0: Chi era?
1: C'era
0: Lo
1: Ines.
0: diciamo dopo, eh? Erika,
1: Sì,
0: sei
1: esatto.
0: d'accordo?
1: Sì.
0: La lunga notte del 43.
2: Vorrei sperare che tu l'abbia finita una buona volta con quel telefono.
3: Ma cosa, adesso vuoi istituire il controllo sulle telefonate?
2: A quest'ora, se permetti, sì. Lo sai che a quest'ora il telefono deve essere mio. Ines, non fare la prepotente. Lo vedi, adesso è occupato. Magari stanno già prendendo un altro impegno.
3: Ma fammi il piacere, dove vuoi che vadano di notte?
2: Tu non lo puoi sapere, tu.
3: Sì, te l'immagini il signor Magnozzi andare in giro per Ferrara con la nebbia, l'oscuramento sia pure parziale, il coprifuoco.
2: Quanto sei noioso.
3: Ma se ogni sera per quei 2 metri dal loro portone al nostro trema come se gli venisse la febbre.
4: Sì, l'Ines però non si preoccupa mica dell'ingegner Magnozzi. Hai dimenticato che in casa Magnozzi c'è un altro uomo, Magnozzi Junior?
3: Ah, ecco cosa si nascondeva sotto questo improvviso fuoco sacro per il principe.
2: Va bene, allora se lo vuoi proprio sapere, mi interessa Gilberto Magnozzi. Perché tu, prima al telefono, con chi hai parlato per mezz'ora?
5: 5 minuti, andiamo.
4: Certe volte a confessarsi ci si mette anche di meno, vero Ines?
2: Pronto, Clara? Avete cenato? Sì, vi stiamo aspettando.
3: Non è vero?
2: Inteso. Tra 10 minuti, allora. Precisi, però.
3: Se no l'Italia perde la guerra, papà?
6: No, beato te che riesci ancora a scherzare. Ormai non si tratta più né di vincere né di perdere.
7: Perché?
6: Purtroppo.
7: Cosa credi che possa succedere?
3: Niente, mamma. Succederà la rivoluzione.
2: Sì, senz'altro.
6: Voi altri non potete nemmeno immaginare tutto quello che dovremo pagare per tirarci fuori da queste sabbie mobili.
3: Certo, si capisce? Toccherà a noi pagare le colpe del fascismo.
2: Come?
7: Ma che discorsi fai, Franco?
2: Addirittura.
3: Sì, mamma, mi dispiace per papà. Papà è uno dei pochi che aveva capito fin dal 22. Però io voglio dire che...
2: Certo,
3: a un certo punto è meglio troncare nettamente col passato.
2: Sì.
3: I giovani sono stanchi di essere traditi.
0: I giovani sono stanchi di essere traditi. E forse questa è una frase che ha colpito i tuoi giurati, Daniele. In questa scena la ragazza che sta al telefono, Gloria, se ti ricordi?
8: Sì, certo. La famosa che diventò poi Raffaella Carrà, che all'epoca si chiamava Raffaella Pelloni.
0: Esatto. Presa da giovane, come sapete, ha fatto il centro sperimentale, ha fatto l'attrice e tuo papà... E
8: mio papà la scelse,
0: La scelse, evidentemente...
8: Gli piacque subito.
0: Riteneva
8: sì.
0: fosse giusta per quel ruolo.
8: Sì, sì, sì.
0: Daniele, c'è anche una piccola lezione di sceneggiatura, secondo me, in questa scena. È bello sentire come dal privato, da queste chiacchiere apparentemente fatue, no? Voglio incontrare il giovane Magnozzi, mi interessa la partita dei bridge. Si passa con grande fluidità a parlare della guerra, del fascismo, del padre che aveva già capito tutto al 22. Erano scritti bene questi film, oltre che girati magnificamente.
9: È scritto secondo me in maniera sorprendentemente magistrale, perché stiamo parlando di un uomo che sta per fare il suo primo lungometraggio di finzione.
0: Sì.
9: Non stiamo parlando di un regista che ha fatto 10 film, 5 film, no? Quindi questo valorizza ancora di più, avvalora ancora di più la tua osservazione, ma soprattutto questo dialogo secondo me è determinante da un punto di vista estetico, cioè la poetica dell'autore ruota tutta intorno alla problematizzazione del rapporto tra padri e figli, tra presente e passato e anche tra presente e futuro, perché poi lui fa una scelta nel finale che ha causato molti problemi a Vancini per realizzare il film, perché lui voleva un finale che i produttori non accettavano in qualche modo.
0: Sì.
9: Questo dialogo in qualche modo è magistrale perché a un certo punto il figlio tradisce il padre proprio su questo punto. Cioè Fersetti tradisce il padre quando, in questo dialogo Fersetti dice ma è meglio tagliare di netto col passato, e quindi nel momento in cui il padre viene ucciso lui fa esattamente questo, prende, se ne va dall'Italia, fa la sua vita e si volta dall'altra parte. Quando torna passa davanti alla tomba del padre, nemmeno si ferma a guardarla. Questo elemento, diciamo, psicologico che è contenuto nel dialogo, che apparentemente è un dialogo esplicativo, in realtà psicologicamente ha una potenza incredibile che riverbera poi sul finale, rende il film di una modernità pazzesca, perché questo dialogo non è solo informativo, ma costruisce, determina i personaggi e le posizioni che i personaggi hanno rispetto alla storia.
1: Parlando di sceneggiatura, possiamo anche ricordare l'origine letteraria della Lunga Notte del 43, perché veniva da un racconto ferrarese di Giorgio Bassani, che inizialmente si chiamava Una Notte del 43, e poi la sceneggiatura è stata scritta da Florestano Vancini insieme a Ennio De Concini, Pasolì e Pasolini.
0: Vabbè, buttali via.
1: Stavamo parlando della volontà di Florestano Vancini di mettere sempre in dialogo la storia, dei momenti della storia con il presente. E quindi direi che è il momento perfetto per ascoltare un estratto da una puntata del Cinema alla Radio del 2000, in cui proprio il regista, nostro ospite, c'erano Steve Della Casa e Matteo Spinola, ci racconta il finale, che è ambientato negli anni 60 e quindi è un'aggiunta rispetto al racconto originale di Bassani. Ascoltiamo la voce di Florestano Vancini.
5: Bassani racconta di un processo che sarebbe avvenuto dopo la guerra al personaggio Gino Cervi. Sì, fu proprio un'invenzione mia.
10: Una volontà anche di attualizzare forse quello che era successo.
5: Ed era questo poi che allarmava moltissimo anche questo produttore al quale mi ero rivolto e che diceva, fra le altre cose, che avrei dovuto cambiare, sostituire i fascisti con i tedeschi, togliere questo finale, insomma. E su questo finale ci fu qualche discussione anche alla fine, quando fu girato e montato, ecco. No, mi hanno raccontato che alla proiezione alla Mostra di Venezia, quella sera, su questo cambio di scena violento con il canto di Meccia,
10: del barattolo,
5: Ferrarese, anche lui, già Meccia, il barattolo, qualcuno credette che il proiezionista in cabina si fosse sbagliato.
11: Sbagliato rullo di film.
5: Un film strano, che non c'entrava nulla, insomma. Ecco. Ci fu proprio mi hanno detto, un momento di mormorii, di poi quando riconobbero così Ferrara e il luogo. Insomma.
0: Daniele Vicari, se puoi restare con noi ancora qualche minuto, vorrei proporti di ascoltare insieme un'altra clip. Ascoltiamo un brano da Le stagioni del nostro amore, che è un film che a Florestano era molto caro,
8: molto,
0: vero Gloria?
8: Molto, sì. Era forse il suo film preferito, direi.
0: In questo brano ci sono due attori di modesto talento, Enrico Maria Salerno e Gian Maria Volonté. Ovviamente sto scherzando, certo. Forse i due più grandi attori che abbiamo avuto nel cinema e nel teatro italiano, o comunque due fra i più grandi. Sono in macchina, stanno chiacchierando, sono due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. E, ascoltiamolo, poi mi piacerebbe fartelo commentare, Daniele.
12: Vuoi andare subito in albergo? Sei stanco?
13: No, no, come vuoi. Ma tu piuttosto, se devi andare a casa, tua moglie, non so.
12: No, giriamo un po'. Così rivedi la tua mantova notturna. Quante notti non abbiamo vagato così a piedi, ti ricordi? Usciti dal cinema, dalle interminabili partite a biliardo, e poi a discutere di tutto. Allora, cosa ne dici della serata?
13: Cosa vuoi? È un discorso lungo, difficile.
12: Forse lo so a cosa pensi, ma ti sbagli anche in questo.
13: Perché anche in questo? In cos'altro mi sbaglio?
12: Senti, Vittorio, da quando te ne sei andato da Mantova, noi ci siamo sempre visti di sfuggita. Per caso. Ma per noi stare insieme una volta voleva dire parlare.
13: Beh, stavamo insieme perché eravamo amici.
12: Appunto, perché c'era qualcosa in comune. E ci dicevamo tutto.
13: Eh sì, è così. Poi invece quando vai avanti nella vita e il tuo giro di relazioni, di conoscenze, diventa interessato, vedi solo la gente che ti serve.
12: Sì, ma non è questo. Insomma, perché sei uscito dal partito?
13: Perché non sono più comunista.
0: Ecco, Daniele, anche in questo caso, non so quanto bene ti ricordi il film, ma non importa, anche in questa scena si parte da dei discorsi molto intimi, individuali, due amici, andavamo in giro la notte, e poi si arriva proprio all'irruzione della grande storia, no? Perché sei uscito dal PC? Che era un tema forte, naturalmente, sì, sì. E controverso. Mi piacerebbe sentire un tuo commento su questa scena.
14: Oh, no, lo ricordo piuttosto bene il film,
9: perché è un film che secondo me anticipa tanti altri film usciti poi negli anni 70, perché questo discorso sulla crisi, diciamo, politica, che poi spinge chi ha fatto la resistenza, chi si è legato a un partito politico, eccetera, a uscirne, come sai, ha riverberato sulla storia del cinema italiano in maniera anche straordinaria nei film di scuola, per esempio, no? Io lo ricordo bene il film, perché alla fine del film, quando questi ragazzi riescono a far funzionare il jukebox, dentro questo finale meraviglioso sul Po, questa musica interpreta lo spirito del presente. E Vancini in questo film, che secondo me è bello almeno quanto La notte del 43, La lunga notte del 43, in questo film Vancini fa i conti con il cambiamento, diciamo, storico-politico dell'Italia, come se lo guardasse indietro decenni dopo, cioè come se lui fosse già negli anni 70. E questa capacità di guardare il presente in maniera così lucida non è una cosa scontata, eh? Lì c'è la scrittura, la capacità, la capacità di penetrare con la scrittura dentro il tuo presente, che non tutti gli autori, non tutti gli scrittori, non tutti gli sceneggiatori hanno. E quindi quando poi queste parole, questa rabbia, no, di Vittorio riverberano in quel finale nel quale lui vede l'Italia completamente cambiata rispetto a ciò che ha vissuto, e lì lo spettatore vive una crisi, no? Sì. Il regista sta lavorando con la crisi dello spettatore, non con la crisi dei suoi personaggi, che non sanno più bene chi sono.
1: Daniele Vicari,
9: secondo me questa è pura maestria.
1: Hai colto perfettamente, anche perché Florestano Vancini diceva di questo suo film che probabilmente era arrivato 2 anni prima rispetto al 68, ma è questo quello che voleva raccontare del fatto di una generazione che voleva poi mettere un punto di chiusura con la generazione prima. Gloria Vancini, tu hai qualche ricordo di questo film legato...
8: Sì, volevo allacciarmi a quello che avevi detto tu, Alberto, del fatto del doppiaggio. Perché
0: sì, perché Volonté è doppiato.
8: Sì,
0: quasi.
8: È una cosa che in effetti fa
0: da
8: anche
0: Antonio
8: un po' ridere.
0: Guidi abbiamo scoperto.
8: Fa sorridere, perché mio padre voleva a tutti i costi che si doppiasse Volonté, lui. Ma lui non voleva, diceva di no... E mio padre insisteva e diceva: no, guarda, diceva Gian Maria, devi farlo tu assolutamente, voglio la tua voce, voglio la tua voce, voglio la tua voce. E lui, insomma, era reticente, diceva di no. Poi, insomma, l'aveva convinto, e quindi andarono nella sala di doppiaggio aspettando il turno, era quello della giornata di Volonté, tutti pronti, e Volonté non si presenta. Aspettano un po', poi arriva finalmente. Allora mio padre, bene, dice: allora si comincia. Lui non fa in tempo ad arrivare al microfono, che dice: scusate un momento, devo uscire un attimo, ritorno subito. E non è più tornato. Quindi mio padre è stato costretto
0: a prendere un doppiatore,
8: però ci rimase malissimo, non ha mai capito il motivo di questa cosa, non si sa.
0: Questa non la sapevo, tu Daniele
9: sì.
0: La sapevi?
9: Non conoscevo il motivo, no? Cioè non conoscevo la dinamica,
0: certo.
9: Ovviamente sapevo perfettamente che fosse stato doppiato da un doppiatore, ma questa cosa che ci viene raccontata ora getta una luce estremamente interessante su il carattere di Volonté. Cioè Volonté
8: sì.
9: era molto determinato nelle sue scelte, anche quando si sottraeva. E quando si sottraeva sapeva fare male ai registi. I fratelli Taviani per anni lo hanno in qualche modo tenuto distante, perché
0: sì, si negava al telefono.
9: Non accettarono il rifiuto di Volonté rispetto a Padre Padrone, no?
0: Sì,
9: cioè Volonté era così, a un certo punto decideva che lui quella cosa non la poteva fare o non la sapeva fare, ed è molto interessante questo conflitto.
0: E forse non si sentiva a suo agio a doppiare se stesso.
8: Probabilmente.
0: Tra l'altro siamo nel 66, e nei 2 anni precedenti lui era stato doppiato nei western di Sergio Leone. esatto. In quel caso da Nando Gazzolo, non so se per scelta o per volontà sempre sua.
1: Vabbè,
9: fa parte di questa attitudine che secondo me non è abbastanza studiata di Volonté, che è paradossale, di prendere distanza dai suoi personaggi. Cioè lui si identificava in maniera totale nel racconto cinematografico, lui era dentro, era il personaggio, però poi prendeva una distanza abissale da quello che faceva, e secondo me penso che faccia parte di questa attitudine, cioè quella cosa io non la sento, quindi la devo sentire distante, quindi se la voce non è la mia è meglio, no? Io immagino che ci sia anche questo elemento in mezzo.
0: È possibile, è possibile. Daniele, ti ringraziamo tanto, di nuovo, credo che Gloria
8: grazie.
0: Ti ringrazi di nuovo
8: grazie,
0: per il Leone Veneziano.
8: Grazie.
9: Ma di nulla, cioè, hanno fatto tutti i ragazzi, non ho fatto nulla.
8: Va bene, comunque anche lei ha commentato la motivazione, bellissimo quello che lei ha detto, le sue parole, e le tengo sempre registrate e ogni tanto le riascolto. Quindi grazie ancora.
1: Grazie Daniele Vicari, e adesso ascoltiamo ancora una musica tratta dai Lunghi giorni della vendetta.

0: Questo è un altro brano dei Lunghi Giorni della Vendetta che nella tracklist, nella lista dei brani, insomma, della colonna sonora, risulta si intitoli Ennio prendi il fucile. Ma sarà un omaggio a Morricone, Gloria, ne sai qualcosa? No, forse
1: non lo so.
0: Non importa.
1: Non so.
0: È questo il brano usato da Tarantino?
1: Io penso che sia questo, perché ti posso raccontare un episodio. Io vidi questo film con mio padre, Kill Bill, e mi chiese lui di prenderlo perché in quel periodo non stava molto bene, quindi era venuto a casa mia e mi disse di prenderlo, le cassette c'erano, di portarlo a casa e di vedere il film con me in televisione con la cassetta. E io, sentendo questo brano, vedendo Kill Bill, dissi: ma guarda, dico, papà, ma io questa musica l'ho già sentita, me la ricordo, dico, ma sembra un film western. E mio padre rideva e dico, ma è vero, papà? E lui: sì, è vero, diceva. Dico: ma sì, dico, incredibile, ma l'ho proprio sentita, ma non riesco a ricordarmi dove. Lui non mi disse niente, rideva soltanto. Dopo che lui è scomparso, perché appunto era il periodo che non stava bene, era malato, andando ad una commemorazione dove c'era anche Francesco Rosi e Giuliano Gemma, io venni a sapere da loro che quel brano l'aveva utilizzato Quentin Tarantino e l'aveva preso dai Lunghi Giorni della Vendetta. E loro sapevano benissimo che mio padre aveva avuto questa corrispondenza, si erano parlati al telefono con Tarantino. E lui non me l'aveva detto, cioè era talmente mio padre così schivo, direi proprio, non si elogiava mai, non diceva mai che bella cosa che mi è capitata, cioè la mia musica l'ha scelta Quentin Tarantino, insomma, un regista così importante, no? In quel momento attuale, americano, che rideva perché ha capito che io l'avevo riconosciuta, ma non riuscivo a collegare, perché mai avrei immaginato che era tratta proprio dal suo film I Lunghi Giorni della Vendetta. E lui si limitò a ridere. Invece in quell'occasione sia Rosi che Giuliano Gemma dissero: no, dice, era proprio quella. E perché Tarantino aveva una grande stima per mio padre. Gli aveva detto anche che grazie a questo film, secondo lui, non si dovevano più chiamare spaghetti western, gli italiani spaghetti western.
0: Sì. Ma I Lunghi Giorni della Vendetta è un western molto bello. Sì. Ed è un western che somiglia un po' a quelli degli americani, effettivamente. E lui lo firmò con il nome di Stan Vance.
1: Sì, ma lui la sceneggiatura la riscrisse tutta lui. Mm-hmm. Non accettò nulla di quello che gli era stato già proposto. Lui,
0: quindi,
1: la sera
0: è un film d'autore.
1: Sì,
0: insomma,
1: anche quello, perché la sera prima, quando finivano di girare, andava in albergo, era girato in Spagna. E lui riscriveva tutta la sceneggiatura, ributtava giù tutto e la rifaceva. Infatti c'è una sorta di ironia che negli altri
0: sentiamo,
1: magari non
0: sentiamo
1: c'è.
0: Qualcuno che sul set con Florestano Vancini c'è stato. Vediamo se anche in quel caso riscriveva tutto. Abbiamo rintracciato al telefono, in giro per il mondo, Riccardo Milani, nostro amico e bravissimo regista, che è stato assistente di Florestano Vancini. In che occasione, Riccardo? Buonasera.
2: Buonasera a tutti, guarda, sono stato assistente, io tra l'altro qui sono a Zurigo, dove sono venuto con Florestano per la prima volta, una serie televisiva che era Il Giudice Istruttore. Il protagonista era Erland Josephson, io avevo lavorato poco tempo prima con Lee Pullman, quindi fu una specie di cortocircuito stranissimo, insomma. E c'era anche Vittorio Gassman, c'era un cast importante, ed era una storia ispirata ai racconti di Ferdinando Imposimato, che all'epoca, insomma, era un giudice istruttore molto molto conosciuto, molto presente, molto attivo. E quindi in quella serie televisiva lì, che fu la prima serie televisiva a cui lavorai, ecco, come aiuto regista. Poi due anni dopo su un'altra serie televisiva che era Piazza di Spagna.
0: Avevi lavorato con Lee Pullman in Speriamo che sia femmina.
2: Esattamente.
0: È così?
2: Sì. Lì ero un assistente volontario, cioè il primissimo set della mia vita, quello.
0: Senti, com'era Florestano sul set? Raccontacelo un po'.
2: Allora, Florestano intanto era un grandissimo lavoratore. Io mi ricordo che Florestano era di quelli che si sporcava le mani, era molto umile nell'approccio, ha fatto film importanti. Adesso vi sono collegato ora, ma avrete citato tutto, immagino.
0: Un po'.
2: della sua filmografia. E passando anche da film, io mi ricordavo appunto La lunga notte del 43, mi ricordavo Le stagioni del nostro amore, film anche molto diversi, no? E questa passione civile anche, che portava a occuparsi di Diritto Matteotti, La banda Casaroli, e nonostante avesse fatto cose molto importanti, molto significative, aveva un approccio molto... ripeto, molto umile al lavoro di una serie televisiva che all'epoca era considerata quasi, no, un genere minore, insomma, no? E lui trattava il set come si deve trattare, invece con la stessa identica passione, e riscriveva tutto. Adesso l'ho sentito dire, lui con la penna, insomma, riscriveva molti dialoghi e me li dava, poi li battevano a macchina ancora, credo, adesso una cosa così, ma insomma. Però grandissimo, grandissimo lavoro e grande direzione di attori, ecco. Anche su una di queste serie c'era Enrico Maria Salerno, no? Era Piazza di Spagna, mi ricordo, con cui lui aveva fatto appunto Le stagioni del nostro amore, e mi ricordo, insomma, che c'era un rapporto di due attori, due giganti, insomma, attore, un regista, un sceneggiatore, importanti, che si misuravano tutte e due con grandissima professionalità, insomma, no, al lavoro. Fu una lezione quella, perché eravamo un po' puristi, no? Consideravamo poi, no, all'inizio di questo lavoro veniva un po' da un retroterra di purismo eccessivo, per cui tutto quello che era televisione era, no, considerato un po' così. Quindi lì ho capito quanto fosse importante saper raccontare in qualsiasi forma lo si facesse. Sì. No, devo dire che Florestano per questo è stato per me importante, io gli devo tantissimo, perché appunto è stato un modo per capire quanto fosse importante nell'economia, insomma, di un percorso, di una carriera all'interno del cinema, di sapersi misurare col pubblico televisivo, per esempio. Anche lì, ecco, quel rapporto lì era una cosa che lui conosceva bene, cioè sapeva di raccontare le cose a un pubblico televisivo che era diverso da quello cinematografico, però lo faceva con passione identica.
0: Gloria, tu mi dicevi che Piazza di Spagna è una serie invisibile.
1: Dunque, è stata trasmessa, credo, soltanto una volta, e poi mai più. Chissà
0: se Riccardo, tu ce l'hai per caso Piazza di Spagna?
2: No, ha ragione. Ciao Gloria.
1: Ciao Riccardo.
2: Gloria. Ciao. Temo abbia ragione Gloria, nel senso, io sì, l'ho vista quella volta in onda e poi non ho più, è una cosa Mediaset, mi pare.
1: Sì, esatto.
2: In un periodo in cui Mediaset, però, insomma, c'era un problema lì di natura, credo, finanziaria, insomma, grosso, e quindi, però, ecco, so che da quel momento in poi non l'ho più vista, è vero.
1: Sì.
0: Riccardo, noi ti ringraziamo, sappiamo di averti rintracciato in viaggio, appunto, salutaci la Svizzera.
2: Sì.
0: Ecco, però è stato bello avere questa tua testimonianza.
3: Grazie.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: È stato bello lavorare con Florestano,
1: grazie Riccardo, ciao, mi ricordo.
2: Ciao Riccardo,
1: grazie a te. Ciao, grazie.
0: Io ho avuto l'onore di conoscerlo sul set della Baraonda,
3: un
0: film completamente dimenticato.
1: È vero.
0: Girato nel Palazzo dello Sport di Milano durante la 6 giorni di ciclistica.
3: 1980.
0: Sì. Ne abbiamo un breve trailer, ascoltiamolo per chiudere in leggerezza, dai.

0: sono buoni.
1: Eliminato il numero 15, Ayashi Sgurlou.
2: Ma Sgurlou è un indurnato!

0: per i non milanesi la parola indurment vuol dire addormentato, uno che dorme. Traduco.
1: È stato proprio il modo di Florestano Vancini di raccontare il suo tempo e penso, Alberto, che abbia scelto quel momento, quello spazio e quel luogo perché era vario di umanità.
0: Penso proprio di sì, le sei giorni poi erano... Ah, hai qualche ricordo di questo film, Gloria? Le sei giorni erano un mondo stranissimo.
2: Sì, sì.
0: I ciclisti vivevano per sei giorni dentro il palazzetto.
2: Sì, infatti, lui ha voluto appunto fare proprio così una pittura, diciamo, di tutti i personaggi che in quel momento appunto lo avevano comunque colpito, che c'erano in giro per le città. E quindi è proprio un affresco di varie persone.
0: La puntata è finita, è volata. E Gloria, grazie davvero.
2: Grazie, grazie a voi tutti, a tutto lo staff. Grazie, grazie mille.
1: Allora non ci resta che ringraziare Gabriele Cioni alla parte tecnica e poi le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci. In regia c'era Alessandro Boschi. Gloria Vancini è stata con noi per Memorie di cinema e di famiglia. Grazie Gloria.
2: Grazie.
1: Daniele Vicari e Riccardo Milani erano collegati con noi. Alberto Crespi, grazie per aver proposto Florestano Vancini. Ah,
0: perché
1: era doveroso. Stata
0: E grazie a te, Erika Favaro, per avermi affiancato in questa settimana.
1: Un piacere.
0: Rifacciamolo presto.
1: Sì.
0: Un caro saluto a tutti da Hollywood Party.
1: Restiamo
0: ciao.
1: Su Radio
2: grazie.
1: 3.
2: Grazie, ciao.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno. Armand-Louis Couperin, tre pezzi per clavicembalo, L'Entropide, Rondò, L'Arlequin ou La Dame, clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: di Armand-Louis Couperin avete ascoltato tre pezzi per clavicembalo. Clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Franz Schubert, tre Lieder da Die Schöne Müllerin, Trockene Blume, Der Müller und der Bach, Des Baches Wiegelind, Hermann Prey, baritono, Philipp Bianconi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato tre leader da Die Schöne Müllerin, Hermann Prey baritono, Philipp Bianconi pianoforte.
1: Max Bruch, romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog, orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer.

Di Max Bruch avete ascoltato Romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog. Orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer. Édouard Lalo, Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Rapsodia norvegese per orchestra. Andantino, allegretto, presto. Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

Avete ascoltato Rapsodia norvegese per orchestra di Édouard Lalo. Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Orchestra nazionale dell'Opera di Monte Carlo diretta da Paul Paré.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert. Improvviso in mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonkwitz.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato? Improvviso in Mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonquich.
1: Johann Sebastian Bach, aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo. Variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo in La minore, Bach Werke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson, violino. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini, dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Berke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini clavicembalo e direzione.
1: Jean-Henri d'Anglebert, suite in sol minore, da pièce de clavecin et air d'après Messier de Lully. Prélude, allemande, courante, seconde courante, sarabande, sarabande Dieu des Enfers, da Lully. Gigue, gaillarde, passacaille. Céline Frisch, cembalo.

Robert Schumann. Concerto in la minore per pianoforte e orchestra. Allegro affettuoso, intermezzo andantino grazioso, allegro vivace. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Béla Bartók. Concerto per orchestra. Introduzione. Andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie. Allegretto scherzando. Elegia. Andante non troppo. Intermezzo interrotto. Allegretto. Finale. Presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in fa maggiore per pianoforte K332. Allegro, adagio, allegro assai. Forte piano, Siegbert Rampe.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Fa maggiore per pianoforte K332. Fortepiano Siegbert Rampe. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre adagio assai, scherzo allegro vivace, finale allegro molto. Di Hannover Band diretta da Roy Goodman.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Nel profondo crepuscolo siamo andati oggi al palazzo dove ha vissuto e amato la regina Maria Stuart. C'è una piccola stanza con una scala a chiocciola alla porta. Da lì sono saliti e hanno ritrovato Rizzio nella piccola stanza. Lo hanno tirato fuori e lo hanno assassinato. Rizzio era il segretario, il presunto amante della regina. La cappella accanto manca ancora del tetto, l'erba e l'edera vi crescono in abbondanza e davanti all'altare distrutto Maria fu incoronata regina di Scozia. Lì tutto è distrutto, marcio, e il cielo luminoso risplende all'interno. Credo di avere trovato oggi l'inizio della mia sinfonia scozzese. E allora buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02 minuti di martedì 29 settembre, come ebbero a dire Magolo e Battisti, Radio 3 in diretta da Roma, qui comincia in regia, vedo Cristiana Munzi, in console Aldo Pantaleoni. Dunque con questo frammento di una lettera scritta da Felix Mendelssohn Bartholdy da Edimburgo nel luglio 1829, mentre era in viaggio con un suo amico, ci facciamo questa mattina le domande che il libro che sfoglieremo forse può aiutarci a mettere a fuoco. Come comunica la musica, cosa racconta la musica, come può chi ascolta interpretarla, capirla, che cos'è per un compositore l'ispirazione. Abbiamo sentito Mendelssohn, appunto, tutte domande, come si capisce, piuttosto fondamentali. Questo libro si chiama Il senso del racconto, lo ha scritto Cesare Fertonani, che insegna storia della musica all'Università di Milano. È un sottotitolo più tradizionale, diciamo così, la sinfonia tedesca dell'Ottocento, perché i casi di studio siano, dice il suo autore, siano omogenei, dunque la grande, la nona di Schubert, la scozzese, ecco, di Mendelssohn, la renana, la sinfonia renana di Schumann e ancora la prima di Brahms, Bruckner e poi anche Mahler. La sinfonia è come un romanzo, leggo, il genere letterario più rappresentativo dell'Ottocento accanto al genere musicale, strumentale, più importante. La sinfonia può essere letta e ascoltata come vicenda e successione di avvenimenti, essere cioè percepita come storia, narrazione, racconto della memoria e dell'immaginazione. Ma non è una questione di contenuto, si affretta a spiegare Fertonani, perché sono escluse infatti da questa ricerca le composizioni a programma, quelle che hanno già un significato extra musicale, e invece si indaga su quelle che hanno dentro soltanto un'idea poetica, un'ispirazione, come svelava appunto la lettera di Mendelssohn. Si tratta di cogliere nella musica, leggo ancora, eventi, strategie e strutture assimilabili alla narratività. Fertonani parla un linguaggio accademico, questo è il lessico della narratologia, oltre che della musicologia, a incominciare dalla creazione di un senso di attesa, così da mantenere viva l'attenzione, come quella di un lettore in ansia per il prosieguo della storia che sta leggendo, questo portarci verso il finale, no? Verso lo scioglimento, questo è il romanzesco, come insegnavano i formalisti russi, e anche ritardarlo, questo finale, no? Tornare indietro, andare là dove non ti aspetti, insomma, sorprenderci. In questo senso una sinfonia può essere una narrazione, un viaggio verso un finale, un viaggio verso una meta, e come nei grandi romanzi dell'Ottocento, la dilatazione del senso del tempo e dello spazio, il senso divagante e circolare, questo aggiunse Cesare Fertonani. Sono tutte caratteristiche che particolarmente appartengono a Franz Schubert, e siamo alla musica di stamattina che abbiamo scelto con Federico Vizzaccaro. Qui viene analizzata, dicevo, la Sinfonia Grande, la numero 9, è troppo lunga per mandarla in onda anche soltanto un pezzetto. Curioso che questa lunghezza fosse una sua caratteristica, e anche il motivo per cui le orchestre all'inizio la trovavano difficile, poco suonabili, però queste caratteristiche di viaggio, di divagazione, spiega Fertonani, appartengono prima di tutto al Wanderer, al viandante, al suo viaggio silenzioso e malinconico che è di Schubert per tutta la carriera, per tutta la vita. È quasi un alter ego, è un personaggio, un'identità che può cucire in segreto i movimenti di una sinfonia. Ascoltiamo dunque le parole del Wanderer originale: io vengo dalle montagne e chiedo dove, il lead 409, che si conclude con una risposta terribile: là dove tu non sei sta la felicità. Dietrich Fischer-Dieskau.

Der Wanderer, il viandante, Franz Schubert. Negli anni 50 la casa discografica di Dietrich Fischer Dieskau, il baritono, grande baritono tedesco, pubblicò questa incisione su 45 giri, come fosse una canzone, in effetti una canzone. Lo era, sono le 6:12 minuti, Radio 3, qui comincia, 335-5634-296, se volete mettervi in contatto con noi, come sempre. Dunque, se la sinfonia è come un romanzo, con i suoi personaggi, con le sue peripezie, uno scioglimento, ce lo spiega Cesare Fertonani in questo suo libro Il senso del racconto, che esce da EDS, allora il primo movimento della sinfonia grande di Schubert può essere letto come la fonte dell'intera sinfonia, dell'intera composizione. La voce dei corni suona come un richiamo da lontano che proviene dalla natura. L'incedere di marcia ha al contempo la solennità di un inno. Le figure dattiliche, tum, tu, tum, tum, tu, tum, ricordano il ritmo del Wanderer, appunto, personaggio archetipico della musica di Schubert. Cosa vuol dire? Che in questa lettura il senso della sinfonia, il suo messaggio, questa è una parola ingombrante in musica, non è esterno. Schubert non scrive da nessuna parte che la sua sinfonia metta in scena un viandante, un wanderer, eppure questo errare, questo viaggio così dolente e così umano si può leggere nella struttura della musica, negli strumenti usati e anche, insomma, nei suoni. Ci si può chiedere se lo scherzo, siamo al terzo movimento, non sia una sosta in questo viaggio. Leggo ancora Fertonani: la musica di danza alla maniera popolare, come accade spesso in Schubert, richiama una dimensione sociale e collettiva, i valori della condivisione e dell'appartenenza a una comunità. Il viandante, oppresso dai pensieri cupi del secondo movimento, arriva, se tutto questo è vero, a una presa di coscienza. Questa proiezione sociale, riassumo ancora queste argomentazioni, prepara lo scioglimento della vicenda, un finale di giubilo, un punto d'arrivo che ha come momento cruciale la citazione del finale della nona di Beethoven. Meta del viaggio è una nuova dimensione in cui l'umanità unita vince nel segno dell'amore e della fraternità sul negativo. È davvero la trama di un romanzo. E quante volte, per quante musiche differenti, non necessariamente colte, si può dire che sono un percorso di scoperta, no? Di cambiamento, di presa di coscienza, senza che questa cosa sia necessariamente detta, altrimenti è troppo facile. Leggo ancora Fertonani: Schubert era un appassionato lettore di romanzi di avventura. Negli ultimi giorni di vita il compositore chiese a un amico di portargli, se possibile, qualche titolo di James Fenimore Cooper, di cui aveva già letto L'ultimo dei Moicani, e altri titoli. Così la vicinanza tra sinfonia e romanzo non è soltanto metaforica. Interessante che Mendelssohn, di cui abbiamo letto in apertura il frammento di una lettera da Edimburgo, nello stesso viaggio provi ad incontrare Walter Scott, il maestro, la star del romanzo storico di allora, no? L'autore di Ivanhoe. E questo tentativo, come capita a volte, è un fallimento. Trovammo Sir Walter Scott in procinto di lasciare Abbotsford, la sua residenza. Viaggiammo per 80 miglia e perdemmo una giornata per mezz'ora di conversazione insignificante. E però è anche un'altra fonte, no? Per la dimensione narrativa della sinfonia scozzese, di cui adesso ascoltiamo un pezzetto. L'intreccio tra la storia del passato e il mistero del presente. In questo finale della sinfonia c'è un allegro guerriero vivacissimo, è un po' il sogno di una battaglia tra cavalieri antichi, e poi un allegro maestoso assai, che è il vero finale, il travestimento di quel colore scozzese che pure Mendelssohn aveva ascoltato, le cornamuse, i paesaggi, la nebbia. Dunque ascoltiamo il movimento finale della Sinfonia Scozzese di Felix Mendelssohn nell'esecuzione della Philharmonic Promenade Orchestra, diretta da Sir Adrian Boult.

Il quarto e ultimo movimento della Sinfonia Scozzese di Felix Mendelssohn, intessuta di canto popolare, inni, marce, cavalcate, battaglie. La dimensione romanzesca della Scozzese offre la narrazione di un passato avventuroso e pittoresco. Leggo sempre da Il senso del racconto di Cesare Fertonani, edito da EDS, il libro che stiamo sfogliando stamattina, sulla vicinanza tra una sinfonia e il romanzo, la romantica contemplazione delle vestigia di un passato remoto, il castello di Maria Stuarda, innesca nel primo movimento la narrazione attraverso una versione musicale del genere poetico della ballata che si presta al racconto di una vecchia storia di imprese e cavalieri, precisa nello scherzo l'ambientazione popolare, la connotazione bellicosa e guerresca, la preghiera e la marcia funebre dell'adagio sembrano richiamare l'imminenza di un conflitto, nel finale alla battaglia segue l'inno di vittoria, come abbiamo sentito, e in questo senso la Sinfonia Scozzese è una narrazione, è un romanzo, nelle parole appunto di questo autore storico Cesare Fertonani. La cosa interessante di questa sinfonia, che fu composta nel 1841, cioè più di 10 anni dopo il viaggio in Scozia, lo stesso autore Mendelssohn la eseguì, la diresse a Lipsia e considerava ormai la composizione, leggo, un pezzo sinfonico privo di qualsiasi titolo o connotazione caratteristica. Arrivò a sopprimere ogni richiamo alla Scozia, a conseguenza del fatto che già negli anni 30 si era dimostrato sempre più dubbioso circa l'opportunità di attribuire titoli programmatici alle sue opere strumentali. Di inglese in senso lato in questa sinfonia rimase una dedica alla regina Vittoria e quell'attributo così un po' ballerino, la Sinfonia Scozzese, il resto viene lasciato agli ascoltatori. Anche la Sinfonia Renana di Robert Schumann, e andiamo avanti con la musica, composta a Düsseldorf nel 1850, ha un'ispirazione, la vista del Duomo di Colonia, e sul fiume, sul Reno, quasi si specchia, è lì vicino, è lì dietro. Questo sappiamo perlomeno dalle lettere di Schumann. C'è un movimento in più nella sinfonia, un quarto movimento, i movimenti sono 5. Schumann gli diede un titolo, nel carattere di accompagnamento a una cerimonia solenne, probabilmente si riferiva alle celebrazioni per un cardinale, l'ordinazione di un nuovo cardinale, alle quali probabilmente aveva assistito appunto in Duomo, nel Duomo di Colonia. Aggiunge Fertonani, però per la pubblicazione dell'opera cancellò questa iscrizione, aggiunta solo per facilitare la comprensione. È interessante davvero questo lavorio dei compositori sui titoli, questo pudore quasi nell'usare le parole, no? Nel lasciare il più possibile la musica aperta alle interpretazioni, alle chissà, alle idiosincrasie personali, alle avventure della critica. Come disse una volta Robert Schumann, non è necessario mostrare alla gente il cuore, un'impressione generale dell'opera d'arte rende migliori servizi, almeno così non si fanno falsi paragoni. Sentiamo questo quarto movimento allora della Sinfonia Renana, solennemente Feierlich, l'esecuzione della Società dei Concerti del Conservatorio di Parigi, diretta da Karl Schuricht.

0: Il quarto movimento solennemente della Sinfonia Renana di Robert Schumann. Sono le 6:32 minuti, 33. Radio 3 qui comincia. Oggi è il 29 settembre e una storia su questa giornata la ascoltiamo dalle voci di Wiki Radio, Marzia Coronati e Luca Raffaeli.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
3: Buongiorno e bentrovati anche da Marzia Coronati e dalla redazione di Wikiradio, la storia giorno per giorno. Oggi andiamo indietro di oltre 60 anni per ricordare una persona, una piccola persona che alimenta ancora oggi fantasie, sorrisi e pensieri di molti di noi. Stiamo parlando di Mafalda. Mafalda è il personaggio immaginario protagonista della striscia a fumetti realizzata dall'argentino Joaquín Lavado in arte Kino. E il 29 settembre del 1964, quindi esattamente 62 anni or sono, la prima striscia di Mafalda appariva sul settimanale Primera Plana. Mafalda la conosciamo tutti, anche le nuove generazioni, eppure è vissuta solo 9 anni, dal 1964 al 1973. Sono sicuramente gli anni del boom economico, quello in cui iniziavano a entrare le televisioni a casa, anche nella casa di Mafalda. Anni per alcuni versi così distanti, ma in fondo intrisi di molti dei problemi di oggi, con i poveri troppo poveri, i ricchi troppo ricchi, la guerra, la cementificazione delle città, l'inquinamento. E Mafalda non fa altro che farsi carico di tutte queste tragedie opera degli adulti. Le critica, ci punta sopra il dito. Nel 1973, dunque, improvvisamente Kino decide di non disegnarla più. Un gesto in perfetta coerenza con il suo spirito libero e controcorrente. Interrompere Mafalda quando Mafalda è all'apice del successo. E così ci teniamo ben stretti quei 9 anni di spassosi disegni di quella divertentissima bambina spettinata che dopo 9 anni, ha dichiarato Kino, era diventata forse troppo pesante, con la sua filosofia pessimista, il suo dire di no senza cercare mai delle soluzioni, il suo mandare indietro la minestra senza proporre una pietanza alternativa. La geniale Mafalda, i suoi amici Manolito, Susanita, Felipe, il fratello Nando sono stati raccontati per Wikiradio da Luca Raffaelli, esperto di fumetti e animazione che ha realizzato moltissime puntate di Wikiradio su questi temi. La puntata dedicata a Mafalda è andata in onda nella primavera del 2013 ed è stata arricchita da stralci di lunghe interviste a Kino. Ve ne facciamo ascoltare un estratto.
4: Dice Mafalda in una striscia a Felipe: ecco, chi ha il pane non ha i denti. Sembra che leggendo le strisce di Mafalda il tempo si sia fermato, ed è questa il motivo per cui Kino ha voluto fermarsi dopo 9 anni. Ha deciso di fermarsi, ma con Mafalda, perché il suo pensiero politico, il suo pensiero da filosofo umorista l'ha continuato a portare avanti con dei personaggi che non hanno nome, dei personaggi che cambiano a seconda delle varie tavole, soprattutto, che lui realizza. Possono essere impiegati, possono essere politici, possono essere militari, possono cambiare secondo le varie situazioni che lui vuole raccontare. Sempre situazioni che trasmettono un umorismo abbastanza nero, abbastanza tragico, un umorismo che mette sempre un po' di ansia e un po' di paura.
5: Disegnare è difficile, questo lo sanno tutto. Cioè, disegnare è difficile quando uno viene poi... Quando uno è bambino disegna benissimo. Il guaio è quando si mette a copiare Walt Disney e quelli lì, e poi anche a scuola ti tagliano un po' le ali, no? questa mancanza di libertà per i disegni, ti fanno un disegno sulla lavagna e tutti devono copiarlo. E dunque penso che da lì che mi viene questa difficoltà, o che forse io sono uno che si autoblocca, non lo so, questo non lo so. Ma il fatto è che niente, che le cose stanno così, che per fare un disegno faccio tanta fatica e devo cancellare. Poi ci sono i giorni in cui disegno male le mani, ad esempio, o i piedi, o i nasi, il che è assurdo, no? Non è che se uno ha imparato a disegnare le mani, perché non può disegnarle sempre bene? No, invece tu ti alzi un giorno, ti metti a disegnare un personaggio, quando arrivi alla mano, bloccato. E perché? E questo non lo so.
3: Il 30 settembre 2020 Chino è morto. 11 anni prima, nel 2009, a Buenos Aires era stata inaugurata una statua dedicata a Mafalda, mentre un anno dopo, nel 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha emesso un francobollo raffigurante Mafalda, un omaggio all'autore che tanto amava e frequentava l'Italia. Per ascoltare la puntata integrale, andata in onda il 15 marzo 2013, vi invitiamo ad andare su Rai Play Sound e cercare nell'archivio di Wikiradio. Un augurio di buona giornata e buon proseguimento all'ascolto di Radio 3.
0: Torniamo in diretta. Wikiradio ci ha raccontato un avvenimento di quel 29 settembre, l'apparizione dei fumetti di Mafalda. Noi invece abbiamo sfogliato questa mattina il libro di Cesare Fertonani, Il senso del racconto, EDS Editore, un'analisi di alcune sinfonie classiche come organismi narrativi, come storie, benché non abbiano né personaggi né azioni e neppure titoli a volte, ma è un buon esercizio davvero di ascolto della musica. È venuto il momento della canzone finale, per qualcuno che ci ascolta anche della canzone iniziale, chi lo sa, della giornata. È una canzone un po' formalista, in effetti. È Robert Wyatt, Sign Curtain, 1972. Lui canta in questo testo quello che sta facendo, cioè cantando una canzone. Questo è il primo verso, dicono le parole, questo è il ritornello, forse il bridge, forse un'altra parte della canzone. E poi conclude: la verità è che ho perso fiducia nel fatto che con questa canzone io possa raggiungerti. Sono le 6:40, dunque grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. C'erano Cristiana Munzi in console, in regia, e Aldo Pantaleoni in console. Dopo di noi arriva il GR3, la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, Prima Pagina e tutto il resto della giornata. A domani, dunque, qui comincia Sign Curtain, Robert Wyatt.

0: RAI Radio 3.
1: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio, del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere alla famiglia della vittima.
3: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
4: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3 007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR3.
7: Strage di Ustica. Dopo quasi 50 anni la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma, pronta adesso a ritirare la richiesta di archiviazione.
8: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
9: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
8: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR3.
2: Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. I magistrati hanno fornito elementi che potrebbero scagionare Alberto Stasi, che sta scontando una pena di 16 anni. È emerso che negli atti della prima inchiesta non finirono due analisi che avrebbero smentito la presenza del DNA della vittima sui pedali della sua bici.
7: La morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio.
10: David Rossi, aggredito e malmenato da due persone, messo fuori dalla finestra del suo ufficio, appeso da chi poi prova, tenendolo per i polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La perizia, la terza disposta dalla commissione parlamentare, ricostruisce così ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, simulazione effettuata da un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri, che si avvalgono di un atleta dell'arma con stesso peso e corporatura del manager di Montepaschi, consulenza con la quale dunque la commissione parlamentare che indaga sul caso smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
11: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
10: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Caro carburanti, sono scattati ieri tagli al costo di diesel e benzina da parte di Eni e IP. Diversi distributori hanno esaurito le scorte nel giro di poche ore, mentre si registra il primo lieve calo dei prezzi medi a livello nazionale. Agitazione tra i tassisti pronti alla mobilitazione per le spese crescenti legate al rifornimento e gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
7: Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, così Giorgia Meloni soddisfatta per la scelta di IP dopo quella di Eni di calmierare i listini di diesel e benzina per un mese. Palazzo Chigi lavora anche con il Kuwait per verificare la disponibilità dell'omonima rete di distribuzione ad aderire al tetto per i prezzi dei carburanti.
2: Della Premier anche un plauso per il successo del centrodestra nelle suppletive a Reggio Calabria, dove Fabio Roscioli si è affermato con oltre il 51% sul candidato del Campolargo e su quello vannacciano che ha sfiorato l'11%.
7: La guerra in Ucraina. Nella notte ancora attacchi russi e vittime almeno 9. Frammenti di missili sono caduti su alcuni quartieri di Kiev, alimentando incendi. Ieri colpita nella capitale l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti. E intanto a Mosca, secondo giorno della missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi.
2: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, il prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
13: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, sono le 6:52. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico intenso sta provocando code tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Rallentamenti anche tra Cavenago e Agrate, sempre in direzione di Milano. Sull'autosole Milano-Bologna, code per un incidente tra l'allacciamento Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano. Ci spostiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Ancora nella capitale, sul tratto urbano della 24, si registra 1 chilometro di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine, in A14, ancora a Pescara code tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara a causa di lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
15: In direzione di Pescara a causa di lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 34 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi i nostri titoli ci portano innanzitutto in Medio Oriente con il Times of Israel che, come altre testate, conferma il viaggio segreto di Netanyahu domenica negli Emirati Arabi Uniti. Perché, secondo la testata israeliana, per chiedere all'emiro di negare di avergli dato un avvertimento sull'attacco di Hamas prima del 7 ottobre. L'ipotesi di Arez è anche più inquietante. Arez, la testata che aveva fatto sapere di questo avvertimento, Netanyahu titola: prepara la sua arma del giudizio universale. Ad Abu Dhabi il premier penserebbe addirittura a un modo per sospendere le elezioni. Poi sulla stampa britannica e statunitense, che continua a seguire da vicino l'arresto di 5 cittadini britannici nei pressi di una base della Royal Air Force, la stampa britannica fa sapere che questi 5 cittadini britannici sono stati rilasciati su cauzione, una scelta sgradita da Trump che la critica, mentre a Fox News il segretario di Stato Rubio dice che tutto lascia pensare al coinvolgimento di uno Stato straniero in questo tentativo di attentato. Lo Stato a cui si pensa, qui pensano gli inquirenti, secondo la stampa britannica, sarebbe l'Iran. In realtà, per quanto riguarda la sicurezza, il titolo forse più importante oggi sulla stampa statunitense è un altro, parla di un'altra minaccia, quella dell'intelligenza artificiale. Il titolo ce l'ha in esclusiva il Wall Street Journal, che fa sapere che OpenAI ha deciso di cancellare il rilascio del nuovo modello di intelligenza artificiale per problemi di sicurezza. Il nuovo modello era troppo ingannevole e tentava di sfuggire al controllo degli umani. La sicurezza è anche altra cosa, altrove, quella di un contagio devastante. Le Potentiel, quotidiano di Kinshasa in Repubblica Democratica del Congo, fa sapere che l'epidemia dell'Ebola ha superato la soglia degli 8.000 casi confermati, e sulla Reuters leggiamo tutte le difficoltà nel provare a contenere questa malattia. Un politico di spicco del principale partito del paese è stato picchiato a morte dopo un'apparizione radiofonica in cui tentava di promuovere misure per prevenire la diffusione della malattia. Infine una tappa in Francia con questo virgolettato: tutte le banche sono di proprietà e controllate dagli ebrei. È un virgolettato di uno scritto antisemita di Jordan Bardella, il giovane leader del Rassemblement National, destinato a diventare primo ministro in caso di vittoria di Le Pen alle presidenziali, ed è stato rivelato assieme ad altri messaggi molto compromettenti dal sito d'inchiesta Mediapart. A questo punto, con l'assistenza tecnica di Aldo Pantaleoni, l'aiuto in regia di Filippo Travaglio, in redazione di Costanza Spoggi e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Lo scopo del viaggio segreto del primo ministro Benjamin Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti domenica scorsa era quello di chiedere al suo leader, lo sceicco Mohammed bin Zayed, di smentire le notizie secondo cui avrebbe avvertito Netanyahu di una minaccia incombente da parte di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Questo è l'attacco del pezzo che troviamo oggi su Times of Israel, e che cita Times of Israel fonti informate sui fatti, fonti sentite in realtà dall'agenzia di stampa statunitense Associated Press, dopo che sia l'ufficio di Netanyahu che l'agenzia di stampa ufficiale degli Emirati Arabi Uniti, la VAM, hanno confermato che questo incontro si è svolto. Il viaggio doveva restare segreto, ma è stato, appunto, come spesso per fortuna accade, scoperto dagli organi di stampa. Secondo quanto riportato dalla Associated Press e poi illustrato da Time of Israel, Netanyahu sarebbe volato in tutta fretta in mezzo alla campagna elettorale ad Abu Dhabi, appunto per chiedere sostegno morale e un appoggio molto concreto con una smentita all'emiro. È una versione che viene ovviamente

0: dal governo israeliano, e le stesse spiegazioni che troviamo sulla televisione Khan e sul canale 12 sono altre. Assieme all'aereo di Netanyahu sarebbero atterrati ad Abu Dhabi anche un aereo governativo proveniente dalla Libia, un Hercules dal Marocco, un aereo militare dal Qatar e un aereo governativo degli Emirati Arabi Uniti proveniente da Riyadh. Perché è importante tutto questo? Perché secondo la versione di Khan, in realtà Netanyahu stava ad Abu Dhabi per discutere della cooperazione regionale contro l'Iran, cosa che viene smentita, lo dicevo, da fonti della Associated Press. Non è detto però che questa ipotesi alternativa sia un'ipotesi più rassicurante. Lasciamo Times of Israel, andiamo su Haaretz. Haaretz ha in apertura questo pezzo pieno di punti di domanda, di punti interrogativi assai inquietanti. Iniziamo dal primo: in attacco, nel pezzo a firma Esther Salomone, perché mai il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe sprecare una giornata preziosa di campagna elettorale in un viaggio segreto ad Abu Dhabi? Perché i segreti stanno venendo a galla. In seguito, ricorda la giornalista, la recente clamorosa rivelazione di Haaretz, secondo cui il presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu una settimana e mezzo prima del 7 ottobre che Hamas stava pianificando una grande operazione contro Israele, sono piovute diverse conferme. Quella del New York Times, che ha citato una fonte che ha parlato con il leader emiratino, e poi contemporaneamente sia The Atlantic che Wall Street Journal hanno riportato che anche l'Egitto aveva inviato i suoi avvertimenti con il suo capo dell'intelligence, l'inamovibile Abbas Kamer, che si era addirittura recato in Israele 11 giorni prima del 7 ottobre per comunicare quanto fosse grave la situazione a Gaza e che avrebbe potuto, virgolettato, esplodere in faccia a tutti. Il netto rifiuto di Netanyahu di assumersi la minima responsabilità per gli errori che hanno portato all'attacco di Hamas, i suoi straordinari sforzi per bloccare un'inchiesta indipendente su di essi, sono un tema cruciale della campagna elettorale. E naturalmente questo incontro segreto con Bin Zayed nella giornata di domenica ha innescato una serie di ipotesi e poi di domande, in particolare dal blocco dell'opposizione. Dicevo, ho detto prima quali erano, ma il Haaretz ha una versione diversa, scrive una possibilità, evoca una possibilità diversa. C'è una spiegazione ugualmente avvincente per questo viaggio di Netanyahu, e entra nel calcolo elettorale. Se il premier capisce di non poter vincere le elezioni, e questo anche per via di quello che sta uscendo fuori sul 7 ottobre, potrebbe provare a superare questo momento difficile usando una diversa crisi nazionale, ovvero facendo ripartire il conflitto con l'Iran. E questo suo desiderio di riaprire la guerra trova negli Emirati Arabi Uniti un alleato interessato, perché anche gli Emirati sono frustrati dal stallo con Teheran e col comportamento wildly erratic, confuso di Trump, che ha minacciato di obliterare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Ma questo è troppo tardi per Netanyahu, che ha soltanto in mente il 27 ottobre, il giorno delle elezioni. E allora Bibi Netanyahu, e questo viaggio potrebbe confermarlo, starebbe pianificando un'opzione di ripiego, sempre secondo Haaretz, lo stato di emergenza nazionale dovuta alla guerra, che sospenderebbe la campagna elettorale e le stesse elezioni. Vedremo se Bin Zayed, finora restio ad aderire alla revisione storica tentata da Netanyahu del 7 ottobre, sarà disposto a collaborare con lui in un progetto ad alto rischio per salvare la sua carriera politica. Lasciamo Haaretz e diamo conto anche delle notizie che stanno arrivando da testate palestinesi su quanto sta accadendo in Cisgiordania nella notte, nella giornata di ieri, con nuovi attacchi da parte dei coloni, in modo particolare notizia ripresa anche da Al Jazeera nel villaggio di Al-Mughayr, dove i coloni avrebbero incendiato con bombe molotov un'abitazione palestinese mentre la famiglia si trovava all'interno, attacchi decisamente non casuali. È facile trovare un mandante, perché esattamente 2 giorni fa uno dei 2 ministri più estremisti del governo Netanyahu, parlo del ministro delle finanze Bezalel Smotrich, in un'intervista rilasciata a Yediot Aronot, ha chiesto di lanciare una guerra su vasta scala nella Cisgiordania occupata, esortando l'esercito a utilizzare le stesse tattiche impiegate a Gaza. Ricordo che come ministro delle finanze il mandato di Bezalel Smotrich si estende anche alla gestione degli insediamenti colonici, e intanto il suo sodale Ben-Gvir ieri si è unito a centinaia di israeliani che hanno dato l'assalto al complesso della moschea di Al-Aqsa. Erano circa 900, sono entrati nel complesso al mattino, ovviamente con la protezione della polizia, tanto più che Ben-Gvir è ministro della sicurezza. Avrebbero, secondo quanto riportato, ballato in cerchio e cantato all'interno dei cortili della moschea di Al-Aqsa, tutto questo per festeggiare a loro modo il Sukkot. Lasciamo la stampa israeliana e medio orientale, andiamo sulla stampa britannica con le testate principali che danno conto. Qui abbiamo il Guardian del rilascio su cauzione dei 5 uomini arrestati domenica per un sospetto complotto presso la base aerea della Royal Air Force di Fairford, ricordo la base che viene usata dall'aeronautica statunitense per la guerra in Medio Oriente, rilasciati su cauzione mentre la polizia indaga sul perché si trovassero così vicini alla base aerea a bordo di 3 furgoni con materiale sospetto. I 5 sono tutti uomini britannici, 20enni, residenti a Londra. Il loro rilascio su cauzione, suggerisce con buon senso il Guardian, suggerisce che gli investigatori ritengono improbabile che fossero sul punto di compiere un attentato con numerose vittime. È un rilascio che non è piaciuto al presidente degli Stati Uniti Trump. La CNN apre sulle critiche di Trump al Regno Unito per aver rilasciato i sospettati per un presunto complotto terroristico. Meno duro dal punto di vista diplomatico, ma più esplosivo per quanto riguarda presunte responsabilità iraniane. Invece l'intervista che ha rilasciato Marco Rubio alla Fox ieri sera, segretario di Stato, ha parlato di un complotto che coinvolge chiaramente un attore straniero, senza nominare l'Iran. Intanto l'ambasciata della Repubblica Islamica a Londra ha respinto al mittente sospetti e accuse con una dichiarazione in cui appunto rigetta categoricamente e condanna i tentativi di incriminare la Repubblica per quanto accaduto, e parla di accuse che vogliono soltanto alimentare una propaganda iranofobica, non so se il termine sia esatto, nel Regno Unito. E nulla di questo troviamo sulla stampa iraniana. Sul Tehran Times troviamo in apertura, oltre al discorso della guida suprema con questo titolo, il nemico non osi avventurarsi oltre il mar Arabico, anche la notizia che 8 marine statunitensi sarebbero rimasti feriti in un attacco vicino allo stretto di Hormuz. Sulla stampa statunitense, dicevo, le notizie che riguardano il presunto complotto per un attentato alla Royal Air Force hanno una rilevanza, diciamo, relativa. Sul Wall Street Journal troviamo in apertura notizia data in esclusiva che OpenAI ha cancellato il rilascio del nuovo modello di intelligenza artificiale per problemi di sicurezza. Leggiamo qualche elemento in più da questo articolo. Sono problemi di sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test interni, in uno dei segnali più evidenti finora che un comportamento scorretto degli agenti dell'intelligenza artificiale potrebbe ostacolare la rapida rapida evoluzione del settore. Questa decisione giunge dopo un'estate costellata di segnalazioni di sistemi di intelligenza artificiale che hanno manifestato malfunzionamenti e rappresenta un raro caso in cui un importante sviluppatore ha deciso di abbandonare una nuova versione a causa di problemi di sicurezza. Il modello doveva debuttare a ottobre, era considerato più performante dei precedenti dell'azienda nel completare compiti senza l'intervento umano, ma questo poi era il pregio ma anche il problema. Fa sapere il responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI che il nuovo modello GPT-6.1 Astra ha ottenuto risultati scadenti nei test che misurano l'allineamento, un termine cruciale, ovvero quanto bene il modello riesca a conformarsi alle aspettative umane, ma anche ai nostri valori. Nello specifico, GPT-6.1 Astra ha mostrato livelli più elevati di inganno. Non è sempre stato onesto nel comunicare agli utenti le azioni che ha compiuto e non ha compiute. Inoltre, procedeva con le attività senza chiedere il permesso all'utente e a volte ricorreva a strumenti e servizi esterni, anche se potenzialmente non sicuri. Lasciamo il Wall Street Journal, facciamo una tappa in Africa con Le Potentiel, il principale quotidiano della Repubblica Democratica del Congo, che oggi, come altre testate, titola sul superamento degli 8.000 casi di Ebola nel paese. È una notizia che troviamo a fianco alla proroga dello stato di emergenza per 15 giorni nell'Ituri, nel Nord Kivu. Le notizie le metto in collegamento perché sono delle regioni in cui è particolarmente diffuso il contagio e sono regioni che si trovano in uno stato di guerra che continua, rendendo ovviamente più difficile il tentativo di contenere l'epidemia, così come diventa complicato farlo per via della rabbia, della diffidenza della popolazione nei confronti degli sforzi di prevenzione che sono culminati, fa sapere la Reuters, la notizia viene ripresa da altre testate, domenica nell'uccisione di un leader, di un politico di primo piano del partito di governo, l'UDPS, a Butembo, nuovo focolaio dell'epidemia. Célestin Karondoua è andata alla radio a prevenire, a promuovere le misure di prevenzione, è stato aggredito dopo essere uscito dalla stazione, gli hanno dato fuoco alla casa ed è morto a causa delle ferite riportate. Lasciamo anche l'Africa, andiamo in Francia su Mediapart, una delle principali testate investigative transalpine, che dicevo ha tutta l'apertura dedicata a un'inchiesta speciale. Mediapart è entrato in possesso di scambi di messaggi con l'attuale presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, risalente agli inizi della sua carriera politica. Questi scambi rivelano l'antisemitismo ossessivo dell'uomo che sogna di diventare primo ministro. E l'uomo, aggiungo io, che rispetto a Marine Le Pen dovrebbe rappresentare il volto più rassicurante, più moderato del partito, amato anche dagli imprenditori, amato, sottolineavo ieri, anche dallo storico quotidiano conservatore Le Figaro. E invece appunto Bardella sembra avere idee diverse da quelle che gli venivano attribuite, anche se ovviamente ha definito l'inchiesta una grossolana invenzione, ha fatto sapere che l'avvocata ha presentato una denuncia per diffamazione, ma intanto il presidente delle comunità, delle istituzioni ebraiche di Francia, l'Agence France-Presse, afferma: questo dimostra i limiti degli sforzi del Rassemblement National per riabilitare la propria immagine, quelli che i francesi chiamano la dédiabolisation, la sdemonizzazione, non so se il termine possa essere usato in italiano. Tutto questo in una Francia segnata anche oggi da una forte tensione sociale. C'è stato un appello a uno sciopero per tutti il personale della funzione pubblica ed è una giornata di mobilitazione che potrebbe convergere con le proteste in tutta la regione di Parigi dei licei francesi, degli studenti in lotta perché l'istituzione ci blocca le porte a un avvenire migliore. Tutto questo rientrerà, credo, nella puntata di oggi di Radio Tremonde alle 11, in cui parleremo parecchio di Francia. questa invece per la rassegna era l'ultima notizia, una rassegna che chiedo scusa, c'è uno speciale che è previsto dalle 10, della Tremonte e tutta la città ne parla, dedicata alla sentenza Regeni. Si chiude così oggi la nostra rassegna della stampa estera. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Sabato 3 ottobre alle 20:30, in diretta dalla sala A di Via Asiago, Radio 3 in collaborazione con Piano City presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. Eventiradio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7:15.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
11: Giustizia per Giulio. La Corte di Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Prima Pagina. Oggi è martedì 29 settembre. Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Andiamo a leggere insieme le prime pagine dei quotidiani odierni. Dicevo, La Repubblica, giustizia per Giulio, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi ancora molto bello, suggestivo, il titolo del Manifesto in prima pagina, colpa di Stato. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. Condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. Ne parleremo dopo. Ancora il Corriere della Sera. Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà. 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa ha retto. La famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Questo stesso tema è trattato naturalmente anche su tutti gli altri quotidiani, più o meno da tutti, per esempio il Sole 24 Ore, caso Regeni, condannati 3007 egiziani per sequestro, e gli altri di oggi, anche il Fatto Quotidiano, Regeni condannati 3007, sequestro ma nessuna tortura, e questo è il tema sicuramente più importante che ci riguarda, almeno soprattutto per un caso così eclatante di giornata. E poi ancora, riprendendo il tema di ieri, quello legato ai carburanti, Milano Finanza in prima pagina titola Eni fa il pieno in borsa, in rialzo del 2% il titolo nonostante il tetto al prezzo della benzina. Per Piazza Affari la misura pesa meno di un'eventuale tassa sugli extra profitti. Il petrolio sale a $107 al barile. Altre vendite sui treasury oltre il decennale rende il 5,3%, molto importante proprio per quello che abbiamo detto ieri riguardo il caro carburanti e le iniziative energetiche e le politiche energetiche intraprese di fatto per conto dello Stato da Eni e poi da chi li ha seguiti, per esempio Italpetroli eccetera. Si ricorda che si cerca un tentativo anche da parte di Kuwait. E quindi, insomma, tema importante. Altro filone fondamentale di cui ieri abbiamo accennato è quello della Calabria, delle elezioni suppletive. Infatti per le elezioni a Reggio Calabria vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'1%. E anche qui il Corriere della Sera titola: in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato del partito di Vannacci. Fabio Roscioli del centrodestra, avvocato e tesoriere di Forza Italia, con il 51% dei voti prende il posto lasciato libero da Francesco Cannizzaro, anche lui di Forza Italia. Sarà lui il nuovo deputato eletto alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Bassa l'affluenza, lo avevamo detto ieri, al 22,34%, bassissima. Il candidato del campo largo si ferma al 36% contro il 51% appunto del centrodestra. Mentre l'uomo del generale Vannacci raccoglie il 10,94% dei voti. Un risultato che non incide. Su questo naturalmente si sono susseguiti commenti, si sono scatenati tanti commentatori, perché può essere lo specchio di un potenziale voto a livello nazionale. Altra notizia molto importante di oggi è quella legata al caso Garlasco. Sono molte notizie, tante, molte che vengono anche dal passato, lo vedremo, si è riaperto il fronte della strage di Ustica. Ma dicevo, l'altra notizia molto importante che è su tutti i giornali e sulla quale notizia i giornali di centrodestra affondano in modo particolare è quella di Garlasco. Il Messaggero titola: Garlasco, ipotesi depistaggio. E ancora il Mattino: Garlasco, la svolta della bici. La Repubblica, Corriere della Sera. Garlasco, i PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Dopo quasi due anni di indagini, i PM di Pavia sul delitto di Garlasco disegnano un'ipotesi clamorosa: condanna ingiusta di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, con i RIS che nel 2007 nascosero le prove della sua innocenza. E ancora, titolo di prima pagina, La Stampa: Garlasco, così Stasi finì incastrato. IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara. I giornali di area del centrodestra titolano su questo tema, come per esempio Libero: porcata di Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio. I RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. Questo è l'altro grande tema. Infatti anche il Tempo, il giornale scrivono: vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. I RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili. La conclusione degli inquirenti: Sempio colpevole. Un colpo al cuore della giustizia, con un presunto innocente finito in prigione per un DNA che non solo non c'è mai stato, ma che gli stessi inquirenti sapevano non esistesse. Per la procura di Pavia, Alberto Stasi sarebbe stato incastrato, perché a seguito di un errore della registrazione dei dati biologici o dello scambio di due provette, gli analisti del RIS di Parma si sarebbero accorti dell'errore, ma avrebbero coperto quei tracciati. Accuse e questioni gravissime e delicatissime. Oggi sul giornale, taglio alto, c'è una foto molto impattante, lunga e stretta, con un taglio orizzontale: 90 anni, buon compleanno Silvio, in riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi. Oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali, con un ricordo del ministro degli esteri, nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Il titolo del suo commento è: un vero europeista. Oltre a questo, dicevo, ci sono dei temi che riemergono dal passato, mai svaniti e mai del tutto sopiti sono per esempio quelli che riguardano la strage di Ustica. Infatti in prima pagina su Repubblica, strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione, svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, Parigi annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Italia che il 27 giugno del 1980 causò la morte di 81 persone. L'indagine non sarà archiviata. E sul Corriere della Sera stessa questione, Ustica a Parigi apre l'inchiesta, non verrà archiviata, Francia pronta a collaborare. Quindi un tema molto caldo che appunto non da oltre 40 anni, 46 per l'esattezza, non smette di inseguirci per quella che è un'altra ricerca della verità, un famoso muro di gomma, come fu definito all'epoca, quindi cercheremo di trattarlo. Poi ancora sul Manifesto una notizia interessante, il titolo dopo quello che riguarda Regeni è «La Polonia fa un passo verso la guerra», questo il titolo in prima pagina del Manifesto, che dice «Procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano tra Ucraina e Russia, prosegue l'escalation di attacchi reciproci tra gli obiettivi centrati, infrastrutture energetiche e data center». A fare più notizie è il drone che a Kiev ha semidistrutto il palazzo dell'Accademia Nazionale delle Scienze, uccidendo una donna e ferendo 7 persone. Le forze ucraine continuano a colpire in profondità il territorio russo, tra le vittime un impianto petrolifero. E mentre Bruxelles, i ministri della difesa dell'Unione Europea si confrontano sul protocollo di sicurezza che dovrebbe fronteggiare le minacce ibride di Mosca, la Polonia accelera i tempi. I caccia di Varsavia potranno infatti intercettare e abbattere i velivoli intrusi sulla base di una semplice rilevazione radar. Si tratta di una tipica misura da tempo di guerra. Questo è quello che scrive il Manifesto appunto in prima pagina. E poi infine, per concludere questa prima parte di titoli insieme di oggi, martedì 29 settembre, ci sono altre due storie importanti che vale la pena raccontare, e cioè il fatto che sul 7 ottobre è da due giorni che se ne parla, è piano piano stata cucita e piano piano rielaborata questa notizia, adesso emerge con tutta la sua forza. 7 ottobre, Netanyahu sotto attacco, l'ex capo dei servizi era stato avvertito. E su questo naturalmente avremo modo di come dire, approfondire. Sul 7 ottobre dovete smentire, il premier avrebbe chiesto agli Emirati Arabi di negare di averlo avvertito prima, ma l'ex capo dello Shin Bet ora vuole denunciarlo. Il tema è molto caldo perché a breve ci saranno le elezioni e quindi il futuro di Israele con Netanyahu è sempre più incerto. Poi sul Corriere viene riportato in un taglio alto la notizia della ricostruzione sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione di Monte dei Paschi. La perizia ora fu picchiato e ucciso. Anche questa notizia del passato che riemerge e che torna con tutta la sua forza in questi giorni. Sul tema del 7 ottobre, il Fatto Quotidiano, in una delle cattiverie da firma La Palestra di Ludovico Carta, scrive: ultima ora, Medio Oriente, scoperto uno Stato che non avvertì Netanyahu prima del 7 ottobre, riferimento appunto a quanto dicevamo sul fatto che sostanzialmente diverse notizie, ricostruzioni hanno portato al fatto che Netanyahu sarebbe stato informato molto prima, o comunque prima dell'attacco del 7 ottobre. E adesso, dopo i titoli, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Alle 8 della sera il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco cammina da solo in uno dei lunghi corridoi del Palazzo di Giustizia di Roma. Ha tra le mani un bouquet di fiori gialli. In questi quasi 11 anni è stato la faccia della giustizia, anche quando sembrava che la giustizia non potesse arrivare. Ha visto per primo il corpo martoriato di Giulio Regeni, prima ancora dei suoi genitori. Non lo dimenticherò mai. ha visto gli amici di Giulio il giorno del funerale mettersi in fila per consegnare telefoni, computer, qualsiasi cosa potesse servire alle indagini. Ha ascoltato bugie, versioni costruite, promesse. Un estenuante tira e molla con l'Egitto, 12 incontri di apparente cortesia, sfiancanti, nei quali però c'era soltanto un'assenza totale di collaborazione. È soddisfatto, procuratore Colaiocco? Chiede Giuliano Foschini, appunto, al procuratore Colaiocco. Soddisfatto, il pensiero adesso è soprattutto per Giulio e per la sua famiglia. È una vittoria della procura? Gli chiede il giornalista. La risposta è una vittoria dello Stato, che dimostra come è accaduto altre volte nelle vicende più tragiche della nostra storia. Penso ai grandi processi di mafia dopo le stragi, di saper dare risposte straordinarie quando c'è la partecipazione di tutti. Chi sono tutti? Non c'è stata soltanto la magistratura, c'è stata la forza dei genitori di Giulio e dei cittadini, quella dei loro avvocati, c'è stato il lavoro della polizia e dei carabinieri, della diplomazia e dell'intelligence. Tutti hanno contribuito a questo risultato, che è la risposta di uno Stato di diritto, capace di arrivare a una condanna soltanto quando la responsabilità è provata, oltre ogni ragionevole dubbio. Dunque, che sentenza è? È una sentenza storica. La Corte, condannando i tre imputati per il sequestro di Giulio Regeni, ha affermato che quanto gli è accaduto è attribuibile agli apparati di sicurezza egiziani. Questo ha un peso enorme. Ma Sharif non è stato condannato per omicidio. Dalla lettura del dispositivo sembra emergere che gli elementi raccolti durante le indagini non siano stati ritenuti sufficienti per ricondurre specificamente all'interno degli apparati proprio al maggiore Sharif l'omicidio nel quale è culminato il sequestro. In questo un ruolo sicuramente lo ha avuto il muro di omertà dell'Egitto. Che ha pensato questa sera? Chiede infine Foschini a Colaiocco. Colaiocco guarda il corridoio, poi i fiori gialli che tiene tra le mani e risponde: stasera in quell'aula abbiamo visto che cosa significa vivere in una democrazia, rispondere all'orrore della tortura con la forza del diritto. E infatti, tre condanne, scrive Andrea Ossino su Repubblica, 30 anni di carcere e un'assoluzione. La verità sulla morte di Giulio Regeni era già scritta da tempo, ma una sentenza è un'altra cosa e la Corte di Assise di Roma ieri ha detto che tre e non quattro agenti della National Security egiziana sequestrarono Giulio Regeni, lo portarono in una struttura conosciuta come il cimitero dei vivi, in cui venne preso a pugni, calci, mazzate, in cui il suo corpo venne bruciato, dilaniato, con un pettine chiodato e con la falanga. We crushed him, dicevano, lo abbiamo distrutto. Ma per la Corte non ci sono prove che siano stati gli imputati a infierire tutto il male del mondo, come lo chiama la madre di Giulio, Paola Defendi, e neanche ad ucciderlo. Difficile dimostrarlo in un bunker di uno Stato che non collabora. Su questo è molto importante leggere il prosieguo della storia, sempre di Giuliano Foschini, sul tema Cairo, cioè adesso tocca al governo, scrive Giuliano Foschini, perché dopo quasi 11 anni di silenzi, depistaggi, carte negate, uomini fatti sparire, nei rapporti tra Italia ed Egitto da ieri c'è qualcosa che prima non c'era, una sentenza. Finora l'Italia ha potuto tenere insieme la richiesta di verità e giustizia per Regeni e la progressiva ricostruzione dei rapporti con Al-Sisi, perché l'Egitto non è più innocente. La giustizia italiana ha stabilito che uomini dei suoi apparati hanno sequestrato un cittadino italiano ed europeo, poi torturato e ucciso. E l'Italia non può più comportarsi come se questo accertamento non esistesse. La strada, così stretta, è ben chiara al governo. Tanto che ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani si è affrettato a dire che non è stato condannato l'Egitto, ma sono state condannate tre persone. Vedremo poi quello che succederà in un secondo e terzo grado. Una difesa d'ufficio che mette in chiaro la difficoltà dell'esecutivo Meloni. La prima difficoltà riguarda naturalmente i tre condannati. Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiederne l'esecuzione allo stesso paese che per anni non ha consentito nemmeno di notificare gli atti agli imputati. Ma non c'è soltanto questo. Il processo ha dato nomi e responsabilità al sequestro, non alle torture e all'omicidio. Restano gli uomini che hanno avuto Giulio nelle loro mani, quelli che lo hanno interrogato, torturato e infine ucciso. Restano documenti, informazioni, nomi e cognomi che il Cairo non ha consegnato in quasi 11 anni. Ed è anche questo che l'Italia dovrà tornare a chiedere. Poi ci sono i soldi. Palazzo Chigi si è costituito parte civile e l'avvocatura ha chiesto 2 milioni di euro di risarcimento, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno 500 mila euro. Questo tramite l'avvocatura. La tesi sostenuta dall'Italia è che con il sequestro e la morte di Regeni sia stato leso anche il diritto dovere della Repubblica di proteggere la vita e l'incolumità dei propri cittadini all'estero, oltre al prestigio dello Stato. Quella richiesta adesso non può scomparire. La condanna di uomini della National Security apre inevitabilmente anche il capitolo della responsabilità dello Stato egiziano per i danni provocati dai propri apparati. L'Italia ha quantificato quel danno e ne ha chiesto il ristoro. Arrivati a questo punto non può far finta che quella richiesta non sia mai esistita. Anche il conto dunque entra nei rapporti tra Roma e il Cairo ed è qui, è proprio qui che la questione diventa delicatissima. Perché nel frattempo quei rapporti sono tornati fortissimi. Appena qualche settimana fa Antonio Tajani è stato ricevuto dal presidente Al-Sisi. Energia, migranti, sicurezza e Mediterraneo hanno riportato l'Egitto al centro della politica estera italiana. Sui media vicini al regime il caso Regeni veniva ormai sostanzialmente raccontato come un incidente appartenente al passato. E prima che tutto questo accada però c'è un passaggio e potrebbe diventare il primo vero problema per il Cairo. I tre condannati possono infatti appellare alla sentenza, ma per farlo devono compiere ciò che fino a questo momento non hanno mai fatto, farsi trovare. Secondo alcuni, anche alla luce del precedente del ricorso davanti alla consulta, l'impugnazione potrebbe essere presentata dai difensori d'ufficio, ma non è affatto scontato ed è un punto decisivo. Per quasi 11 anni l'Egitto non ha comunicato all'Italia nemmeno gli indirizzi degli imputati, tanto che proprio l'impossibilità di notificare gli atti aveva bloccato il processo fino all'intervento della Corte Costituzionale. Adesso i tre dovrebbero improvvisamente diventare raggiungibili per chiedere alla stessa giustizia italiana di cancellare la loro condanna. Dovrebbero entrare per la prima volta dentro un procedimento che fino a questo momento hanno ignorato, anche perché in Egitto l'indagine parallela sulla loro posizione era stata archiviata. Se invece non impugneranno la condanna, e la condanna diventerà definitiva, partirà un mandato di cattura internazionale che renderebbe di fatto impossibile per i tre muoversi dall'Egitto e metterebbe ulteriormente in difficoltà anche il governo del Cairo, perché per anni il muro egiziano ha permesso di tenere tutto sospeso, gli imputati introvabili, le responsabilità negate, i rapporti diplomatici che intanto tornavano alla normalità. La sentenza rompe questo equilibrio, l'Egitto non è più innocente e l'Italia farà molto fatica a fare finta che lo sia. Un commento di Carlo Bonini a pagina 17 su Repubblica dice: converrà ricordarlo a lungo questo pomeriggio del 28 settembre, perché la sentenza della Corte di Assise di Roma, che condanna gli uomini degli apparati di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, assolvendoli contestualmente per insufficienza o assenza della prova dell'accusa di omicidio, è una boccata di aria limpida, la dimostrazione che una democrazia fondata sullo Stato di diritto può perseguire e piegare la violenza di un regime che per definizione si pretende impunito senza per questo snaturarsi. Senza finire con il somigliargli e dunque senza negare se stessa. Un regime sequestra, tortura e uccide un innocente senza processo in nome della sua paranoia. Una democrazia processa, condanna e in parte assolve i carnefici di un innocente in nome del principio di uguaglianza. Di fronte alla legge, della certezza del diritto e del rispetto dell'habeas corpus dell'imputato. Cittadino o straniero che sia, hanno dunque ragione la famiglia Regeni e l'avvocato di parte civile Alessandra Ballerini a sostenere di leggere in questo verdetto la conferma di aver giustamente riposto fiducia nella giustizia italiana, e hanno ragione il procuratore Francesco Lovoi e il suo aggiunto Sergio Colaiocco a leggere nella decisione della Corte la conferma della solidità di un impianto accusatorio costruito con rigore. Hanno ragione perché la Corte di Assise di Roma consegna la morte di Giulio a una verità cristallina, che furono gli uomini degli apparati del generale Al-Sisi a sequestrarlo e a torturarlo per giorni perché confessasse ciò di cui non era e non poteva essere responsabile, e che fu nelle mani di quel regime, in una delle sue fedite galere, che Giulio venne giustiziato per mano di uomini e degli apparati che il processo in questo caso non è riuscito a identificare oltre ogni ragionevole dubbio. Nel paese in cui si invoca il giusto processo e le sue garanzie c'è oggi una straordinaria occasione. Salutarne uno di processo che si è appena concluso rendendogli piena giustizia, dimostrando che la sacrosanta autonomia che la politica rivendica rispetto alla giustizia non significa riserva di impunità, ma al contrario garanzia che lì dove la legge penale non può e non deve arrivare, è la politica che deve sentire l'urgenza di sedersi a capotavola. A 10 anni dalla morte di Giulio è un'ultima chiamata. Mancarla, rinviarla, travestirla, come purtroppo lasciano intendere le parole pronunciate ieri sera dal ministro degli esteri italiani, sarebbe sì l'ultimo oltraggio, non solo a quel ragazzo morto tra indicibili sofferenze al Cairo, ma a quelle migliaia di ragazze e ragazzi come lui che continuano a credere nella forza dei diritti e nella loro capacità di cambiare il mondo. Esattamente come Giulio, non meritavano ieri e a maggior ragione non meritano più ulteriori genuflessioni e photo opportunity nei palazzi di un regime responsabile, oggi possiamo dirlo sostenuti dalla forza di una sentenza, di un delitto di Stato. Passiamo oltre. Vi ho detto che l'altra questione importante che riviene dal passato, ma appunto non è mai svanita, è quella di Ustica. Ustica svolta dopo 46 anni, Parigi pronta a collaborare, l'indagine non sarà archiviata. L'annuncio dell'ambasciata francese è disponibile a trasferire tutti i nostri documenti. Ieri mattina, mentre al Senato un gruppo di parlamentari chiedeva che l'inchiesta su Ustica non venisse archiviata, nei corridoi della Procura di Roma già girava voce di un'apertura di Parigi. Anche la sera prima qualcosa era traperato. Su Ustica ci sono novità. Di cosa si trattasse è emerso ieri quando l'ambasciata francese ha fatto sapere della disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980. Dopo 46 anni di silenzi e omissioni, qualcosa sembra muoversi attorno alla tragedia costata alla vittima a 81 innocenti. Le carte annunciate da Parigi coprono un lungo periodo dal 1980 fino ai primi anni 90 e tra queste ci sono anche quelle del Ministero della Difesa francese che potrebbero rispondere alle domande fatte con le rogatorie, finora senza esito, della Procura di Roma. La nota dell'ambasciata francese è stata inviata alla Farnesina e da qui trasmessa tramite la Presidenza del Consiglio al Ministero della Giustizia che a sua volta l'ha girata ai magistrati. A questo punto la strada sembra segnata. Domani, durante l'udienza fissata per discutere la richiesta d'archiviazione della Procura di Roma, gli stessi PM chiederanno invece di poter continuare a indagare alla luce delle ultime novità. Presumibilmente l'ufficio del procuratore Lovoi riterrà la proposta di archiviazione dei due fascicoli riunificati aperti nel 2008 e nel 2022 dal PM di Piazzale Clodio. Si riprenderà dunque a indagare studiando le carte. La svolta politica è arrivata il 25 giugno scorso ad Antibes durante il bilaterale Francia-Italia a cui hanno partecipato le due delegazioni di ministri guidate da Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Qualche giorno prima la presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti, aveva chiesto alla Premier di sollecitare i francesi, un appello seguito da un'interlocuzione diretta tra Meloni e Walter Verini del PD, da sempre vicino all'associazione. Verini e Meloni sono in buoni rapporti. Presidente, prova a parlarne a Macron, che ci dessero una mano. Questa cosa serve al paese, devono mandarci le carte. Una telefonata che ha evidentemente avuto l'effetto sperato. Due giorni dopo il summit, dalla presidenza del Consiglio, partono le telefonate a Bonfietti e Verini. Ne abbiamo discusso e ci è stato garantito il massimo impegno. I risultati sono arrivati 3 mesi dopo, alla vigilia della discussione sulla richiesta di archiviazione del caso Ustica. Ieri pomeriggio Bonfietti era raggiante, è un grande risultato, ha sempre detto che se non ci riesce la magistratura può farcela solo la politica. Nel momento in cui il governo si è mosso si sono visti i risultati, ora cercheremo di capire cosa c'è nei documenti. Altra cosa interessante è l'articolo di Gianluca Di Feo, sempre su Repubblica, che racconta gli omissis della Francia, la porta aerei, il miraggio in volo e il golpe contro Gheddafi, richiamando anche una nota, celebre intervista di Giuliano Amato del 2023, imprecisamente il 2 settembre del 2023, che in un'intervista a Repubblica affermò che il DC-9 fu abbattuto da un missile francese, cioè quindi il... volo Itavia dalla strage di Ustica, fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa. Questo è il titolo in prima pagina dell'intervista di Amato dello scorso 2023. Ecco la verità su Ustica, virgolettato, Macron chieda scusa. Il mur de silence francese è stato massiccio quanto il muro di gomma italiano, riferimento appunto a quanto dicevamo prima e al famoso muro di gomma raccontato all'epoca e in tutti gli anni e decenni successivi dal grandissimo giornalista Andrea Purgatori. Ma un testimone d'eccezione lo incrinò subito questo muro di gomma. Niccolò Bozzo, generale dei Carabinieri e braccio destro di Carlo Alberto Dalla Chiesa durante la lotta alle Brigate Rosse. Parigi aveva negato che dopo il tramonto del 27 giugno 80 dalla base corsa di Solenzara si fossero alzati in volo caccia. L'attività si è interrotta prima delle 14.30. In quel caso il generale Bozzo era stato l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. Era in vacanza proprio a Solenzara, aveva sentito i getti in azione nell'oscurità. Era il primo riposo dal 1978. Il mio unico interesse, dice, era quello di dormire. Avevo un sonno arretrato di anni. Quindi si può immaginare la mia rabbia quando la sera del 27 giugno i decolli e atterraggi dei Mirage e di altri aerei non accennavano a interrompersi. E concluse. Le fonti della NATO hanno affermato il falso. I francesi, e non solo loro, volarono fino a tarda ora. I sospetti sul ruolo di Parigi nella distruzione del DC-9 Italia ruotano su due elementi. L'aeroporto Corso e la presenza della portaerei Fok. Solenzara era l'avamposto verso l'Africa e il Medio Oriente. I Mirage, che raggiungevano Gibuti o contribuivano al conflitto nel Chad, partivano da lì, usando l'isola di Ustica come riferimento per la rotta. Nello scenario dell'abbattimento del volo Bologna-Palermo durante una battaglia aerea contro il leader libico Gheddafi, ricostruito nell'istruttoria dal giudice Rosario Priore, e nel verdetto definitivo del tribunale civile ma bocciato dalle sentenze penali, l'armée de l'air schierata in Corsica è l'unica potenziale responsabile alternativa agli americani. L'altro crocevia dei misteri è la Foch, la pedina più riservata delle forze armate francesi. Dai moli di Tolone navigava nel Mediterraneo con un carico di caccia Etendard dotati anche di testate atomiche. Per questo i suoi spostamenti erano segreti. Si è spesso ritenuto che il 27 giugno 80 fosse ormeggiata nel sud della Francia, in attesa di entrare nei cantieri per una revisione. In realtà la nave è arrivata nel bacino soltanto il 15 luglio, dove si trovava nelle ore decisive per la sorte di passeggeri ed equipaggio dell'aereo Itavia. Di sicuro a maggio era stata in Sicilia, con soste a Palermo, Marsala, Augusta. Gli elementi raccolti nell'ultima indagine della Procura di Roma ipotizzano che abbia partecipato a esercitazioni nel Tirreno. Negli atti dei PM viene citato un Exercise South condotto insieme da jet francesi e statunitensi. Partendo da questi due poli è complesso pronosticare quale sarà la collaborazione offerta dalle autorità francesi alla magistratura. Francesco Cossiga e più di recente l'intervista di Giuliano Amato a Repubblica hanno pesantemente chiamato in causa la Francia, indicandola come colpevole per la fine del DC9. L'eventualità che i francesi si autoaccusino sembra esclusa. Potrebbero quindi limitarsi a fornire elementi più circostanziati sulle attività svolte nelle ore cruciali dai jet di Solenzara e da quelli della Foch. Oppure fare un passo avanti verso la verità, svelando quello che è stato raccolto nei dossier militari e dell'intelligence su Ustica. La portaerei Fok e i caccia Mirage F1 disponevano di radar più moderni di quelli degli F-104G Starfighter e della rete di avvistamento della nostra aeronautica. Sui loro schermi possono avere registrato tracce di jet che si sono infilati nella scia del volo Bologna-Palermo, usandolo come scudo nel corso di un duello missilistico. Oppure, all'opposto, la collaborazione giudiziaria può limitarsi a presentare dati sull'assenza di minacce. Ancora più interessanti potrebbero essere le informazioni custodite nei file dei servizi segreti di Parigi, molto attivi sull'altra sponda del Mediterraneo. Il 27 giugno 1980 c'è stato infatti in Libia l'epilogo di un tentativo di golpe contro Gheddafi, nelle cui fasi finali si è venuta a determinare la distruzione dell'aereo Itavia. È così? E quali potenze straniere sono state coinvolte nel piano contro i reis di Tripoli? Gli americani, gli inglesi, gli israeliani? Il pilota siriano morto a bordo del MiG-23 libico precipitato sulla Sila aveva in tasca un biglietto in cui accennava la partecipazione a qualcosa di grave. Un altro enigma rimasto finora irrisolto. Ebbene, dopo Regeni e Ustica, vi ho anticipato le polemiche e le tensioni riguardo quella che è i misteri d'Italia, le storie ancora irrisolte. Su Regeni finalmente c'è stata giustizia, bisognerà vedere se il governo vorrà davvero infliggere una sanzione chiedendo conto direttamente allo Stato egiziano. Andiamo insieme a leggere e a analizzare il tema Calabria, perché di Eni e di carburanti abbiamo parlato ieri, abbiamo detto che c'è stato un rialzo del 2% sul titolo, nonostante il tetto al prezzo della benzina, che appunto Eni fa il pieno in borsa, ed è il titolo del quotidiano dei mercati finanziari, cioè Milano Finanza. Dicevo, l'altro tema importante è quello della Calabria, perché, come dicevamo in apertura, andiamo al Corriere e gli altri giornali, che sono anche pieni di commenti degli analisti e degli osservatori, scrivono: in Calabria vince il centrodestra, ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri, senza però Vannacci, e cioè per le elezioni suppletive di Reggio, per il posto lasciato libero da Francesco Cannizzaro, che era di Forza Italia, ha avuto la meglio Roscioli del centrodestra, avvocato e tesoriere di Forza Italia, con il 51% dei voti rispetto al 36% del campo largo, quindi una differenza di 15 punti, e l'affluenza va notato che è solo al 22. Detto questo, l'uomo del generale Vannacci, colui che era candidato per suo conto, raccoglie il 10,94, quindi quasi l'11% dei voti, risultato che però non incide. I chiari segnali, scrive Paolo Miele in prima pagina, un commento sul Corriere della Sera. Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria ci dice che Giorgia Meloni può dormire sonni relativamente tranquilli, sottolineiamo relativamente, scrive Mieli. A dispetto di un'economia tenuta faticosamente a bada in un contesto mondiale di guerra, ibrida e non, e nonostante qualche magra figura, al momento del voto un pezzettino d'Italia vera, che non è quella dei sondaggi, non ha sfiduciato la Premier e soprattutto non ha incoraggiato Vannacci, che secondo i più avrebbe dovuto mettere in crisi lo schieramento meloniano. Certo, Meloni giocava in casa, cioè in un'area geografica che era già sua, ma la leader del centrodestra non poteva sentirsi sicura. Ai tempi del referendum sulla magistratura, quella stessa area geografica l'aveva riservato qualche delusione, ragion per cui giaceva in agguato una sorpresa per lei poco gradevole. Il centrodestra ha vinto, tra l'altro, con il candidato meno adatto a questo genere di competizione. Niente di personale nei confronti di Fabio Roscioli, ma l'essere il legale di fiducia della famiglia Berlusconi, che prima d'oggi, se aveva messo piede in Calabria, l'aveva fatto solo per ragioni vacanziere, non era di buon auspicio. La sua fortuna, Roscioli, la deve interamente al presidente della regione Occhiuto e doppiamente al sindaco di Reggio, Cannizzaro, per avergli lasciato in eredità lo scranno a Montecitorio per aver gli cercato i voti, e la deve anche a una comprovata compattezza dello schieramento che l'ha sostenuto. Sulla Stampa, Alessandro De Angelis sul voto in Calabria commenta: neanche i fascisti sono più quelli di una volta, e per fortuna. Mettiamola così, Ciccio Franco, il capopopolo che guidò i moti di Reggio Calabria nel 70, seminando violenza al grido di boia chi molla, mobilitava nelle urne più gente di Vannacci. Per la cronaca, quando dopo la latitanza si candidò al Senato, portò il Movimento Sociale oltre il 36% nel suo collegio. E va bene che le suppletive sono appuntamento minore, anche se così non sono state vissute dai protagonisti, soprattutto a destra. Però la notizia è questa. La non brillante performance del generale dentro altrettanto conclamato deserto di partecipazione, di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza. Poi conta solo chi ha vinto, non come e per fare cosa. Anche se così non sono state vissute dai protagonisti, soprattutto a destra. Però la notizia è questa. La non brillante performance del generale dentro altrettanto conclamato deserto di partecipazione, di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza. Poi conta solo chi ha vinto, non come e per fare cosa. Insomma, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia.

scrive con un commento di Senaldi, Pietro Senaldi. Reggio Calabria e la Sassonia distano 1500 km in linea d'aria, ma nelle urne la distanza è molto maggiore. I sogni del generale di fare dello stretto la prima tappa della sua marcia di conquista del centrodestra muoiono molto prima del tramonto, un paio d'ore scarse dopo la chiusura dei seggi elettorali. Fabio Roscioli, il tesoriere di Forza Italia, romano paragutato nell'estremo sud per andarsi a prendere il seggio lasciato libero da Cannizzaro, eletto a maggio sindaco di Reggio con un plebuscito, entra in Parlamento con il 51% dei voti. Non è il momento né il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria per coprire un seggio rimasto vacante alla Camera sono state un test troppo locale, troppo piccolo, affluenza al 22%, per poterne trarre indicazioni definitive sullo stato di salute della maggioranza. Ma detto questo, dalle urne sono uscite indicazioni più che incoraggianti. La prima è che il candidato della coalizione di governo ha vinto agevolmente, superando il 50% dei consensi. La seconda, che rafforza la prima, è ciò che è avvenuto nonostante per la prima volta fosse in campo un candidato del partito di Vannacci, che ha superato il 10% ma non ha sfondato. Anche Capezzone e il direttore del Tempo firmano un editoriale che scrive, che vi leggo: proprio come i proverbiali pifferi di montagna, quelli che andarono per suonare e invece finirono suonati, anche la sinistra e Vannacci sono usciti malissimo dalle suppletive di Reggio Calabria. Va detto che il centrodestra, come a volte curiosamente capita nel rapporto tra Roma e territori, aveva gestito la pratica tramite il temibile UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici. In altri termini, se fosse stato scelto un candidato locale, si sarebbe tolto alla propaganda vannacciana l'argomento di un candidato di centrodestra paracadutato da lontano, argomento polemico che invece è stato purtroppo utilizzato contro una figura autorevole e rispettabilissima, ma sradicata dal collegio. Ciò nonostante, quindi teoricamente in condizioni piuttosto favorevoli per gli avversari, il centrodestra ha stravinto. La sinistra, che doveva essere naturale beneficiaria dell'operazione Vannacci, ha rimediato una figuraccia epica. Ma pure Futuro Nazionale, qua è l'accento, sentite, nonostante la mobilitazione di Vannacci in persona, nonostante un candidato radicatissimo sul territorio, ha ottenuto un risultato complessivamente moscio, il che è ancora più significativo in ragione della scarsa partecipazione al voto. Con pochi elettori, i vannacciani avrebbero dovuto raccogliere i frutti di una mobilitazione massiccia, il riferimento è all'affluenza bassa, e invece sono rimasti con un bottino tutto sommato deludente. Altro che Sassonia, la scommessa di far perdere il centrodestra non ha avuto il successo. E vedete che anche qui le parole e il leitmotiv e questo fil rouge con la Sassonia, quasi in maniera comandata, militaresca, viene ripetuto come un mantra su tutti i giornali del centrodestra, in maniera a tamburo battente, insomma. Dunque, su questo argomento vedremo anche il forzista Stefania Craxi ha detto: attenzione, perché questo segnale ci dice che noi non dobbiamo assolutamente allearci con Vannacci. E quindi, da l'elefante nella stanza chiamato Vannacci, sui giornali di destra viene oggi linciato, e sui giornali di sinistra, o comunque più vicini all'area del centro-sinistra, viene indicato come un tema da naturalmente evitare, da voler scongiurare, e però allo stesso modo è il vero ago della bilancia, laddove il campo largo unito dovesse correre insieme e trovare una quadra in modo tale da poter sconfiggere eventualmente la destra, perché ad oggi questo ago della bilancia è costituito proprio da questo schieramento politico, il quale, appunto, perché è un elefante nella stanza, nessuno lo vuole, tutti lo scongiurano, ma allo stesso modo, se il centrosinistra dovesse ritrovarsi con Vannacci incluso nella maggioranza di centrodestra, cosa però oggi appunto molti quotidiani di centrodestra cercano di scongiurare, sarebbe quasi impossibile riuscire a avere la meglio nelle prossime elezioni. In breve vorrei leggervi qualche riga del bellissimo editoriale in conclusione su

0: la misura della potenza di padre Paolo Bereanti su Avvenire. Si parla che l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, ha bisogno di alcune regole da scrivere adesso. E in un bellissimo commento, appunto, Bereanti dice: nel giro di 8 giorni ho ascoltato la stessa parola in 2 stanze, lontanissime fra loro. La prima era una casa 700esca dei fratelli Adam, nel Ayrshire, Dumfries House, dove il 17 settembre Re Carlo III ha riunito i vertici di Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI e Anthropic insieme al ministro britannico per l'intelligenza artificiale. La seconda era la sala 1 dell'UNESCO a Parigi, dove il 25 settembre, dopo una mattinata di confronto con studenti, docenti e artisti, Leone ha parlato alle nazioni. La parola era armonia. E che un re e un papa, 2 autorità che non comandano eserciti né controllano capitali, sentano il bisogno di pronunciare la stessa parola davanti alla tecnologia più potente del nostro tempo, è già un indizio della fase che attraversiamo. Il re lo ha fatto con una domanda secca: non servono forse mezzi di controllo sufficienti prima che sia troppo tardi? Vi ha aggiunto 2 interrogativi: come raccogliere i benefici dell'intelligenza artificiale mettendo la sicurezza al centro e come costruire una cooperazione internazionale che non lascia indietro nessuna nazione. Le parole pesano per il contesto in cui cadono. E quindi, appunto, nella stessa settimana alcuni dei principali laboratori avevano invocato un rallentamento coordinato della frontiera dell'intelligenza artificiale con valutatori esterni e una cooperazione. Il fatto è nuovo e ambiguo insieme. Chi corre ammette di non potersi fermare da solo e chiede che sia qualcun altro a fissare il passo. In questo senso non possiamo permettere, dice Bereanti, che il criterio dell'efficienza sia l'unico criterio che diventi la grammatica implicita delle nostre istituzioni. E quindi in questo senso chi sviluppa i modelli più potenti dialoga con i mercati e raramente con qualcuno che abbia titolo per dire di no, a nome di chi a quel tavolo non siede: i giovani, le nazioni, le generazioni, tutti coloro che non hanno diritto di parola davanti a queste grandi piattaforme. Bene, la rassegna di oggi finisce qui, è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
7: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto: «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
8: Israele Anno Zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci col filo diretto. Buongiorno, prima telefonata.
9: Buongiorno, sono Gloria, sono un'amica di famiglia dei Regeni. Non voglio commentare la sentenza, non è questo il punto, infatti avevo chiamato già ieri, ma voglio veramente dare a tutta l'Italia questa sensazione di come si possa andare contro i poteri forti con mitezza, senza piagnistei. Senza mai, no? Voi non avete mai sentito i genitori di Giulio usare odio, parole di odio, possibili vendette, no, soltanto una grandissima fiducia nelle istituzioni che hanno dato prova di esistere e un grandissimo supporto, prima di tutto da parte di un'avvocata che è diventata amica di famiglia, che è una colonna, ma anche da parte di tutti noi che nel nostro piccolo, con il braccialetto, con la spilla, con la sciarpa, con il festone fuori di casa, ma soprattutto indossando ogni giorno quel braccialetto, tu ti ricordi di questa vicenda e cerchi di condividere per quanto possibile, perché anche stando vicino veramente non si può nemmeno immaginare il dolore di questa famiglia, non si può concepire. A me, ricordando un uomo di Oriana Fallaci, è venuta in mente una descrizione della forza di Panagoulis di fronte al male che gli hanno fatto, e ho associato spesso Giulio a questo grande uomo che è stato Panagoulis, e penso a che uomo ci hanno tolto. Giulio Regeni, in nuce, aveva tutto per essere un uomo che poteva portare pace, serenità, giustizia, cultura, multiculturalità. Così è cresciuto in una famiglia semplice con dei valori forti.
0: La ringrazio molto Gloria per il suo intervento, sentito, profondo e importante, che ci dà l'occasione di poter ragionare sulla necessità di abbassare i toni e di voler essere una voce rispettosa che non predica mai astio, odio, qualunque forma di tensione nel vero senso del termine. Quindi questo è un qualcosa che fa molto onore, e poi allo stesso modo la capacità di ricordare una persona che di cui oggi avremmo sentito il bisogno. Anche qui quante volte si è detto dell'importanza dei nostri ricercatori e della necessità di coltivare i giovani, le nuove generazioni che dall'Italia fuggono e cercano, vuoi per necessità, vuoi per interesse, vuoi per ambizione, una fuga disperata, necessaria o appunto, ripeto, volontaria, una fortuna altrove. E spesso e volentieri, purtroppo, per mancanza di visione, per mancanza di tempo, per mancanza di capacità, ce ne scordiamo e lasciamo che queste persone fuggano da noi e dai nostri occhi, perdendoci nel vero senso della parola quelli che possono essere talenti. Spesso e volentieri li abbiamo tacciati come talenti in fuga, ma in realtà sono talenti non perché vanno via o perché decidono di studiare un qualunque tema, ma perché sono persone che dovremmo coltivare per essere così attente, approfondite nel loro e dedite a quello che studiano e ci riportano. Prossima telefonata, pronto?
10: Sì, pronto?
0: Eccoci.
10: Pronto?
0: Sì, sì, la sento.
10: Pronto?
0: Sì, la sento.
10: Mi chiamo dalla Calabria, sono Nunzio. E per prima cosa vorrei aggiungere soltanto la mia solidarietà alla famiglia di Regeni e alla signora che ha parlato prima di me e ha fatto una bella relazione. Insomma, siamo tutti solidali con Regeni e soprattutto un nostro dovuto omaggio alla memoria di questo giovane che è morto in maniera talmente tragica che non merita i superstiti, diciamo, gli assassini dovrebbero essere puniti in maniera più severa. Comunque il mio intervento è relativo alle elezioni della provincia di Reggio, insomma, che, al collegio di Reggio Locri, che, a cui io non ho partecipato perché faccio parte di un altro collegio. Ma se avessi dovuto essere del collegio di Reggio Calabria, sarei stato anch'io tra quelli che non sarebbero andato a votare, perché tanto è inutile, lei si accorge che ha votato più del 20%, nemmeno il 25%, la maggior parte ha deciso di non andare a votare. I motivi sono sostanzialmente due. Vorrei fare un intervento molto veloce perché non vorrei togliere spazio agli altri. Il sindaco attuale Cannizzaro è stato eletto nel mese di maggio col 70% di preferenze. Ma il motivo qual era? Che il sindaco precedente della sinistra, chiamiamola così, era stato sindaco per 12 anni ed era riuscito a far portare la città di Reggio 105esima su 105 per i servizi che non ci sono. Dall'altra parte vediamo il presidente della regione, dall'altra parte, diciamo, dalla destra, centrodestra, non so come lo chiamiamo, il quale non si accorge che la regione Calabria, stando sempre alle statistiche e al loro valore, la regione Calabria è l'ultima d'Italia, 20esima su 20 per i servizi per quanto riguarda la sanità. Ora io penso che qui il cittadino si fa i calcoli e dice: ma vale la pena andare a votare? È completamente disilluso, è inutile andare a votare in queste circostanze. La cosa migliore è andarsene al mare o andarsi a fare una passeggiata sul lungomare, che è veramente bello, di Reggio Calabria. Invito tutti ad andare a vederlo, e oppure andare a farsi una visita ai Bronzi, che vale ancora la pena. Per il resto penso che non c'è poco da aggiungere. È inutile pensare. Il trionfalismo della destra o del centrodestra è inutile, perché un trionfalismo sul 22% di votanti mi sembra veramente deludente.
0: Grazie infinite, buongiorno. Ottima riflessione, giusto, purtroppo la risentiamo spesso, ogni volta che dopo una votazione l'affluenza è così bassa, ed è vero, e questo si potrebbe dire anche appunto di Giorgia Meloni, la quale ha vinto, ma in realtà l'affluenza era molto bassa anche in quel caso. Purtroppo l'affluenza è il dato di tutto, e però di questa colpa dobbiamo sentire la responsabilità sulla nostra pelle, noi stessi. Non possiamo lasciare che qualcuno decida per noi. In questo senso è fondamentale, molto, molto fondamentale, riuscire a tenere insieme le due cose, facendo in modo che quella che è la necessità di una spinta al cambiamento poi sia affiancata dalla volontà di trasferire questo cambio alle urne. Mi ricordo ancora qui a prima pagina, forse qualche mese fa, ma non erano tanti, mi pare che fosse marzo, adesso non ricordo, ma senz'altro si parlava moltissimo ancora, c'erano le piazze infuocate per i Propal. Ebbene, poi molti si chiedevano, tanti osservatori, commentatori, ma tutte queste piazze che hanno una causa così nobile e importante, riusciranno a trasferire questa rabbia nelle urne, nel voto? Il problema di questi temi fu il caso delle sardine, cioè quante volte abbiamo visto temi infuocare le piazze, più o meno organizzate, e poi però purtroppo disertare le urne. Questa connessione è ciò che cambia le cose. Ovviamente gran parte della responsabilità della politica che non è credibile o poi non mantiene quelle promesse. Prossima telefonata, pronto?
11: Buongiorno. Sono Dimitri, chiamo da Belluno. Io avrei una domanda riguardo al disastro di Ustica, che non saprei come definire. Sono passati 46 anni da giugno dell'80, quando l'aeroplano è finito in mare, e si sta ancora cercando la verità, diciamo. Questo è quello che ci viene detto. Dopo 46 anni ci sono ancora vive persone che potevano essere al comando e potrebbero essere imputate in un eventuale processo che si potesse fare avendo le carte dei francesi, diciamo, perché la gente al comando di solito ha fatto una carriera all'interno dell'esercito, dell'aeronautica, di quello che è, e per fare questa carriera deve lasciare un po' di tempo, insomma deve avere una cinquantina, 45-50 anni. Dopo 46 anni queste persone saranno ancora vive? Se le persone che si può pensare possono essere tutte morte, il processo che si fa, si potrà fare un processo a dei morti, oppure la responsabilità penale è personale, dunque non ci sarà luogo a procedere perché non c'è la possibilità di imputare nessuno? Nel caso non ci sia la possibilità di imputare una persona fisica,
0: beh, attenzione, ipotizza... l'abbiamo visto adesso. Sì. Dialogo con lei, l'abbiamo visto ora con Reggeni. In questo caso, innanzitutto, io credo che bisognerebbe basarsi sulla documentazione. Se questa documentazione arriva ed è preziosa, può aiutarci davvero a ricostruire quanto abbiamo visto sottaciuto per 46 anni, mezzo secolo è tantissimo. E anche mettendo in conto che chi all'epoca e tutti quelli che sono stati intervistati da chi si è occupato di questa vicenda, ho ricordato Andrea Purgatori prima, possano avere un'età in cui sono ancora lucidi, io credo che la documentazione, i documenti, gli atti, i testi, tutto ciò che riguarda quella tragedia e quello che è avvenuto in quel tratto di cielo, in quel momento, è cruciale. Io mi appassiono anche di aviazione, mi interessa molto questa strage e tutto ciò che riguarda gli incidentistica, i voli, le grandi tragedie legate a questo tipo di velivoli militari e civili. Ecco, in tutte queste ricostruzioni le cose più importanti sono evitato l'errore umano, sono senz'altro quello che è avvenuto in quell'area. Ci sono stati film, documentari, inchieste, ci servono i dati, ci servono quelle che sono le omertà, gli omissis, ci servono quei documenti, ci serve quello che è accaduto, ci serve sapere chi volava, chi per sbaglio ha colpito questo volo. E poi un'ultima cosa, non è detto che comunque il processo non possa essere fatto essendo eventualmente coinvolti o responsabili le più alte autorità dello Stato e indirettamente l'aeronautica, se fosse l'aeronautica francese o gli statunitensi, ricordiamo la Saratoga, cioè l'ammiraglia USA che era presente nel Golfo di Napoli. Ci sono tante realtà che possono portarci a una ricostruzione effettiva e reale nel rispetto di coloro che sono le vittime, ma è necessario poterlo fare anche nei confronti di quelle che sono le autorità, non solo e unicamente nei confronti della persona fisica, la quale, a mio modesto modo di vedere, in questi casi ha una responsabilità penale senz'altro importantissima, ma limitata, come lei capisce, se eseguiva un ordine. Prossima telefonata, pronto?
12: Pronto, buongiorno, sono Marina, chiamo da Torino. E io ho chiamato perché ieri sono andata a vedere il film NASA, che sta girando per qualche giorno nelle sale. È stata un'esperienza che mi ha colpito moltissimo. Oggi sto male da ieri, e mi ha colpito questa immagine alla fine, quando si sono riaccese le luci dopo il film, e io ho guardato le facce delle persone, tante che come me stavano guardando, avevano visto, e avevamo tutti una faccia come se fossimo stati a un funerale. È una cosa che mi ha colpito molto. Io poi ho fatto qualche passaggio mio che volevo un po' condividere, non so, l'ho sentito quasi come se fosse stato il mio stesso funerale, perché ho sentito come se quel film raccontasse la fine della nostra civiltà. Dico una parola grossa, no? È grossa, però io mi sono sentita coinvolta direttamente da questa visione, e dove ci sono delle parole chiave in questo film, ci sono parole chiave importantissime come intelligenza artificiale, come videogiochi, sembrano cose buttate là così, ma in un contesto di guerra come quello hanno giocato un ruolo fondamentale. Quindi io volevo invitare le persone ad andarlo a vedere, credo che sia una esperienza importante.
0: Molto interessante, e grazie per il suo contributo. Non l'ho ancora visto il documentario, lo voglio vedere, come sono curioso di vedere i Baby Files, che abbiamo detto ieri che sarà presentato a breve, forse domani o dopodomani, non ricordo, in questi giorni, e che è un documentario di più politico alla vigilia del voto in Israele, di cui abbiamo sentito fra l'altro che nello stacco pubblicitario ci sarà un podcast di Davide Lerner che racconterà la vigilia e il voto. Dunque, su questo sono perfettamente d'accordo. Questa strage, o comunque questa tragedia che ha riguardato questo popolo negli ultimi 3 anni, ci riguarda tutti da vicino e non possiamo voltarci dall'altra parte. Ricorderete che in alcune delle puntate, anche del filo diretto, qui insieme a Prima Pagina, spesso dicevamo: ma la smettiamo, alcuni ascoltatori dicevano, di parlare solo e unicamente di queste cose, cioè di queste cose che sono drammatiche, dall'Ucraina, Gaza, eccetera, e però poi non parliamo delle cose che più ci riguardano da vicini. Allora alcuni sostenevano, questa è la tesi, parlando così tanto di queste cose, quasi in maniera ossessiva e spasmodica, non ci rendiamo conto che stiamo perdendo il contatto con la realtà, posto che di quelle cose, per quanto possiamo indignarci, non possiamo fare quasi nulla. E io molte volte ho risposto in maniera esattamente all'opposto, cioè credo che parlare di Gaza sia parlare del nostro futuro, sia parlare di democrazia, sia parlare di diritti, sia parlare di diritto internazionale, sia parlare di umanità. Ecco, e in questo momento storico un documentario come Gaza riaccende quello che è un faro di luce che spesso e volentieri scordiamo molto velocemente, proprio perché nel frattempo il passare delle cose ha fatto sì che ci fossero delle notizie che prendessero il sopravvento su altre, e quindi ce ne scordiamo. E allora mi viene da dire: viva Gaza e viva questo documentario. Beppi Dare scrive: ieri, sempre su questo tema, ho visto il documentario Gaza, sono rimasto esterrefatto dalle parole dei militari intervistati, dai classici, per modo di dire, era il nostro lavoro, fra virgolette, oppure eseguivo gli ordini, ai terrificanti commenti del tipo sembrava un videogame, era un divertimento malato, una specie di estasi. Tutte frasi nel documentario Gaza. Fino ad una frase chiara, scrive Beppi, sono convinto che il nazismo sia stato il male assoluto. Non lo scrive Beppi, Beppi riporta una delle frasi chiare che emergono nel documentario Gaza, e cioè sono convinto che il nazismo, viene detto nel documentario Gaza, sia stato il male assoluto, ma mi chiedo chi sono io. Siamo quindi, commenta Beppi, di fronte ad un evidente parallelismo fra il regime israeliano e quello nazista. Buona vita a quasi tutti. E poi ancora su un altro tema, quello di Ustica, 81 vittime, speriamo che i francesi portino verità, perché gli italiani l'hanno fatta scappare e morire. Vincenzo da Sora. Prossima telefonata, pronto.
13: Salve, buongiorno, sono Carlo da Napoli e volevo mettere a fuoco che, diciamo, dopo la risoluzione, per modo di dire, da un punto di vista legale del caso di Giulio Regeni, ne esiste un altro di caso italiano molto importante legato alla scomparsa ormai da più di 5 anni di Mario Paciolla, che era appunto un cooperante italiano che lavorava per l'ONU in Colombia, che fu trovato senza vita nella sua casa di San Vicente del Caguán il 15 luglio del 2020. La stessa avvocata che ha seguito il caso di Regeni, certo, segue anche quello di Paciolla, dove purtroppo però per una serie di coincidenze negative la Procura di Roma ha archiviato il caso considerandolo un suicidio. In realtà Mario lavorava nella missione delle Nazioni Unite che si occupava di monitorare gli accordi di pace tra le forze guerrigliere delle FARC e il governo colombiano. Quindi aveva scoperto, eventualmente è stata fatta un'inchiesta da una testata giornalistica molto seria e articolata, che praticamente c'erano state delle situazioni, diciamo, abbastanza pericolose, che lui, e per questo motivo lui voleva scappare. Si era già fatto il biglietto d'aereo per tornare in Italia, questo stiamo parlando del 12-13 luglio 2020, e poi casualmente è stato trovato morto suicida, dove poi il delegato dell'ONU, possiamo fare anche il nome perché è riconosciuto, Thompson, ha fatto scomparire dopo poche ore tutte le prove di questo suicidio, mettendo lavando la casa dove era stato ritrovato Mario impiccato, ma erano tutte logisticamente delle situazioni improbabili, e facendo scomparire anche tutto il suo diario e anche gli elementi probanti rispetto alla situazione del suicidio. Ecco, sono passati 5 anni, prima la procura ha aperto il caso, poi l'ha richiuso, e adesso credo che i genitori con l'avvocato abbiano fatto un ricorso alla Corte dei diritti civili europea. E purtroppo rimane un mistero, ma che non è un mistero, ma che siccome c'è di mezzo l'ONU, paradossalmente noi siamo sempre quelli che difendono l'ONU per quanto riguarda la presenza, chiaro, che purtroppo non può esserci nel territorio di Gaza e sì, della Cisgiordania, mentre in quel caso quella frangia dell'ONU che era in Colombia ha occultato. Speriamo che direttivo ONU faccia chiarezza, perché ci sono tantissime prove non dette a voce da noi.
0: Ma ringrazio, semplici. Io me ne sono occupato non personalmente, ma dando spazio a un ricercatore che si chiama Simone Ferrari, che sul nostro giornale diverse volte sul sito, poi sulla rivista, se ne è occupato. Io ricordo, lui collabora con diversi progetti di risocializzazione urbana a Bogotà. E ricordo che Simone Ferrari raccontò tutte le cose che non tornano, e va bene, ma anche le ultime ore da lì. Ricordo questi reportage raccontati, le ultime ore raccontate da Chiara con lui. Un reportage da San Vicente, del Caguan, domande, omertà, e poi il comportamento inquietante dell'ONU che stava rallentando le indagini sulla sua morte. Quindi sono perfettamente d'accordo, ma il mondo è pieno di questi casi, e purtroppo poi c'è sempre chi è in una condizione peggiore. Molto spesso abbiamo detto, ma come, si applicano due pesi e due misure su Ucraina e Gaza? Allo stesso modo si potrebbe dire che, appunto, come giustamente diceva, ci sono sempre chi poi quei casi di chi sono più dimenticati di altri, e di questo non possiamo fare altro che far sentire la nostra voce nei nostri mezzi e modi, anche i cittadini. Volevo ricordare che Carla Trieste scrive: ho visto Nazza, continuavo a pensare ad Anna Arendt. E poi ancora: sarà disponibile gratis per sempre Nazza sul sito del Guardian, scrive Anna. Eseguivo gli ordini, scrive Grazia da Pavia. Era la giustificazione di Eichmann nel processo intentato contro di lui per il suo ruolo come gerarca nazista nell'olocausto del popolo ebraico. Ovviamente noi, come vedete, stiamo parlando moltissimo anche di questo, e molti ascoltatori sia al telefono che per messaggi ci parlano di Nazza, questo documentario su Gaza. Ovviamente di questo sui giornali non c'è traccia, e difficilmente ce ne sarà, perché esiste da questo punto di vista un'omertà o un'ipocrisia dell'informazione che di questo popolo schiacciato non se ne vuole, non vuole parlare o non vuole raccontare in tutto e per tutto. Con le nuove notizie su Ustica, scrive Giuseppe da Ravenna, non possiamo non rivolgere un pensiero all'indimenticabile Andrea Purgatori. Grazie Giuseppe da Ravenna, come lo dicevo, l'ho ricordato prima. E poi volevo, se lo ritrovo, ricordare che esiste a Bologna, ricordarlo Fabrizia da Civitale del Friuli, che a Bologna è possibile visitare, e l'ho visto, è bellissimo, il memoriale di Ustica, è fatto molto bene. Spesso si incontra anche Daria Bonfietti, che spiega alle scolaresche, a chi la vuole ascoltare, cos'è Ustica e cosa resta ancora da sapere. Quindi insomma molto importante questo tema. Prossima telefonata, pronto?
14: Salve, sono Vittorio, chiamo dalla Bologna. Io cambio completamente argomento dalle cose drammatiche di cui avete parlato poco fa. Volevo dare qualche numero. E questi numeri riguardano le automobili in Italia. Sono 40 milioni di automobili in Italia e questo numero in assoluto non sembra dire molto, però andrebbe guardato rispetto al numero degli abitanti. E abbiamo qualcosa come 700 automobili ogni 1000 abitanti. Questo numero va confrontato con la media europea. La media europea è decisamente più bassa, è 578, quindi siamo su circa 130 automobili in meno. E poi possiamo confrontarlo anche con altri grandi paesi europei, per esempio la Germania ne ha 590, quindi siamo 110 auto in meno rispetto all'Italia, ogni 1000 abitanti. La Francia è praticamente al livello della media europea, ne ha 579, e la Spagna un po' meno, 544. In più c'è da dire che la stragrande maggioranza di questi mezzi non è elettrico, viaggia esclusivamente a petrolio.
0: Chiaro. E quindi forse
14: noi diciamo italiani non è che abbiamo soltanto il problema del prezzo del carburante, abbiamo forse un problema di politiche dei trasporti e della mobilità che mi sembrano completamente assenti.
0: Se ha ascoltato la puntata di ieri, lo abbiamo detto in tutte le salse ed è quello che sosteniamo, cioè è evidente che ci sia un problema innanzitutto numerico, che sono assolutamente d'accordo, e poi dall'altro punto di vista anche di politica energetica. Sono totalmente d'accordo. Andrea da Livorno: giornali e televisioni con la loro autocensura stanno anticipando la legge scellerata sull'antisemitismo. Prossima telefonata, pronto?
15: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno. Prego, prego.
15: Sono Nicola da Firenze. Volevo dire che quando si parla di indagini su fatti delittuosi tipo Ustica o Regeni eccetera, no? E sono sicuramente atti dovuti, però mi sembra sia inutile farci tanta retorica sopra, visto che anche quando la verità è palese, come nel caso del Cermis, non si riesce a ottenere un minimo di giustizia. Cioè non credo, sì certo i familiari vorranno la verità, però sicuramente sono abbastanza energie sprecate, ecco, perché io sappia, nel caso del Cermis i colpevoli sono stati, non hanno subito la giusta pena, ecco.
0: La ringrazio, però se così fosse dovremmo arrenderci a una consapevolezza che qualunque forma di informazione e di quello che viene chiamato quarto potere non ha senso, così come l'associazione dal basso. Mi ricorda Michele da Roma su Ustica, ma ha ricordato anche il lavoro di Marco Paolini e Daniele Del Giudice. Ma no, Michele da Roma, ricordiamo tutti i lavori possibili e immaginabili. Il punto fondamentale è cercare di far capire che parlare di Gaza, di Nazza, parlare di Giulio, di Ilaria, di Anna, di Daphne, di Ustica, di Bologna, di tutti quei nomi, dei femminicidi in Italia, quasi quotidiani gravissimi, delle morti bianche gravissime, di tutti quei ragazzi e ragazze, a parlare di forza, di fiducia, di futuro. Continuiamo a farlo insieme alla radio, alle nostre biblioteche e con i nostri amici. Grazie. Mauro da Cuneo, prossima telefonata, pronto?
16: Grazie mille.
0: Prego, prego. Tanto, prego.
17: In merito al conflitto russo-ucraino, diciamo.
0: Sì, prego, prego, prego.
17: Niente, volevo sapere se anche lei pensa che in particolare per l'Europa non manchi un'iniziativa molto, diciamo, forte per cercare di trovare una pace magari non giustissima, però una pace che porti a concludere questo conflitto che non vedo altre soluzioni.
0: La ringrazio, non è facile, non è semplice, ne parliamo da anni. In prima pagina su Avvenire, le radici della pace, il Papa in un incontro a Metz, che è l'ultima tappa del viaggio in Francia, rilanciando la lezione di Schuman e dei fondatori europei, ha detto contro la guerra che è una nuova inutile strage e va recuperata l'unità dell'Europa. Ora, il problema è, parliamo da molto della necessità di pace giusta e cosa ciò significhi, parliamo anche moltissimo della necessità di recuperare l'unità dell'Europa. Il problema è che finché non abbiamo una politica che da un lato ci dia la possibilità di eleggere i nostri governanti europei, quelli che decidono, commissione in primo luogo, cioè, o meglio, di fare in modo che sia un'Unione Europea vera, quasi sulla impronta degli Stati Uniti d'Europa, dove allora abbiamo qualcuno che decide, un Presidente della Commissione e dei Ministri, i Commissari che decidono e mettono in atto quello che noi votiamo e che vogliamo rappresentandoci, oppure tutto questo sarà delegato a coloro che sono visti ancora purtroppo molto da tante nazioni, da tanti abitanti di queste nazioni come una realtà aliena, molto distante e lontana. Allo stesso modo poi manca anche una realtà politica in senso di policies, cioè manca la necessità di, se volete, svincolarci di più da una parte o dall'altra, avere più una nostra posizione. Fin quando non avremo questo, saremmo semplicemente purtroppo in balia di questi eventi che ci travolgeranno e finiranno per farci affrontare il presente per quello che è, cioè così sull'onda dell'emergenza emotiva e di volta in volta senza riuscire a affrontare la cosa con più preparazione, con la complessità del caso. Pensate al caso del riarmo. Ecco, noi sull'onda emotiva abbiamo deciso, naturalmente sospinti dagli Stati Uniti, e non è polemica, è un fatto, di decidere di armarci. Ecco, alla luce di questo dobbiamo ragionare se sia opportuno non tanto armarci o meno, ma se questo metodo sia quello più giusto per noi, cioè se fare questo e prendere queste decisioni sia la cosa giusta, senza avere una visione comune di intenti da qui a 10, 15, 20 anni, in modo che quello sia il nostro messaggio che arrivi agli altri, o anche di svincolarci da ciò. Prossima telefonata, pronto.
18: Buongiorno, Cristina da Padova, complimenti per la conduzione. E volevo chiedere, non dovrebbe essere considerato un successo l'11% del partito di Vannacci, che è nato ufficialmente quest'anno? E grazie, l'ascolto per radio.
0: Sì, lo hanno scritto, lo hanno detto anche diversi ascoltatori per messaggio, non sono riuscito a leggerli tutti. Dice, ma cavoli, su un 22% di affluenza, l'11% relativo è comunque preoccupante. Su Vannacci sono totalmente d'accordo, penso che sia molto preoccupante, penso che sia problematico, e credo che sia l'elefante nella stanza da cui guardarsi. Tuttavia è anche vero che ad oggi, sebbene in un caso più residuale e secondo me non così rappresentativo, però lo vedremo, si è fermato all'11%, che è comunque tanto. Dunque bisognerà capire se Vannacci sta facendo una corsa non per domani, cioè vale a dire tra un anno, ma per i 5 anni successivi, immagino, quindi all'opposizione, oppure se al contrario voglia capitalizzare al massimo facendo finta di stare all'opposizione e anche nel centrodestra, appunto, e poi in qualche modo infiltrarsi, incunearsi nella alleanza di centrodestra che con lui stravincerebbe. Non lo so dire con esattezza, però so che mi spaventa e so che è problematico avere una persona che dice quello che dice senza nemmeno ricordarlo, perché li faremmo da gran cassa. Non c'è dubbio in questo finale insieme che la presenza di Vannacci sia però oggi invisa, o almeno vista con sospetto da molti anche del centrodestra. Guardate che i quotidiani di destra, come sapete meglio di me, difficilmente esprimono un'opinione al di fuori di quella che vogliono i loro editori e quindi i loro capi, talvolta anche con interessi politici. Dunque, se a gran cassa ripetono che non vogliono Vannacci, è difficile che poi effettivamente entri, a meno che non sia una strategia politica, e ciò comporterà il fatto che Vannacci recuperi o capitalizzi al massimo i voti e poi alla fine entri nella coalizione centrodestra. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Alessandro Cesolini, in redazione Maria Chiara Beranek, Filippo Travaglio, Alessio Palma. Per prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Grazie, a domani. In questa vigilia del 7 ottobre, al terzo anniversario, ci sono alcune cose diverse dagli anni scorsi. La principale è che sono uscite molte ricostruzioni, a cominciare dal quotidiano israeliano Haaretz, che hanno portato evidenza per sostenere che Benjamin Netanyahu fosse stato informato dell'imminenza di un attacco da parte di Hamas. È stato informato dai servizi segreti egiziani e anche dagli Emirati Arabi Uniti, ma non ha fatto nulla. Perché? Beh, un film documentario che arriva solo adesso in Italia, grazie al lavoro della giornalista Giulia Innocenzi, ma che circola clandestinamente in Israele e nel resto del mondo da un paio d'anni, suggerisce una possibile risposta, perché Netanyahu era alla disperata ricerca di qualcosa che oscurasse le indagini e i processi per corruzione che riguardavano lui e la sua famiglia. Questo documentario, The BB Files, contiene le registrazioni di questi interrogatori nell'ambito appunto dell'inchiesta.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
4: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
3: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
4: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
3: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
10: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
9: Il fenomeno della risonanza?
11: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
9: E la pressione?
12: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Ore 8 e 45.
15: RAI GR3.
16: Squarci di giustizia per Giulio Regeni. In primo grado condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani coinvolti nel sequestro del giovane ricercatore. Caduta l'accusa di omicidio.
17: Strage di Ustica, possibile una svolta. Dopo 46 anni Parigi pronta a mettere a disposizione i documenti sulla sera in cui fu abbattuto il D-19 dell'Itavia. Tramonta l'ipotesi di archiviazione dell'inchiesta.
16: Nuove verità. A Garlasco chiuse le indagini. Sempio verso il rinvio a giudizio. Emerge una prova che potrebbe scagionare Stasi. E sulla morte del capo comunicazione di Montepaschi Siena una perizia cambia lo scenario. David Rossi non si suicidò.
17: In coda per lo sconto, file di auto ai distributori Eni e IP che applicano il tetto al prezzo dei carburanti. Molti hanno esaurito benzina e gasolio. Il governo preme su Kuwait perché aderisca all'iniziativa.
16: Una buona giornata da Pietro Plastin e Simona Petracca in studio. Apriamo il giornale con un'ampia pagina di cronaca. Partiamo dalla sentenza di primo grado del processo sulla morte di Giulio Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. In aula presente la famiglia della vittima.
18: La verità su Giulio Regeni, attesa da oltre 10 anni, ora è sapore di una vittoria parziale.
19: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
18: La Corte d'Assise di Roma condanna a 10 anni di carcere 3007 egiziani imputati e assolve il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. I genitori del ricercatore ascoltano immobili. Mamma Paola tradisce un po' di commozione. Il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene, si stringono. Al loro fianco la legale Alessandra Ballerini.
20: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
18: Soddisfatto anche il procuratore capo di Roma, Lovoi, malgrado le richieste dell'accusa fossero ben più pesanti.
21: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
18: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni. Segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR3.
14: Svolta diplomatica e giudiziaria per l'inchiesta sulla strage di Ustica. Dopo quasi mezzo secolo la Francia è pronta a consegnare all'Italia tutti i documenti, compresi quelli del Ministero della Difesa, sulla sera in cui venne abbattuto il D-19 dell'Itavia. La Procura di Roma versa il ritiro della richiesta di archiviazione.
22: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo D-19 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
23: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
22: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR3.
16: L'assassinio di Chiara Poggio è avvenuto a Garlasco nel 2007 e la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo i PM, i carabinieri del RIS nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta che avrebbe scagionato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, condannato a 16 anni in via definitiva.
24: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
25: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della Procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla Procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. Claudio Vigolo, GR3.
14: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, deceduto precipitando da una finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. La perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta ridisegna il quadro. Non si sarebbe trattato di un suicidio. Due o più persone avrebbero aggredito Rossi, percuotendolo, minacciandolo e infine lasciandolo cadere dalla finestra. Oggi nuove audizioni a Palazzo San Macuto, mentre il 12 ottobre è attesa la perizia sulle immagini riprese dalle videocamere della nella zona in cui il dirigente di MPS fu trovato a terra senza vita.
16: Ieri il primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP è stato caratterizzato da lunghe file alle stazioni di servizio. Presto un'altra compagnia potrebbe aderire all'iniziativa, ma rimane alta la preoccupazione per chi lavora nel settore del trasporto su gomma.
1: File di auto in coda in diverse città, tutto esaurito in alcuni distributori. Si è presentato così il primo giorno di calo dei prezzi dei carburanti a livello nazionale. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
2: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
1: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR3.
14: Soddisfatta per la decisione di Eni e IP di abbassare il prezzo dei carburanti, la premier Giorgia Meloni, che oggi è in visita nella Repubblica Ceca. Da Praga, la nostra inviata.
3: Un pacchetto di misure per contrastare il caro energia e correggere il meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, da portare al prossimo Consiglio di Bruxelles a metà ottobre. Giorgia Meloni arriva a Praga per il bilaterale con Babiš, concentrata sul dossier energia, mentre a Palazzo Chigi c'è ottimismo per i segnali che arrivano dalla Kuwait sulla disponibilità del gruppo che controlla Kuwait in Italia di seguire l'approccio prima di Eni e poi di IP. Una direzione auspicata dalla Presidente del Consiglio, che su questo lavora da settimane. Sarebbe, pensa Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Intanto a Roma la riunione dei leader di maggioranza non scioglie i nodi sulla scelta del candidato sindaco a Milano. Con Salvini, Tajani e Lupi, Meloni parla anche di legge elettorale e finanziaria. Venerdì in Consiglio dei Ministri arriva il documento programmatico di finanza pubblica. Il commento sul voto in Calabria, la premier elogia la compattezza della coalizione. Ci imponiamo, dice, con una stoccata agli avversari sul campo larghissimo delle opposizioni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR3.
16: E quindi la maggioranza esulta per il successo del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, vittorioso con oltre il 51% alle elezioni suppletive per la Camera che si sono tenute a Reggio Calabria. Intanto il candidato del centrosinistra Frank Benedetto si è fermato al 36%, mentre quello del partito di Vannacci, Domenico Giannetta, ha sfiorato l'11%. Il verdetto delle urne calabresi anima il dibattito politico insieme al caro carburante.
4: Uniti si vince, Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centro
16: si sono tenuti a Reggio Calabria. Intanto il candidato del centro-sinistra Frank Benedetto si è fermato al 36%, mentre quello del partito di Vannacci, Domenico Giannetta, ha sfiorato l'11%. Il verdetto delle urne calabresi anima il dibattito politico insieme al caro carburante.
4: Uniti si vince, Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centrodestra è autosufficiente, sottolinea Antonio Tajani, con Forza Italia che rimarca Vannacci è ininfluente.

0: Nazionale incluso non si avvicinano al nostro risultato. Sul dato elettorale, Matteo Renzi, Italia Viva avverte, Vannacci arriva al 15% con il centrodestra, coalizione che intanto sul caro carburanti plaude alle scelte di NEIP. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
1: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
0: Sui prezzi di benzina e diesel, il PD chiede all'esecutivo misure strutturali. Andrea Casu.
2: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
0: I 5 Stelle puntano il dito contro rinvii e sconti irrisori e invocano il price cap e le tasse sugli extra profitti. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Invece le società petrolifere hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi. Francesco Macaro, GR3.
3: Appello di Liliana Segre per l'approvazione del disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà all'esame dell'Aula della Camera. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica che il Paese sia unito e apre a modifica, esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro Paese senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo.
4: Sono stati scarcerati su cauzione ma restano sotto inchiesta i 5 cittadini britannici arrestati 2 giorni fa dall'antiterrorismo britannico in relazione al presunto piano di attacco con esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, utilizzata anche dai bombardieri americani nella guerra contro l'Iran. Critico Donald Trump, che parla di decisione sorprendente, intanto Teheran respinge seccamente l'ipotesi di un suo ruolo nella vicenda.
3: La guerra in Ucraina, nella notte ancora attacchi russi, 9 i morti, colpita di nuovo Kiev, frammenti di missili hanno colpito alcuni quartieri, alimentato incendi, in fiamme ieri l'Accademia Nazionale delle Scienze. A Mosca intanto, secondo giorno della missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il Cardinale Zuppi.
4: Il Dipartimento di Giustizia americano ha accusato Oxygen Forensics, società di estrazione dati con sede ufficiale in Virginia, di fare capo a imprenditori russi legati ai servizi segreti di Mosca. L'azienda, che sviluppa e vende potenti software in grado di ottenere e analizzare informazioni da smartphone e computer, avrebbe lavorato a progetti finanziati dall'Unione Europea fornendo i propri servizi alle forze dell'ordine del vecchio continente, incluse quelle italiane.
3: Si è conclusa la visita di Papa Leone XIV in Francia. Sul volo che lo ha riportato a Roma, Prevost ha dialogato con i giornalisti sulla crescita dell'estrema destra in Europa, sui timori per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sulla guerra russo-ucraina, un conflitto che ha definito insensato, tornando anche a criticare la corsa al riarmo. La Chiesa, ha sottolineato, ha il dovere di far sentire la sua voce. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento.
4: È arrivato nei cinema in oltre 500 sale Nazza, il film realizzato da 2 dei registi israeliani del premio Oscar No Other Land, che racconta gli avvenimenti e le uccisioni a Gaza.
5: Cosa vuol dire Nazza?
6: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
7: Si parla di Gaza e questo termine tecnico per l'esercito israeliano diventa il titolo dello sconvolgente film documentario in oltre 500 cinema per 3 giorni, dopo il premio speciale della giuria a Venezia. 80 minuti girati di notte sui tetti di Tel Aviv, 24 militari, pedine del sistema di uccisioni a Gaza, intervistati in 3 anni da 2 dei registi di No Other Land.
8: Veniamo
7: dal giornalismo investigativo. Ci ha detto Yuval Abraham, e le cose che vengono dette erano già state rivelate sulla stampa, ma ascoltarle nei racconti dei militari ha un impatto diverso. Le case di Tel Aviv, la vita che scorre mentre si racconta la morte solo 60 chilometri più in là, sullo stesso mare. Vedere e sentire quelle voci, anche se distorte, rende la negazione più difficile, aggiunge Rachel Zohr, che come Abraham ha subito minacce per il film, che da novembre sarà in streaming gratuito per tutti. Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gennaro Strazzullo e Fernando Conti.
4: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. Un buon proseguimento di ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza

0: Indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
3: Pagina 3.
4: Caro saluto Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web di Radio 3. Sono le 9:02:30 di oggi, martedì 29 settembre. Noi cominciamo la nostra rassegna stampa andando a vedere quello che c'è nella stampa di culturale, quindi le aperture delle pagine culturali, dei quotidiani di oggi. Allora vi segnalo su Avvenire un articolo dell'antropologo Franco La Cecla che è stato sull'Himalaya, l'antica medicina dell'India, un racconto di viaggio, un'esplorazione di Franco La Cecla, in cui si parla soprattutto della pratica millenaria dell'Ayurveda, quindi una disciplina, leggiamo qui da Avvenire, che unisce la cura di corpo e mente a terapie naturali con particolare riguardo per il benessere psicologico. Vabbè, insomma, c'è un grosso tema, quello della l'idea della psicologia in India. C'è un libro bellissimo di Mary LaFalk, no? Il mito psicologico dell'India antica, che vi segnalo, un vecchio libro pubblicato da Delphi. Ma insomma, questo è il pezzo di Franco La Cecla con cui si aprono le pagine culturali di Avvenire, mentre l'apertura delle pagine culturali di Repubblica è un articolo di Simonetta Fiori dedicato alla moglie di Togliatti, Rita, la prima moglie che sfidò Togliatti. Una biografia ricostruisce la vita di Montagnana e la storia di una rottura che il leader del Partito Comunista Italiano voleva motivare con l'impegno politico per salvare la morale. Questo pezzo di Simonetta Fiori sulla Repubblica è una recensione del libro di Aldo Agosti e Marina Cassi, uscito per La Terza, intitolato La moglie del partito. E invece continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei quotidiani di oggi, le loro aperture. Sul Corriere della Sera, Laura Valente recensisce un altro libro, in questo caso un libro dedicato a Totò. Totò, l'amore e l'assurda gelosia. Nel libro pubblicato da Marlin, che è la casa editrice, Marilu Simoneschi ricostruisce la relazione con la moglie Diana. Lei 15 anni, lui 33, la fuga dal collegio, la denuncia per sottrazione di minore, la verità, insomma, su Malafemmina. Il libro si intitola Il principe e la ragazzina. E poi ancora invece sul Fatto Quotidiano troviamo un'anticipazione del libro di Paolo Nori, del nuovo libro di Paolo Nori che esce oggi. Il libro si intitola L'amore è una banana, l'editore è Mondadori, e il titolo dell'articolo dell'anticipazione del libro, dell'estratto del libro di Paolo Nori, questo: in Russia non ci sono le banane. Beh, guerra, amori e altri guai. Ma insomma, questi sono un po' quello che vediamo oggi nelle pagine culturali dei quotidiani, ma adesso invece inizia la selezione di pagina 3.

pagina 3, ci introduce proprio al... Sentite lo struggimento del violino, no? Sentite proprio l'amore, il desiderio e la passione e ardere dentro. Ecco, perché questo inizio un po' trombone, un po' retorico questa mattina? Perché noi ci infiliamo questa mattina nell'amore, nella passione, che di per sé ha sempre qualcosa di trombone e di retorico, perché al 335-5634-296 noi chiediamo alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori quali sono le nostre passioni, per quale motivi noi ardiamo di desiderio, quali sono gli oggetti del nostro desiderio furente. 335-5634-296 per dircelo, perché questa domanda serve un po' come di consueto, come il filo su cui noi poi appendiamo, stendiamo gli articoli che vi segnaliamo. Allora, iniziamo con la storia di una grande passione, di una vocazione straordinaria. Sul Manifesto di oggi Andrea Capocci intervista una importante primatologa italiana, Shelly Masi, che interverrà a Bergamo Scienza sabato 3 ottobre. E il titolo di questa intervista è Gorilla, un gruppo animale che ha in sé qualità uniche, no? La passione per lo studio, in questo caso, dei gorilla. L'intervista è molto bella, piena di informazioni. La primatologa italiana, leggiamo sul Manifesto, in questa intervista di Andrea Capocci a Shelly Masi, quindi la primatologa italiana Shelly Masi, che interverrà al Festival Bergamo Scienza sabato 8 ottobre, lavora al Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi e da anni coordina il programma di abituazione a lungo termine dei gorilla della pianura della Repubblica Centrafricana. Amici di queste grandi scimmie, non si nasce, anzi, e qui vedete lo scatto, no, della passione, il momento in cui si capisce, si sente la possibilità di realizzare un desiderio che fino a poco prima manco si conosceva di avere. Amici di queste grandi scimmie, non si nasce. Ho vissuto ad Addis Abeba da bambina, frequento l'Africa fin da quando ero piccola, però detestavo i primati perché nei documentari mi sembravano aggressivi e in questo molto simili a noi umani. Andrea Capocci poi chiede a Shelly Masi, e poi che cosa è cambiato? A 8 anni mi colpì una scena in un documentario. Due gorilla di montagna osservavano un camaleonte e uno dei due iniziava ad accarezzarlo. Quella sensibilità mi fece innamorare di loro e studiarli divenne il sogno del cassetto e il mio obiettivo accademico. Ecco la scintilla, la nascita di una grande passione. Rimasi un anno nella foresta per la tesi di laurea, un altro anno e mezzo per il dottorato e un anno per il mio post-dottorato, tornandoci poi per diversi mesi, ogni anno anche dopo. Andrea Capocci sul Manifesto poi chiede a Shelly Masi, farsi accettare dai gorilla non deve essere facile. Abituare i gorilla di pianura alla presenza umana in genere richiede 8 anni, durante i quali occorre dimostrare rispetto. Ecco, 8 anni per farsi accettare da una comunità di gorilla. Ed è una storia magnifica questa, 8 anni. I gorilla caricano, urlano per mettere alla prova la tua reazione. Bisogna rimanere immobili e questi test avvengono anche 5 volte al giorno. Quindi pensate, 8 anni e ogni giorno 5 volte al giorno in cui ci si sente in pericolo, minacciati dai gorilla che si ama e che si vorrebbe studiare. Molto spesso si tratta di bluff, ci racconta Shelly Masi sul Manifesto, e all'ultimo momento il gorilla devia la sua corsa, ma se c'è un piccolo nei paraggi è pericoloso perché l'infanticidio è praticato dai maschi esterni al gruppo e il silverback difende la famiglia, il proprio gruppo. Solo dopo qualche anno il maschio capisce che non rappresenti un pericolo. Andrea Capocci sul Manifesto poi dice, ma questa sembra una società molto patriarcale, una falsa impressione, risponde Shelly Masi, come ho spiegato nel mio libro, sentito la King Kong, pubblicato da Albin Michel nel 2025, ma che in Italia non è stato ancora tradotto. Le femmine svolgono un ruolo molto importante nelle decisioni del gruppo. Ad esempio, quando un gruppo deve spostarsi, a volte sono le femmine a stabilire dove andare. Sanno dove trovare frutti che maturano per 2 settimane all'anno, osservando i segnali botanici locali. E le femmine anziane possono conoscere il territorio meglio di un silverback giovane. Spesso sono loro a decidere quando rimettersi in marcia dopo il riposo, oppure a coordinare il gruppo.
Quando arrivano a un albero alimentare, i loro vocalizzi richiamano i figli lontani. Sono loro anche che decidono con quale silverback associarsi o se una femmina possa unirsi al gruppo, non il maschio, come potremmo pensare. E fra l'altro poi l'intervista è piena di informazioni importanti sulla vita dei gorilla, cioè sulla possibilità che hanno di trasmettere una cultura, sul fatto anche che sembra che alcuni gruppi di gorilla sviluppino una sorta di dialetto. E poi l'intervista si chiude con la minaccia alla sopravvivenza dei gorilla. Non c'è una minaccia sola, risponde Shelly Masi ad Andrea Capocci sul Manifesto. Nell'Africa orientale il pericolo è la deforestazione, all'ovest il bracconaggio, aumentato per esempio nelle aree protette in cui svolgo le mie ricerche, perché a causa della guerra civile circolano più armi. Nell'Africa occidentale la carne di gorilla si mangia. Inoltre, in tutta l'Africa esiste tuttora un mercato nero degli animali esotici che porta alla cattura di piccoli, di grandi scimmie. E per catturare un piccolo di gorilla bisogna uccidere quasi tutta la famiglia che lo difenderebbe. Infine, il cambiamento climatico che, ritardando le piogge, diminuisce la disponibilità di cibo, impoverisce la dieta e aggrava le altre minacce. È un'intervista importante, quella che leggiamo oggi sul Manifesto di Andrea Capocci, dedicata alla primatologa Shelly Masi. Vi segnalo quindi questa intervista e ribadisco la domanda di oggi. Quali sono le nostre passioni? 335-5634-296 per raccontarcelo.

0: certo che adesso, cioè, uno inizia la mattinata, no? Costruisce una puntata sulle passioni, il desiderio, e poi ti rifilano sta musica qua, che è una roba veramente un po' tremenda, cioè, mi sembra di stare in un centro commerciale, un filmaccio. Accidenti, è proprio l'antidoto alla passione e al desiderio, questo brano di Jim Brickman intitolato Rocket to the Moon, povera luna, poveri missili che vengono spediti sulla luna, se questa è la colonna sonora veramente un po' da serie turca che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Vabbè, ma insomma, adesso sta ancora in sottofondo perché Piero Pugliese mi guarda con aria sorridente, tracciucci tutta questa musica di stamattina, accidenti, vabbè. È criptonite questa musica, cioè adesso io basta, non faccio più, è criptonite. 335-5634-296 per i vostri messaggi. Allora, noi stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici quali sono le vostre passioni. E stanno arrivando tanti messaggi, molto molto belli. La mia passione è disegnare e leggere, linee che traccio sul foglio bianco. Le parole che leggo mi fanno sentire libero, ci scrive Paolo. E poi, ieri a Fahrenheit si è parlato di megatteri, oggi a Pagina 3 dei gorilla. Radio 3 come l'amico degli animali, ci scrive Gianni. È proprio così, anche se volete la risposta di Radio 3 a Claudia Conte su Radio 1, questa che si occupa di un programma di animali, questo elemento. E poi la mia passione è leggere i messaggi scritti senza parole, ci scrive un enigmatico Vincenzo. Ecco, animato di passione giornalistica e di passione civile, è sempre tutta la città ne parla, ogni mattina con Pietro del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Edoardo, oggi saremo insieme a Radio Tremondo, facciamo una puntata speciale, un'ora e mezza il giorno dopo la sentenza Regeni. Abbiamo già annunciata ieri, è arrivata in serata la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma, che ha detto tre agenti della National Security, servizi egiziani, sono colpevoli di sequestro di Giulio. Lo hanno portato in quella struttura dove poi, noi lo sappiamo, ha subito torture, quelle che hanno prodotto tutto il male del mondo, come disse la madre di Giulio di fronte al cadavere, e poi la morte. E l'omicidio e anche le torture sono al di fuori della sentenza, non c'erano elementi di prova sufficienti, e tuttavia in questa puntata speciale ascolteremo molte voci, tra cui quella dell'avvocata Alessandra Ballerini, che ho intervistato 10 minuti fa, perché poi sarà in volo durante la diretta. Tuttavia lei, i genitori di Regeni e anche il procuratore aggiunto Colaiocco, tutti definiscono comunque soddisfacente una sentenza che inchioda lo Stato egiziano alle sue responsabilità, dimostra carta alla mano con una sentenza che ci sono stati delle violazioni sistematiche di diritti di un cittadino italiano e europeo, e obbliga, questo è l'altro punto delicato che si apre ora, il governo italiano a fare delle mosse, perché sì, ci sono tre signori responsabili condannati a 10 anni, uno è stato assolto, l'ergastolo richiesto non è stato dato, ma c'è un intero Stato che li ha coperti, ha depistato, ha ingannato magistrati e forze dell'ordine italiani quando andavano in Egitto a cercare prove. Insomma, non è affatto finita la vicenda, e la sentenza di ieri è un capitolo importante di cui esploreremo i lati positivi, che sono molti, e anche quelli più critici e negativi.
0: Ecco, non è affatto finita l'attenzione di Radio 3 per il caso.
1: Aumenta, come dal primo giorno. È un po' anche la storia di Radio 3, la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro del Soldà, buon lavoro a te e a tutta la città ne parla, e a Radio Tremondo in questa puntata speciale che accompagnerà una parte significativa della mattinata di Radio 3. Noi stiamo ragionando sulle passioni, quali sono le passioni che ci attraversano, le più importanti. Allora io vi segnalo il numero speciale di Lucy sulla cultura, la rivista di Lucy, proprio dedicato alle emozioni, con una caratteristica interessante. Leggiamo dal sito di Lucy la presentazione di questo numero: emozioni e sentimenti vengono spesso usati come sinonimi, ma non sono esattamente la stessa cosa. Nelle neuroscienze, con emozione si indica generalmente una risposta rapida dell'organismo a qualcosa che accade. Il cuore accelera, cambia il respiro, i muscoli si tendono, l'attenzione si restringe. Insomma, l'emozione succede. E invece il sentimento è qualcosa di più elaborato, è l'esperienza cosciente che facciamo di quella modificazione, cioè di quella emozione. Potremmo dire che l'emozione è l'immediatezza, il sentimento è l'espressione di quella immediatezza. Ecco, un numero che entra bene, questo di Lucy, nella puntata di oggi di Pagina 3, mi ha fatto piacere segnalarvelo.

da Exil, che al 335-5634-296 scrive: solidarietà musicale a Camurri. Grazie, ne ho bisogno, grazie anche a Isa. Cambiate musica, pagina 3, è veramente inadeguata, scrive Pietro Pugliese, dice no. Vabbè, insomma, mi sa che questa musica ce la dobbiamo prendere almeno fino alle 9.30, poi meno male che ci sarà Valentina Lussurdo con Primo Movimento, che alzerà il livello musicale di questa mattina. Ci vorrà molto poco anche, insomma, è sufficiente, insomma, qualunque cosa. Vabbè, ma insomma, stiamo ragionando sulle passioni. 335-5634-296 per i vostri messaggi. Alma, la mia passione, recupero, piccoli restauri di vecchi mobili, oggetti, libri, tessuti, ritrovare vite in cose dimenticate. Questo messaggio di Alma in qualche misura risuona con un bellissimo articolo che ha scritto Sergio Garufi su minimaetmoraglia.it, intitolato La biblioteca come harem e la modalità intellettuale del desiderio. Ed è un articolo lungo in cui Sergio Garufi ragiona proprio sul desiderio di sapere, ecco, il fatto della nostra conoscenza, le nostre conoscenze sono frutto innanzitutto di questo desiderio. E il desiderio del sapere si articola in molti modi, quelli che per l'appunto Garufi esplora in questo articolo per Minima et Moralia. Ve ne leggo una parte, la parte iniziale. La mia biblioteca è il mio harem. Alcune sono state semplici infatuazioni, cotte, sbandate, flirt di una stagione. Qualcuna dura da più di 40 anni, ma c'è una gerarchia, un ordo moris, per usare un'espressione che viene dalla teologia medievale prima che dalla critica letteraria, e non è solo mentale. Ecco, pensate all'amore, al desiderio, alla passione che abbiamo per i libri. Di Borges si dice che avesse un metro tutto suo per pesare quella gerarchia. Nascondeva del denaro dentro i libri come un salvadanaio, e le banconote di valore maggiore finivano nei volumi che amava di più. In cima, con i tagli più alti, le mille e una notte, poi a scendere tutti gli altri, in un ordine di preferenza reso letteralmente materiale. C'è qualcosa che mi commuove in questo gesto, scrive Sergio Garufi su minimaetmoraglia.it, e non è solo la sua eccentricità. È che Borges non si limita a dichiarare un amore, lo nutre, lo affida a una custodia, lo rende un piccolo rito segreto tra lui e il libro. Il volume amato non è solo letto, è protetto, quasi venerato, come una reliquia che contiene un'offerta. È un ordo amoris fatto materia. Non basta amare un libro, bisogna anche poterlo dimostrare. E lo stesso universo emotivo, continua a scrivere Sergio Garufi su minimaetmoraglia.it, in cui si muoveva Leo Spitzer, quando uno studente bussò alla porta del suo studio e lo trovò immerso nella lettura fra pile di carta. Spitzer è stato uno dei grandi, no? Filologi del Novecento, fatto con un lavoro e studi importantissimi sulle lettere dei soldati della Prima Guerra Mondiale. Ma insomma, un giorno uno studente bussa alla porta dello studio di Spitzer. Buongiorno professore, disturbo? Sta studiando? No, rispose Spitzer, sto godendo. Insomma, la battuta, scrive Garufi, è troppo bella per non imprimersi nella memoria. In una ricca riga liquida tutta la separazione moderna fra il lavoro intellettuale e piacere, come se studiare fosse un verbo troppo burocratico per rendere conto di un'esperienza che è fisica, quasi sensuale. Qui si torna a quella giusta distinzione fra emozioni e sentimenti che ricorda, no? L'invito, l'appello al numero cartaceo di Lussi, proprio dedicato alla differenza fra emozioni e sentimenti. Ma insomma, questo è un bell'articolo che leggiamo su minimaetmoraglia.it a firma di Sergio Garufi, e noi continuiamo al 335-5634-296 a interrogarci, a chiederci, a raccontare quali sono le nostre passioni.

0: Al 335-5634-296 un ascoltatore o un'ascoltatrice, a proposito di quali sono le nostre passioni, ci scrive un messaggio: ecco, io vorrei essere lì, così almeno non avrei ascoltato questa musica. Rocket to the Moon di Jim Brickman, la musica che accompagna, qui viene presentato come protagonista della New Acoustic Music, e vabbè. E qui vorrei essere dove questo messaggio ci dice, con una bombola d'aria sulla schiena a 30 metri sotto il mare. Appunto la passione di questo ascoltatore o di questa ascoltatrice, e ce la riporta. E poi ancora, la mia passione, scrive Giovanni, è nata con le radioline, i transistor, ascoltare musica fino a tarda notte a letto. E poi altri messaggi stanno arrivando: la mia passione è la lettura, e ora con una nipotina di quasi 3 anni la mia passione è trasmettere a lei l'amore per la lettura, scrive Anna Maria da Palermo. Appunto, amore per la lettura, ma che cos'è questo amore? E oggi sulla domanda, la verità vi prego sull'amore, eccetera, ovviamente insomma, la domanda delle domande, ma oggi sulla Stampa, nell'apertura delle sue pagine culturali, troviamo un intervento di Walter City proprio su questo, e anzi più precisamente Walter City ragiona attorno a un libro che è stato ripubblicato, un classico molto importante, è stato ripubblicato dalla Burr nella traduzione di Luigi Santucci, L'amore e l'Occidente, Eros e morte, abbandono nella letteratura europea, di un grande autore come Denis de Rougemont. Walter City ragiona su questo classico e a un certo punto scrive: l'amore e l'Occidente, quindi il titolo di questo libro, si presenta come una etimologia delle passioni. La trafila è chiara: platonismo, gnosticismo, manicheismo, eresia, catara, dualismo. Comunque, la materia, cioè la materia proprio della realtà, la materia, è intesa come imperfezione che deve essere superata per arrivare all'unione con ciò che è superiore e perfetto. Quindi vedete, c'è nella materia un'esigenza di redenzione, di superamento della nostra condizione, quindi di desiderio e di passione. E l'amore è il laccio che ci viene gettato affinché noi possiamo compiere questo passaggio, questa trasfigurazione. Walter City cita il Simposio di Platone, in cui viene detto chiaramente che l'amore per l'anima è più nobile di quello per il corpo, e già durante il banchetto Pausania aveva contrapposto la Venere celeste alla Venere pandemia, e o volgare, e per gli gnostici il corpo è stato creato dal cattivo demiurgo, imbranato imitatore del vero Dio. Il manicheismo esaltava il mondo della luce rispetto a quello delle tenebre, che era anche quello della libido sessuale. I catari predicavano l'astensione dal sesso, dal cibo, come pratica di purificazione. Ecco, scrive Walter City sulla Stampa, l'intuizione avventurosa quanto geniale di de Rougemont è individuare nella poesia provenzale del XII secolo l'epifania della prima espressione scritta di questa complessa tradizione dualista. La constatazione banale ma molto discussa dagli accademici è che l'eresia catara, culminata nella crociata contro gli albigesi, si diffonde nel sud della Francia negli stessi anni e negli stessi luoghi in cui scrivono e vivono i trovatori. Ecco, questa visione dell'amore che Walter City giustamente descrive come dualista, cioè c'è il bene e c'è il male, c'è la materia e c'è lo spirito, c'è il puro e c'è l'impuro, in cui l'umanità si dibatte. Ecco, il passaggio dall'impuro al puro, dalla materia allo spirito, questo passaggio, questo tentativo di salvezza e di redenzione è guidato innanzitutto dall'amore. Amore che si riflette nella poesia provenzale, ma che ha questa lunga storia, no? Che parte da Platone e che poi in maniera sotterranea, attraverso lo gnosticismo, il manicheismo, i catari, attraversa l'Occidente. La novità dell'amore provenzale è l'idea che il vero amore sia senza compimento, che quello da lontano sia l'unico amore che vale, che essere respinti dalla dama sia quasi necessario. Ecco, un amore che non si può esaurire e non si può esaudire nella materia, ma che deve essere proprio considerato, lo dicevamo prima, un laccio che ci prende, ci afferra e ci porta in alto. Ecco, questo è uno degli elementi importanti di questa recensione di Walter City al libro di Denis de Rougemont, L'amore e l'Occidente, Eros, morte e abbandono nella letteratura europea, che è stato appena ripubblicato dalla Burr. Detto questo, oggi abbiamo seguito qualche passione, qualche avversione musicale, ma che fa parte di un discorso sulle passioni, che ha appunto costruito la nostra selezione delle pagine culturale di Pagina 3 di questa mattina, e insieme ad Aldo Pantaleoni alla consola, a Maria Novella Buccelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, al grande Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie, ciao.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Sabato 3 ottobre alle 20:30 in diretta dalla Sala A di Via Asiago, Radio 3 in collaborazione con Piano City presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. eventiradio3@rai.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 41 secondi, martedì 29 settembre, caratterizzato da flussi di traffico sostenuti sulle strade della nostra penisola. Abbiamo un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali sulla Sicilia. Andiamo subito sulla 10, Genova Ventimiglia, per segnalarvi delle code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Segnalazione sul raccordo per Livorno, un incidente proprio al casello della barriera di Livorno. Sulla Vigevanese abbiamo corsia chiusa per un incidente avvenuto allo svincolo di Mortara. In A14 segnalazione di un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest e Chieti in direzione di Ancona, e ci sono delle code sempre in A14 per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare per 2 chilometri in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale est di Roma, attenzione, è avvenuto un incidente in prossimità della via Salaria che sta provocando dei rallentamenti. Sulla via Pontina traffico intenso con code tra Tor de' Cenci e Roma, e sulla tangenziale di Napoli un incidente tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, coinvolte 3 autovetture. E incidente anche sulla Napoli-Canusa tra Baiano e Avellino Ovest. E attenzione, sulla Tirrena Inferiore c'è una manifestazione in corso e il traffico è bloccato tra la stazione di Francavilla e la diramazione delle Calabrie in entrambe le direzioni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Primo movimento.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Primo Movimento in diretta sulle frequenze di Rai Radio 3. Valentina Lo Surdo vi saluta, al di là del vetro c'è Giorgia Franceschi, la nostra curatrice. Ciao Giorgia, ciao Aldo Pantaleoni alla console tecnica. Vi saluto e con me vi salutano invitandovi tutti quanti a scriverci al 335 56 34296 per commentare tre dischi pieni di sorprese. Allora, primo ascolto, Jean Francais, classe 1912, morto nel 1997, compositore francese neoclassico, pianista, orchestratore raffinatissimo, che è inserito in un disco intitolato Clavecin XXe, quindi il clavicembalo nel XX secolo. Inizieremo ascoltando dunque Jean Francais. Poi il clavicembalo e la musica antica sono protagoniste della seconda novità discografica, dove ascolteremo Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, nato nel 1624, un disco dedicato all'arte della diminuzione, di cui peraltro abbiamo parlato proprio di recente, sarà occasione di approfondimento. E andremo poi ad ascoltare una compositrice tra 800 e 900 belga, pensate un po', Irène Fuerison. Quindi vi aspetto per i vostri commenti a partire dal concerto per clavicembalo e ensemble di Jean Francais, che ascoltiamo nella sua toccata, recupero sin dal nome di uno stile musicale antico della musica per tastiera, che però non è imitativo nei confronti di Bach, che ne ha scritte tante importanti, ma va a vedere attraverso la lente neoclassica come quella struttura e come il clavicembalo in particolare possa diventare uno strumento così adatto alle sonorità del Novecento. Beh, se pensiamo alla sua articolazione molto precisa, agli attacchi così netti, ai colori quasi percussivi, decisamente percussivi oltre che pizzicati, al dialogo fitto con gli altri strumenti, il meccanismo a orologeria è molto affine alla sensibilità del nuovo mondo musicale del XX secolo. Quindi iniziamo i nostri ascolti con questa toccata prima. Attenzione, il brano finirà sulla dominante, quindi sul quinto cosiddetto grado della tonalità, quindi con un po' di sospensione. Abbiamo Justin Taylor, clavicembalo, Orchestra Nationale de Lille, con la direzione di Chloé Dufresne.

È una sospensione questa necessaria a passare dalla toccata prima alla toccata seconda, perché questo divertentissimo concerto per clavicembalo e ensemble strumentale di Jean Francais del 1959, un neoclassicismo davvero pieno di grazia espressa dal compositore francese, appunto, vede una sequenza di brani che si richiamano alla tradizione barocca. Vorrei citarvi così velocemente di passaggio per questo disco Alfà anche gli altri autori che sono eseguiti dal clavicembalista Justin Taylor con l'Orchestra Nationale de Lille, Chloé Dufresne a dirigere, ovvero sia un disco questo che comprende addirittura un passaggio ai Microcosmos di Béla Bartók, Stéphane Gassot e Henryk Gurecki. Molto interessante il suo concerto per clavicembalo del 1980. Francis Poulenc, un'altra pagina celebre, il Concert Champêtre del 1927-28. Bohuslav Martinu, gli improvvisi per clavicembalo del 1959, un omaggio che viene dal repertorio di Scott Joplin, pensate un po', Maple Leaf Rag, e poi il celebre concerto, il brano sicuramente più famoso è il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello di Manuel de Falla, scritto per Wanda Landowska. Siamo nel 1923-1926, ascoltiamo il secondo movimento, vivace.

Un'altra delizia modernista, il concerto per clavicembalo e ensemble da camera di Manuel de Falla, il secondo movimento vivace, Justin Taylor con musicisti dell'Orchestre National de Lille e Chloé Dufresne a supervisionare il tutto come direttrice d'orchestra Clave 120e, il titolo per questo disco Alpha, che ha introdotto dunque l'uso del clavicembalo inteso come strumento che ha un preciso meccanismo espressivo e che per la sua precisione geometrica funziona così bene anche con le istanze della nuova musica del Novecento. Ma adesso andiamo alla seconda novità discografica a vedere come il clavicembalo invece viene utilizzato al tempo in cui era propriamente lo strumento attuale, ovvero sia siamo a un disco che si intitola in stile passeggiato, sottotitolo The Art of Diminution, che si riferisce a quella tecnica di cui abbiamo già parlato proprio la scorsa settimana, che aveva dato spunti di tanti messaggi da parte vostra, cioè la diminuzione, la sostituzione, cioè di un valore musicale grande con un'equivalente quantità di valori più piccoli, prassi di cui si attraccia in molti trattati del XVI e del XVII secolo, che insegnano questa tecnica mediante la presentazione di numerosi passaggi diminuiti, oltre che di esempi di brani musicali che sono interamente diminuiti. Allora, questo disco, che vede Lux Terre Baroque Ensemble come protagonista, ci dà modo, attraverso un repertorio molto vario, anche con compositori poco noti come Vittoria Aleotti, come altri che ecco, Bonaventura Viviani, Matteo Flecia, ci sono poi Arcangelo Corelli, Francesca Caccini, Dario Castello e altri più noti. Andiamo ad ascoltare Pandolfi Mealli, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, che è un compositore nato a Montepulciano, ebbe una vita molto interessante tra Messina, Innsbruck e Madrid. Sentite come in questa sonata numero 5, La Stella, i musicisti pratichino con momenti di grande densità ritmica appunto l'arte della diminuzione.

Che bella questa sonata numero 5, La Stella, di un compositore di Montepulciano, poco noto, come Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, nato nel 1624, morto nel 1687. Vediamo come la sonata, la forma sonata che qui abbiamo con il violino e il continuo, si evolva poi nel successivo brano, perché è una sonata per violino e pianoforte più moderna, quella che dopo questo disco Da Vinci Classics intitolato In stile passeggiato, The Art of Diminution, Lux Terrae Baroque Ensemble, quello che abbiamo ascoltato. Ecco, arriviamo a un disco, l'ultima novità discografica di oggi, Antarctica, che è intitolato a Irène Fuerison, cioè una compositrice belga fiamminga nata nel 1875. E quindi che bello poter scoprire insieme un nome come questo, che fa parte della serie Flemish Music Heritage della casa, appunto, Antarctica, e che vede Works for Violin and Piano from the Great War, quindi il periodo è quello della prima guerra mondiale, e con Guido Deneuve e violino e Tom Hermans pianoforte. Di Irène Fuerison dovremmo dire tanto, ma in poco vi posso dire che era nata a Gant e che è una musicista che è stata prolifica. Ha scritto musiche per voce e pianoforte, musica da camera, lavori orchestrali, musica anche per il teatro, e la sua musica si divide in tre periodi: quello prima del 1809, poi quella durante la prima guerra mondiale, appunto, e poi il suo ultimo periodo va dal 1923 al 1926, per quello che riguarda appunto delle composizioni così poco note che appunto qui sono in prima registrazione mondiale. Ascoltiamo dunque la sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore, opera 25, terzo movimento allegro scherzando, di Irène Fuerison.

0: Abbiamo così conosciuto la musica di Irène Fourailhison, disco Antarctica, Flemish Music Heritage, il nome della serie, Works for Violin and Piano from the Great War, il disco così intitolato eseguito da Guido Deneuve, violino Tom Hermans, pianoforte, allegro scherzando il terzo movimento della sonata opera 25. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo a mezzogiorno per il concerto del mattino dedicato oggi a Telemann, Vivaldi, Corelli. Grazie a voi per averci seguito sin qui. Adesso c'è uno speciale all'indomani della sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, uno speciale di Città e di Tutta la città ne parla e di Radio Tremondo, quindi con Pietro del Soldà e Anna Maria Giordano. Dunque buon proseguimento d'ascolto con Radio 3 dalle 10 alle 11.30 questo speciale. Valentina Losurdo vi saluta con Aldo Pantaleoni e Giorgia Franceschi.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: RAI, Radio 3.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air. Primo palco.

0: Ore 10.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo.
7: Sono Gloria, sono un'amica di famiglia dei Regeni. Non voglio commentare la sentenza, non è questo il punto, ma voglio veramente dare a tutta l'Italia questa sensazione di come si possa andare contro i poteri forti con mitezza, senza piagnistei. Senza mai, no? Voi non avete mai sentito i genitori di Giulio usare odio, parole di odio, possibili vendette, no, soltanto una grandissima fiducia nelle istituzioni che hanno dato prova di esistere e un grandissimo supporto, prima di tutto da parte di un'avvocata che è diventata amica di famiglia, che è una colonna, ma anche da parte di tutti noi che nel nostro piccolo, con il braccialetto, con la spilla, con la sciarpa, con il festone fuori di casa, ma soprattutto indossando ogni giorno quel braccialetto, tu ti ricordi di questa vicenda e cerchi di condividere per quanto possibile, perché anche stando vicino veramente non si può nemmeno immaginare il dolore di questa famiglia, non si può concepire.
8: Chiamo dalla Calabria, sono Nunzio e per prima cosa vorrei aggiungere soltanto la mia solidarietà alla famiglia di Regeni e alla signora che ha parlato prima di me e ha fatto una bella relazione. Insomma, siamo tutti solidali con Regeni e soprattutto un nostro dovuto omaggio alla memoria di questo giovane che è morto in maniera talmente tragica che non merita. I superstiti, diciamo, gli assassini dovrebbero essere puniti in maniera più severa.
9: Eccoci, sono le 10:04:10. Inizia ora uno speciale, una trasmissione in cui tutta la città ne parla e Radio Tremondo uniscono le forze per commentare, l'avete già capito, la sentenza arrivata nella serata di ieri al Tribunale di Roma che riguarda la morte di Giulio Regeni, il sequestro e le torture subite. Poi vedremo, ci sono dei distinguo, è una sentenza che soddisfa in parte chi da anni, da oltre 10 anni, chiede verità e giustizia per Giulio. Una puntata che dunque non condurrò da solo, siamo in tre in questo studio. Alla mia destra Anna Maria Giordano, buongiorno Anna
10: Maria.
9: Buongiorno
10: a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
9: colonna e voce da sempre di Radio Tremondo, ma alla mia sinistra ce n'è un'altra di colonna di Radio Tremondo, che è Costanza Spocci. Costanza, buongiorno.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno Anna Maria.
9: E capirete perché siamo in tre, insomma, il lungo lavoro che ha fatto anche Costanza su quel quadrante del Nord Africa. Lo spiegherai tu tra poco, Anna Maria Giordano. La sentenza la conoscete, sulle prime pagine di tutti i giornali. Dei quattro imputati appartenenti alle forze di sicurezza, la National Security egiziana, uno è stato assolto, nessuno è stato condannato per omicidio e neppure per le torture subite da Giulio, quelle torture che portarono la madre Claudia Paola Defendi a parlare del tutto il male del mondo sul viso di suo figlio. Per questo chissà, ci vorrà tempo, forse non lo sapremo mai, però è importante. Sono state inflitte condanne per 10 anni a 3 di quei 4 signori, le cui fotografie ritrovate su molti giornali italiani questa mattina. Ne parleremo, entreremo dentro i dettagli della sentenza, le conseguenze che potrà avere anche sui rapporti tra Italia ed Egitto.
0: Allora, c'è una cosa della sentenza, Pietro, che risuona almeno a me da ieri sera, perché come tutte le sentenze che vengono emesse, è stata emessa in nome del popolo italiano. E la prima domanda, una delle tante domande cruciali che ci faremo oggi, sarà: sì, in nome del popolo italiano, ma quanto anche in nome dei suoi rappresentanti? E questo sarà certamente una questione cruciale. L'altra cosa che voglio dire è che sono davvero molto... direi che abbiamo il privilegio di essere qui oggi in questo momento, ancora una volta a fianco dei genitori di Giulio, che, voglio ricordarlo, ci hanno dato fiducia da subito. Radio Tremondo nello specifico, hanno parlato per la prima volta ai nostri microfoni durante il nostro festival a Forlì, dove c'erano anche i ragazzi di Fiumicello, i ragazzi del Consiglio Comunale di Fiumicello. Lo stesso consiglio di cui aveva fatto parte Giulio. E l'altra cosa che oggi mi accompagna è anche il ricordo delle tante parole di Giulio che abbiamo mandato in onda, scritti giovanili, appunto da ragazzo quando era membro del consiglio di quel consiglio comunale, da studente Erasmus e anche da ricercatore. Insomma, ci accompagna anche quell'account che per tanti anni è stato listato di giallo e che riportava i tratti di quel profilo di Giulio disegnati da Gianluca Costantini. Insomma, c'è una storia politica di questa vicenda che abbiamo seguito, c'è una storia umana a cui abbiamo partecipato e appunto ci sono anche le nostre memorie personali, Pietro.
9: Un consiglio comunale dei giovani che a Fiumicello esiste ancora con una nuova generazione. Li ho potuti vedere con i miei occhi il 25 gennaio scorso, quando ho partecipato al decennale, a questa grande celebrazione per il decennale della scomparsa, il 25 gennaio. Poi 9 giorni dopo, come sapete, fu ritrovato il corpo nella strada tra Cairo e Alessandria. E insomma, c'è quello che, tra le tante cose che raccontammo anche ai microfoni di Radio 3 alla trasmissione 30 minuti, era la partecipazione incredibile di questo territorio a un lutto che riguarda una persona che molti di quei bambini e ragazzini presenti non hanno potuto conoscere, di cui non hanno memoria alcuna, ma è diventato un
0: po'... Sono cresciuti nella memoria di quella storia, in quella storia.
9: E come loro tanti in Italia, perché anche di questo oggi dovremo parlare, questo popolo giallo di cui facciamo davvero pienamente parte anche noi di Radio 3, per tutte le trasmissioni e gli sforzi che abbiamo fatto per raccontare e commentare. Allora, la prima voce che dobbiamo ascoltare, perché è protagonista, l'ha ricordata molto bene anche quella signora, il filo diretto, la prima pagina è così, si è aperto con la telefonata di un'amica di famiglia, dei Regeni, che ha detto delle cose molto belle, la forza della mitezza, no? Contro l'orrore, la violenza, il sopruso.
0: Che era stata costante in 10 anni.
9: Costante, e al fianco dei genitori di Giulio, come in altre vicende che abbiamo seguito in queste trasmissioni, l'avvocata Alessandra Ballerini. L'ho acciuffata al volo pochi minuti fa, perché stava in questo momento esatto è in volo, ma ci ha concesso dall'aeroporto di Fiumicino, prima di partire e tornare nella sua Genova, questa intervista. E la prima domanda che le ho fatto è un commento a delle parole che ritrovate oggi sui giornali, su Repubblica in particolare, dell'altro protagonista di questa storia, che non ha mai mollato neanche un minuto, cioè il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, che a commento di questa sentenza, che pure non riconosce nessuno colpevole di omicidio né di tortura, dice: sono soddisfatto, è una vittoria dello Stato. Perché?
10: Questo processo non era affatto scontato, hanno fatto di tutto per impedircelo, e quindi già il fatto che è iniziato questo processo e che si sia arrivati a sentenza seppur in assenza degli imputati, ma appunto in virtù della decisione della Corte Costituzionale che aveva ribadito che in questo caso si parla di crimine contro l'umanità e quindi tutta l'umanità ha il diritto, ma anche il dovere di sapere quello che è successo a Giulio. Ecco, questa, al di là di tutto, era già una vittoria essere arrivati a sentenza, ma in più comunque tre dei quattro imputati sono stati condannati per il sequestro e le torture. Poi l'unico imputato per l'omicidio, che è uno dei tre imputati condannati per sequestro e torture, non è stato condannato per l'omicidio. Ma questo vuol dire, ed è questa anche la fiducia nella giustizia, che l'impianto accusatorio ha tenuto perfettamente, ma che ci sono in ogni caso anche delle regole della procedura e che evidentemente la Corte, pur convinta delle responsabilità tanto del regime egiziano ma anche quelle individuali degli imputati, non ha ritenuto che ci fosse la prova, al di là di oltre ogni ragionevole dubbio, che quell'imputato e solo quell'imputato abbia ucciso Giulio, nonostante gli abbia fatto comunque tutto il male del mondo, ecco. E questo è, cioè, voglio dire, ci sta, ecco, detto banalmente. Poi noi non abbiamo mai chiesto la punizione di nessuno, e che siano 10, 17 o 20 anni di carcere per persone che, peraltro, lo sappiamo, non ne sconteranno neanche un giorno, non è la cosa fondamentale. Ecco, la cosa fondamentale è che ci sia una sentenza che dica che non si può torturare impunemente, che non lo possono fare neanche i regimi, neanche i governi, neanche le divise, no? E che che i corpi e la dignità delle persone sono inviolabili. Ecco, una sentenza così rende davvero tutti noi più sicuri. Sapere che c'è un limite all'impunità.
9: Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, che ha lavorato sin dal primo giorno scontrandosi anche con i suoi omologhi egiziani che non hanno mai davvero collaborato, alla domanda "è una vittoria della procura?" risponde "è una vittoria dello Stato". Lei è d'accordo, ma allora che cosa deve fare seguito a questa vittoria dello Stato? Cosa debbono fare ora le istituzioni italiane?
10: Allora, sono d'accordo, nel senso che è una vittoria che riguarda tutti i cittadini, no? Ed è una vittoria che riguarda certamente uno dei poteri dello Stato, no? Bisogna che diventi una vittoria anche del nostro governo, ecco, e che quindi il nostro governo prenda atto del fatto che i cittadini vanno tutelati, no? E che coi dittatori non bisogna collaborare, perché se collabori con un dittatore, se stringi la mano a un dittatore, la tua mano resta imbrattata di sangue. Devono prendere atto di questo, devono prendere atto del fatto che i regimi non sono paesi sicuri e che la realpolitik non può prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Così questa vittoria diventa una vittoria anche dello Stato.
9: In questa sentenza c'è anche una condanna di fatto del comportamento delle autorità egiziane? Non solo, non solo dei tre personaggi, ma dell'intero apparato che negli anni ha depistato, costruito falsi colpevoli, uccisi, ingannato di fatto le forze dell'ordine e la stessa Procura di Roma.
10: Allora, questa sentenza ovviamente per prima va letta nelle motivazioni per poter commentare tutto nel dettaglio. Però vero è, e quindi mi ricollego anche alla domanda precedente, ma non c'è un condannato per l'omicidio. Non c'è un condannato per l'omicidio perché non c'è la prova provata, di, secondo la Corte, di chi abbia ucciso Giulio, ma non c'è la prova provata proprio perché il regime egiziano non solo non ha mai collaborato, ma ha continuamente depistato. Ecco. E penso che di questo ha già dato atto la Corte nelle precedenti ordinanze, non potrà che averlo scritto anche in sentenza.
9: Avvocata Alessandra Ballerini, ora realisticamente che cosa accadrà ai tre condannati che si chiamano Sham Elmi, Attar Kamel Ibrahim e appunto Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, che era il maggiore dell'esercito per il quale voi avevate richiesto l'ergastolo? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
10: Questo dipenderà molto ovviamente da come reagirà il nostro paese, perché dovrebbe chiedere la consegna di questi condannati e ovviamente deve chiedere il risarcimento del danno, e anche perché, cioè, voglio dire, sono soldi che vanno allo Stato italiano quelli, quindi bisogna pretenderli dal regime egiziano e bisogna pretendere l'esecuzione di questa sentenza. Realisticamente io spero che questi tre torturatori possano agire un po' meno indisturbati da adesso in poi, che quantomeno non possano più viaggiare e mettere piede in uno stato dell'Unione se non a rischio di essere catturati. Vorrei, e questo è veramente un pensiero quasi meschino, vorrei che per una volta avessero un po' paura anche loro.
9: Avvocata Alessandra Ballerini, lei ha difeso in questi anni tante famiglie, giovani italiani in difficoltà all'estero, che sono diventati anche conosciuti, casi di cronaca, mi riferisco ad Alberto Trentini, con cui anche noi qui a Radio 3 insieme a lei abbiamo scoperto e analizzato le ultime fasi prima della liberazione, la tragica e infausta vicenda invece di Mario Paciolla, il cooperante napoletano morto in Colombia 5 anni fa, di cui si è parlato, è arrivata anche una telefonata stamattina prima pagina proprio su di lui, ricordando anche il ruolo suo, avvocato Ballerini. Questa sentenza in qualche modo, anche se dimostra la brutalità di un regime e il pericolo di andare nel mondo, dà più forza a quella generazione, ormai sono diverse generazioni di giovani italiani che per spirito di cooperazione o per volontà di conoscenza e di ricerca vanno anche in luoghi difficili della terra. In fondo Giulio, lo sappiamo, ha incarnato suo malgrado proprio questa voglia di andare nel mondo nonostante tutto per conoscere, per aiutare. Che messaggio arriva anche a queste persone dalla sentenza?
10: Sì, allora voglio ricordare anche Nerio Kelly, ucciso nel Donbass nel 2014, un fotoreporter eccezionale, e voglio ricordare per altre questioni, ma vedremo ora che c'entrano, l'equipaggio della flottiglia che è stato sequestrato e torturato in Israele. Ecco, questa decisione, per quello che diciamo, Giulio ancora una volta ha fatto cose, no? E le ha fatte veramente per tutti noi. Questa decisione rende tutti noi cittadini più sicuri nel mondo, no? Perché vuol dire, anche questo anche in virtù della decisione della Corte Costituzionale, che tanto che ci sarà giurisdizione in Italia per i processi che riguarderanno la tortura dei cittadini stranieri all'estero, e che questo processo si potrà fare pur in assenza degli imputati, perché i regimi ai quali appartengono spesso i torturatori, pensiamo giusto ad Alberto Trentini, no? Oppure all'equipaggio della flottiglia, anche se si nasconderanno, voglio dire, potranno essere processati in assenza. E questo è già un grandissimo risultato, ma appunto una sentenza in cui si dice, no, che non si può torturare, che i torturatori risponderanno comunque, no, davanti alla giustizia italiana, e i regimi non possono restare impuniti, beh, un po' ci rafforza tutti.
9: Alessandra Ballerini, ora è il giorno in cui potete tirare un po' il fiato, lei se ne sta tornando a Genova se non sbaglio, ma che cosa accadrà, quali saranno le prossime tappe, cosa farete lei e i genitori, gli instancabili genitori di Giulio Regeni, che ricordo abbiamo ascoltato anch'io presente insieme a voi a Fiumicello per il decennale della morte di Giulio, era gennaio di quest'anno, ho visto ancora con grande determinazione, con quella mite determinazione che li ha portati a non mollare mai nella loro ricerca di verità e giustizia. È chiaro che non molleranno neanche ora dopo questa prima sentenza. Quali saranno, se ci sono già chiari, i prossimi passi?
10: Sì, non abbiamo mai pensato di mollare, né in qualche modo di rilassarci, diciamo così. Noi continueremo a fare cose insieme a Giulio e continueremo a portare in giro anche nelle università e ovunque ce lo chiederanno il documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. Continueremo a raccontare la storia di Giulio, chi era Giulio, e soprattutto continueremo a parlare dei diritti umani e della loro inviolabilità. Io credo che più che mai in questo momento storico se ne abbia bisogno.
9: Chiederete un'interlocuzione con il governo italiano affinché faccia dei passi più chiari e più duri anche nei confronti dell'Egitto?
10: Tanto, vediamo se spontaneamente prenderanno atto di questa sentenza e si muoveranno in tal senso. Noi finora non abbiamo ricevuto nessuna loro telefonata, ecco, diciamo così.
9: Alessandra Ballerini, grazie per le sue parole e per tutto quello che ha fatto sin qui per la famiglia Regeni.
10: No, grazie, grazie a voi. È la seconda volta che condividiamo una gioia, appunto, sì. Prima la liberazione di Alberto e ora questa, quindi forse la vostra trasmissione porta fortuna.
9: Speriamo, un buon volo, grazie, grazie avvocato.
10: Grazie, grazie.
9: Rieccoci in diretta allo speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo insieme, il giorno dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma sulla morte di Giulio Regeni. Pietro del Soldà, Anna Maria Giordano e Costanza Spocci al microfono qui negli studi di Via Asiago. Anna Maria.
0: Pietro, nessuna telefonata c'è stata, ha detto Alessandra Ballerini, ha parlato di una speranza che a questo punto forse qualcuno da quell'altra parte del Mediterraneo possa finalmente avere qualche timore. In realtà però non ci sono molti elementi forse per sperare. Abbiamo sentito, a proposito di reazioni del governo italiano, abbiamo sentito subito le prime parole del nostro ministro degli esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, dire questa non è una sentenza contro l'Egitto. Poi ha aggiunto dobbiamo aspettare le motivazioni e soprattutto ci sarà un ricorso, ma perché ci sia un ricorso gli imputati si devono far trovare, e questo, diciamo, se la storia continuerà ad andare come è andata fin qui, esatto, magari non avverrà mai, purtroppo questo è un dato di fatto. L'altra cosa, io vorrei leggerti, e lo vorrei fare per chi ci ascolta davvero, perché la memoria va mantenuta, va anche rinfrescata, le dichiarazioni di alcuni nostri ministri e capi di governo. Allora, era il 2017, Al-Sisi è un interlocutore appassionato nella ricerca della verità, l'Egitto è partner ineludibile, Angelino Alfano. 2018, possiamo creare nuove occasioni non solo per le aziende di Stato ma anche per le piccole e medie imprese, questo era Luigi Di Maio. E poi Tajani nel 2023, continueremo a insistere con l'Egitto ma dobbiamo parlare con l'Egitto su altri temi perché abbiamo il dovere di garantire la stabilità nel Nord Africa. Allora, sono solo alcune delle parole con le quali possiamo ricostruire una storia di quello che gli americani, gli inglesi, gli anglofoni sintetizzerebbero in business as usual, insomma, quindi le cose stanno così. Io vorrei girare al nostro ospite che si è collegato con noi, Foschini, il giornalista Giuliano Foschini, di cui è stata letta stamattina, è stato letto il resoconto, le parole scambiate col procuratore Colaiacco, per cui gli chiederei subito un parere, ecco, su che cosa accadrà adesso e anche un po' il suo resoconto personale di quanto ha visto ieri, di quanto ha sentito ieri.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno. Guarda, che cosa accadrà? In questo momento, diciamo, è difficile immaginarlo, nel senso che sinceramente sono rimasto molto colpito dalle parole del ministro degli esteri di ieri sera, che a caldo ha detto questa non è una sentenza contro l'Egitto, quando è evidente a tutti che quella è una sentenza contro l'Egitto, nella misura in cui sono stati condannati tre agenti di sicurezza che mentre lavoravano e non certo mentre erano in un pub a bere una birra hanno sequestrato Giulio Regeni, e mentre erano romani Giulio Regeni è stato torturato ed è stato ucciso. Ecco, io non vedo niente di più nazionalista, niente di più identitario per un governo che fa del nazionalismo la sua bandiera di questa storia. Invece, come avete sentito dall'avvocato Ballerini, ieri nessuno nemmeno ha avuto la grazia di fare un colpo di telefono. Cosa succederà ora? Quindi, date queste premesse, è complicato da dire. Quello che si può dire è quello che dovrebbe succedere, cioè dovrebbe succedere che l'Italia dovrebbe chiedere immediatamente l'esecuzione della sentenza. E ieri la Corte ha soprattutto condannato anche un pagamento di spese a favore del governo italiano, un pagamento di spese immediatamente esecutivo, quindi noi ci dobbiamo tutti quanti aspettare che la prima cosa che farà il governo è chiedere questi soldi ai tre condannati, e qualora i tre condannati non dovessero essere solventi, immediatamente al loro paese. Cioè, queste persone che sono state condannate non perché hanno sequestrato Regeni mentre erano per strada a camminare, ma lo hanno fatto, come ha dimostrato il processo, mentre lavoravano per un ordine che i servizi intelligence di quel paese hanno dato. Ecco, io mi aspetto che il governo italiano di questa chieda conto all'Egitto.
9: Peraltro coinvolgo Costanza Spocci che insomma all'Egitto ha dedicato tanta parte del suo lavoro giornalistico, anzi permettimi di ricordarti, di ricordare a tutti il tuo podcast Necropolitic, resistenza e repressione in Egitto, uscito per Irpi Feltrinelli nel 24 e poi l'anno scorso l'antologia Generazione Cairo, le storie di chi sfida il regime, perché c'è chi anche tanti anni dopo le rivolte di Piazza Tahrir, ricordiamo che Giulio è stato sequestrato quando si celebravano i 5 anni da quel quanto della rivoluzione del 2011, continuano a sfidare e a rischiare la vita. Su quello che ha detto il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Tajani, c'è pure da dire che, poi vedremo, ma è molto probabile che un secondo e un terzo grado, cioè è probabile, è possibile che non ci siano, perché se nessuno fa appello, se non lo fa neppure l'accusa, si va nel giro di pochi mesi, credo 60 giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, a rendere questa di primo grado una sentenza irrevocabile definitiva, quindi da qui alla fine dell'anno, l'inizio del 27 ce la potremo trovare di fronte la sentenza inappellabile. E quindi a che punto che si fa? Che cosa può accadere realmente tra Italia ed Egitto secondo te?
12: Allora, questa sentenza, se diventa definitiva, chiaramente va a macchiare quello che è un rapporto che invece il nostro ministro degli esteri, incontrando proprio questo settembre sia al-Sisi che il suo omologo Badr Abdellati, ha definito insomma delle relazioni che di fatto si sono restaurate. La stampa egiziana, quando Tajani è andato in Egitto, ha detto: Regeni è un episodio del passato, le relazioni Italia-Egitto sono più floride che mai, noi siamo andati a firmare degli accordi di cooperazione con il governo di al-Sisi, cooperazione economica per piccole e medie imprese, anche grandi imprese, accordi energetici, perché noi abbiamo ovviamente un colosso in Egitto che è lì dal 1954, ricordiamoci Eni, che è una presenza veramente molto importante anche nella nostra politica estera nei confronti del Mediterraneo, e poi anche accordi sulla migrazione. Alessandra Ballerini diceva: l'Egitto non è un paese sicuro, invece per l'Italia l'Egitto è ancora un paese sicuro, anche se ci sono state sentenze che hanno dimostrato, quando ad esempio c'è stato un cittadino egiziano che è stato prima portato in Albania, poi doveva essere rimpatriato in Egitto, è stato detto che questo non era possibile perché per rifugiati, nel senso che sono oppositori e perseguitati politici, l'Egitto non è ancora un paese sicuro. Allora, queste ci sono state quindi diverse sentenze oltre alla sentenza che è uscita adesso, che forse diventerà definitiva. Questo non ha bloccato, diciamo, i rapporti Italia-Egitto. Io ho parlato con un ex dirigente Eni che era responsabile delle relazioni internazionali, che ha lavorato a lungo anche in Egitto, che si occupa del commercio di gas, che per noi è fondamentale. Mi diceva: per noi i rapporti politici con l'Egitto sono assolutamente vitali, soprattutto in un momento come questo, perché noi non abbiamo una pipeline, noi non abbiamo un gasdotto. Il gasdotto è come un matrimonio nei rapporti bilaterali tra due paesi. Noi abbiamo una sorta di fidanzamento che può essere rotto in qualsiasi momento, e quindi il gas, invece che essere inviato a noi, può essere inviato a qualcun altro, e quindi i rapporti devono restare come tali.
0: Costanza, ho davanti dei numeri che suffragano tutte le tue affermazioni, e anche lì forse vale la pena di ricordarli a chi ci ascolta. Intanto, una data, 17 marzo 2024, al Cairo non c'era soltanto la nostra Presidente del Consiglio, c'era anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Insieme hanno firmato una serie di accordi, l'Italia tantissimi, per svariati miliardi, ma anche l'Unione Europea ha firmato un accordo per una nuova partnership del valore di 7 miliardi e mezzo. Lì al centro naturalmente c'è il contenimento dei flussi migratori, l'outsourcing della politica migratoria dell'Unione Europea, ma ci sono anche poi gli approvvigionamenti energetici. Ma a proposito di Eni, in realtà, se noi guardiamo a questi 10 anni, addirittura noi abbiamo visto un crescere esponenziale degli investimenti, un aumento del più 32% dal 2016 in poi. Insomma, sono cifre incredibili: un investimento da 12 miliardi per il maxi giacimento offshore di Zohr, e questa è Eni, ma c'è anche un altro attore come Leonardo, come Fincantieri.
12: Anna Maria, ti interrompo, ma noi, l'Italia ha venduto la più grossa partita d'armi dopo la Seconda Guerra Mondiale all'Egitto, quindi noi, da un punto di vista, se pensiamo appunto Leonardo, Finmeccanica, insomma, siamo veramente molto legati direi a doppio filo con l'Egitto. E tra l'altro Eni non è più a Zohor o Damietta, ma addirittura è stato scoperto quest'anno un nuovo giacimento, Denise West, quindi adesso Eni sta anche lavorando al giacimento di Temsa. E Eni non è, l'Egitto è fondamentale per noi, ma noi siamo fondamentali per l'Egitto anche con la nostra presenza di Eni, perché questo vuol dire che noi di fatto diamo investimenti che sono anche in dollari o in valuta straniera, in euro. L'Italia in tutto ha un 7 miliardi di investimenti in Egitto, e questo è fondamentale per un governo come quello di Al-Sisi, che è in piena crisi economica, che fa fatica a comprare qualsiasi cosa all'estero, anche il grano. Pensiamo ad esempio durante la crisi del grano in Ucraina, c'erano intere navi fuori dai porti egiziani che non potevano entrare perché lo Stato non poteva comprare il grano. E questo è fondamentale nel commercio internazionale, avere valuta straniera per poter acquistare beni di prima necessità, che l'Egitto non ha, perché l'Egitto ha una popolazione di 110 milioni di abitanti. Nel 2011, quando ci sono state le rivolte di Piazza Tahrir, erano 90 milioni, quindi immaginate il tasso di fertilità è molto alto, e non c'è abbastanza riso, non c'è abbastanza grano per la popolazione. Quindi l'Egitto è assolutamente dipendente dalle importazioni. Questo significa che anche è fondamentale avere degli investimenti diretti in valuta straniera per poter comprare sul mercato internazionale.
9: Devo dire che stanno arrivando, non li abbiamo ancora letti, ma c'è una quantità di messaggi che dimostrano al 335-5634-296 quanto anche, uso questa espressione un po' enfatica, il popolo di Radio 3, le nostre ascoltatrici e ascoltatori, sin dal primo giorno si sentono direttamente coinvolti, partecipi di questa storia, che è davvero una storia del diritto contro l'abuso. Come ha detto il procuratore Colaiocco, rispondere all'orrore della tortura con la forza del diritto, anche se il diritto è più debole dell'economia rispetto ai numeri che avete appena ricordato, Anna Maria Giordana e Costanza Sposa. Cioè, tuttavia è l'unico faro che ci rimane in un'epoca di buio o di caos come quello che stiamo attraversando. È con noi anche un'altra voce nota e cara agli ascoltatori di Radio 3, che è quella di Azzurra Meringolo. Ciao Azzurra, buongiorno e benvenuta.
13: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
9: Inviata regionale Radio Rai della redazione Estri, anche lei ha seguito sin dai primi giorni questa storia. Voglio ricordare due lavori emblematici del grande impegno di Azzurra Meringolo. Un podcast che bellissimo, che si intitola Le Europrigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo, da un'idea di Azzurra Meringolo e della nostra vice direttrice oggi di Radio 3, Ilaria Sotis, che ha vinto nella categoria documentari e diritti umani il premio ai New York Festival Radio Awards, e poi ancora in un altro importante riconoscimento, Voices Awards 2026, nella categoria Radio e Podcast Journalism Awards. Ma anche tanti anni fa avevi scritto i ragazzi di Piazza Tahrir, cioè tu, quei giovani che Giulio stesso era andato a sostenere questo impegno di ricercatore, ma non solo, anche insomma di giovane impegnato e militante. Li hai conosciuti, visti da vicino, stavi lì. Che cosa significa, ti faccio quasi una domanda personale dal principio, cosa significa per te questa sentenza, Azzurra?
13: Beh, Pietro, io penso che oggi dobbiamo iniziare questo dibattito celebrando la verità processuale, perché la verità nei fatti la conoscevamo già da tempo, ma quella verità è stata riconosciuta dentro un processo, e questo è un passaggio molto importante perché ci dà una base ancora più forte per pretendere la giustizia. Ed è importante sottolinearlo proprio qui a Radio 3, che è stata una delle realtà giornalistiche italiane che più ha seguito la vicenda di Giulio fin dall'indomani della sua scomparsa. È stato aperto un apposito spazio settimanale per seguire passo dopo passo, per raccontare veramente chi era Giulio Regeni in un'epoca di depistaggi che arrivavano sulla sua figura dall'Egitto, dove andavano in onda anche in televisione, ma anche dall'Italia. E poi Radio 3 è quella che più ha seguito nei fatti gli sviluppi dell'inchiesta e del processo, e anche di questa campagna, come dicevi, perché quanto il sequestro di Giulio, le torture subite da Giulio e poi la sua uccisione è stata una vicenda che ha sconvolto un'intera generazione, forse la prima vera grande generazione Erasmus, che quindi ha attraversato trasversalmente quei giovani italiani che hanno avuto sete di andare a studiare all'estero, anche in paesi tra virgolette non convenzionali. Io stessa decisi, come hai raccontato tu, di andare a fare il dottorato al Cairo solo qualche anno prima. L'epoca in cui io facevo il dottorato al Cairo era un'epoca in cui non si potevano fare domande nei fatti, no? Le persone non ti rispondevano neanche nascondendosi dietro un giornale se tu cercavi di parlare di politica. Invece Giulio Regeni arriva in un momento diverso, in un momento in cui c'è stata la rivoluzione di Piazza Tahrir, il sistema si apre improvvisamente, nascono centinaia di sigle sindacali e quindi, come ogni ricercatore in quel momento, viene attratto da questa novità di ricerca. Si apre uno spazio che nei fatti non era indagato, non era da un punto di vista di ricerca, e da lì poi nasce tutta la sua vicenda. E c'è una cosa importante che vorrei sottolineare in questo spazio. Vi ho parlato dei depistaggi, sono certa che ne avete già parlato, però mentre andavano in onda questi depistaggi sui media ufficiali egiziani, al contempo Giulio diventava una figura a cuore ai giovani egiziani, diventava un minnena, uno di noi, questa parola araba nella quale lui è stato poi ritratto, cioè un giovane che nei fatti aveva subito e aveva fatto conoscere, ahimè, al mondo con la sua tragica fine quello che tanti altri giovani egiziani subivano e che restava nel silenzio. Cioè, un graffito di Giulio finì su quello che allora si chiamava il Muro dei Martiri, in una traversa di Piazza Tahrir, quindi muro dove venivano dipinte uno dopo l'altro i martiri della cosiddetta rivoluzione di Piazza Tahrir, che poi peraltro il regime ha cancellato più volte. E quindi la richiesta di verità e di giustizia a questo punto, perché ripeto, la verità già la sappiamo, è stata portata avanti anche da tutti, da una buona parte di quella che è la richiesta di chi richiede ancora ad oggi, in un regime ancora più terribile di quello che era prima, la giustizia e soprattutto il rispetto dei diritti umani. Ci tengo infine a sottolineare una cosa per quanto riguarda la sentenza, perché abbiamo parlato sicuramente dei tre indagati, nei fatti sui quali è arrivata una sentenza, ma per quanto depotenziata la sentenza ha anche riconosciuto il ruolo dei servizi di sicurezza e quindi indirettamente dello Stato egiziano. Sentivo che Anna Maria Giordano in apertura ricostruiva come nei fatti queste relazioni bilaterali sono sempre andate avanti, sono anche cresciute in diversi settori, e quindi secondo me la domanda che ci dobbiamo fare a questo momento è se sarà ancora possibile a questo punto fare finta di niente.
0: Azzurra, è naturalmente è una domanda che sottoscriviamo, la vogliamo rinforzare ripetendola, certamente ponendola alle persone con le quali stiamo parlando oggi e con le quali parleremo in futuro, sia a Radio Tremondo che a Tutta la Città ne Parla. Prima di salutarci, Azzurra, volevo tornare al vostro lavoro, alle loro prigioni, il lavoro tuo e di Ilaria Sotis, che ti hanno portato anche, ti hanno fatto tornare nell'Egitto, in questo caso nell'Egitto di Al-Sisi, e ti hanno fatto rientrare almeno virtualmente nelle prigioni di Al-Sisi. Cosa possiamo dire oggi su quel sistema, su quel funzionamento? Stiamo parlando di un paese che ha 1,5 milioni di tra poliziotti, agenti, tutti che scaturiscono, diciamo, a pioggia da vertici che fanno capo direttamente al regime. Azzurra.
13: Io sono arrivata la prima volta in Egitto nel 2010, c'era ancora Mubarak, che ricordo che in quegli anni, avevo 26 anni, andavo a seguire degli incontri notturni nei sotterranei del Cairo di oppositori, scrittori, difensori dei diritti umani del regime di Mubarak, e subito capii che se vuoi davvero capire che cosa c'è nella pancia del paese in Egitto e in altri paesi della regione, devi ascoltare quello che si dice sottoterra, perché non si può dire pubblicamente, quindi anche quello che si dice dietro le sbarre. Per questo poi vado a ricostruire in realtà come la richiesta di democrazia e di diritti umani si diffonde all'interno delle carceri egiziane. È stato peraltro un percorso molto difficile e complesso, perché come immaginate chi mette dietro le sbarre delle persone perché non le vuole più sentire, far parlare, dargli voce, poi non ha piacere che qualcuno riporti invece le loro vicende e gli ridia voce anche in un formato giornalistico come il podcast. Ma per arrivare alla tua domanda, Giulio nei fatti è vittima della paranoia del regime egiziano, del nuovo regime egiziano, quindi un nuovo regime che nasce sulle ceneri del precedente, ma che è sempre un regime militare e che diventa paranoico perché il regime precedente è crollato, e quindi questo controllo diffuso, capillare, prende davvero diverse parti del paese, della città, settori, i più disparati settori all'interno dell'Egitto. E questo è uno sviluppo chiaramente preoccupante, no? Se pensiamo anche a come si può poi cercare di raccontare questo paese. Pensate che per il processo stesso si è fatto fatica a trovare dei traduttori, no? Perché hanno paura delle conseguenze di prestarsi a questo caso. E nei fatti possiamo dire che è sempre stato più difficile per chi già frequentava l'Egitto tornarci con tranquillità. Chi di noi ci è tornato si è sentito molto vulnerabile. Quindi sicuramente lo stato di osservazione, di spionaggio è aumentato. E questo fa capire anche su che cosa si fonda proprio il regime di oggi.
9: E ci fa capire quanto sarà difficile ottenere qualcosa per rispettare la sentenza del governo egiziano. Grazie Azzurra Meringolo, lo speciale qui su Radio 3, tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo, dedicata alla sentenza Regeni continua. Vi leggo un messaggio. Claudia che scrive: ammiro la reazione della famiglia e dell'avvocata Alessandra Ballerini, che ve lo ricordo è intervenuta ai nostri microfoni poco fa, e immagino il loro strazio nel momento in cui il cadavere del proprio figlio, le torture sul suo corpo fino a renderlo riconoscibile, non vengono considerate prove di quanto è accaduto. Qui appunto emerge anche un lato, quell'aspetto diciamo più deludente, amaro della sentenza, che è un chiaroscuro, anche se Ballerini, lo stesso Colaiocco ne hanno ribadito l'importanza e l'aspetto dunque più positivo. È impossibile non trovare, dice addirittura Claudia, mutilata la sentenza di primo grado. Ci torneremo. Dico solo che quel corpo irriconoscibile, sintetizzato in quella frase divenuta celebre della madre di Giulio, tutto il male del mondo, arrivò attraverso le telecamere in una conferenza stampa nel 2016, e accanto ai genitori di Giulio c'era l'allora presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, il sociologo Luigi Manconi, che è collegato con noi. Manconi, buongiorno, benvenuto a Radio 3 di nuovo.
14: Buongiorno.
9: Dico subito, noi tra poco dovremo dare la linea al giornale radio, quindi le chiedo già in diretta se le va di stare con noi anche un po' dopo, però una prima reazione anche a quel commento un po' negativo di Claudia, che a dispetto di tutte le cose, le manifestazioni di soddisfazione che abbiamo ascoltato sin qui, dice: però caspita, nessuno è stato condannato per omicidio, c'è anche delusione. Lei che ne pensa?
14: Penso che la sentenza di ieri sia stata la dimostrazione concretissima della superiorità di uno Stato di diritto rispetto alle autocrazie. Lo Stato di diritto e la magistratura che ne è parte condanna sulla base di prove inequivocabili che, al di là di ogni ragionevole dubbio, dimostrino la colpevolezza personale di coloro che vengono giudicati. Ecco, lo Stato italiano attraverso quella sentenza ha detto: noi abbiamo dimostrato inequivocabilmente che la morte di Giulio Regeni si deve all'azione criminale di funzionari di grado elevato degli apparati di sicurezza del regime dispotico di Al-Sisi, ma non abbiamo raggiunto le prove altrettanto inequivocabili delle responsabilità individuali. Dunque condanniamo per una fattispecie penale, per il reato di sequestro, non possiamo condannare per gli altri. Ma qua c'è appunto l'espressione della superiorità di un ordinamento giuridico come il nostro rispetto a quello di uno Stato autocratico che ha ostacolato per oltre 10 anni ogni ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni.
9: Luigi Manconi, le rinnovo la richiesta, se lei potrà tra qualche minuto essere di nuovo con noi, è il momento di ascoltare il giornale radio. Prima voglio leggervi un messaggio, non per autoincensarci, però è per dimostrare quanto gli ascoltatori siano presenti. Maria Grazia da Lodi, vabbè, dire grazie per questa puntata è davvero poco. Anna Maria, ti chiama solo per nome, ci ha ricordato come la verità sulla barbara uccisione di un giovane illuminato come Giulio non sia mai stata una priorità. Per voi sì, sempre, non solo per noi di Radio 3, per una parte importante della società italiana. Ascolteremo altre voci protagoniste di questo movimento tra poco. Il male non vincerà perché uomini e donne coraggiosi ed illuminati ce ne saranno sempre, dice ancora Maria Grazia da Lodi, mi piace crederlo, e voi alimentate questa speranza, ci proviamo anche noi nel nostro piccolo. Pietro Del Soldano, Maria Giordano e Costanza Spocci rimangono in questo studio, ascoltiamo le notizie del giornale radio, torniamo tra pochissimo per uno speciale Tutta la città ne parla e Radio Tremondo che continuerà fino alle 11:30. A tra poco.
15: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Caro carburanti, una terza compagnia petrolifera accoglie l'invito del governo a mettere un tetto al prezzo di benzina e diesel. In studio Paola Nania.
3: Buongiorno, la compagnia è la Kuwait, già se ne parlava ieri di questo possibile tetto da applicare sia alla benzina a 1,99 al litro sia al diesel 2,19 al litro. Ora dopo Eni, Eni Live e AP, anche Kuwait decide dal 1 ottobre di applicare questo price cap, come si dice in inglese. Un prezzo bloccato che sembra impattare in maniera positiva sui prezzi medi della benzina, anche nei distributori dove non si applica questo tetto. Genericamente, insomma, per dare un senso, la benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, ma soprattutto, secondo le stime dell'Unione Nazionale dei Consumatori, in due giorni, parlando del gasolio, la diminuzione è di circa 7,6 centesimi. Intanto si discute anche di una possibile proroga del taglio delle accise da parte del governo. Per ora si applicano fino al 6 ottobre. Poco fa il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha detto che dopo questa data del 6 ottobre si deciderà il da farsi. Ultimo dato, il petrolio, che continua per le tensioni geopolitiche a salire. Adesso il Brent europeo intorno ai 107 dollari al barile. A voi.
4: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi i filoni dell'inchiesta riguardano lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda. Tangenti pagate con soldi nascosti dei panettoni regalati a Natale. Calcestruzzo non conforme scoperto con carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate.
2: La guerra in Medio Oriente, udite esplosioni nei pressi dell'isola iraniana di Kesme. Teheran minaccia, pronti a colpire nel caso non venisse garantita la nostra sicurezza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi dice di aspettarsi in giornata una risposta dagli Stati Uniti sulla proposta di riaprire Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni, ma l'iniziativa appare destinata a cadere nel vuoto.
4: Messaggio del presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio nazista di Marzabotto. Ciò che è accaduto, scrive il capo dello Stato, può ripetersi. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. Per questo, aggiunge Mattarella, la memoria di quella spaventosa voragine resta un monito e continua a richiamare alla responsabilità.
2: Scuola, stop ai compiti assegnati all'ultimo momento e alle verifiche sovrapposte. La richiesta arriva dal ministro dell'Istruzione Valditara, che in una nota inviata agli istituti invita presidi e docenti ad adottare un maggiore equilibrio e correttezza nell'organizzazione dei tempi di studio.
5: Non è un revival nostalgico, ma una scelta di buonsenso che per una volta riesce nell'arduo compito di mettere d'accordo studenti e famiglie. A chiederla il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che con una nota inviata alle scuole prova a correggere l'abitudine ormai consolidata dei docenti di assegnare i compiti anche oltre l'orario scolastico, nel tardo pomeriggio, a sera o anche nel weekend. Opzione resa possibile nell'era della scuola digitale grazie al registro elettronico che dilata il dialogo tra docenti e studenti ben oltre il suono della campanella. Una modalità che, ha spiegato il ministro, non solo ostacola la disconnessione dai dispositivi digitali da più parti invocata, ma impatta anche sugli equilibri familiari, costringendo a riprogrammare costantemente il tempo lontano da scuola. Da qui l'invito dal sapore vintage a tornare a usare il diario cartaceo per garantire che i compiti siano assegnati entro il termine delle lezioni. Nella stessa direzione va anche l'indicazione di Valditara a pianificare le verifiche, evitando che più prove si concentrino nella stessa giornata. Con carichi di lavoro, si legge nella nota, troppo gravosi per gli studenti. Paola Guarnieri, GR3.
2: La linea torna allo speciale Tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo, sulla sentenza del processo per il sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni. Il prossimo GR alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
7: Speciale Città Mondo.
8: Qui noi conoscevamo molto poco dell'attività di ricerca di Giulio Regeni, ma iniziamo a incontrare un po' di persone con cui avevamo dei contatti. A quel punto, con diciamo l'insieme delle informazioni che avevamo raccolto, non fecero che un po' che aumentare la nostra preoccupazione, perché ci dissero che nella sua ricerca sui sindacati indipendenti, in particolare per quanto riguarda i venditori ambulanti, lui fosse attenzionato per la sua attività di ricerca già da qualche tempo. Non c'era chiaramente la certezza, ma che la sua attività di ricerca potesse dar fastidio alle autorità locali, questo è insomma il film che in quei giorni pian piano si andava sviluppando.
0: Era la voce di Maurizio Massari, ex ambasciatore italiano in Egitto, che parlava del film che in quei giorni andava sviluppandosi. Le parole venivano pronunciate dall'ambasciatore durante le riprese di Tutto il male del mondo, prodotto da Sky con la regia di Simone Manetti, che ha ricevuto a marzo il nastro della legalità tra i nastri d'argento. Abbiamo ricominciato questo speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo, con le parole di Massari, e vi salutiamo ancora una volta. Io sono Anna Maria Giordano, ma con me ci sono anche Pietro Del Soldà e Costanza Spocci. Pietro.
9: Cara Anna Maria, abbiamo ascoltato le notizie del giornale radio poco prima, avevamo cominciato a ragionare sul senso di questa sentenza con Luigi Manconi, che nel 2016 era presidente della Commissione diritti umani al Senato della Repubblica. Insieme ai genitori di Giulio organizzò una conferenza stampa nella quale la signora Defendi Regeni pronunciò quell'espressione che poi è rimasta anche nel titolo del documentario da cui è estratta questa, insomma, poi deposizione al Tribunale di Roma dell'ambasciatore Massari. È bellissimo quel film, andatelo a vedere, ricercatevelo, perché racconta benissimo tutto quello che è successo dall'inizio alla fine. Ovviamente la fine attualmente provvisoria è la sentenza di ieri. Luigi Manconi, dicevo, è con noi ancora collegato, grazie della pazienza. E poi credo, sì, confermo, è collegato con noi anche il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nori. Buongiorno Riccardo, benvenuto.
10: Buongiorno a voi.
9: Luigi Manconi, ritorno a lei per chiederle un'altra cosa. Ci ha spiegato il senso profondo, a suo giudizio, di questa sentenza, nonostante quel velo di delusione che attraversa anche alcuni messaggi che abbiamo ricevuto per il fatto che nessuno è stato condannato per omicidio, non c'è stato l'ergastolo che la procura aveva chiesto, ma solo 3 condanne a 10 anni. Ora le chiedo, le faccio la domanda più politica, che riguarda una vicenda che abbiamo già toccato. Ricordo ancora le parole del ministro degli esteri italiani, che ieri ha detto: non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone, vedremo poi quello che succederà in secondo e terzo grado. Ma abbiamo detto e lo ribadiamo, e potrebbero anche non esserci secondo e terzo grado se nessuno fa ricorso in appello. Per farlo i condannati dovrebbero dichiarare il proprio domicilio, quindi diventare a quel punto vulnerabili, arrestabili. Quindi è anche possibile che questa sentenza, nel giro di pochi mesi, se non sbaglio 60 giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, diventi essa stessa definitiva. A quel punto cosa si può fare? Cosa realisticamente, lo chiedo anche a un politico esperto come lei, lo Stato italiano, il governo, che mosse potrebbe intraprendere considerando l'importanza dei legami commerciali, ma non solo, anche di controllo dei flussi migratori, di sicurezza nel Mediterraneo, che tra Italia e Egitto, li ha ricordati poco fa Anna Maria Giordano. Manconi.
10: Devo dire, e lo dico con profondo rammarico perché non sono abituato a utilizzare questo linguaggio, che le parole del ministro degli esteri, più che alla prudenza, mi sono sembrate espressione di pavidità e opportunismo, e oltretutto si tratta di affermazioni false. Non è vero. Non sono state condannate 3 persone, 3 egiziani, quasi fossero passanti occasionali o responsabili di un delitto avvenuto per futili motivi. Sono stati condannati per sequestro di persona esponenti di un apparato delicatissimo e cruciale dello Stato egiziano, che dipende quell'apparato direttamente dal regime e dai suoi massimi responsabili, in ultima istanza da El-Sisi. Questo è il dato di fatto. Rispetto a questo dato di fatto, è possibile fare qualcosa? Beh, innanzitutto è stato detto, è stato scritto, in particolare è stato sottolineato da Foschini di Repubblica, lo Stato italiano deve chiedere l'immediata esecuzione di quel dispositivo della sentenza che prevede un risarcimento. In particolare è stato sottolineato da Foschini di Repubblica, lo Stato italiano deve chiedere l'immediata esecuzione di quel dispositivo della sentenza che prevede un risarcimento economico allo stesso Stato italiano che si è costituito.

0: da parte dello Stato egiziano, ma non solo. Io ho sentito in questi giorni, ho letto questa mattina, di questo rapporto tra Italia e Egitto. Questo rapporto di Italia e Egitto che vede il nostro paese dipendere dall'Egitto, non è qualcosa di unilaterale. L'Italia dipende dall'Egitto quanto l'Egitto dipende dall'Italia, perché gli investimenti, e non solo nel settore dell'energia, da parte del nostro paese sono altamente significativi. Dunque l'Egitto ha bisogno della cooperazione con il nostro paese. E cosa è accaduto in questi 11 anni passati dall'assassinio di Giulio Regeni? Che l'Italia ha scelto un atteggiamento di totale inerzia verso il regime di al-Sisi. Inerzia, non c'è altro termine, ed è un atteggiamento che ha connotato sia i governi di centrodestra sia quelli di centrosinistra. Tutti i governi che si sono succeduti dal 2016 e verso i quali i nostri esecutivi hanno espresso apprezzamenti e sin dal primo momento hanno definito il regime di al-Sisi un governo amico. Questo ha fatto sì che la motivazione del realismo politico, che è una categoria seria, che è qualcosa di importante, ma tale categoria seria e importante non può ridursi a un atteggiamento di subalternità. Non possiamo accettare che il realismo politico diventi qualcosa alla matriciana, diventi sostanzialmente un tatticismo opportunistico per cui decidiamo di subire tutto pensando che così i nostri interlocutori ci assicurino maggiori benefici. L'Italia aveva la possibilità e ha tuttora di esercitare una pressione importante proprio per quei vincoli economici, diplomatici, giuridici che ha con l'Egitto. In altre parole, è stata in gioco in questi anni, ma è stata dilapidata la questione essenziale, il fatto cioè che con l'assassinio di Giulio Regeni veniva insidiata la nostra sovranità nazionale.
1: È questo il punto, Anna
2: Maria. È proprio
1: Giordano.
2: Questo il punto. Comunque non potevano esserci parole più chiare, quelle di Luigi Manconi le sono state davvero moltissimo. Mi viene da pensare alla cosiddetta dottrina Mitterrand, l'interesse nazionale che prevale sull'interesse del singolo, e soprattutto a fare una sintesi di quanto ha detto, e che l'Italia ha fatto una scelta precisa in un comportamento che ha seguito una linea di continuità e che è quella che si sarebbe chiamata forse in un'altra epoca ragion di Stato. Quindi su questo non abbiamo dubbi.
1: Posso aggiungere una considerazione poi ti ridò la parola. Se vedete il film di Simone Manetti, Tutto il male del mondo, lì si racconta anche il fatto che nei giorni immediatamente successivi al sequestro, prima ancora che emergesse il corpo, e quando il corpo è stato ritrovato il 3 febbraio, c'era in Egitto allora ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, c'era il governo Renzi,
2: che è tornata.
1: Bene,
2: è
1: il
2: tornata.
1: Modo in cui quella ministra con grande umanità poi andò con l'ambasciatore Massari a casa di Giulio, dove c'erano i genitori perché Giulio era scomparso, il modo in cui il governo la trattò, insomma, dimostrava che già in quel momento c'era un atteggiamento
2: di
1: superiorità dell'Egitto verso di noi.
2: Lei
1: verso
2: è tornata nostra, però poi è proprio da lì che è partita la storia. Che stiamo raccontando.
1: Male, ecco, questo è il punto.
2: Io volevo rivolgermi adesso a Riccardo Nuri, ricordavamo prima, lo ricordava Costanza Spocci, stiamo parlando di un paese, l'Egitto, che ha 110 milioni di abitanti, un paese che va alle elezioni regolarmente, ci è andato anche di recente, ma a quali elezioni, in quale modo? È un regime che ha rinviato a giudizio circa 6.000 persone tra avvocati, giornalisti, difensori dei diritti umani in pochissimi mesi, sono dati che sono resi noti proprio da Amnesty International, che racconta anche la storia di tante altre figure, ci sono tanti altri nomi attraverso le cui storie possiamo pensare all'Egitto di oggi: Hisham Kassem, Hossam Bagat, Ahmed Serag. Vorrei chiedere a Riccardo Nuri di aggiornarci su questo, perché il loro monitoraggio

0: elettoraggio non è mai venuto meno. E questa sentenza potrebbe cambiare qualcosa in qualche caso in corso, anche di poco, Riccardo Nuri?
1: Difficile dirlo. La situazione dei diritti umani in Egitto resta molto grave. Forse non siamo più alle 3 sparizioni al giorno nel periodo in cui anche Giulio Regeni fu sottoposto a sparizione forzata. Però l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, cui appartengono i 3 condannati in primo grado di ieri, agisce ancora con gli stessi metodi di sequestro di persona, di sparizione prolungata, durante la quale si viene interrogati sotto tortura per poi comparire di fronte a un giudice della Procura Antiterrorismo ed essere condannati in maniera del tutto sommaria. Nel periodo in cui venne rilasciato Patrick Zaki c'era stata una parvenza di alleggerimento, qualche nome noto del dissenso tornava in libertà, penso anche più avanti a
2: Abdel Fattah,
1: Rami Shahat, però uno per esempio dei leader della rivoluzione del 2011, un poeta molto, molto noto, tornato in libertà, è stato nuovamente incarcerato. Quindi ci sono voci su proteste all'interno delle carceri in vista, perché proprio questo meccanismo dei rilasci non è più andato avanti. C'è il solito accanimento contro la stampa indipendente, contro blogger e persone che scrivono online, quindi questa è la situazione. Che la sentenza possa cambiare tutto questo, la sentenza di per sé sì, è importante che ci sia, perché l'impunità va scalfita in questo modo, ecco, il muro di impunità tirato su dall'Egitto 10 anni fa, però dipenderà molto da quanto l'Italia farà pesare questa sentenza, e i primi segnali sono negativi. Posso aggiungere che c'è una coincidenza abbastanza preoccupante, la coincidenza è innocente ma il contesto no, cioè tra 48 ore, quindi meno di 72 ore dopo la sentenza, in commissione difesa alla Camera ci si appresta a dare il via libera alla proroga del memorandum di cooperazione militare tra Italia e Egitto firmato nel 2015, entrato in vigore nel 2015, che è un'altra di quelle cose che in 10 anni è stata lì intoccabile perché serviva nonostante tutto quello che succedeva.
0: Costante. Così come serviva il piano Mattei, di cui il rapporto con l'Egitto è un pilastro.
3: E una cosa che vorrei aggiungere a quello che dice Riccardo Nuri, lui parlava di Rami Shahat, che è un prigioniero, stato prigioniero politico egiziano-palestinese, l'abbiamo incontrato tante volte. Una cosa importante che lui raccontava anche rispetto al processo fatto contro Giulio Regeni, una cosa che secondo me va sottolineata, sono ancora le condizioni nelle carceri tuttora. Nel 2021 è stata fatta una riforma delle carceri che va avanti tutt'oggi, sono aumentate, lo dicevi anche tu Anna Maria, in maniera esponenziale. La cosa interessante è che c'è questo sistema che si chiama Tadwir, in egiziano, no? Che è praticamente questa porta scorrevole che passa, no? Cioè lo scorrimento, perché di fatto dal 2013 adesso tutte le persone che entrano in carcere non possono stare per più di 2 anni e mezzo senza processo, e quindi quello che avviene è che vengono messe in carcere, poi vengono fatte uscire, poi vengono rimesse in carcere, in alcuni casi rispariscono, e questo consente al regime egiziano di mantenere la sua popolazione carceraria sotto stretto controllo. E ricordiamo, è uno stato che si fonda sulla paura, sul panico e sulla paranoia, la paranoia di cui si parlava prima, la stessa paranoia che ha portato a seguire e a poi far rapire Giulio Regeni di fatto. Una cosa interessante è che adesso il sistema carcerario è un po' un sistema orwelliano, nel senso che siccome cosa cambiare questa sentenza, no? Viene cambiata un po' il colore dei muri delle carceri, quindi ora le carceri si chiamano centri di riabilitazione, centri di protezione della comunità, è Orwell nel 1984, ma poi di fatto quello che viene dentro è sempre la stessa cosa, persone prese, rapite dalla strada, dalle loro case, fatte entrare in sotterranei, come raccontava Rami Shahat, in cui le persone sono chiamate per numero, e questo ci ricorda insomma i campi di concentramento per numeri, e in cui sono questi cosiddetti torture party, cioè i party della tortura. Tu arrivi, entri e immediatamente, senza neanche sapere come ti chiami, che cosa hai fatto, perché sei lì, vieni di default torturato. Cioè la tortura in Egitto è sistematica, quindi quando ci si chiede chi ha torturato, chi non ha torturato, che sia scritto o meno, poi nelle motivazioni della sentenza ci sono fior fiore di rapporti che dicono che la tortura è sistematica nelle carceri.
4: Certo, ascoltandoti Costanza Spoci viene un po'
2: di rammarico nel pensare che, nonostante il grande lavoro fatto dal procuratore aggiunto Colaiocco in particolare, ma anche dall'avvocata Ballerini, non si sia riusciti poi a trovare prove che reggessero l'esame, in questo caso della Corte d'Assise di Roma, e cioè a dire, metterle nero su bianco in una sentenza queste torture che evidentemente sono state procurate in quel bunker dove quei tre signori hanno sequestrato, e questo è chiaro e anche confermato, il povero Giulio, cioè che siano così spesse le mura per cui sì, certo, si sa che accade, ci sono report, ma non ci sono prove sufficienti.
3: Diciamo che in realtà processuale non c'è scritto nella sentenza, però ci sono fior fior di prigionieri politici che sono usciti fuori di lì, che dicono esattamente, riportano esattamente il tipo di torture per cui è morto Giulio Regeni, quindi insomma, facendo uno più uno si può anche fare due.
0: A proposito di muri, no, di cui parlavi, che sono così spessi, mi fa venire in mente una cosa la parola muro. L'Egitto, il regime di Al-Sisi ha compiuto un'operazione di cui abbiamo raccontato a Radio Tremondo, che si sta ancora svolgendo, ha costruito una nuova capitale amministrativa lontana dal centro del Cairo. Questo perché? Per allontanarsi, per stabilire una distanza con i cittadini, ma soprattutto per allontanarsi dalla possibilità che questi cittadini abbiano da dire qualcosa, possano avere qualcosa da dire e lo dicano in manifestazioni di piazza. A proposito di paranoia, questa misura gigantesca, miliardi spesi per una nuova capitale. Una nuova capitale di cui sa molto anche Laura Cappon. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Bentornata ai microfoni di Radio 3 a Laura Cappon, che nel 2013 ha vinto il premio L'Isola che c'è proprio per la copertura del colpo di Stato egiziano, e nel 2017 il premio di inviata di pace del Forum delle giornaliste del Mediterraneo proprio per i suoi articoli sulla morte di Giulio Regeni. È inviata per Mezz'ora in più su Rai 3. Laura, allora, l'Egitto di oggi, l'Egitto paranoico di oggi, e secondo te, hai seguito tutte le vicende del processo, le hai raccontate, con la domanda più semplice, forse anche più banale, è secondo te quale può essere il peso? Abbiamo capito a più riprese che il peso ce lo potrà avere soltanto se glielo diamo noi, soltanto se glielo dà il governo, ma a prescindere da questo?
4: A prescindere da questo si rischia che, insomma, questa... i rapporti tra Roma e il Cairo restino così come sono, cioè ottimi. E c'è un problema di fondo. Tutto quello che è successo in questi 10 anni, la lunghezza anche del momento in cui si è sviluppata tutta la vicenda, compresa la ricerca di provare a portare nel sistema giudiziario italiano un caso che aveva delle lacune dall'inizio, la non collaborazione dell'Egitto, se nelle carte e nelle motivazioni della sentenza che arriveranno di ieri non c'è scritto tortura, non c'è scritto omicidio, è perché non perché non siano avvenute, perché il corpo di Giulio parla, lo hanno detto anche i genitori, c'è sia la tortura sia l'omicidio. Il problema è che il Cairo, non collaborando, non ha dato gli elementi necessari per poter stampare queste parole nel sistema giudiziario italiano, che ha già fatto delle eccezioni solo per riuscire a condannare 3 persone di un sistema molto più ampio. In realtà prima sentivo Riccardo Nuri, diceva giustamente una cosa: non ci sono più quelle 3 sparizioni al giorno che c'erano 10 anni fa, quando Giulio è scomparso e poi è stato torturato ed è morto a causa di queste torture. Non ci sono più, perché 10 anni fa il regime di Al-Sisi si era instaurato da soli tre anni. Sisi prende il potere nel 2013 con un colpo di Stato e poi si fa eleggere nel 2014 rinunciando alle cariche militari. E in quel momento storico l'Egitto arrivava dalla rivoluzione del 2011, dalla caduta di Mubarak, c'erano stati 2 anni di transizione politica, 3 anni quasi, diciamo, di transizione politica, in cui per la prima volta l'Egitto sperimentava, tentava di andare verso una democrazia. C'erano state le prime elezioni parlamentari libere, le prime elezioni presidenziali libere che avevano vinto i fratelli musulmani. E sì, in quel momento storico pubblico aveva bisogno di chiudere qualunque tipo di dissenso, qualunque tipo di spazio che si era aperto nella società civile e nella politica per riportare lo status quo, cioè quello delle dittature che dagli anni 50 al 2011 con i generali si erano succedute in Egitto. La ferocia, quando un regime che probabilmente era più debole di quello di Mubarak allora doveva, diciamo, perpetrare contro la popolazione, era a un livello che non si era mai visto nemmeno in Egitto. I numeri parlano, almeno 80.000 detenuti politici, la tortura che già era, come diceva Costanza, una cosa comune nelle carceri diventa ancora più feroce, la paranoia diventa ancora più feroce, e in questo quadro si scrive la sparizione di Giulio, e adesso non ne ha più bisogno. Sono passati 10 anni, 13 anni di presidenza El-Sisi, in elezioni che continuano a svolgersi periodicamente, ma sono elezioni finte, dove gli unici candidati sono El-Sisi, e a volte ci mettono qualcuno che, diciamo, serve solo a supportare questa parvenza di democrazia, ma in realtà appunto sono persone appartenenti al circolo della dittatura. La nuova capitale amministrativa, dove che in realtà in questo momento mantiene ancora una parvenza quasi fantasma, perché tutti gli annunci che sono stati fatti, in realtà la cosa che hanno ottenuto è quella di aver spostato il centro amministrativo fuori, e quindi togliere i simboli per le strade, per il centro della città, dove questi simboli potevano essere contestati con molta più facilità. Ricorderemo che Piazza Tahrir era il centro commerciale amministrativo, e dietro c'erano tutti i ministeri, il Ministero dell'Interno per esempio, che ovviamente è potentissimo. Quindi in realtà ormai il regime in Egitto è normalizzato, lo si vede anche dalle pochissime quantità di notizie che arrivano, e soprattutto non è da sottovalutare quello che è successo accanto all'Egitto, cioè dopo il 7 ottobre l'Egitto ha giocato la sua carta migliore,
2: rivelando
4: cioè
2: una
4: quella,
2: centralità geopolitica strategica fondamentale in quel quadrante che non fa che rafforzare il Cairo e
4: un paese che parla con Israele, parla anche con Hamas, lo dimostrano anche le ultime notizie di domenica, quando appunto c'è stata la rivelazione che il capo dei servizi egiziani volò addirittura a Tel Aviv per informare Israele di un imminente attacco da parte di Hamas. Con quel ruolo lì si è cementato, con l'Italia si è cementato, sistemato un rapporto ormai da anni, perché anche pochi anni dopo la morte di Giulio comunque Eni ha aperto il pozzo giacimento di Zohr, che all'epoca era il giacimento gasiero più grande del Mediterraneo. Come diceva Nuri, la cooperazione militare va avanti, la cooperazione commerciale va avanti. Sappiamo benissimo che l'ambasciatore venne ritirato nel 2016, ma tornò appena un anno dopo.
2: Tutte ragioni, Laura Caponti, interrompo per ribadire come questa sentenza poco effetto avrà, e sicuramente non indebolirà, non infragilirà un regime che è in questa fase storica centrale in tutto il Mediterraneo. Laura Capon, che ci ha ulteriormente consentito di allargare lo sguardo, la vicenda di Giulio Regeni si intreccia a mille altre di oggi, di questi giorni, come naturale che sia. E il nostro speciale continua qui a Radio 3, tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo Insieme, il giorno dopo la sentenza sulla sparizione, torture subite e morte di Giulio Regeni. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International per l'Italia, che è intervenuto poco fa, voleva aggiungere qualcos'altro, poi dopo presentiamo altri ospiti in arrivo. Riccardo Nuri, a lei la parola.
1: Grazie, sì, volevo tornare sul tema della tortura, perché questa parola è risuonata nell'aula del processo di Roma molte volte, così come risuonò nei processi per i fatti di Genova nel 2001. Ma non è che non sono state giudicate attendibili le prove sulla tortura ai danni di Giulio, è che il reato di tortura nel codice penale nel 2016 l'Italia non ce l'aveva, e quindi questa è una responsabilità dell'Italia. Intesa come politica, se il reato di tortura fosse stato già in vigore, magari oggi avremmo delle condanne non a 10 ma a 40 anni, e avrebbero fatto una certa differenza.
2: Riccardo Nuri, grazie, questo è fondamentale perché andava ribadito, ci sono le nostre responsabilità, il vulnus giuridico del nostro paese, insomma, che in quell'epoca non era attrezzato, no, per riconoscere quello che è successo sul corpo di Giulio, quello che ha prodotto appunto tutto il male del mondo concentrato nel suo viso. Anna Maria Giordano, abbiamo un'altra grande esperta d'Egitto che si sta per collegare con noi,
0: stiamo per collegare, però forse inizio a presentarla. Ecco, vedo fare un segnale relativo alla presenza con noi di Lucia Sorbera. Buongiorno Lucia.
5: Buongiorno a tutti.
0: Lucia Sorbera, intanto bentornata ai microfoni di Radio 3, capo del Department of Arabic Language and Cultures all'Università di Sydney, autrice di saggi sul femminismo nel mondo arabo, tra cui con Brownie Winter il libro Contending Legitimacy in World Politics. Lucia Sorbera, noi abbiamo nel corso di questi anni anche raccontato uno sfondo culturale, sociale, ma persino politico, che si concentrava nella figura di Giulio Regeni in quanto giovane italiano, giovane ricercatore, giovane studioso che si era formato in giro per il mondo, aveva scelto un oggetto di studio che era quel paese, nello specifico alcune vicende che avevano a che fare col lavoro di quel paese, ma parallelamente alla vicenda giudiziaria che ha accompagnato la sua uccisione, c'è anche la vicenda di una generazione di nuovi giovani studenti prima, studiosi, ricercatori dopo. Possiamo fare un quadro della situazione, possiamo anche far capire in questo caso se è servito e speriamo di sì, forse a costruire un'altra realtà, Lucia Sorbera.
5: Grazie, questo è importante sottolinearlo. E Giulio era un ricercatore chiaramente di livello eccezionale, lo si è visto anche dagli scritti che nel tempo sono stati pubblicati sul sito di Radio 3, ma dal ritratto che ne ha fatto la famiglia. Era un ricercatore che aveva competenze anche linguistiche importanti e in questo senso era parte di una generazione che queste competenze le ha sviluppate, quindi un intreccio tra un approccio umanistico alle scienze sociali e politiche che si basava su una conoscenza profonda sia delle componenti teoriche che delle metodologie più avanzate di ricerca sul campo. E veniva quindi appunto come altri giovani studiosi che in quegli anni erano in Egitto e che, come ha descritto Azzurra Meringolo, la stavo ascoltando poco fa, e approfittavano dell'aprirsi di nuovi campi di ricerca e di nuovi soggetti di ricerca in ambiti che fino ad allora non si erano potuti studiare. Quindi era la rivoluzione è stata una finestra nuova nella percezione dello spazio, della politica e della ricerca. E come sta evolvendo adesso questo spazio? In realtà c'è stata una profonda regressione. Non tanto perché le nuove generazioni di studiosi, quelli che sono ormai i miei allievi, non abbiano altrettante competenze, ma perché lo spazio di libertà di ricerca si è chiuso molto di più per gli egiziani che per gli internazionali, ma in generale anche fare semplicemente ricerca storica è diventato molto più complicato. L'accesso agli archivi è praticamente impossibile perché c'è gli archivi di Stato, perché ci sono da seguire delle trafile burocratiche infinite che tendono a bloccarlo. Quindi c'è molto più ricorso agli archivi privati e c'è la necessità di formare gli studiosi in maniera nuova, perché appunto lo spazio è cambiato, le condizioni sono cambiate e i temi su cui si può fare ricerca sono cambiati.
2: Quante donne nella ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni, la madre, la sorella, l'avvocata, le giornaliste, la tenacia, oltre la rassegnazione, scrive Alma in un messaggio, ne sono arrivati tantissimi, ne ho letti pochi, ma insomma davvero grazie per il vostro ascolto così partecipe. Lucia Sorbera insegna capo del Dipartimento di Arabo, Arabic Language and Cultures all'Università di Sydney. Grazie per questo intervento che ci ha, devo dire, non ci ha fatto tranquillizzati il fatto che sia sotto scacco non solo la libertà di espressione ma anche la libertà di studio, ricerca e conoscenza, lascia davvero basiti. Tuttavia, non per concludere per forza in maniera positiva, io voglio ancora sottolineare le parole del procuratore aggiunto Colaiocco, che ieri ha commentato la sentenza dicendo: stasera in quell'aula abbiamo visto che cosa significa vivere in una democrazia, rispondere all'orrore della tortura con la forza del diritto, e riproporre queste parole alla nostra ultima ospite in questo lungo speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo, dedicato alla sentenza Regeni, la professoressa Micaela Frulli. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
2: Insegna diritto internazionale all'Università di Firenze. Rispondere all'orrore della tortura con la forza del diritto, una forza che però viene da pensare, viste le reazioni del governo italiano, lo spazio di manovra reale che ci sarà dal punto di vista politico, economico, commerciale, energetico, è una forza che potrebbe dire un pessimista è più astratta che concreta, Frulli, o no?
6: Io penso che dobbiamo lottare contro questa narrazione che pure rappresenta la realtà. Non possiamo nasconderci gli ostacoli che avete raccontato benissimo stamani, che sono stati incontrati in questi anni, e il fatto che si è giunti soltanto a una condanna per sequestro e non per tortura, perché ci mancava all'epoca il reato di tortura, il fatto che l'Egitto non ha mai cooperato e l'Italia non ha insistito per la cooperazione. Quindi diciamo gli strumenti del diritto hanno operato con caparbietà ma non hanno prodotto il risultato sperato, quindi questo dobbiamo metterlo in conto. Però io penso che sia veramente una vittoria della giustizia, perché il fatto che nonostante tutti questi ostacoli che sono stati posti soprattutto dalla politica si sia riusciti ad andare avanti ed arrivare a questo momento sia un traguardo davvero da non sottovalutare, anche perché io credo che questo cambi, poi probabilmente la politica non vorrà cambiare rotta, ma questo dal punto di vista giuridico cambia, perché noi abbiamo un accertamento a questo punto di responsabilità, non abbiamo soltanto un procedimento, abbiamo un procedimento concluso in cui è stato accertato che dei funzionari di uno Stato sono responsabili per sequestro di persona. Poi noi in realtà sappiamo che sono stati responsabili anche di atti di tortura, e quindi diciamo da questo punto di vista è ancora un aggravio se l'Italia deciderà di non far qualcosa in questa direzione. Quindi io penso che dobbiamo provare a guardare il bicchiere anche un po' mezzo pieno.
0: Micaela Frulli, forse potremmo dire che questa è la gioia e la fede del giurista, come avrebbe detto Calamandrei. Micaela Frulli, la storia è fatta anche certo di comportamenti, di decisioni politiche, ma anche di simboli, perché mi veniva in mente, ecco, ricordando le tante cose che sono accadute in questi anni, che a un certo punto il governo francese, nella persona del presidente Emmanuel Macron, ha deciso che il presidente egiziano Al-Sisi era ben meritevole dell'attribuzione della Légion d'honneur, che è il più grande riconoscimento che la Repubblica francese possa attribuire a qualcuno. Poi ci fu anche una reazione da parte italiana, intellettuali italiani che restituirono la loro Legion d'onore. Si aprì in qualche modo un dibattito, per dire, che aveva a che fare con la morale, ma tutto questo per dire che lei si occupa di giustizia, si occupa di diritto internazionale. Tante volte abbiamo provato a capire quanto può essere ancora incisivo, quanto è stato distrutto in questi anni. Secondo lei si può aprire comunque da qualche parte ci può essere l'interesse ad usare anche solo in maniera utilitaristica questa sentenza per qualcosa di positivo anche fuori dall'Italia?
6: Sicuramente, perché comunque non è, diciamo, ci sono altri precedenti. L'Italia intanto potrebbe comunque a questo punto portare la questione a un livello di controversia internazionale se volesse farlo con l'Egitto. Probabilmente non vorrà farlo, come abbiamo detto, però ci sarebbe questa possibilità, perché entrambi gli stati sono parte della Convenzione Tortura e l'articolo 30 prevede che si possa aprire una controversia sul piano della responsabilità internazionale, anche solo sulla mancata cooperazione. Ora vedremo cosa succede succederà con l'esecuzione della sentenza, ma chiaramente non ci aspettiamo grandi risultati. Però diciamo a livello mediatico, io penso che la società civile dovrà, e voi state aiutando moltissimo in questo, continuare a fare gran cassa su questo. Ci sono altri casi posti di fronte alla Corte di Giustizia, ad esempio sulla tortura, penso al caso del Canada e i Paesi Bassi contro la Siria. Quindi il fatto di continuare a tenere alta l'attenzione, a fare pressione, io penso che possa perlomeno insomma costringere i governi a chiedere, se non altro, maggiori garanzie.
2: Sentiamo che ne pensa di questo, diciamo, la professoressa Lucia Sorbero. Quale effetto potrebbe sortire sul regime egiziano, di cui già ci avete detto molte cose assai poco tranquillizzanti? Sorbero, in un minuto.
5: No, è fondamentale anche ridefinire cosa si intende per sicurezza e per ragion di Stato. Finché non superiamo una prospettiva securitaria ed entriamo in una prospettiva di cura, avere cura del mondo, diceva Elena Pulcini, e studiare il mondo è una forma di cura, non ci può essere sicurezza per nessuno, né in Egitto, né in Italia, né altrove. E in questo senso bisogna anche ristabilire un po' la cornice di senso di cosa si intende per interesse nazionale e interesse di Stato. Il mondo è interconnesso e dobbiamo, e la nostra sicurezza di ricercatori quando viaggiamo in Egitto o altrove è responsabilità del nostro governo, non nostra o dei paesi in cui siamo. Le relazioni internazionali vanno un po' ridefinite anche sulla base di questo.
2: Costanza Spocci, diamo a te la responsabilità di chiudere e tirare le fila di questa puntata, che è stata una maratona. Abbiamo ascoltato voci molto diverse, credo sia stata comunque un'occasione ricca di riflessione sull'importanza di quanto è accaduto ieri al Tribunale di Roma, anche rispetto appunto al nostro difficilissimo ruolo in questo scacchiere mediterraneo, medio orientale in evoluzione continua, dove il diritto internazionale purtroppo le piglia botte da tutte le parti.
3: Beh, intanto il diritto internazionale non è morto, però insomma non sta benissimo. Però quello che insomma che si diceva adesso, allora la sentenza è importante perché stabilisce, lo dicevamo, una verità processuale. È chiaro, non c'è scritto omicidio, non c'è scritto tortura, però lo dicevamo, questi microfoni lo dicono tanti esperti, lo dicono giuristi, lo dicono studiosi, lo dicono giornalisti, lo dicono ex prigionieri politici, lo dicono rapporti 2NG. La tortura c'è in Egitto, c'è, noi lo sappiamo quello che è successo, anche se non abbiamo il nome della persona che ha materialmente ucciso Giulio Regeni, sappiamo che il responsabile è la National Security ed è l'intelligence militare egiziana, ed è di fatto e anche di rimando lo Stato egiziano, con cui noi continuiamo a collaborare, con cui abbiamo ottimi rapporti politici. E quindi bisognerà capire se questa sentenza che c'è, che forse diventerà definitiva da qui a qualche mese, cambierà o meno almeno la retorica con cui ci si approccia, capire se anche noi daremo una legione d'onore come ha fatto Macron, che l'ha fatto tra l'altro, come diceva Alain Chouet, un ex capo dei servizi della DGS, dei servizi esterni dell'intelligence, mi raccontava una legion d'honneur che è arrivata perché sono stati venduti i Rafale, questi aerei importantissimi, costosissimi, tramite Arabia Saudita sono arrivati all'Egitto. E anche qui il tema del riarmo, il tema no, delle nostre esportazioni,
0: delle relazioni interessate,
3: esatto, le relazioni interessate, anche qui rientra tutto. Quindi Giulio effettivamente, come diceva Ballerini, fa cose, continua a farci parlare, ed è importante continuare a parlarne perché c'è una società civile anche in Italia e che collabora con quella del Mediterraneo, che è viva e vegeta e che tra tante difficoltà comunque continua ad agire. Quindi è importante dare voce ed è importante riconoscere che ancora esiste e si muove.
2: Non commettiamo l'errore di ignorarla. Possiamo dire che Giulio continua a fare cose anche qui da noi a Radio 3, perché continua
0: e anche noi
2: fare...
0: proviamo a farne insieme a lui. No. Nel nostro piccolo.
2: E questa cosa, cioè questo speciale, speriamo vi sia piaciuto, e lo rilanceremo su Rai Play Sound per chi non l'ha sentito tutto, è stato possibile grazie al lavoro, di noi tre qui in studio: Anna Maria Giordano, Costanza Spocci, Pietro Del Soldà, Piero Pugliese in regia, al suo fianco alla parte tecnica Alessandro Cesolini, le redazioni Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Sonia Kurz, Rosa Polacco, Cristina Faloci, Michele Bisceglia, Antonio Santaniello, spero di non aver scordato nessuno. Lasciamo alla linea Radio 3 Scienza, ci risentiamo domani.
7: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: 25.000 anni fa, in Indonesia, un essere umano masticava abitualmente le noci di betel, oggi una delle sostanze psicoattive più diffuse. L'uso di piante capaci di alterare lo stato di coscienza è ancora più antico e documentato in diverse parti del mondo. Che cosa sappiamo del loro ruolo nella storia e nella preistoria? Le 11:31 e 20 secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze, da oggi dagli studi RAI di Bologna. Un saluto a tutte le persone che ci seguono in podcast o in streaming utilizzando la app RAI Play Sound. Oggi è martedì 29 settembre, il numero per contattarci durante la diretta via WhatsApp o via SMS è 335-56-34-296 e noi facciamo un salto nell'antichità. Non è mai esistita una società umana che non facesse uso di una qualche sostanza psicoattiva per alterare lo stato di coscienza, anche per curarsi. Non è mai esistita, questo ce lo dicono diversi studi, sono diversi documenti storici. Noi partiamo dalla scoperta che è stata pubblicata di recente, appunto, del ritrovamento in Indonesia di due reperti archeologici, reperti, diciamo, di epoche diverse, ma andiamo indietro addirittura di 25.000 anni, e è stato appunto appurato che uno di questi reperti umani faceva abitualmente uso, masticava le noci di betel. E allora intanto salutiamo i nostri due ospiti: Renato Bruni, docente di botanica farmaceutica all'Università di Parma e direttore dell'Orto Botanico di Parma. Buongiorno Renato Bruni e ben ritornato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è sempre un grande piacere.
0: E buongiorno a Tommaso Barba, neuroscienziato dal Centro di Ricerca sulle Sostanze Psichedeliche all'Imperial College di Londra. Buongiorno e ben tornato anche a lei a Radio 3 Scienza.
2: Buongiorno, grazie mille, sempre un piacere.
0: Grazie a entrambi. E allora iniziamo questo viaggio, diciamo, dall'Indonesia, poi appunto le storie che racconteremo saranno diverse, proveremo anche a capire come la scienza oggi, quindi le tecnologie che abbiamo a disposizione, le informazioni ci aiutano a capire la relazione tra l'uso di queste sostanze e il nostro cervello, il nostro corpo. Ripeto il numero per chi ci sta ascoltando: 335 56 34 296. Partiamo da queste noci di betel. Renato Bruni, ci aiuta a capire che cosa sono, che pianta è, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, stiamo parlando di una palma, di una pianta il cui utilizzo è, in realtà, come avete accennato, abbastanza comune in varie zone dell'Asia. È il seme della pianta che viene prevalentemente utilizzato e che attualmente viene utilizzato con una procedura che è diversa rispetto a quella che è stata osservata nello studio menzionato poco fa. Attualmente il seme della pianta viene tritato, mescolato con delle foglie, delle foglie di un'altra pianta, tra l'altro. Viene addizionato di calce per facilitare l'estrazione degli alcaloidi che contiene, in maniera tale ad avere un'azione più rapida e più forte. È rimasto in quella zona del mondo perché questo tipo di consumo determina dei segni molto evidenti: i denti si colorano di rosso, le bocca si colorano, ci sono, diciamo, anche degli effetti collaterali molto molto ben visibili. Quindi è una pianta che, anche se noi la conosciamo poco, è molto utilizzata, e questo studio ha mostrato che il suo impiego va retrodatato di diverse migliaia di anni. Viene utilizzata perché determina un'azione in parte anestetica e in parte eccitante.
0: E quindi abbiamo intanto fatto subito un quadro chiaro rispetto a questo caso, e tra un attimo con Renato Bruni andremo anche da altre parti del mondo a raccontare altri casi. Tommaso Barba, però, le chiedo subito di aiutarci a capire anche come studiamo la relazione tra, appunto, una pianta come questa, un oggetto come questo, e invece la nostra reazione, il nostro cervello. Che effetto ha? Quali sono i vari livelli? Ecco, prego.
2: La sostanza, quella di cui parliamo, contenuta in questa particolare pianta, è la recolina, che è una molecola che imita l'acetilcolina, che è uno dei principali neurotrasmettitori del nostro cervello e si lega a dei recettori muscarinici. E il paragone più immediato che abbiamo nella cultura occidentale è la nicotina, che agisce sullo stesso sistema dell'acetilcolina, ma attraverso un'altra famiglia di recettori, che sono quelli nicotinici. Quindi la masticazione di questo tipo di pianta portava, come ha detto il mio collega, a degli effetti stimolanti sul sistema nervoso. Ovviamente noi questi effetti nel campo delle neuroscienze moderne li studiamo in diversi modi, sia sugli animali, in cui possiamo andare a studiare meglio cosa accade nei recettori, molto spesso anche in studi in cui vengono poi presi campioni di tessuto nervoso per studiare meglio quello che succede. Negli esseri umani si studiano più gli effetti sui sistemi e sulle aree cerebrali. Possiamo usare tecnologie come l'elettroencefalogramma, che ci permette di misurare l'attività sincrona di tanti neuroni messi assieme, che ci dà una risoluzione temporale degli effetti delle sostanze psicoattive molto precisa, ma non abbiamo una risoluzione dello spazio dove avvengono questi effetti in maniera precisa. Gli altri sono, per esempio, la risonanza magnetica funzionale, che ci permette di osservare con maggiore precisione spaziale quello che succede, ma poi perdiamo di percezione temporale.
0: E quindi diciamo che evidentemente le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi, questa è una domanda che faccio a entrambi per puntualizzare, ci aiutano anche a capire in maniera più puntuale gli effetti e l'utilizzo di queste sostanze che però, appunto, l'abbiamo detto, sono in realtà associate alla nostra specie da molto tempo. E torno a Renato Bruni, perché la ricerca a cui facevamo riferimento, a cui facciamo riferimento qui in apertura, è una delle poche che dimostra proprio l'utilizzo, come dire, rimangono tracce proprio nei resti umani, mentre in molti altri casi ci sembra di aver letto, ma qui le chiedo naturalmente conferma e soprattutto se ci può aiutare a capire come mai qui sappiamo con certezza che si trattava proprio di una assunzione di questa sostanza.
1: E qui proprio è la tecnologia che ci aiuta e che nel campo dell'archeobotanica o della paleobotanica sta cambiando il modo in cui si fanno queste tipologie di studi, perché nel passato noi abbiamo tanti studi su tante piante ad azione psicotropa che sono state associate a popolazioni più o meno lontane da noi indietro nel tempo, si arriva fino agli ominini in alcuni casi. Ma una volta lo studio era fatto su un'associazione, quindi di fatto su un'inferenza. Io nel luogo in cui trovo i resti umani o dentro alle grotte o nei luoghi in cui c'era un giaciglio trovo dei resti vegetali, studio col microscopio questi resti vegetali andando a osservare quelli che si chiamano fitoliti, che sono dei piccoli sassolini che le piante producono al posto di cellule, che sono, come dire, delle impronte digitali che aiutano a riconoscere le specie, e dico, siccome lì c'erano delle persone e trovo il polline di una pianta medicinale, trovo i resti o dei segni che mi portano alla presenza di una pianta, magari con un'azione psicotropa, allora ipotizzo che quella pianta sia stata usata da quelle persone. In alcuni casi si è scoperto che ci possono essere degli inquinamenti a questa lettura, perché magari delle api hanno fatto un nido vicino, hanno portato del polline, c'è stato un inquinamento ambientale. Poi in altri casi alcune piante che noi oggi conosciamo come piante ad azione medicinale, un tempo anche per sbaglio potevano essere state utilizzate per creare un giaciglio o addirittura come a fini alimentari, visto che stiamo parlando magari di cacciatori e raccoglitori. Le analisi come quelle riportate in questo studio invece in che cosa cambiano? Con l'uso di tecniche soprattutto di spettrometria di massa non riusciamo ad andare a trovare sostanze come la recolina dentro ai tessuti umani o all'interno del tartaro, all'interno di parti ossee, e riusciamo a farlo con una sensibilità, con una, come dire, capacità di trovare anche tracce di queste sostanze e riusciamo anche a studiare se queste sostanze durante il consumo sono state alterate. Quindi ad esempio possiamo trovare dei reperti in cui qualcosa è stato bruciato per essere inalato, per avere un'azione psicotropa basata sull'inalazione, perché troviamo i resti della combustione e li riusciamo a tracciare. E in questa maniera possiamo dire che quelle piante erano lì per quel tipo di scopo.
0: Allora, naturalmente le domande, quando appunto andiamo così indietro nel tempo, adesso poi, come dicevo prima, faremo altri esempi, sorgono spontanee anche per quale motivo, no? I nostri simili nei vari luoghi della Terra facessero uso di queste sostanze e se fosse un uso consapevole. Insomma, le domande si aprono e sono molte, stanno anche già arrivando al 335-5634-296. Allora però propongo a entrambi di ascoltare il contributo anche di un antropologo esperto in civiltà precolombiane che ci riporta un altro caso, un'altra scoperta che è stata fatta invece in Perù, quindi cominciamo a fare un po' un giro nei vari siti e che però ci dà anche un inquadramento rispetto alla tendenza che abbiamo a volte e la suggestione magari a dare spiegazioni rispetto all'uso di queste sostanze appunto in siti antichi. Allora ascoltiamo assieme Davide Domenici, antropologo esperto in civiltà precolombiana all'Università di Bologna.
3: La recente scoperta di tubi in osso, tavolette e spatole destinate all'inalazione di una miscela di polvere di tabacco e di vilca, un potente psicoattivo, ha dimostrato in modo inequivocabile che già attorno all'800 a.C. circa, nel centro cerimoniale di Chavindehuantar, nelle Ande centrali peruviane, si praticavano rituali che prevedevano il consumo di sostanze destinate ad alterare gli stati di coscienza. Questi veri e propri kit da inalazione sono stati scoperti in una delle gallerie sotterranee di Chavin, dove gli archeologi già negli anni passati avevano rinvenuto moltissimi oggetti, come trombe in conchiglia e specchi di grafite. Al centro delle gallerie si innalza poi un monolite che raffigura un mostruoso essere, mezzo felino o mezzo rettile. Non è difficile quindi immaginare l'effetto che l'inalazione delle sostanze doveva avere sui sensi di persone che si trovavano all'interno di gallerie buie, dove risuonava la musica delle trombe e dove la luce delle torce era riflessa dagli specchi, facendo balenare le immagini di spaventose entità non umane. Già da molti anni in realtà si sospettava l'uso di sostanze allucinogene a Chavin, data la presenza di bassorilievi che rappresentano sia la vilca che il cactus San Pedro, che è ricco di mescalina. L'uso di sostanze psicoattive come la coca, la ayahuasca, il peyote, i funghi allucinogeni, nonché di bevande alcoliche di diverso tipo, sostanze che venivano inalate, ingerite o spesso assunte per via rettale mediante clisteri, è d'altronde ben attestato in tutto il continente americano, a riprova dell'importanza che la ricerca di visione durante stati di alterazione della coscienza ebbe nella ritualità indigena. Attenzione però, sin dagli anni 60 e 900 la combinazione tra la ricerca etnografica e la controcultura, prima hippie e poi new age, ha spesso portato alla costruzione di un immaginario stereotipato che è più una proiezione dei desideri occidentali che una realtà antropologica. Suggerirei quindi di intendere i risultati di queste nuove ricerche come dati utili a esplorare in modo rigoroso la complessità della ritualità e delle cosmologie indigene, senza indulgere troppo in sogni esotizzanti che, in fin dei conti, hanno un retrogusto nettamente neocoloniale.
0: E questa era la voce di Davide Domenici, antropologo esperto in civiltà precolombiana all'Università di Bologna. Tommaso Barba, torno da lei, appunto, cercando di mantenere questo rigore e di non farci prendere dalla suggestione, no, esotizzante, come diceva Davide Domenici. Certo, una delle domande aperte, insomma una serie di domande, è proprio sull'uso di queste sostanze, sul senso dell'utilizzo che troviamo diffuso in così tante civiltà e ovviamente anche nella contemporaneità, e poi anche forse oggi che uso ne possiamo fare, perché in realtà c'è anche la possibilità di utilizzarle, oggi lo sappiamo sempre di più, anche in una forma terapeutica, e su questo lei sta lavorando molto.
2: Sì, ma allora la connessione tra l'utilizzo di sostanze psicoattive e la nascita di religioni, di pratiche spirituali all'alba dell'umanità è una teoria che viene narrata soprattutto appunto dagli anni 60 in poi con una grande enfasi ed è plausibile in certi sensi, ma non è scientificamente confermata, perché comunque ci sono tante ipotesi, alcune molto belle, seducenti, mi verrebbe da dire, per esempio, si parla del utilizzo di un vino contaminato con un fungo da cui deriva l'LSD nei riti eleusini nell'antica Grecia. E alcuni storici parlano poi che questo vino si sia spostato addirittura nell'antica Roma e possa essersi connesso con la nascita dell'inizio della cristianità. Si parla in altre religioni, appunto, se guardiamo nell'induismo, l'utilizzo del soma, di questo decotto che aveva proprietà potenzialmente psicoattive, di cui però non si è mai compreso davvero cosa contenesse. Ci sono rappresentazioni in alcuni templi che mostrano delle divinità dell'antica Grecia che hanno in mano alcuni utensili che sembrano funghi. C'è la grande storia di questo uomo fungo in Algeria, che veniva più o meno dal 5000 a.C., che era un uomo che era coperto con forme simili ai funghi. Però tutte queste storie sono fondamentalmente belle storie, ma non hanno delle prove reali, perché poi tutte queste interpretazioni possono essere date anche dall'occhio umano che cerca di dare conferma alle proprie teorie, perché per esempio questi dipinti, altre persone del settore, per esempio nell'uomo in Algeria, hanno detto che in realtà si trattava di pecore. L'altra rappresentazione che mi viene in mente, che è un rilievo contenuto al Louvre con Demetra e sua figlia Persefone, che hanno in mano questo utensile simile a un fungo. In realtà potrebbe essere qualcos'altro, però di prove certe dell'utilizzo soprattutto di sostanze psichedeliche nelle culture attorno al mondo è scarso. Ci sono alcune, come quella citata adesso dal mio collega, che mostrano un iniziale utilizzo di queste sostanze che poteva essere reale, per esempio. C'era anche un altro ritrovamento che era stato fatto in Bolivia con una sorta di sacchetto, probabilmente legato a uno sciamano, che era legato da 3 musi di volpe che erano cuciti insieme. Le analisi hanno trovato all'interno di questo delle tracce di bufotenina, DMT, mi sembra, e di altre sostanze psicoattive. Assieme, quindi l'idea è possibile, ma non è
0: Gli indizi
2: una
0: sono
2: teoria
0: molti.
2: confermata. Sì, non
0: Ecco,
2: è
0: gli indizi sono molti,
2: confermata.
0: ma la teoria non è confermata. Allora, intanto, Tommaso Barba, le arrivano i saluti dal liceo Spallanzani di Reggio, che lei ha frequentato. Questo via messaggio al 335-5634-296. A cui arrivano
2: Bello, grazie
0: anche.
2: mille, grazie mille.
0: Ecco, arrivano anche altri messaggi. Uno lo giro a Renato Bruni, perché prima ci stava aiutando a capire come, appunto, andiamo a vedere la presenza, come andiamo a capire anche esattamente in maniera specifica, tanto per dire, appunto, superando la suggestione indiziaria, invece andando a vedere esattamente l'utilizzo di alcune di queste sostanze. Claudio da Verona ci dice: dando per scontato l'uso di sostanze psicotrope per motivazioni che servivano per superare la fatica, riti religiosi o altro, chiedo come fa la ricerca ad appurare con tanta certezza la presenza di queste sostanze, mancando nei resti umani il cosiddetto apparato molle, tutt'al più quando va bene si conservano parti ossee. Aveva iniziato a spiegarcelo Renato Bruni, ma forse possiamo dire qualcosa in più sulle tecnologie che abbiamo a disposizione. Prego.
1: Certo, allora, come accennavo prima, la questione è anche legata alla sensibilità strumentale e alla possibilità di andare a trovare tracce di sostanze e non soltanto della sostanza precisa che si sta cercando. Nel caso degli alcaloidi, diciamo che c'è il vantaggio che sono molecole più stabili rispetto ad altre. Ma soprattutto la parte che viene analizzata più spesso in queste tipologie di studi è il tartaro dentale, perché più facilmente all'interno di quel materiale, che è un materiale, come dire, che si forma quasi esternamente, no, al tessuto originario, più facilmente possono rimanere inglobate tracce di questo materiale. Nel caso della noce di Betel che citavamo prima, quello che emerge, che è legato anche a quello che ho raccontato prima, è di un consumo costante, cioè chi utilizza questo tipo di materiale lo usa costantemente tutta la giornata per lunghissimi periodi. Addirittura a questa scoperta sono arrivati perché hanno notato che nell'arcata dentale di questi due soggetti che hanno analizzato c'erano delle anomalie anatomiche che hanno ricondotto al fatto che tenendo in bocca il seme per lunghissimi periodi di tempo il seme è andato a incidere sulla struttura. Quindi diciamo che non si vanno sempre ad analizzare i tessuti umani, ma soprattutto la parte legata al tartaro. Ricollegandomi a prima, c'è anche un'altra considerazione che dobbiamo fare, che quell'articolo molto onestamente fa. Noi non sappiamo se la recolina che abbiamo trovato è quel tipo di consumo di noce di Betel registrato 25.000 anni fa fosse per uso psicotropo, poteva essere anche per un uso legato a una necessità, mal di denti molto, molto banalmente, e qui è un po' se è nato prima l'uovo o è nato prima la gallina. Noi non sappiamo se quelle piante l'umanità le ha scoperte perché aiutavano a guarire dei problemi, a risolvere delle questioni di salute, e poi si è scoperto che avevano un'azione psicotropa, o viceversa, siamo andati a cercare piante che alterassero gli stati di coscienza e poi abbiamo scoperto che potevano avere anche un uso medicinale.
0: E questa è una domanda che rimane aperta naturalmente. Stanno arrivando altri messaggi al 335-5634-296. Diego da Udine ci dice: quando visitai Delfi ricordo che la guida affermò che sotto la pietra della Pizia c'era una sorgente di gas e a quel gas attribuiva i suoi oracoli, però non so se sia una leggenda ad uso di turisti boccaloni. Questo Diego da Udine. Paolo ci chiede se è vero che anche Ezi aveva addosso sostanze psicotrope. Ecco, allora Renato Bruni, sono da lei, poi torniamo anche da Tommaso Barba, perché vorrei provare a fare anche un paio di altri esempi. Noi sappiamo che appunto sono un po' spuntate tante ricerche di questo tipo negli ultimi anni, forse appunto grazie anche a tecniche più raffinate, e quindi sì, abbiamo le noci di Betel, probabilmente anche forse una delle datazioni più antiche, però in realtà si va più indietro. Lei ce lo diceva, nel caso del caso di cui stiamo parlando sappiamo proprio di un uso, no? Abbiamo i resti appunto sui denti, però invece ci sono altri usi di vicinanza, diciamo così, o di utilizzo, perlomeno perché i resti umani che troviamo hanno vicino alcune di queste sostanze. Ci fa due esempi.
1: Allora, i resti appunto di vicinanza, in cui abbiamo trovato resti umani vicini a resti di piante che ora consideriamo come piante medicinali, arrivano anche a diverse centinaia di migliaia di anni fa. Okay? Ovvio che non sappiamo se quella, come dicevo prima, se quel tipo di vicinanza è direttamente legata a un uso. Venendo più vicino, abbiamo ad esempio tanti casi di impiego di piante utilizzate per tenere lontani i parassiti e tenere lontani gli insetti dai giacigli. Quindi si trovano i resti di giacigli anche datati 70.000 anni fa, che contengono piante che oggi sappiamo avere un'azione insetticida o repellente nei confronti degli insetti. Abbiamo anche ipotizzato, abbiamo anche alcuni elementi che ci aiutano a indicare quando potrebbe essere stata prodotta la prima bevanda alcolica, che è chiaro, non stiamo parlando di un alcaloide, ma stiamo comunque parlando di una sostanza che altera il nostro stato di coscienza, certo. E ci sono scoperte che ipotizzano che scavi fatti e analisi fatte in un sito nella zona tra Israele e Palestina, in cui molto probabilmente sono state realizzate quelle che per ora sono le più antiche bevande alcoliche che conosciamo.
0: Abbiamo anche dei resti, le chiedo di raccontarci questo velocemente, poi ripassiamo la parola a Tommaso Barba, ma dei resti che abbiamo trovato nel tartaro neandertaliano, è vero?
1: Sì, assolutamente, proprio perché dalle analisi soprattutto delle sostanze e dei fitoliti che citavo prima, che rimangono incastrati durante la formazione del tartaro, siamo riusciti a risalire al fatto che probabilmente venivano consumate piante di questo tipo, tra l'altro spesso con una procedura molto simile a quella che abbiamo visto prima per la noce di Betel. Si creavano questi, si chiamano quills in gergo tecnico, delle poltiglie che venivano poi arricchite con calce, che venivano masticate molto, molto a lungo.
0: Tommaso Barba, allora la domanda che poneva prima Renato Bruni, che rimane evidentemente anche una domanda aperta, era un uso consapevole, era un uso consapevole nel senso era un uso che era stato scelto per avere l'effetto psicotropo oppure un effetto medicinale? Queste sono domande su cui evidentemente ci si interroga, eppure oggi alcune di queste sostanze sono al centro di diverse ricerche per queste stesse proprietà, ma perché sono interessanti, diciamo, come indicazioni anche terapeutiche. Ci aiuta un po' a leggerle, sì, diciamo, sì, più in questo filone contemporaneo. Prego.
2: Ma allora, negli ultimi 15 anni più o meno si è sviluppato quello che noi ora chiamiamo il rinascimento psichedelico, che è la riscoperta delle sostanze psichedeliche come la psilocibina, che è il composto attivo dei funghi allucinogeni, la DMT, che è la bevanda contenuta nella, che è la molecola contenuta nella bevanda sciamanica ayahuasca, per scopi terapeutici nella medicina moderna, soprattutto per trattare disturbi come la depressione e l'ansia. Si parla di un'assunzione controllata in clinica con personale medico e psicoterapeutico qualificato, in cui queste sostanze vengono utilizzate per creare una sorta di, come piace chiamarla io, una sorta di psicoterapia profonda indotta e aumentata da un medicinale, in cui i pazienti, grazie all'utilizzo di queste esperienze psichedeliche, possono entrare, navigare ed esplorare e risolvere reami profondi della propria psiche che normalmente non sono accessibili in stato di veglia. I risultati sono come piace chiamarla io, una sorta di psicoterapia profonda indotta e aumentata da un medicinale, in cui i pazienti, grazie all'utilizzo di queste esperienze psichedeliche, possono entrare, navigare ed esplorare e risolvere reami profondi della propria psiche che normalmente non sono accessibili in stato di veglia. I risultati sono

0: farmaceutico, e alcune fonti dicono che si parli di una possibile approvazione medica di queste sostanze già nel 2027 in America, che poi piano piano seguirà anche in Europa e magari in Italia.
1: Quindi questa è una strada tracciata. Ci scrive un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma. Queste domande che rimangono aperte in realtà hanno già interpretazioni con risposte chiare date proprio dalla chimica analitica. La chiave della risposta è che noi proviamo a interpretare usi antichi con paradigmi contemporanei. In passato non c'era la distinzione fra uso psicotropo e alimentare, ma c'erano piante che avvicinavano a divinità o spiriti della natura, che quello, diciamo, che ci diceva prima Davide Domenici, che ci sta dicendo anche Tommaso Barba. Certo, però potremmo parlare del fatto che questa roba adesso è illegale. Questo è un altro ascoltatore ascoltatrice che non si firma. E aggiungo però invece il messaggio di ottimismo di Eliseo, che ci dice che meraviglia potervi ascoltare da 25 anni e godere ancora del piacere di porsi e porci dilemmi. Siete una ventata di ottimismo. Ecco, forse Tommaso Barba abbiamo veramente un minuto, però su questo fatto, certo, molte di queste sostanze oggi sono illegali, però l'uso terapeutico è proprio, diciamo, va in quella direzione, cioè di studiarne un uso che invece possa stare in un contesto legale.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, ed è per questo che gli studi sono fatti attraverso i vari sviluppi farmaceutici in modo da arrivare ad una possibile legalizzazione per uso medico. In uso non controllato, queste sostanze possono avere degli effetti molto imprevedibili, profondi, che a volte vanno anche a rovinare la psiche delle persone che li assumono, non per problemi di dipendenza classica come sostanze come la cocaina, ma proprio perché queste esperienze devono essere contenute in alcuni container psicologici per funzionare. Sui social media, dove io faccio divulgazione regolarmente, ricevo messaggi di continuo da persone che hanno avuto esperienze di questo tipo in contesti poco controllati, in ricerca di spiegazioni, in ricerca di senso, perché appunto
1: È
0: non sono
1: questo.
0: state integrate adeatamente. Quindi bisogna
1: E
0: sempre
1: questa è
0: prestare molta
1: un'avvertenza
0: attenzione.
1: importantissima. Certo, molta attenzione dentro contesti altamente controllati. Ci fermiamo qui, ringraziamo Renato Bruni, docente di botanica farmaceutica all'Università di Parma, direttore dell'Orto Botanico di Parma, e ringraziamo anche Tommaso Barba, neuroscienziato al Centro di Ricerca sulle Sostanze Psichedeliche dell'Imperial College di Londra, per essere stati con noi oggi. Rimaniamo in tema di piante, perché il 3 e 4 ottobre in oltre 100 piazze italiane si svolge la decima edizione di Urban Nature, la festa della natura in città, organizzata dal WWF Italia, per sensibilizzare proprio sull'importanza di realizzare e ampliare aree verdi, spazi di biodiversità nelle scuole e in tutti i luoghi in cui abitiamo, con interventi di rinaturalizzazione. Protagonisti dell'edizione 2026 saranno gli impollinatori. Maggiori informazioni le trovate sul sito www.wwf.it. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, ve lo ricordo, un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Gli aiuti tecnici in studio oggi sono Matteo Corti a Bologna e Aldo Pantaleoni a Roma. Ora il microfono passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: Ore 12.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Il concerto del mattino.
3: Buongiorno, bentrovati all'ascolto in diretta alle 12:41 secondi in questo istante dallo studio K2 di Via Asiago, gli studi di Rai Radio 3, da cui Valentina Lo Surdo vi saluta con Aldo Pantaleoni alla console, Giorgia Franceschi in regia e Giovanna Natalini, la curatrice del concerto del mattino, che oggi con questo giro consueto, quotidiano di solisti, orchestre e sale da concerto ci porta a Regensburg a incontrare l'ensemble, l'orchestra, la

Verità Baroque con la direzione di Taye Königs Tarasevich, ed è un interessante titolo questo che ispira il nostro ascolto, perché così dice Solo contro tutti, proprio il titolo del concerto. Concerto, il combattimento del Settecento, emblematico dunque perché racconta come l'etimologia della parola concerto venga proprio dal latino certamen, cum certamen, quindi quel dialogare che è anche un duellare, un suonare insieme, un mettere in relazione anche attraverso il senso quasi del gareggiare, del far gareggiare strumenti e gruppi strumentali, una tematica particolarmente evidente nel programma di oggi, perché Telemann, Vivaldi e Corelli, i nostri compositori protagonisti, forniscono tre risposte molto diverse alla stessa domanda: che rapporto può esserci tra l'individuo e il gruppo? Ed è il festival stesso qui presentato, Regensburg Early Music Days, edizione 2026, proporre una esplorazione dell'idea barocca del concertare, del competere, una competizione dove vincono tutti naturalmente e dove ci si deve divertire. Telemann dunque, il primo autore in programma, propone il concerto in la maggiore per flauto, violino, violoncello, archi e basso continuo, preso dalla celeberrima raccolta della Musique des Tables, del Tafel Musik, pubblicata ad Amburgo nel 1733, una gigantesca raccolta nella quale Telemann mette in mostra quasi, direi, sistematicamente i principali generi strumentali del tempo, come anche il concerto. Cosa dobbiamo seguire di interessante in particolare in questo ascolto? Come Telemann tratta i tre solisti, flauto, violino e violoncello, che non costituiscono semplicemente un blocco contrapposto che fa il suo certamen con l'orchestra, ma che possono anche allinearsi, separarsi, rispondersi tra loro e imitarsi in una, diciamo così, conversazione a geometria variabile. Ascoltiamo nei movimenti largo, allegro, grazioso e allegro, 20 minuti e poco più di ascolto per voi.

E il concerto in La maggiore per flauto, violino, violoncello, archi e basso continuo, TVV 53 a 2, questa la complicata nomenclatura del catalogo di Georg Philipp Telemann, dunque ci ha portato a iniziare così il nostro concerto in ascolto dell'ensemble Verità Baroque con Taya König Tarasiewicz alla direzione, un concerto del 24 maggio scorso a Regensburg che ci porta con questo titolo Solo contro tutti, concerto, il combattimento del Settecento a Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi con un esempio, il concerto RV 565 di eccellenza di come si possano combinare due violini e violoncello solisti con o contro archi e continuo. Concerto pubblicato nel 1711 e presente nella raccolta dell'Est armonico come opera 3, è una delle raccolte più celebri, più influenti anche della storia del concerto barocco, porta anche il particolare motivo di interesse per come Bach, Johann Sebastian, rimase così impressionato da trascriverlo come concerto per organo, creando il suo concerto BWV 596. E immediatamente sentirete nel gesto orchestrale vivaldiano l'azione, le entrate solistiche, l'imitazione, le accelerazioni, il principio solo tutti che diventa qui quasi scenico.

interpretazione di grande intensità del concerto in re minore per due violini, violoncello, archi e continuo, opera 3, numero 11, RV565, un celebre concerto vivaldiano, non filologico nella interpretazione, nell'approccio, ma sicuramente molto appassionante per il pubblico convenuto alla Dreieinigkeitskirche a Regensburg il 24 maggio 2026. La direzione di Taija König Tarasevich alla guida di Verità Baroque, un concerto questo che prosegue nel nome di Arcangelo Corelli, la sua opera 6 pubblicata postuma nel 1714, che ha rappresentato l'archetipo del concerto grosso e quindi un piccolo gruppo, il concertino formato da due violini e violoncello, dialoga con il cosiddetto ripieno, cioè l'ensemble più ampio, più grande di archi e continuo. Cosa ascoltare in Corelli? Normalmente quello che è l'approccio a Corelli non deve puntare all'acrobazia, la grandezza sta più nella nobiltà della linea, nelle sospensioni armoniche, nella qualità del canto, degli archi, nell'equilibrio delle proporzioni. Adagio allegro il primo movimento, adagio il secondo, vivace il terzo, giga allegro il quarto e ultimo movimento. 9 minuti e poco più di ascolto, e grazie per i commenti che stanno arrivando al 335 56 34 296, magari ne leggiamo qualcuno subito dopo questo ascolto.

E allora, vi è piaciuta e come l'interpretazione dei musicisti dell'ensemble Verità Baroque con Taya König Tarasiewicz, una esecuzione questa del concerto grosso in re maggiore opera 6 numero 4, che belli i vostri commenti, musica barocca, armonia della vita e poi ottimo concerto, ristora l'anima, concerto che come ci ricorda Giuliano si è tenuto a Regensburg, che in italiano sarebbe Ratisbona, ovvero sia questa città extra circondariale della Baviera. E poi ancora complimenti agli esecutori, rendono benissimo i musicali affetti, un barocco questo che canta e commuove, somigliato a, veloce, dolce e riflessivo, bravi tutti, dice Mariano da Vicenza. C'è chi ci chiede, ma perché ha detto, riferendosi a un mio commento, che non è un'esecuzione filologica? Beh, soprattutto gli stacchi di tempi, spesso, soprattutto in Vivaldi, particolarmente veloci, non sono necessariamente filologici. La prassi esecutiva più moderna, contemporanea al nostro tempo, ha diciamo portato a una enfasi di contrasto tra tempi veloci e tempi lenti, e anche contrasti dinamici con effetti molto incalzanti tra forte e piano. Andiamo avanti con l'ultimo nostro ascolto, il concerto per flauto e orchestra in sol minore RV 439 di Antonio Vivaldi, ancora La notte, quindi largo allegro, attenzione, ci sono i fantasmi in questo primo movimento, quindi dovremo sentire come la musica si fa immagine, quindi la notazione data a questo primo movimento è quella dei fantasmi. Poi largo il secondo movimento, il sonno, anche in questo caso l'immagine si fa musica, e poi c'è il risveglio con l'allegro finale.

0: E com'è interessante il concerto di oggi. Abbiamo sentito così anche Vivaldi con il concerto per flauto e orchestra in sol minore RV 439, La notte, e l'ensemble Verità Baroque diretto da Taya König Tarasiewicz con questo brano saluta tutti voi, e dunque da questo concerto del 24 maggio a Regensburg. Noi non ci resta che rimandarci a domani per scoprire la figura di Elfrida André, questa compositrice e organista svedese nata nel 1841, e queste sono le belle occasioni che la nostra musica qui a Radio 3 vi porge. Dunque un saluto da Valentina Losurdo a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 3.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele Anno Zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
3: Israele Anno Zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3, disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Rai Radio 3.
6: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
7: Suona Luna.
8: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I maestri cantori, trasmesso nell'agosto 2010.
9: Dell'adorabile Jacques Offenbach, nato Jacob, peraltro, si hanno numerose immagini sopraffatte da quelle firmate Nader, principe dei fotografi. Negli anni che vennero diventarono molto singolari. Appunto di Nader, uno si conserva presso il Victoria and Albert Museum in Londra un ritratto singolare, il vecchio signore ha lunghi capelli, quelli che gli restano, confluenti in una massa indistinta, i folti baffi, i favoriti e il collo della pelliccia di identico colore. Il tutto acquisisce l'apparenza di un animale strano, cui contrastano gli occhi, straordinariamente trafiggenti, velati di malinconia. Un disegno presso la biblioteca del Musée Cornevalet lo permuta in un grottesco Pierrot Lunaire. I piccoli occhi sbucano sul volto dominato dall'immenso naso ebraico e fanno paura. L'archetto sfrega un fantoccio grottesco in luogo del caro violoncello. Un altro ritratto, assai noto, ci mostra il maestro, che sono gli anni dei Conte, seduti allo scrittoio. Anche più enigmatico e senza dubbio indicibilmente triste, perché loro che proprio non l'avessero mai sentito nominare, dobbiamo ricordare che si tratta di uno degli uomini più vivaci che si possano immaginare. Ai suoi piedi, su un tappeto che si suppone morbidissimo, sono sdraiati i cani. Non è del tutto futile osservarli, hanno uno sguardo curioso anch'essi, indefinibile. Ci ricordano, in primo luogo, il cagnone al fianco di Circe nel quadro di Dosso Dossi alla Galleria Borghese. La bestia immusonita non ha scordato, c'è da giurarlo, l'antica condizione di Ulisside. Ora, Offenbach non era peraltro un mago, né dedito ad arti occulte.

Godeva semplicemente della solida reputazione di Menagramo, che andò consolidandosi col tempo, in specie dopo la sua dipartita. Musset, Alfred Musset, voglio dire, assai informato di cose italiane, ci giurava sopra. Non possiamo far altro che deprecare tale nomea. Gli esperti sanno che l'influsso malefico dello sguardo, il fascino cosiddetto, si estingue di necessità con la morte.

si parlava molto negli anni della gloria offenbachiana, i folli anni del Secondo Impero, di stregoneria, magia bianca e nera e affini. I tavolini a tre gambe delle Tuileries ballavano senza posa, con il consenso dell'imperatrice Eugénie, nata Eugenia naturalmente, devota fino alla bigotteria, ma irrefrenabilmente superstiziosa. E taluni testi circolavano che al malocchio davano certo credito. Il consigliere letterario della signora, suo compagno del viaggio in Egitto, era niente meno Théophile Gautier. E proprio di lui andava a ruba, fra molti altri, il racconto Iettatura, edito nel 1857, ulteriore omaggio al romanticismo nero e alle sue radici arcane. Anodie, infine. In esso vi è un nobile giovane napoletano che con ironia squisita si arroga la difesa della malia contro le opinioni di un rivale francese, ovviamente scettico o, se si vuole, illuminista. Spetterà a questo intrepido meridionale di illustrare le ragioni della sua certezza. Al fascino allude la Bibbia, ne parla Virgilio e molti altri, gli amuleti di bronzo trovati a Pompei, ad Ercolano, Stabia, mostrano come questa superstizione fosse diffusa un tempo. L'eroe sottolineò la parola superstizione con un intento maligno. Ne riceverà una regolare sfida, duello e la morte. Questo per dire che il malanimo, non porta male. I fatti nel prosieguo sembreranno dargli credito e la nostra espressione cautelativa vuole solo riconoscere che di tali forze o energie nulla sappiamo.

0: Offenbach e i Conti, intanto, le coincidenze ovviamente apparenti aumentavano. L'opera, dopo la prima parigina del 10 febbraio 1881, cui l'autore non assisté, assente giustificato per decesso, passò al Ringtheater di Vienna. Il 7 dicembre. L'8 il teatro fu distrutto da un incendio, poco prima che lo spettacolo avesse inizio. Perirono oltre 400 persone. Il sovrintendente finì suicida. Un atroce incidente analogo colpì nel 1887 l'Opéra Comique parigino, che scomparve. La lista dei malefici sarebbe lunga e forse non compiuta. Non si contano le disgrazie analoghe. Chi narra di soffitti crollati, chi di lampadari precipitati in platea, per tacere di casi personali, direttori d'orchestra morti, dirigendo i Conti, improvvise grip che impedirono di cantare e altre tali facezie. Il concetto di etatura è, si intende, di origine schiettamente induttiva. 100 incendi, 1000 afonie inspiegabili non costituiscono una conferma, ma però fanno un po' di paura. Anomala in tutto, anche e soprattutto nel suo carattere postumo, d'oltretomba si diceva, la sventura di quell'influsso si era manifestata già in vita del compositore, il quale, se a qualche somiglianza avesse avuto con Gustav Mahler, suo primo interprete glorioso, a Vienna appunto, avrebbe addotto assai motivi per lagnarsi, ma il lamento gli era, l'odio a lui, radicalmente estraneo. Avrebbe potuto imputare anch'egli successive estraneità, troppo tedesco per il pubblico francese e di troppo esprit per i suoi connazionali, ebreo, seppure come Mahler, battezzato a fini puramente pratici, diventare direttore a Vienna, per un paese formalmente cattolico e per gli antisemiti di tutta Europa, dilettante per gli antichi allievi del conservatorio o dell'istituto Niedermayer.
1: Allons, courage et confiance, je deviens...

Certo, i più accorti non cadevano in tranelli così facili. Valga per tutto la dichiarazione di un sugo agrodolce pronunziata dal più illustre di questi, Camille Saint-Saëns. Jacques Offenbach diverrebbe un classico. Sarebbe inaspettato. Ma che mai non possiamo aspettarci? Tutto è possibile, anche l'impossibile. Ed è tempo di fermarmi su questa strada. Direi cose che non voglio dire. Aveva già insinuato, peraltro, che, non essendosi potuto sbarazzare dell'impronta germanica, Offenbach aveva falsato il gusto di un'intera generazione con la sua prosodia sbilenca scambiata per originalità, che scriveva male la sua prima educazione essendo stata trascurata, ammettendo poi molto a denti stretti la ricchezza di invenzione melodica e la verve paragonabile solo a quella di Grétry. Non avesse omesso di osservare proprio sui Conte che se essi provano una penna esercitata è quella di Giraud, Chabrier, fra tanti piccole punte acide, per contro realmente ammise i propri debiti, arrivando a parafrasare Hugo, dans la galère Offenbachique, nella galera di Offenbach, nous sommes pas mal de rameurs, siamo tutti dei buoni rematori, e sono remi quelli che l'avrebbero spinto assai lontano. Del resto Offenbach aveva ben ragione di non cedere al pianisteo. Le sue unghie ben curate non perdevano per questo di aggressività. E con quale garbo! Ad una sciocchissima epigramma di Wagner basta una minuscola allusione per ribattere. Il maestro è in America, una lunga tournée, gremita di trionfi e di dollari, nel 1876. Ascolta un Meyerbeer, l'esecuzione è pessima, coro ed orchestra si inseguono inutilmente. Commento, si credeva di assistere a un'opera mediocre di Wagner. Non rispose più pesantemente dopo il 70, quando si scatenarono su di lui le furie dei repubblicani come corruttore nazionale. Li lasciò blaterare e intanto continuava a inseguire quello che era stato il suo disperato sogno, cimentarsi dopo infinite operette con il teatro lirico di volo alto. Aspirazione antica, almeno da quando aveva visto una fortunata pièce di Jules Barbier e Michel Carré, Les Contes d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, rappresentata al Teatro Nazionale d'Odéon il 21 marzo 1851. Drame fantastique en cinq actes, cinque atti dunque, ispirato, si intende, ai racconti divulgatissimi di Hoffmann.

celebrità, peraltro, che verso la metà del secolo era piuttosto francese che tedesca. La condanna di Goethe era riuscita, al solito, pesante. Ma sulla Senna l'intervento di Baudelaire fu decisivo. Alto catechismo d'estetica era stata definita la Princesa in Brambilla, e di ferventi lodi risuonano ancora gli scritti critici. Del resto è ovvio che quella narrativa piacesse ai Nodier, ai Nerval, ai Borel, infine all'ala nera o oscura almeno del romanticismo francese. Ed ora il primo ostacolo. Ritornando dagli Stati Uniti, il musicista trovò che, morto Carré nel 1872, Barbier aveva ridotto il dramma in libretto per Hector Salomon, direttore del coro all'Opéra Comique, che l'aveva in buona parte messo in musica. Con una remissione inspiegabile, questi ritenne peraltro di cedere quel testo al collega che prese a scrivere la propria partitura, o più esattamente l'abbozzo che i tedeschi chiamano Partitzel. Ma la composizione, stranamente, procedeva a rilento. Preoccupazioni di vario genere, persino economiche, inveterate abitudini, legami con gli esecutori e con i teatri prediletti, lo inducevano a non smettere le abituali maniere. Ecco, a frenare i Conte, fiorire ancora operetta, opéra bouffe e opéra comique, Pierrette Jacot, La Boîte au Lait, Les Docteurs Ox, La Foire Saint-Laurent, Maître Peronilla, Madame Favart, La Marocaine, La Fille du Tambour Major, per tacere della Belle Lurette, rappresentata postuma nel 1880 nel completamento dato da Léo Delibes.

E tuttavia Offenbach non desisteva. Raramente si verifica in un anziano, era nato nel 1819, l'intatta sopravvivenza di una vivacità intellettuale, quale dimostra l'incantevole Eduario, note di un musicista in viaggio. La lista dei brani che pensò di propinare al pubblico americano sotto forma di Gran Concerto Sacro, questo è il titolo, è esilarante. Comincia il suo brano con il bravo Angelus, in realtà un numero del Mariage Lanterne, poi una preghiera dalla Grande Duchesse de Cherostin, una litania dalla Belle Hélène, un Deo Gracias dal Domino Noir e un inno dall'Orfeo Sanfer. Un pasticcio, insomma, come se sarebbe fatto, come Rossini, di cui Rossini aveva dato così esempi immemorabili. Dunque, dopo tanti faticosi riconoscimenti, il ritorno a casa apparve come una benedizione. I tempi erano mutati. Già tremendo ancora prima di Sedan, la morte del protettore a corte, il falso conte e vero duca di Morny, che era stato suo librettista. Ma Offenbach sapeva che l'imperatore in esilio, si parla naturalmente di Napoleone III, si faceva eseguire le musichette dei begli anni. Il pubblico non lo abbandonava e dell'intatto estro, i conte, pagina dopo pagina, sembravano la conferma più salda. Sesolà era fra i detrattori insultanti, pazienza. Di ogni insolente, Albert Wolff avrebbe definitivamente scritto: diffido di quell'uomo, già che sta per propinarmi l'eterna romanza, la demoralizzazione del popolo mediante un dramma. Era anche la prima volta che il dominatore delle scene lavorava senza impegno preciso. Fallito il Théâtre Lyrique, Offenbach conquistò due sovrintendenti rivali in Carvaglio, direttore dell'Opéra Comique, e in Jeuner del Ringtheater. La prima, si decise, sarebbe spettata a Parigi.

fascino, come dicevamo, sembrava reagire sull'autore. Si noti che fascinus, come parola greca, significa sì stregone, affascinatore, maliardo, ma anche insolente, maligno, invidioso, calunnioso e infine iettatore. Gli esempi antichi sono in testa, se, e se sono, come abbiamo visto, innumerevoli, e Dio sa se gli invidiosi e i maledici difettavano in quella terza repubblica ancora instabile. Si cominciò a sussurrare che l'opera non sarebbe giunta mai al fuoco della ribalta. Il compositore era impaurito, presagi foschi gli attraversavano l'animo. Pure i brani ascoltati avevano incontrato l'approvazione dei due potenti e di parecchi amici per una festa in famiglia. Alcuni erano già orchestrati e dall'autore medesimo. La sua scomparsa fu repentina, degna di chi aveva espresso in ritmi il movimento diabolico del nostro tempo. E la partitura non risultò ultimata. Era compiuto almeno lo spartito? Di questo punto, da questo punto tutto diviene ipotetico. Il tetro alone della musica si rivolge contro il lavoro stesso, condannato all'incompletezza. Adorno riconoscerà che il non finito è la legge stessa dell'opera. Il teatro diede l'incarico di mettere ordine nei manoscritti ad un musicista valoroso, Ernest Guiraud, lo stesso a cui si devono i recitativi della Carmen. Maestro d'orchestrazione, Guiraud completò il suo discernimento e sostituì i parlati, che dovevano essere particolarmente vasti, con recitativi. Gli atti rimasero naturalmente i tre, i quali corrispondono, come sanno gli appassionati, a tre donne che dovrebbero, se fosse mai possibile, qualche volta lo è stato, è da rappresentare tre aspetti dell'amore. L'amore più sentimentale in una, quella più vivace, e la terza addirittura l'amore, come dire, birichino.

A tutt'oggi noi non sappiamo quale sia la vera partitura. Certamente numerosissimi brani hanno il suo marchio, il suo sigillo, sono tipicamente offenbachiani. Altri, ma si dice che sia ora di questo, ora di quello, insomma. E la strumentazione soprattutto è quasi tutta nelle mani di Giraud. In questi anni si sono fatti vari tentativi di ritrovare un testo il più possibile alla fine quello che doveva essere, almeno quello che aveva compiuto, ma molte cose che non piacevano erano state distrutte anche durante le prove. Da questi ritrovati davanti è partita un'impresa filologica, o almeno sedicente tale, la contestatissima ma sicuramente utile edizione di Fritz Oeser, edita dall'Alcor Edition di Kassel nel 1977, che è stata rappresentata anche in Italia. Dovessimo concludere questo troppo lungo discorso introduttivo, diremmo che la cosa non ci pare poi sia di quell'interesse così spaventoso come alcuni vorrebbero. Naturalmente saremmo ben felici di avere un testo che fosse firmato dalla prima nota all'ultima, che fosse tutto manoscritto di Offenbach, ma questo non si dà, e nonostante le speranze che ogni tanto salti fuori da qualche parte, qualche foglio, queste speranze si possono considerare piuttosto fragili, piuttosto leggere. E tuttavia, quello che rimane, insomma, è assolutamente straordinario. Vi è un misto di patetico e di comico, di stravagante e di assolutamente comune, e direi perfino borghese, che non può non affascinare. Questo è veramente il grande bello di quest'opera. Non sono solo i racconti di Hoffmann, sono i racconti di Offenbach, e sono l'empireo di una vita, insomma, di una vita dedicata interamente prima al teatro comico, al piacere e al divertimento del prossimo. E poi alla fine anche a se stesso un po'. Che questo poi dipenda dal maleficio di qualcuno o da altro, non saremmo in grado di precisarlo.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Ecco a lei, cosa ne pensa?
4: Questo vino è spaziale.
3: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
4: Salute!
3: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
5: www.sistemi.com.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ore 13:45.
1: Rai GR3.
2: Carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait fissa un tetto ai prezzi, scatterà dal 1° ottobre per 30 giorni. La Premier Meloni ha accolto l'appello del governo, altro segnale di attenzione per le famiglie.
3: È sempre braccio di ferro su Hormuz, l'Iran aspetta la risposta degli Stati Uniti sulla riapertura dello stretto, ma Teheran chiude ogni concessione sul dossier nucleare.
2: Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini. Messaggio del presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto. La civiltà di pace si sorregge sulla democrazia.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait applicherà il tetto ai prezzi di benzina e gasolio. No comment sull'iniziativa, ma monitoriamo, fa sapere l'Unione Europea. Dal 6 ottobre poi proseguiranno gli sconti.
4: E in sostanza quello che viene chiamato effetto domino. Dopo Eni e IP, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre applicherà il price cap. Intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. I prezzi del carburante, dopo settimane, sono in discesa. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, la benzina in modalità self in autostrada è sotto i 2,20 €, il gasolio a 2,38 €. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. E alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo più costoso intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR3.
2: Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la collaborazione con le aziende energetiche che ha portato a calmierare i prezzi dei carburanti. In diretta l'inviata Federica Ionta.
5: Sì, soddisfazione per la decisione di Kuwait espressa da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ringrazia formalmente il Kuwait e il gruppo petrolifero. Accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma, dice Giorgia Meloni, che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamani al centro della telefonata con Bin Salman. Solidarietà all'Arabia Saudita e piena collaborazione dell'Italia per una svolta diplomatica del conflitto nel Golfo. Di energia la Premier parlerà anche oggi pomeriggio qui a Praga nel bilaterale con Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano infatti a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione europeo del carbonio, un pacchetto di misure da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine Giorgia Meloni rivendica le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza gli obiettivi, afferma, per dare opportunità ai ragazzi. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
3: Il caro carburanti resta anche al centro del confronto politico.
6: Una prova di autorevolezza, terza compagnia a mettere un tetto ai prezzi, terza dimostrazione, dice Fratelli d'Italia, che la strategia è quella giusta. Marta Schifone.
7: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta producendo risultati concreti, dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
6: Coniughiamo mercato e dialogo con le imprese, spiegano Maurizio Lupi, Noi Moderati e Antonio Tajani. L'azzurro torna poi sulla vittoria alle suppletive in Calabria. Per Roberto Vannacci doveva essere la nostra debacle, è stata la loro, ma il leader di Futuro Nazionale preferisce vedere il suo 10% come volano per le politiche. E alle elezioni guarda dal campo largo anche Riccardo Maggi Più Europa, che propone a Matteo Renzi una lista unitaria per la quarta gamba dell'alleanza. Il resto dei progressisti rimane sul costo di diesel e benzina, proprio l'iniziativa delle compagnie, ragiona il PD, è la prova che l'esecutivo è inerte. Chiara Braga.
8: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale.
6: Benvenga la scelta delle società petrolifere, dice Azione, ma non ne usciremo senza interventi sulle accise. Lucio Bondi, GR3.
3: A incidere sul prezzo dell'energia il conflitto Stati Uniti-Iran. Attesa per la risposta statunitense sull'offerta avanzata da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, il presidente Trump intanto smentisce di aver offerto l'allentamento delle sanzioni in cambio di passi avanti sul dossier nucleare. Il corrispondente.
0: Attendiamo entro oggi una risposta americana alle proposte discusse con il Qatar per una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, prima di lasciare New York per tornare a Teheran, ha negato fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto a un accordo sul suo programma nucleare e ha ribadito: al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz, smentendo così quella che ha definito una campagna di disinformazione da parte degli Stati Uniti. Proprio per contrastare quella che percepiscono come propaganda, i Pasdaran hanno preparato una lettera indirizzata al pubblico americano. L'Iran non ha mai voluto armi nucleari, è solo un pretesto per saccheggiarci, scrivono. E poi, Trump è un grande bugiardo, deve ammettere la sconfitta e lasciare il Medio Oriente. Noi non siamo terroristi e non vogliamo influenzare il vostro voto, ma dovete sapere la verità. Il regime di Ayatollah non chiude alle trattative, ma si prepara anche al peggio. E allora il presidente del Parlamento Khalibaf, già capo negoziatore, torna a minacciare i paesi vicini. Nessuna infrastruttura nella regione sarà più al sicuro se la sicurezza dell'Iran non verrà garantita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Nel Regno Unito proseguono le indagini sull'allarme attentato alla base militare di Fairford. Rilasciati su cauzione 5 arrestati. La corrispondente da Londra.
9: L'incidente della base della RAF coinvolge chiaramente un attore straniero, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, che interviene dopo il presidente Trump sulla vicenda, senza fornire dettagli, ma ringraziando le autorità britanniche per la collaborazione. A Fairford, intorno alla base aerea dalla quale partono i caccia americani per le missioni in Iran, restano in piedi i posti di blocco, come anche nel villaggio accanto alla base, dove la presenza della polizia è particolarmente visibile. I 5 uomini arrestati con l'accusa di reati di terrorismo domenica notte sono stati rilasciati su cauzione. Sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, ora in libertà vigilata in attesa che le indagini vengano completate. Sui veicoli definiti sospetti non sono state trovate tracce di esplosivo. Il capo dell'antiterrorismo, Lawrence Taylor, ha spiegato che gli agenti stanno seguendo piste diverse, tra cui il possibile coinvolgimento di intermediari che agiscono per conto di uno stato straniero, primo indiziato il regime di Teheran, ma l'ambasciata iraniana nel Regno Unito nega qualsiasi coinvolgimento. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: La guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi russi, almeno 9 le vittime tra le zone nel mirino dei missili balistici e dei droni ancora Kiev. Contrattacchi ucraini su una linea ferroviaria nella regione russa di Bryansk. Il presidente Zelensky lancia l'allarme su altri 10.000 soldati nordcoreani impiegati da Putin che sarebbero in partenza a breve. E a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi.
2: L'Europa che ha saputo porre fine alle guerre fratricide, così il presidente Mattarella ricorda la strage nazista di Marzabotto, poi il monito del capo dello Stato che fa riferimento alle nuove guerre. Sentiamo.
10: Quanto accaduto 82 anni fa a Marzabotto può ripetersi, è un invito a tenere alta l'attenzione, quello del presidente Mattarella, che ricorda lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti come un abisso di disumanità fondato su miti razzisti e su una strategia di annientamento di intere popolazioni. Non dimenticare diventa dunque indispensabile per il capo dello Stato, tanto più in un momento, sottolinea, in cui nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, mentre le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La civiltà di pace, prosegue Mattarella, si sorregge sulla democrazia, sulla partecipazione, sulla cultura della solidarietà e sulla giustizia. Sono questi, conclude, i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa e dove ora vive, grazie alle nostre comunità capaci di generare speranza. Valentino Russo, GR3.
3: Il caso Regeni, dopo la sentenza che ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, le difese annunciano ricorso. Al GR parla il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
11: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
12: Ci risponde così il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi nel day after. Adesso però, nei rapporti tra Italia ed Egitto, c'è qualcosa che finora non c'era. Una sentenza che condanna in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni 3007 del Cairo a 10 anni, gli stessi che la famiglia del ricercatore ha atteso per ottenere verità e giustizia. giustizia. Un verdetto per certi aspetti storico, per altri parziale, perché non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio? Ora tocca al nostro governo, dice Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
13: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
12: Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiedere l'esecuzione allo stesso paese che ha reso irreperibili gli imputati. I loro difensori però già si preparano al ricorso in appello. Elena Baiocco, GR3.
2: Sulla vicenda nuovo intervento del ministro degli esteri Tajani, sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri che non ci dice chi sono gli assassini di Regeni. Vogliamo che si faccia piena luce su questo. Le parole del responsabile della Farnesina dopo le critiche delle opposizioni al suo commento di ieri: sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, vedremo che cosa succederà in secondo e terzo grado. Intervento vergognoso, secondo il centro-sinistra, dal quale arrivano anche richieste di dimissioni del ministro.
3: Il giallo di Pietracatella e Molise, la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia. Il padre, Gianni Di Vita, è stato accompagnato in questura dopo la perquisizione questa mattina nel suo studio da commercialista. Lo scorso luglio nell'ufficio erano stati sequestrati un computer e 10 pendrive su cui è cominciata l'analisi dei periti. Disposte anche altre perquisizioni, il fascicolo è aperto per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati.
2: L'arte di narrare l'intrigo, anche il giallo è protagonista della festa del racconto che festeggia Agatha Christie. Tanti eventi tra Carpi, Campo Galliano, Novi di Modena e Soliera. Tra gli ospiti Pier Giorgio Puligi con il romanzo Il fattore gatto.
14: Un giallo ad enigma su di un'isola, come in 10 piccoli indiani di Agatha Christie.
15: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra 2 rampolli di 2 grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
14: È il 10° romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
15: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
14: Una trilogia che sa d'antico di grande successo, come se lo spiega?
15: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
14: È il 10° romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
15: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
14: Una trilogia che sa d'antico di grande successo, come se lo spiega?
15: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una sensazione di rassicurazione. È quasi consolatorio leggere di romanzi in cui al delitto viene

0: Silvio Vitelli, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Tommaso Margiotta, Fernando Conti. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 58 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia tra Udine Nord e Gemono Soppo in direzione di Tarvisio. Un incidente sta causando delle criticità, cui molti un camion ed un'auto. In Liguria, sulla strada statale 456 del Turchino, segnaliamo una corsia chiusa per lavori tra Fado e Mele in entrambe le direzioni. Andiamo adesso in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, code per la presenza di lavori tra Ponte d'Era Ovest e Gello in direzione di Livorno. In A14 tratto Pescara Bari in Abruzzo, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, 1 chilometro di code per lavori. E chiudiamo in Sicilia, sulla 20 Messina Palermo, code anche qui per la presenza di lavori all'altezza di Milazzo in direzione di Messina. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
3: Voglio governare quest'isola senza togliere diritti a nessuno né darne di indebiti alcuno. E con lo sguardo rivolto al cielo e il rispetto della giustizia, intendo agire in modo che tutti vivano in pace e tranquillità. Don Chisciotte della Mancia, capitolo 45, parte seconda. E molti auguri a Cervantes, nato nel 1547, proprio oggi avrebbe compiuto 479 anni.
4: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma conquistare.

0: cui stare.
1: Sancho! 14:02 minuti, torna in diretta Sancho qui su Radio 3. Io sono Sara Zambotti e vi do il benvenuto a una nuova puntata in cui ripartiamo dalla Spagna di Cervantes per riprendere una storia in cui la società civile, che è un po' il cuore di questo programma, è arrivata davvero a ottenere dei risultati importanti.
0: Sancho!
1: 335-5634-296 per comunicare con la diretta di Radio 3 e con noi di Sancho. In questa puntata parliamo di chi si prende cura delle città, degli abitanti residenti delle città, e poi racconteremo anche di alcune esperienze che ci avete raccontato voi con una mail a sancho@rai.it, storie di chi si prende un po' cura del verde urbano nelle nostre città. Ma ripartiamo dalla Spagna, riprendendo una storia che vi avevamo raccontato qualche giorno fa qui in diretta a Sancho, una storia che poi è diventata un caso un pochino seguito molto anche dalla stampa italiana, la storia di Mari Carmen, una residente di Madrid, 87 anni, che ha vissuto per gran parte della sua vita in un appartamento dentro uno stabile che è stato poi acquistato da un grande fondo immobiliare. E quindi Mari Carmen è stata sfrattata il 23 di settembre dopo una lunghissima battaglia legale. Lei tra l'altro ha un'invalidità riconosciuta del 50% e quindi c'è stata una grossa mobilitazione intorno a questo sfratto. Da questa mobilitazione è seguita addirittura l'occupazione di una importante piazza di Madrid, 200 tende, manifestanti a Puerta del Sol sono rimasti lì per giorni chiedendo che Mari Carmen potesse tornare nel proprio appartamento e che venisse approvata una legge che bloccasse gli sfratti. Oggi possiamo dirvi che tutto questo è avvenuto. Ecco alcuni suoni da Madrid. Negoziazione, negoziazione, quello che chiede la piazza, ovvero un accordo che poi è stato trovato e comunicato questa mattina dal Consiglio dei Ministri spagnoli, un accordo su una legge che prima era stata bloccata, un blocco degli sfratti fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto, questo per le persone vulnerabili. Grazie alla redazione di Sancho riusciamo ad arrivare a Madrid, lì un filologo, è un professore di letteratura, ha partecipato alle manifestazioni a Puerta del Sol ed è al telefono con noi. Pablo, benvenuto a Radio 3.
2: Grazie mille, salve, salve, ciao a tutti.
1: Buongiorno, grazie mille. Ci può raccontare che mobilitazione è stata, chi c'era in piazza per chiedere il blocco degli sfratti e il ritorno di Mari Carmen nel suo appartamento?
2: Niente, praticamente tutti i tipi sociali, puoi trovare lì gli anziani che sono in una situazione molto simile e anche gli anziani che sentono che devono fare un po' di solidarietà. Alla fine si tratta di essere coscienti di qual è la situazione, che va molto più oltre la situazione specifica, si è molto simbolica, di molto potere simbolico di Mari Carmen, però alla fine è una situazione sistemica che a Madrid, in generale nella Spagna, è insostenibile ormai, non si può vivere, letteralmente non si può vivere così.
1: I numeri raccontano, e tra poco andremo a raccontare di una mobilitazione anche italiana, in Spagna 50 provvedimenti di sfratti al giorno, il dato italiano è anche più alto. È un fenomeno, Pablo, che riguarda Madrid, ma non solo, perché poi la mobilitazione è seguita anche in altre città, Barcellona, Siviglia, Valencia. Oggi Mari Carmen tornerà nel suo appartamento, è stato trovato un accordo, gli sfratti sono stati bloccati per le persone vulnerabili fino al 2030. Potete ritenervi soddisfatti come società civile che è scesa in piazza?
2: Possiamo essere soddisfatti del fatto che il popolo, quando parla, quando urla e quando si mostra così indignato, funziona, si può fare. Alla fine è stata la pressione sociale che questa multinazionale, questo Urba Gestión, che aveva bloccato, che aveva fatto lo sfratto per Mari Carmen, è stato per la pressione sociale unicamente, perché c'erano stati prima tutti i tipi di tentativi, di negoziazioni con loro. C'è una scrittora che ha fatto l'offerta per pagare l'affitto, un altro musico, James Rhodes, che si è offerto per pagare anche la casa, per pagarla tutta, e loro si negavano proprio. Quindi è stata una pressione sociale molto importante, che infatti appartiene a tutti gli spagnoli. Cioè, alla fine noi diciamo che il diritto alla casa è un diritto che è dentro la Costituzione, l'articolo 47, e non si può permettere che gli interessi capitalisti dei partiti, sia il partito di Sanchez, sia il partito della Comunità di Madrid, del PP, di Isabel Díaz Ayuso, si piegano sempre per loro. E quindi c'è un diritto alla casa, che è l'urlo generale che si può fare. Comunque questo decreto, diciamo, anche sembra un po' una pezza colori, un palliativo, diciamo. Sì, per Mari Carmen siamo tutti molto contenti per lei, però la situazione non solo per gli anziani, ma anche per i giovani, che non si possono permettere, perché gli stipendi non salgono, solo aumentano in un modo esorbitante
1: le spese, gli affitti,
2: appunto, sì. Appunto, in questi i fondi si chiamano, no, avvoltoio, lo fondo sbuitre, che chiamiamo qua, che stanno turistificando tutta questa città, Barcellona, Zaragoza, dappertutto, questo processo, diciamo, una gentile versione della gentrificazione, che è la turistificazione, perché sembra che questa città sia diventata un posto per i turisti, e che se tu hai un lavoro normale, uno stipendio che non sale, devi andare fuori,
1: le città che spellono in qualche modo i residenti. Questa è una storia veramente molto, molto europea. In questo momento è un dramma. Le istituzioni comunitarie proprio in queste ore discutono di regolamentare gli affitti brevi. Speriamo che ascoltino la piazza anche da Bruxelles. Noi ringraziamo moltissimo Pablo, complimenti per il suo italiano.
2: Grazie a voi.
1: Professore di letteratura a Madrid.
2: Per dare voce a questa situazione è importante che tutti siamo uniti in questo processo, perché alla fine è un interesse comune. Siamo persone, non siamo sistemi invisibili di persone che gestiscono la vita della gente dietro ai loro interessi. Siamo noi, siamo persone, siamo in contatto, dobbiamo essere forti così.
1: Grazie davvero, grazie. Magari torneremo da Pablo per farci leggere qualche citazione del Don Chisciotte. Siamo persone, lo hanno capito molto bene anche i genitori di una scuola milanese, mentre la Spagna comunque raggiunge un accordo e blocca gli sfratti per le persone vulnerabili. L'Italia ancora su questo deve in qualche modo fare delle misure altrettanto importanti, ma una piccola storia di solidarietà civile arriva da Milano. Un quartiere di Milano, potrebbe essere un quartiere di Madrid, di Roma, di Barcellona, una delle tante capitali europee, uno sfratto per una famiglia, tre figli che hanno sempre pagato l'affitto, ma alla fine della locazione il proprietario, per questa dinamica di aumento anche dei costi, per un interesse a guadagnare di più, decide di alzare il prezzo dell'affitto, e la famiglia non può permetterselo mentre aspetta ancora di entrare nella graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica. Chi si muove per risolvere la questione? Chi era presente allo sfratto previsto per questo lunedì? I genitori dei compagni di questa famiglia. Allora, al telefono con noi uno dei vari genitori attivi sul tema emergenza abitativa, frequenta i suoi figli frequentano l'Istituto Comprensivo Francesco Cappelli di Milano. Lei è Daniela Gambino, benvenuta a Radio 3, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno Daniela, eravate presenti voi, c'era il preside della scuola, c'erano i comitati per il diritto alla casa. Cos'è successo questo lunedì mattina nel quartiere di Via Padova a Milano?
0: E anche ieri mattina ci siamo ritrovati appunto un gruppo attivo, composito appunto da genitori, rappresentanti della scuola, associazioni del territorio e anche referenti pubblici del Comune di Milano per appunto sostenere una famiglia in difficoltà che frequenta la nostra scuola, che non è l'unica, per appunto dare una solidarietà e soprattutto per creare la condizione fondamentale affinché tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda si potessero parlare in questo luogo, appunto in questo caso era via Padova, in un portone di via Padova, per poter appunto avviare una trattativa, perché proprio ieri mattina era previsto appunto l'ufficiale giudiziario per lo sfratto di questa famiglia. È uno degli eventi, diciamo, che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo portato avanti, perché appunto solo in un anno e mezzo abbiamo costruito appunto ben 4 presidi per delle famiglie in difficoltà della nostra scuola, appunto per richiamare molto l'attenzione su questo, ma soprattutto per aiutare queste famiglie in un percorso dignitoso rispetto al cambio casa o alle difficoltà che stavano vivendo in quel momento.
1: Ci può dire qualcosa di più per chi non conoscesse questa zona di Milano, che corrisponde davvero a tantissime zone delle città in cui gli ascoltatori vivono? È proprio un quartiere che di fatto ha vissuto una grande rigenerazione, come si dice, quindi improvvisamente i prezzi sono schizzati alle stelle, e questo ha fatto sì che persone che abitavano lì da tempo non possano più permettersi nuovi affitti una volta che la locazione scade. Queste famiglie, appunto i genitori, i figli dei suoi compagni di scuola, che vite fanno e che prospettive hanno?
0: Allora, l'Istituto Cicappelli Cappelli appunto è all'interno del quartiere di Via Padova ed è una storica scuola che raccoglie appunto un bacino multietnico e multiculturale. È un'area della città con un'altissima pressione immobiliare che ha visto appunto negli ultimi anni un cambiamento anche nella composizione sociale ed etnica delle nostre case, cioè delle nostre classi e anche delle nostre case. In effetti, perché le due cose sono molto, molto collegate. Se io penso appunto alla mia esperienza all'interno della scuola, soltanto mio figlio quest'anno ha finito il ciclo dalla prima alla quinta elementare, e in questi anni abbiamo visto famiglie della nostra classe che hanno dovuto trasferirsi e abbandonare appunto il percorso formativo durante i 5 anni, non perché lo desideravano, ma perché costretti. Cosa succede a questa famiglia? Tendenzialmente appunto stanno in una condizione difficile anche per loro da capire, quindi da decifrare, perché molte di loro appunto arrivano al limite dello sfratto senza rendersi conto sempre di che cosa gli sta succedendo e qual è la loro condizione. Quello che noi abbiamo fatto è stato quello, da genitori, di accorgersi di quello che stava succedendo al compagno di classe e alla famiglia del nostro compagno di classe. Questo è un punto fondamentale, perché attiva una solidarietà tra le persone che magari abbatte anche a volte quel muro di pudore, di diffidenza, che spesso ovviamente chi sta avendo una situazione delicata come quella dell'emergenza abitativa ha. Il fatto di sentirsi vicini e nel raccontare proprio il proprio disagio. Questo è un tema fondamentale, che vuol dire che a volte queste distanze si accorciano appunto se le persone entrano in contatto tra di loro e ci si può aiutare.
1: E questo, diciamo, racconta anche dell'importanza di tenere le classi, come dire, aperte e piene di tutto il mondo che abita la nostra società. Lo sfratto, grazie anche al vostro intervento, è stato posticipato al 19 di novembre. Noi ovviamente auguriamo a questa famiglia di trovare una soluzione e vi ringraziamo molto. Grazie a Daniela Gambino, grazie all'Associazione dei Genitori dell'Istituto Cappelli di Milano. Sono le 14:17 e questa è Sancho.

0: Come ogni settimana qui a Sancho la musica arriva dalla redazione di Battiti, il disco della settimana che Battiti ci fa ascoltare è della cantante polistrumentista, lei è Madeleine, è una voce emergente della scena soul inglese, quella che state ascoltando è Meet My Soul in the Water. Battiti come tutte le notti torna a mezzanotte su Radio 3, noi continueremo ad ascoltare Earth Cry, che è l'album della settimana. E adesso guardiamo alla mail di Sancho, sancho@rai.it, che si sta arricchendo delle vostre storie, delle vostre segnalazioni, e un paio di storie hanno a che vedere con chi si prende cura del verde pubblico, di come i cittadini possono farlo. Abbiamo appena raccontato di come i cittadini si prendano cura dei propri vicini per la questione dell'emergenza abitativa, e adesso andiamo al comitato Parti Colombo. Abbiamo al telefono con noi Manolo Palazzotto, che ci racconta un po' che cosa hanno ottenuto da cittadini. Buongiorno Manolo.
1: Buongiorno, e sentendo chi ha parlato prima di me mi rendo conto che tutto il mondo è paese, perché sono tematiche molto correlate. Noi negli anni 90 abbiamo fatto una cosa che non si aspettava nessuno: abbiamo utilizzato una legge, abbiamo cambiato il piano regolatore di Roma e portato a verde alcune zone dove dovevano essere edificati dei palazzi, degli alberghi e la nuova Fiera di Roma. Quelle erano le ultime aree che davano ancora degli spazi a verde per impianti sportivi di quel quadrante della città. Stiamo nell'ottavo municipio, a ridosso della Cristoforo Colombo, che è una autostrada urbana. E dopo aver fatto questa cosa epocale, direi, ci siamo resi conto che comunque le aree non venivano curate e stavano andando nel degrado. Così abbiamo iniziato in due a prenderci cura di un parco, era il 92, l'abbiamo dedicato a Falcone, Borsellino e agli uomini delle scorte, di cui continuiamo a portarne memoria durante le ricorrenze. Abbiamo iniziato in due a curarlo e poi successivamente siamo diventati un bel gruppo. Dall'epoca ogni ultimo sabato del mese tutti insieme curiamo questo parco, che in assoluto è diventato quello più frequentato e probabilmente il meglio tenuto di tutto il municipio. Si fa perciò cultura ambientale, si fa soprattutto socialità, e si è creata una bellissima comunità intorno a un bene comune. Lo stesso comune ce l'ha riconosciuto, abbiamo un patto di collaborazione in attivo con il comune di Roma, e con questa comunità sta in qualche modo mettendo un freno a quei fenomeni di cui si parlava appunto negli interventi, certo, precedenti, della gentrificazione, ma anche dell'edificazione. In piazza da noi, sempre con il discorso, con la parola di rigenerazione, stanno mascherando l'ennesima speculazione. Anche lì noi siamo attivi, stiamo cercando di evitare altri palazzi in piazza Caduta Montagnola. Abbiamo fatto ricorso al TAR, e perciò una comunità attiva è il miglior antidoto a queste terribili cose che stanno cadendo sulle città, che vengono visti come luoghi da dove estrarre reddito e non città dove le persone devono vivere.
0: Grazie Manolo, grazie mille, grazie di averci raccontato questa storia a sancho@rai.it. per chi volesse unirsi a voi, l'appuntamento è quindi l'ultimo sabato del mese, è un'esperienza che si può assolutamente riprodurre. Una cosa simile l'hanno fatta anche in un'altra zona di Roma, siamo nel 14° municipio, zona nord, in una zona che viene chiamata la Cacciarella, e anche lì i giovani si sono dati appuntamento per ripulire il quartiere. Ce lo racconta tutta questa storia dall'inizio uno di loro, Davide Paolacci. Buongiorno e benvenuto a Radio 3. Buongiorno Davide, proviamo intanto a richiamarlo. Davide, ci senti?
2: Pronto, sì, io vi sento, voi?
0: Eccoci, benissimo, benissimo, forte e chiaro. Grazie Davide, anche voi vi siete ritrovati per ripulire il quartiere, ne avete fatto un racconto, diciamo, più che meritevole su Instagram, è lì che vi abbiamo scovato.
2: Sì, sì, Assolutamente, è solo l'inizio, ecco, mettiamola così.
0: Ci puoi raccontare quando vi siete trovati, che cosa vi ha, chi siete, quanti eravate e quando lo rifarete?
2: Certo, allora siamo un gruppo di ragazzi che vivono in una periferia romana, questa è la nostra definizione. Ci siamo ritrovati ormai già da qualche mese, il fatto è questo, bisognerebbe capire qual è il contesto di partenza per capire poi il punto di arrivo, che è quello da cui ci avete chiamato noi, da cui ci avete chiamato voi. Noi siamo partiti in una situazione in cui viviamo in un quartiere che è isolato, lontano diciamo dai mezzi di trasporto, ha un autobus a vari chilometri di distanza, si trova nella periferia nord-ovest di Roma e semplicemente abbiamo vissuto un raffreddamento dei rapporti sociali che c'erano all'interno di quel quartiere qualche anno fa. Raffreddamento nel senso che se prima le persone uscivano, vivevano la zona un pochino di più, vi parlo di 15-20 anni fa, appena arrivati nel quartiere, poi c'è stata una demoralizzazione crescente. Demoralizzazione che abbiamo spezzato, ma non tanto per volontà, ma ci è venuto naturale farlo dal momento in cui le persone che 20 anni fa si sono trasferite qua hanno fatto i figli e ora questi figli siamo sostanzialmente noi e altri ragazzi, certo, che ci siamo ritrovati. Quindi ci siamo ritrovati per questioni prevalentemente di sociali, nel senso che durante l'estate chi finiva magari un esame universitario, chi staccava dal lavoro, chi aveva finito scuola, si ritrovava lì, abbiamo cominciato a crescere insieme, magari crescere è un parolone, però affrontavamo temi politici, parlavamo di attualità, parlavamo di vita sociale, barra di dinamiche relazionali e da lì è nato spontaneo poi fare attività sempre più complesse, più organizzate, fino ad arrivare alla pulizia del quartiere. Anche perché abbiamo visto che non siamo soli, nel senso che noi siamo profondamente amici, due ragazzi, Francesco e Matteo, sono partiti qui da Ottavia a fare più o meno la stessa cosa. Loro sono partiti dalle case popolari, noi insomma in una periferia un pochino più decentrata rispetto a Roma, entrambi quartieri che hanno bisogno di intervento per diciamo curare quell'abbandono e quell'indifferenza che c'è un po' da tempo. Non so se ho risposto sufficientemente alla domanda.
0: Assolutamente, hai risposto splendidamente, non siete soli, anche perché per esempio anche Legambiente è stato due settimane fa, organizza ogni giorno in tutto il mondo, è parte di un network mondiale che si chiama Puliamo il Mondo e quindi le persone si mettono a ripulire i propri parchi delle proprie città in giro per il mondo. Davide, vuoi dare un appuntamento, un riferimento per chi volesse magari raggiungervi o saperne di più?
2: Allora sì, sicuramente l'appuntamento che bisogna dare prima del nostro indirizzo o quant'altro è sotto casa propria delle persone che stanno guardando. Io invito tutti coloro che ascoltano a darsi una speranza, quale speranza? Anzi, un'opportunità. Provate un giorno a dedicare un'ora, due ore a pulire un'area che vedete sporca. Vedete come vi sentite alla fine, perché sarebbe inutile dire intervenite nel degrado. Quello lo sappiamo già, lo diciamo, ma qui datevi una speranza, vedete che cosa si prova. Purtroppo oggi pensiamo che l'unica fonte di soddisfazione sia il denaro, ma non è così, ci sono tante altre fonti di soddisfazione che una volta che uno le scopre, poi al denaro ci tiene sempre, però poi si rende conto che può essere felice senza dover spendere, senza dover andare lontano, basta prendersi cura del proprio posto e farlo con altri, perché non scordiamoci che l'essere umano è un animale sociale, ha bisogno di stare con altri. Quindi provate a fare questa cosa che unisce la cura del proprio territorio alle relazioni sociali che normalmente dovremmo coltivare. Noi ci
0: Grazie,
2: trovate su
0: Davide.
2: Quartiere Cacciarella, ci sì. trovate su Quartiere Cacciarella, su Instagram, su Facebook, insomma avremo modo poi di fare sempre più attività, speriamo anche con altri ragazzi, tornei sportivi, attività, dibattiti, insomma vogliamo crescere una generazione attenta, ecco, mettiamola così.
0: Grazie a Davide Paolacci e quindi questo sono i giovani della Cacciarella che hanno ripulito il quartiere, ma partono da lì per fare anche molto altro. Noi avevamo chiesto al nostro Michele Bisceglia di fare un giro tra le tantissime petizioni che di fatto hanno a che vedere proprio con la cura del verde pubblico, ma non riusciamo a farvele sentire adesso perché siamo quasi in chiusura di puntata, ma domani Sancho riparte da qui anche proprio per farvi ascoltare queste possibilità. Sono molte, moltissime tutte le petizioni che parlano anche di questo. Perché le petizioni? Perché questo è un programma che cerca di raccontare i vari strumenti anche di democrazia partecipativa che esistono, per capire insieme quelli che funzionano di più, che funzionano meno. Oggi siamo partiti proprio dalle piazze, dove abbiamo visto che sia a Madrid, in una piccola storia anche milanese che è un po' il simbolo di tante storie che stanno avvenendo in questo momento, il problema della casa è un'emergenza assolutamente globale su cui in qualche modo insistono tantissime le trasformazioni sociali in questo momento, e la storia di Madrid di Mari Carmen è una storia in cui le persone si sono messe lì per difendere il diritto alla casa di questa abitante, e oggi la Spagna ha di fatto bloccato gli sfratti fino al 2030 con un Consiglio dei Ministri in cui è stato trovato un accordo politico su una misura così importante. E quindi noi vi ringraziamo per essere stati con noi. La redazione di Sancho è composta da Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, che ascolterete domani, Maria Novella Buccelli, Sonia Kurzel, Luca Bagnareol, che sarà anche lui con noi domani, Gioele Campagna alla parte tecnica. Diamo la linea a Marco Boccitto con L'Idealista. Grazie mille e ci sentiamo domani alle 14:00.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: RAI Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
4: yeah, yeah. Eh sì, a Radio 3 effettivamente è il momento dell'idealista, un momento lungo, 30 minuti, una mezz'ora abitata ogni giorno da 5 brani che vanno a comporre la lista, l'idea lista, la lista ideale quotidiana. Marco Boccitto sia al microfono, Pino Zingarelli in regia, la collaborazione di Luca Marchesa, la consolce Alessandro Cesolini, e il numero al quale potete inviare i vostri messaggi è sempre il 335 56 34 296. Per la puntata di oggi l'intenzione è quella di lasciarci letteralmente ubriacare dalla voce di Cassandra Wilson, una delle personalità più originali, più trasversali del jazz contemporaneo, un artista scomparsa lo scorso 1° settembre nella sua Jackson, Mississippi, da dove era partita all'inizio degli anni 80, quando si trasferisce a New York, dove entra in contatto con il sassofonista Steve Coleman e contribuisce quindi alla nascita del collettivo M-Base, una realtà che fa fare un altro scatto in avanti forse alla storia del jazz, un motore propulsore creativo della grande mela che fa una musica modernissima ma consapevole di un grande passato, modernissima ma lontana dalle cosiddette nuove tendenze venute fuori da New York negli anni 80 e 90, e lì entra in modo stabile nel gruppo di Steve Coleman, i Five Elements, che ascoltiamo con un brano chiamato Soul Melange.

soul mélange con un testo succinto che invita a vivere e ad amare nella buona e nella cattiva sorte. Un brano tratto da un album intitolato Sine Die del 1988, che in realtà trasmetteva in copertina un messaggio molto più grande, appariscente, anche forte, un messaggio scritto su un muro che recitava morte agli spacciatori di crack. E quasi 40 anni dopo siamo ancora lì, e non è certo per questo che la musica dei Five Elements di Steve Coleman suona ancora così tremendamente attuale. Bebop, free jazz, spiritual jazz, i retaggi forse più vibranti della storia del jazz, innestati su ritmi funk nervosi, irregolari. Torna il richiamo anche alle filosofie orientali, ma qui più che il karma, che era caro tra gli altri a John Coltrane, il centro sembra essere dettato dal rigore delle arti marziali. E di questi Five Elements, di questi cinque elementi, Cassandra Wilson è sicuramente il più instabile. Emerge subito con questo suo timbro personalissimo, un approccio moderno, disincantato, che però convive con il fascino dei classici, i cosiddetti standard, che con lei sono assai poco standardizzati.

Potrebbero esserci guai all'orizzonte, ma finché ci sono musica e chiaro di luna, amore e romanticismo, beh, affrontiamo la musica e balliamo Let's Face the Music, sottinteso And Dance, sottinteso perché è rimasto la coda di questo titolo, è rimasto fuori nella versione di Cassandra Wilson, dal canzoniere di Irving Berlin alla voce appunto di Cassandra Wilson, che nel tempo svilupperà, affinerà un particolare talento per reinventare, interpretare e reinventare non solo, come ascolteremo, standard appartenenti al genere jazz. L'abbiamo ascoltata qui da un album del 1987, uno dei primi album come solista che Cassandra Wilson ha inciso per un'etichetta indipendente chiamata JMT. Il disco si chiamava Days Away, giorni di navigazione, e c'era anche un magnifico Graham Haines alla tromba, un Graham Haines che ritroviamo però alla cornetta anche nel brano che segue e che segna l'inevitabile confronto con Billie Holiday, uno dei miti e una delle fonti di ispirazione principali anche di Cassandra Wilson, che avrà comunque un approccio molto originale tra l'altro a Billie Holiday nel centenario della nascita di Billie Holiday. Cassandra Wilson ha dedicato nel 2015 un album chiamato Coming Forth by Day, che è stata una delle sue ultime incisioni, ma con Billie Holiday, con le canzoni rese celebri da Billie Holiday, si era già misurata in un disco che proseguiva il suo cammino iniziato da poco con la Blue Note, con cui aveva firmato qualche anno prima, e che è un disco che si apriva con una versione destrutturata di Strange Fruit.

Dolente, dolente e solenne, come è giusto che sia, questa Strange Fruit presa dal canzoniere di Billie Holiday e riportata così in vita da Cassandra Wilson, con le asperità chitarristiche di Chris Watley, la cornetta di Graham Haines già citata e Lonnie Plaxico che al contrabbasso chiudeva questa piccola formazione che accompagnava Cassandra Wilson nell'apertura di un album intitolato New Moon Daughter. Cassandra Wilson, che come dicevamo all'inizio è scomparsa il primo settembre scorso nella sua Jackson, Mississippi, all'età di 70 anni. Sul suo sito ufficiale campeggia ancora la locandina della celebrazione avvenuta il 9 novembre dello scorso anno, proprio per il trentennale di New Moon Daughter, di questo album da cui abbiamo ascoltato Strange Fruits. Un disco chiamato a replicare, impresa tutt'altro che semplice, a confermare le strepitose sensazioni che aveva trasmesso il precedente album, il primo album inciso per la Blue Note, intitolato Blue Light Till Dawn, sul quale andremo prima che sia conclusa, che sia completata la lista idealista di oggi. Sono dischi questi in cui Cassandra Wilson esplora diversi generi senza gerarchie se non quella del suo gusto personale, e quindi Billie Holiday, ma anche Robert Johnson, Neil Young, Joni Mitchell, senza dimenticare The Band, da cui ha preso una canzone famosissima scritta da Robbie Robertson nel 1968, appariva sul primo album inciso come The Band dal gruppo di Robbie Robertson, si chiamava Music from Big Pink, è diventato un classico incredibile del rock che è riuscito così a fondere con estrema grazia generi diversi della musica popolare americana, dal blues al gospel al rock appunto. Il brano si intitola Do Wait, contiene, racconta un po' di una visita in qualche modo in un luogo chiamato Nazareth, è stato definito un capolavoro pieno di enigmatiche allusioni bibliche. In realtà Nazareth è una scritta, è un riferimento alla città di Nazareth in Pennsylvania, dove ha sede la mitica marca di chitarre Martin, ed è appunto l'etichetta che Robbie Robertson, mentre componeva questo brano, ha intravisto all'interno della cassa armonica. Sono entrato a Nazareth, dice il brano, mi sentivo come se fossi mezzo morto, avevo proprio bisogno di un posto dove appoggiare la testa.

C'è la voce di Cassandra Wilson a inondare, ad avvolgere questa puntata dell'Idealista su Radio 3. L'abbiamo ascoltata con questo classico della band di Robbie Robertson intitolato The Wait, da un album del 2002, Belly of the Sun, che Cassandra Wilson ha registrato con la sua band in un deposito ferroviario di Clarksdale. Chiudiamo, come promesso, con un ascolto dall'album Blue Light Till Dawn, un disco decisamente spartiacque nella storia musicale, nella carriera di Cassandra Wilson, in cui si riserva anche una breve parentesi vocale. Mi piace l'idea di chiudere solo con la voce di Cassandra Wilson. È un brano che fa riferimento alla mitologia Akan, arriva quindi dal Ghana come fonte di ispirazione. È un'allegoria molto sofisticata per dire che bisogna imparare dal passato per costruire un futuro, ed è una delle verità più banali e forse meno considerate. È un brano legato a un proverbio tradizionale che, traducibile più o meno come "non è sbagliato tornare indietro per riprendere ciò che hai dimenticato", è rappresentato spesso nel vocabolario visivo degli Akan, gli Adinkra, come un uccello che vola in avanti ma ha la sua testa girata all'indietro per prendere un uovo che ha sul dorso, e il suo nome è Sankofa.

0: Sankofa, che è anche l'unione di tre parole della lingua Akan: san, tornare, ko, andare, e fa, cercare, prendere, afferrare. È la sintesi di questo, anche questo brano che abbiamo ascoltato da Blue Light Till Dawn, dove appunto si dice che Sankofa vola ancora e ancora, così come la voce di Cassandra Wilson volerà ancora e ancora nei nostri ascolti. A lei abbiamo dedicato questa puntata dell'Idealista, che qui si chiude. Radio 3 entra nel pomeriggio di Fahrenheit. Yeah, yeah, yeah.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3.
2: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air. Primo palco.
3: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: E di libri e di idee parleremo anche oggi. Susanna Tartaro al microfono, questa è Fahrenheit, con me Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, dall'altra parte del vetro Giovanna Savignano, accanto a lei Fabio Melis.

335-5634-296, l'ho già dato questo numero, ma secondo me lo sapete a memoria, ma è sempre il modo per recuperarla, questo pezzetto di memoria, anche se siamo in tempi di intelligenza artificiale, dove tutto ci viene servito, digerito e risputato con la facilità e la velocità del suono, quindi anche questo numero di telefono, comunque se volete ve lo potete pure appuntare a penna, ma secondo me se lo andate a digitare da qualche parte ci sarà qualcuno che vi dirà ma sì, per raggiungere Fahrenheit 335-5634-296, perché scherzo con questo numero o do i numeri? Perché dalle telefonate di ieri, dagli sms che ci sono arrivati abbiamo capito che questo tema è il tema e che riguarda tanti aspetti della nostra esistenza, non solo come raggiungere un posto all'alto, un posto quando siamo in macchina e mettiamo il navigatore, quella pura intelligenza artificiale che ci dice dove stiamo, la farmacia aperta, il ristorante, poi ci fa girare e ci dice su che corsia andare e se la troviamo più o meno trafficata. Quella è la prima, quasi, ecco, Neanderthal rispetto a quello che è.

0: per esempio. Buonasera Gianluca Gabrielli.
1: Buonasera.
0: Buonasera, lei scrive su un giornale che già ha il titolo simpaticissimo, Per chi suona la campanella, e che è una rivista online sulla scuola. Lei è un'insegnante di scuola primaria, si occupa di ricerca, collabora con riviste varie e a un certo punto, recentemente, ha scritto questo pezzo che ha il sapore di una favola. Avete presente i Grimm? Ecco, spostiamoli di secoli, di qualche secolo, perché Sally, l'educatrice artificiale che, la cui notizia viene riraccontata da Gianluca Gabrielli, sembra davvero un personaggio da favola, ma è una favola neanche moderna, neanche contemporanea o del futuro. È, e questa è la cosa più inquietante. Vediamo un po', chi è questa Sally?
1: Sì, io racconto quindi una cosa che è già stata raccontata dal Guardian, dal New York Times quest'estate, perché è accaduta in America. E Sally è un'intelligenza artificiale embodied, cioè in forma umana. Era l'intelligenza artificiale che veniva proposta e sembrava che venisse acquistata da una scuola di Salamanca, negli Stati Uniti, per interfacciarsi con gli studenti e anche con gli insegnanti. Era un robot, quindi, dalle fattezze umane, anzi femminili, pelle bianca, silicone, possibilità di esprimere anche dei gesti col viso, che avrebbe integrato il lavoro scolastico in questa scuola. Era stata data la prima
0: notizia. Dove siamo? Dove ci troviamo? In quale parte? In che scuola?
1: È una scuola di Salamanca, nello stato di New York.
0: Quanto tempo
1: quindi,
0: fa?
1: Però in uno stato, in una zona, in quest'estate.
0: Questa
1: la cosa è di luglio scorso.
0: Perfetto.
1: Infatti ho deciso di riraccontarla, non è certo uno scoop, perché in luglio diciamo che le antenne sulla scuola si spengono e si riaccendono a settembre, perché ho pensato che forse questa cosa meritava una riflessione in più qua in Italia, perché è stata riportata ma molto velocemente.
0: Quindi questa Sally sta in una scuola di Salamanca, provincia di New York.
1: Doveva stare.
0: Sarebbe dovuta stare.
1: Perché poi... Sì, perché dopo sono state vantate varie critiche e in effetti il programma è stato sospeso, quindi non annullato ma sospeso. E le critiche quali sono? Ma intanto la più classica è quella della privacy, perché il vanto di questa intelligenza artificiale dalle fattezze umane era di poter intervenire sui ragazzi e sulle ragazze personalizzando. No? E però per personalizzare evidentemente cosa doveva fare? Doveva nutrirsi di tutti i dati personali di tutti questi ragazzi e queste ragazze a partire dal curriculum scolastico, e quindi a un certo punto è stata avanzata la prima critica, che era: ma la tutela rispetto a questi dati personali, un'intelligenza artificiale che li usa tutti quanti per intervenire, quale sarebbe stata? Ed è un problema che sappiamo che è il grande problema, perché più una struttura come l'intelligenza artificiale si avvicina a personalizzare e più ruba dati personali, anzi spesso funzionano rubando i nostri dati, no? Utilizzando i nostri dati presi gratuitamente. Quindi questo è stato il primo problema. Il secondo problema è stato quello del silicone, cioè la ditta che forniva questo robot sperimentale in realtà aveva acquisito solo un paio di anni prima un'altra ditta che si occupava di bambole erotiche, cioè di strumenti erotici, compresi le bambole in silicone. E questa cosa dai critici è stata vista sul giusto valore. Ovviamente i proprietari di questa ditta hanno detto che non c'era nessun collegamento tra i due elementi.
0: Non era ammiccante questa Sally, non aveva diciamo il portamento di una vamp o di una pin-up di silicone? Lei ha visto qualche foto di questa Sally? Come le sembrava?
1: Andando a vedere nel catalogo della Realbotics,
0: ero
1: si
0: sicura.
1: Si vedono delle immagini che di robot, no? Perché questa ditta commercializza in robot, che sono ovviamente secondo lo stereotipo dell'americano medio bianco, avvenente, donna giovane.
0: Zigomi alti, quindi, occhi grandi, un grande seno. Era un po' così.
1: Il primo, sì, probabilmente il grande senno magari l'avranno evitato nella scuola, però l'idea è che sia l'industria del piacere a pagamento, sia l'industria dei robot, dell'intelligenza artificiale, hanno bisogno di umanizzare i loro prodotti nel momento di venderli, e quindi probabilmente questa ditta ha considerato che acquisire quell'altra ditta poteva essere utile nello sviluppo futuro. Però questa cosa ovviamente i critici l'hanno notata e hanno fatto giuste critiche, insomma, no? Da una parte perché non un'altra figura, no? Non una persona anziana, un commentatore comico nel Guardian diceva perché non un anziano signore calvo, no?
0: Sì.
1: Oppure perché non una signora della nazione indiana, perché questa scuola si situa proprio in una zona degli Stati Uniti dove c'è una nazione indiana, nazione Seneca, e diciamo gli indiani degli Stati Uniti, gli indiani americani hanno subito una grande violenza, no? Nell'Ottocento, l'estropio delle terre. Ora sono un gruppo che non ha grosso potere politico, per cui il pensare che proprio in quella scuola si sperimentasse qualche cosa di nuovo e quindi anche insicuro con quegli studenti e non con altri ha fatto subito venire fuori un'altra critica giustissima, no? Perché si deve sempre sperimentare con i soggetti più deboli della nostra società, no? E poi sono venute fuori altre critiche. Perché?
0: Senta, ma lei cosa li colpisce di tutto questo? A parte le critiche locali, a parte un po' il disappunto o la preoccupazione nell'immediato? A parte la notizia come si è risolta, che è stata ritirata, diciamo, dalla cattedra, ma come ha preso questa notizia che un nostro ascoltatore definisce fantascemenza?
1: Fantascemenza perché probabilmente, l'impressione mia è stata questa, probabilmente questa è la prima volta che provano a uscire in maniera pubblica entrando in una scuola con una maniera così smaccata, però hanno tempo per modificare. Anche le prime esperienze di internet erano, diciamo, grezze, ma poi si sono affinate molto velocemente. Ci mette poco, penso, un'intelligenza artificiale a considerare che non può farla impersonale a una donna che è una donna bianca e americana dalla carnagione chiara, ma può tranquillamente dargli veramente l'immagine di una donna di origine indiana oppure afroamericana, no? Per vendere il prodotto. Per cui nel tempo questi primi tentativi di vendere e di sostituire tendenzialmente l'insegnamento reale, quello fatto di umanità, di relazione umana, da queste macchine, i primi tentativi sono rozzi, ma poi nel tempo questi tentativi saranno sempre più fini. E il problema grosso è che l'effetto di questi tentativi è la trasformazione di una scuola basata sulla relazione umana in una scuola basata sulla espropriazione della relazione umana. E quindi sulla meccanica, sul calcolo delle probabilità, su dei risponditori automatici che ammiccano però per fornire agli studenti o anche agli insegnanti, perché potrebbe servire anche alla formazione questa cosa, e delle facili emozioni e degli insegnamenti sulla base di però elaborati però dove non si riesce ad arrivare. L'elaborazione è lontanissima e la capacità di controllo è lontanissima. Questo per me è il grossissimo problema. E poi c'è il problema anche dell'impiego. Io sono un insegnante, io sono abbastanza vicino alla pensione, però penso a un giovane che entra adesso a scuola, nel giro di 40 anni, cosa sarà la scuola se si apre a questa modalità di insegnamento, di relazione che è fatta da macchine? Come le cassiere dei supermercati, no? Che a un certo punto sono andate, si sono trasformate in istruttrici dei clienti, con le casse automatiche, e adesso sono in cassa integrazione, evidentemente, no? Sono passati 10 anni di questo percorso.
0: Certo, lei parla di 40 anni, forse sarà anche meno, diciamo, la distanza tra le nuove selli in cattedra. Questa è Radio 3, questa è Fahrenheit. Stiamo parlando di questa storia assolutamente moderna che ci ha riraccontato Gianluca Gabrielli, un insegnante, ne ha scritto Per chi suona la campanella, era un'uscita quest'estate sui giornali americani, di questa Sally, un'intelligenza artificiale dalle fattezze morbide e sinuose di una donna e di un insegnante, che però è stata ritirata per questioni varie a questo punto, che sono quelle dovute alla, ai dati, quindi alla privacy, al silicone, al fatto che comunque ci sono molti nativi americani che non si sentivano rappresentati, tutte questioni etiche, di diritti, ecco. Senta, le chiedo, lei ha fatto riferimento al suo lavoro, quindi all'insegnamento, l'insegnamento vecchia scuola, è il caso di dirlo, tangibile, fisico, sì, in classe, con, la, con gli odori della, della, della pizza in classe, anche la puzza del sudore dei ragazzi, insomma è una classe quella che raccontano gli insegnanti, piena di vita e di voglia di vivere. Ecco, qui c'è qualcosa di molto più asettico, dove mi sembra che stiamo lentamente ma inesorabilmente andando. Trova una cosa positiva in Sally?
1: Sinceramente fatico a vedere una cosa positiva, nel senso che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale purtroppo sta andando in direzioni che non sono funzionali a quello a cui dovrebbe servire in un'umanità, diciamo, non votata al profitto. Ecco, il problema è questo. Quindi non c'è controllo. Quindi la positività ne vedo poche. Mi piacerebbe, ad esempio, nella scuola, noi nel 2020, no, abbiamo tutti quanti fatto didattica a distanza. Ecco, anche in quel momento non avevamo una piattaforma di Stato per raccogliere i dati dell'insegnamento a distanza che tutte le scuole italiane stavano facendo ai loro allievi e loro allieve. Quella è stata una perdita di dati e di possibilità di uno sviluppo di un'intelligenza artificiale di tipo diverso, che è stata data gratuitamente alle grandi corporation. Ecco, la strada dovrebbe essere diversa. La scuola pubblica dovrebbe avere una possibilità sua di interfacciarsi con un ministero che sviluppasse un percorso non votato al profitto, ecco, ma votato al bene primario dell'apprendimento e del miglioramento dell'integrazione e tutte queste cose.
0: Senta, che lei sappia, questa educatrice artificiale di nome Sally è stata assunta in qualche altra scuola negli Stati Uniti, oppure è stata semplicemente ridimensionata, rimessa nella scatola e messa in cantina per qualche tempo?
1: Da quello che so, io ho riguardato un pochino alla fine dell'estate se c'erano degli aggiornamenti, non mi sembra di vederne, però leggo anche, sempre negli Stati Uniti, che in molte scuole funzionano senza interfaccia, ma funzionano dell'intelligenza artificiale, funzionano nel rapporto con gli studenti, quindi non è un unico confine, questo è un confine, diciamo, emblematico, era interessante raccontarlo per le più emblematicità, però l'intelligenza artificiale funziona moltissimo e anche in Italia adesso ogni scuola deve fare un suo regolamento per come utilizzarla, per provare a limitarne gli effetti o a utilizzarli in maniera solo positiva, quindi l'avanzamento c'è purtroppo ed è molto forte e forse poco discusso, perché è talmente veloce l'evoluzione dell'intelligenza artificiale che è poco discusso, e anche i soggetti che stanno nella scuola come me faticano diciamo anche a inquadrare le nuove problematiche, perché veramente 10 anni fa non l'avrei immaginata questa cosa. 25 anni fa ci stupiva, prima di Genova, un articolo di Gérard de Sely sulle mode diplomatiche, sul grande affare del XXI secolo, l'insegnamento a distanza. A noi sembrava una cosa incredibile, come fanno soldi sull'insegnamento, ma è impossibile. E lui raccontava l'esperienza dell'Australia allora, di luoghi lontani che insegnavano attraverso la televisione, collegamento attraverso la televisione. A noi sembrava fantascienza. Adesso l'evoluzione è talmente veloce che forse anche la riflessione di chi insegna e il dibattito che c'è rischia sempre di essere a rincorrere e non farsela mai a capire gli sviluppi futuri. Ecco, per me è un po' questo.
0: Beh, insomma, Gianluca Gabrielli, il professor Gianluca Gabrielli, ci ha raccontato una storia che non è una favola, ma è una storia realmente avvenuta, ovvero quella di Sally, il primo robot umanoide progettato per fungere da assistente didattico in una scuola superiore statunitense, Salamanca City, nello stato di New York. Devo dire, una storia notevole. Per adesso il finale della storia è tutto da scrivere, vediamo un po' che cosa succederà. Grazie Gianluca Gabrielli, grazie ancora.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: In modo incredibile, deve sapere che l'album di oggi è di Duke Pearson, che è un grande jazzista, e si chiama The Phantom, 1968, il fantasma.

Beh, chiude così questo brano, così a sfumare, con questo tono allegro, un po' disincantato, anche come i nostri ascoltatori che ci raggiungono con i loro messaggi, devo dire uno notevolissimo. Ho avuto insegnanti a cui avrei preferito un automa, anche non umanoide, scrive qualcuno che secondo me ha il cappello d'asino ancora adesso, però saluto con grande simpatia questo messaggio e poi penso anche a quel grande film di Koreeda, si chiama Shape in the Box, è uscito quest'estate in Italia. La storia era ambientata in un futuro prossimo, in Giappone. E che cosa succedeva? Tramite un programma di un'azienda tech chiamato Rebirth, si poteva riavere in casa in forma di umanoide qualcuno con le sembianze di un bambino, qualora la famiglia avesse perso questo figlio. Le sembianze erano quelle, perché l'intelligenza artificiale prendeva dai vecchi filmini, dalle vecchie fotografie, dai cellulari, anche la voce, il modo di parlare. Si ricostruiva in laboratorio questo personaggio che entrava nella casa e nell'intimità, di questi due genitori che erano distrutti dal lutto. E qui entra Koreeda, cioè il grande regista giapponese, e che svolge questo tema che è quello del futuro che viviamo, un futuro che viviamo, e affronta il tema del lutto, della memoria, del confine tra la coscienza umana e l'intelligenza artificiale, di una nuova idea di natura con grande eleganza e anche sorprendente. E questi po' i messaggi a margine perché ce n'è anche un altro che mi tengo per più tardi di Francesco, me lo sono segnato perché mi serve per continuare a parlarne in questo caso con gli scrittori. Continueremo a parlare di intelligenza artificiale e scrittura, ma prima il posto proprio più tranquillo, più fisico, più tangibile, più umano di Fahrenheit. Caccia al libro.

0: rassicurante e suadente questa interpretazione di My Favorite Things, le nostre cose preferite. Enrico, qual è la sua cosa preferita? Quale libro cerca?
1: Beh, buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Diciamo che musicalmente cambiamo un attimo il tono di quello che abbiamo sentito fino adesso, perché il libro che sto cercando è l'autobiografia di Dan Arrow, chiamata Nani, il bimbo da 6 milioni di dollari. Quindi una cosa un po' diversa dal jazz che abbiamo sentito fino adesso. Io sono principalmente un grande stimatore della musica anni 80, la conosco anche abbastanza bene. Localmente faccio anche un qualche programma radiofonico sull'argomento, e quando ho saputo che c'era in giro una biografia, un'autobiografia di Dan Arrow, ho pensato sarebbe interessante quasi come corso di aggiornamento. È uscita 8 anni fa, se non sbaglio, per i tipi di Albatros, e introvabile. Io pensavo non deve essere un libro particolarmente ambito, introvabile. Tra l'altro lui stesso sulle sue pagine social dice non abbiamo più ristampato, quindi pare che non sia reperibile da nessuna parte, e per questo mi sono affidato a voi.
0: Grande, il signor Enrico, fantastico. Allora, intanto entriamo in quei meravigliosi anni Ottanta che vedono brillare sui palchi televisivi essenzialmente Sandy Martin, Gazebo, anche Dan Arrow. Quando io ho letto Della caccia, ho pensato, ma questo sarà un filosofo che non conosco, sarà un pensatore del scozzese, inglese, che magari no, che ha scritto Nani, il bimbo da 6 milioni di dollari, magari c'entra anche con l'intelligenza artificiale. No, è proprio lui. È l'italiano che si è trasferito in Spagna per diversi anni, cantante, cantautore, con un talento, diciamo, da sicuramente che all'epoca risuonava. Intanto era un bell'uomo con i suoi capelli biondi, insomma, sicuramente le ragazzine dell'epoca se lo ricorderanno. Ma lei perché le interessa così tanto la vita di Dan Arrow?
1: È un ideal tipo eccezionale di quella che era la stranezza degli anni Ottanta, perché lui venne presentato al pubblico italiano ed europeo come Dan Arrow, che in realtà era, gli danno un altro alias, ovvero sia Manuel Carey, un bostoniano trasferitosi in Italia, quando in realtà il suo vero nome è Stefano Zandri. Quindi c'era già questa finzione nell'anagrafica, non insomma, singola, Renato Zero, che in realtà è Fiacchini, ma un doppio falso nome. Il fatto che per i primi anni non fosse lui a cantare, ma ci fossero, non fosse sua la voce, quindi c'erano altri interpreti che cantavano le sue canzoni, poi lui si è riappropriato del suo repertorio, e sono decenni che fa delle serate sempre di buon successo, appunto cantando lui. Quindi diciamo è il simbolo di quello che poteva essere il mondo degli anni Ottanta, ovvero sia tanta immagine e dietro cose non del tutto, diciamo così, reali. Ma è anche vero una cosa, che se dopo 40 anni ancora adesso lui, come tanti altri personaggi apparentemente effimeri di quel periodo, continuano a piacere tanto al pubblico, evidentemente non era soltanto immagine, perché un poster sbiadisce ma la canzone rimane.
0: Ma io qui la vedo proprio ferrata, carissimo Enrico. Tra l'altro, mentre la sento parlare, non posso non pensare a Tommaso Labranca, che sicuramente si sarebbe interessato anche di Dan Arrow, chissà, nella luce in cui lo mette lei, Enrico. Tommaso Labranca, lo scrittore, autore televisivo, il grande conduttore radiofonico, un intellettuale unico nel suo genere. Cito solo due titoli: Andy Warhol era un coatto ed Estasi del pecoreccio, per dirne due. Allora, Enrico, chi ha Nani, il bimbo da 6 milioni di dollari, Albatros 2018, ovvero l'autobiografia di Dan Arrow? Si faccia vivo, Fahrenheit vi aspetta, e il telefono è 06 3686 5666. Ovviamente, se andate su Rai Play Sound c'è l'elenco dei libri cacciati, dei moduli per cercare e offrire, e noi siamo qui anche attraverso le mail con fare con l'h al centro @rai.it. bene bene bene, andiamo da un'altra parte. Grazie Enrico, andiamo da Guido. Guido?
2: Pronto? Sì, pronto.
0: Buongiorno Guido.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ben arrivato a Fahrenheit.
2: Grazie, ben trovato.
0: E lei si occupa, oppure le interessa musica, o la sua ricerca va da tutt'altra parte?
2: Ma io mi interesso, mi piace la musica, però in questo caso il libro che cerco penso non abbia niente a che fare con la musica.
0: E allora di che qual è la caratteristica di questo I Supriani? L'ha scritto Reginaldo Dallago ed è la storia di una famiglia di contadini pescatori del lago di Fimon dal 300 a oggi.
2: Esatto.
0: Allora che cosa le interessa?
2: Ma l'ossatura, diciamo, principale di questo libro è intagliata sulla ricerca genealogica della famiglia, appunto, che si chiama Supriani, questa famiglia, i Supriani. E lo scrittore si è incaricato, si è sobbarcato l'onere di ricostruire l'albero genealogico di questa famiglia dal 300 a 2000 praticamente. Il libro è del 2000. Però ovviamente parallelamente a questo, descrizione della genealogia, c'è anche una descrizione del contesto storico, sociale, ambientale, che è quello che a me più interessa, insomma, soprattutto quello ambientale. Questo lago è un laghetto piccolo nei pressi di Vicenza, in un comune limitrofo, che è a metà tra un'oasi naturalistica e un po' un parco pubblico. Non ha ancora una
0: collocazione sulle mappe, non è ancora chiaro che cosa sia, ma tutto così interessante.
2: Sì, è abbastanza ancora, diciamo, ha un parecchio valenze naturalistiche, non so, sia vegetali che faunistiche, insomma, abbastanza interessante. Io ci vado spesso, a me piace fotografare gli uccelli, gli animali, ci vado spesso e mi piace, insomma, questo posto. E vorrei conoscerlo di più, cioè conoscerlo nel senso di conoscere i cambiamenti che ha avuto nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi anni, insomma, in Italia degli ultimi, insomma, nell'ultimo secolo, ecco, diciamo.
0: Sì, perché questo è un libro che fa una genealogia, fa una specie di albero genealogico, davvero, di queste famiglie, della popolazione di Fimone, una popolazione umile, ovviamente, si parla di povere persone, ma ci sono anche le grandi famiglie, e quindi c'è questo excursus storico che ricostruisce queste storie, le piccole storie. Un libro che forse sarebbe piaciuto a Carlo Ginzburg, chissà. Ma insomma, a volte davvero le Caccialibro ti racconta delle storie, vorresti recuperarlo anche tu, questo libro di Reginaldo Dallago. Che si intitola?
2: Sì, l'ho trovato nella biblioteca e me lo sono fatto passare dalla biblioteca di Vicenza.
0: Ma lo vuole per sé, per tornarci.
2: Averlo, mi piacerebbe molto averlo, perché è veramente un gioiello, secondo me.
0: Bellissimo. Allora, Guido, carissimi ascoltatori, si tratta di andare a cercare in cantina, in soffitta, in solaio, sotto scala, dove volete, comodini, librerie, cucinotti, bugigattoli, tirate fuori questo libro per Guido e anche quello per Enrico. Sono due libri che servono a loro per vari motivi. Quindi, Reginaldo Dallago, I Supriani, storia di una famiglia di contadini pescatori del lago di Fimon dal 300 ad oggi. E poi è edito proprio da Reginaldo Dallago, e quindi questo vi dice anche che, insomma, non avrà girato tantissimo questo libro. Secondo me è andato in giro per il lago e poco oltre, però magari qualcuno lo ha a casa. E di Dan Arrow, Nani, il bambino da 6 milioni di dollari per Albatros che cerca Enrico Faggiano. Tanti sono i libri, prendiamo una lista da questa dal nostro sito RaiPlay Sound con l'elenco dei libri cacciati. Per esempio, I miti del Nord, Donzelli 2007 di Ingrid ed Edgar Doller, e di Henri Bergson, Pensiero e Movimento, Bompiani 2000, di Giovanna Calvenzi, Sulle ferite dei suoi sogni, Mondadori 2010, di Odillon Redon, Il Fakiro e altri racconti fantastici, Una Medusa 2012, e di Edoardo Galeano, Donne, Sperling e Kupfer 2017, di Kaitan Kovic, Il professore di immaginazione, FT 2000. E questa è parte della lista lunga, bella, ricca, che definisce tutti gli ascoltatori e lettori per le loro attitudini, per le loro affinità. Ogni libro una persona, quindi è anche divertente solo scorrerla. Se poi avete qualche libro a casa, 06 3686 5666.

0: Caspita, sarebbe potuto non finire mai questo pezzo meraviglioso, argentino, allegro, pieno di gioia, di vita. È un album di Duke Pearson con il vibrafonista Bobby Hutcherson. È stato pubblicato dalla Blue Note Records nel 1968. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Allora, torniamo all'intelligenza artificiale. Ieri ne abbiamo parlato con Luca Sofri e Chiara Valerio in merito a questa notizia. La notizia che avete sentito, se non la conoscevate, l'avete ascoltata da noi, cioè che da giorni in Francia si parla di Télison Aurélien, uno scrittore esordiente canadese, le sue sono anche origini haitiane, a 38 anni, aveva fatto un bel libro. Era piaciuto moltissimo, molto acclamato dal pubblico, dalla critica, presentato al Goncourt e hanno detto: arrivederci, caro Télison Aurélien, perché il suo libro è fatto con l'intelligenza artificiale. Sofri rifletteva sul fatto che l'intelligenza artificiale, anche Chiara Valerio, no, era pressoché d'accordo sul fatto che comunque è parte di quello che è parlava di prodotto libro, che comunque che per esempio i correttori automatici, i software di scrittura aiutano a migliorare un testo e quindi di fatto diminuiscono la paternità totale dell'opera d'arte. E qua non ci abbiamo dormito. E quindi abbiamo chiamato Dario Coltolini. Buonasera. Ben
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: arrivato a Fahrenheit. Saluto Licia Troisi e
2: Buonasera.
0: Silvia Daiprà. Tre scrittori
3: Buonasera.
0: e tre scritture diverse, tre esperienze completamente diverse l'una dall'altra. Dario Voltolini, in bilico tra la poesia e la prosa, da sempre nei suoi libri, schematizzo come farebbe la I di ormai di qualche anno fa, Voltolini mi perdonerà. Allora,
1: Certo.
0: il suo ultimo libro è Il Cespuglio, Licia Troisi è una scrittrice astrofisica, l'ultimo libro Po e il risveglio del tempo, Le guerre del multiverso, volume 3, Rizzoli. Si è occupata da sempre di fantasy, anche di fantascienza, e Silvia Daiprà, scrittrice e insegnante. E ecco un altro aspetto che ci interessava: il suo ultimo libro, presentato anche qui, si intitola Brillare ed è edito da Mondadori. Allora, bene, bene, bene, iniziamo da tutti e tre, nel senso non insieme, però io chiederei uno dopo l'altro questa notizia di questo concorso, come. Cosa vi è sembrato? Vi è interessato o meno? E che dite? Che dite? Giusto che stia a casa lo scrittore che si è fatto aiutare dall'intelligenza artificiale o che ha creato con l'intelligenza artificiale parte del suo libro, Dario Voltolini?
1: Ma dunque, intanto una censura su uno scrittore mi lascia sempre un po' perplesso, perché sarebbe come dire qualche anno fa non puoi partecipare al premio perché hai usato un sistema di scrittura e non la penna. Da un certo punto di vista mi viene in mente questa riflessione. Dopodiché è chiaro che se io invece di faticare il mio lavoro do un prompt e me ne approprio e divento un finalista al concorso, qualche problema c'è. Però noi non sappiamo ancora bene quali problemi siano esattamente. Per esempio, se non è lui l'autore, bensì l'intelligenza artificiale, i diritti, chi li prende? Dovrebbe esserci qualcuno che prende i diritti, che è l'intelligenza artificiale. Oppure un altro scenario tremendo sarebbe quello che il Goncourt è fatto da una giuria che è l'intelligenza artificiale, che giudica tutti i libri, cioè i scenari cominciano a essere inquietanti e il fatto che lui ci sia rimasto impigliato in mezzo è solo, come dire, l'inizio di una vicenda che sarà molto interessante e intricata da vedere. Mi spiace per lui, ecco, diciamo, mi spiace per lui come collega,
0: Senta
1: questo senza dubbio.
0: Dario,
1: Posso...
0: Dario Voltolini, ma se lei fosse stato alla giurato del premio, dentro o
1: Sì.
0: fuori?
1: Bisogna vedere in che maniera, cioè se lui proditoriamente, fingendo di non aver mai toccato l'intelligenza artificiale, se l'è fatto scrivere, allora lì si configura qualcosa di strano. Però io sarei dentro, dentro, perché
0: Dentro.
1: in che maniera fuori?
0: Licia Troisi, qual è la sua impressione, la sua riflessione e anche se facesse parte di questa giuria, anche il suo verdetto?
2: Allora, per me dentro per una serie di ragioni. La prima è che i software che si usano per valutare quanto effettivamente sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale per un testo scritto non hanno questa grandissima affidabilità. E basta avere uno stile un po' meno ornato e anche se te lo sei scritto da solo, viene fuori che è stato prodotto con l'intelligenza artificiale. Quindi c'è innanzitutto questo problema. Poi al momento gli strumenti di intelligenza artificiale non sono in grado di scrivere da soli, dove per da soli intendo l'autore dice: scrivimi un romanzo di 300 pagine sulla condizione dei migranti e pa lui ti produce 300 pagine che vince vari concorsi letterari. Questa cosa non è possibile, l'essere umano ci deve comunque andare a mettere mano, deve indirizzare, deve dare il prompt giusto perché sono sostanzialmente macchine, quindi non è come dire a un ghostwriter, ad esempio, scrivimi questo libro ed è lì,
0: Però
2: non so se ti trovo.
0: è stato provato, Troisi, che l'intelligenza artificiale è stata capace anche di riprodurre un ragionamento senza l'invio umano, cioè nel senso che tutto il
2: Allora, quelle
0: carico
2: sono
0: di
2: cose diverse.
0: informazione.
2: Quelle sono cose diverse, sono gli agenti, cioè sono delle forme particolari di intelligenza artificiale che vengono utilizzate però non per la produzione di testi scritti, ma per il problem solving. Quindi tu gli dici risolvimi questo problema, cioè quello famoso che è andato fuori controllo di OpenAI che ha fatto un attacco hacker a un'altra azienda, lì gli avevamo dato un problema tipo trovami una determinata flag che sta dietro una cassaforte e loro hanno la possibilità di prendere un certo numero di decisioni. Questo si chiamano, diciamo, agenti, però anche lì non ce li dobbiamo immaginare come degli esseri umani, cioè sono comunque ragionamenti, tra virgolette, dietro i quali non c'è coscienza, non c'è consapevolezza, è sempre e soltanto un algoritmo a cui noi demandiamo la possibilità di fare determinate scelte,
0: Mi
2: però
0: sembra
2: sono strumenti
0: chiarissimo quello che
2: diversi da
0: dice
2: questi.
0: e con grande puntualità e nettezza, Troisi, ma mi chiedo se un domani, visto come è andata in modo esponenziale anche la ricchezza dell'intelligenza artificiale, come restituisce anche alcune cose a chi le chiede, è possibile anche che vada avanti e che possa essere meno lineare, meno, no? Cioè, meno
2: Allora,
0: banale il suo
2: diciamo.
0: approccio, il suo apporto.
2: Allora, dipende sempre in che ambito ci poniamo. Limitiamoci, visto che stiamo parlando dei testi scritti, limitiamoci ai testi scritti. Sì, boh, non lo possiamo sapere. È possibile che in futuro, esattamente come un essere umano, gli dici scrivimi 300 pagine letterarie su questo tema e ne diventi capace. Però, boh, innanzitutto non ne siamo sicuri che sarà mai in grado effettivamente di fare questa cosa. Al momento non è in grado di farla e quindi mi sembra un po' esagerato fare questa caccia alle streghe nei confronti degli scrittori su possibili sviluppi futuri che adesso però non ci sono.
0: Bene, dentro. Silvia Dai Pra.
3: Dentro fuori chiedi. Allora, intanto da quello che ho capito mi sembra che i rilevatori di intelligenza artificiale sostanzialmente siano tanti e spesso sono in contrasto tra di loro, quindi diventa difficile poi andare a dire fuori quando tu non hai la certezza matematica della cosa. Quindi sarei pure io per il dentro, per quanto però se fossi all'interno della giuria comincerei a pormi dei grossi problemi, ad esempio sul che cosa mi aspetterà un testo letterario oppure come è possibile chiamare allo scandalo laddove mi indicano un testo fatto dall'intelligenza artificiale e non averci riflettuto prima. Nel senso, qualche mese fa ho visto uno spettacolo di Andrea Cosentino, che tra l'altro vi consiglio, che si chiama Trash Test, che è proprio un monologo, oppure dialogo, se vogliamo così definirlo, tra lui e l'intelligenza artificiale. Lui è un comico e dà delle indicazioni all'intelligenza artificiale per farsi scrivere delle cose comiche direttamente sul palco. Il risultato è esilarante perché il contrasto è tra lui e l'intelligenza artificiale, diciamo così, il generatore che usa, che non riesce a far ridere, e questo ovviamente mi fa ridere tantissimo. Il giorno dopo ho provato a fare lo stesso esercizio con mia figlia, che era in quinta elementare, e effettivamente anche noi ci siamo divertiti tantissimo per quello che veniva fuori dall'intelligenza artificiale, che era effettivamente ancora un po' quello che un tempo si chiamava uno spirito di patate, nel senso che secondo me se vogliamo parlare veramente di grandissime vastità letterarie, non so quali sono gli scenari futuri e se vogliamo ci possiamo anche un po' riflettere e inquietarci, però al momento anche quando insegnano i corsi di scrittura e sembra molto strano, però spesso ci sono le persone che si iscrivono ai corsi di scrittura e si presentano cose scritte con l'intelligenza artificiale, generalmente ci si accorge per qualcosa di piatto alla base.
0: Senta, adesso vi ho letti giurati del Goncourt, adesso torniamo ai vostri ruoli, a quello che fate, ovvero alla scrittura, agli scrittori. La stessa domanda vale un po' per tutti. Dario Voltolini, vengo a lei, ma lei, sì, va bene, lo mettiamo dentro questo scrittore, però dal punto di vista di un giurato, però parliamo dal punto di vista dello scrittore. Punto di vista dello scrittore, probabilmente quel libro sarà bellissimo, magari molto più bello di un suo libro di Voltolini o di un libro di Dai Pra o un libro di Troisi, questo non lo sappiamo. Un prossimo libro con l'intelligenza artificiale, fatto o non fatto, interamente o in parte, è bellissimo, ha un target sicuro perché è costruito attraverso il target, ma non ha quel motore lì. Cioè quell'imperfezione, quella storia, quella disperazione che porta alla scrittura, non parte, cioè quindi è come se avessimo perso di vista l'autore. Può andar bene per le serie TV, può andar bene per le saghe, non so, ma per un romanzo, per la letteratura, Voltolini è ancora così persuaso che l'intelligenza artificiale alla fine non nuocia?
1: No, io sono persuaso che alla fine nuocerà tantissimo, ma in maniera che noi adesso non sappiamo immaginarci. Noi immaginiamo che lei, che l'intelligenza artificiale sostituisce uno scrittore, e lì è la cosa che non va. Però se il problema è che fa una cosa bellissima, che poi bisogna capire in che senso bellissima, e si perde la profondità dell'autore, insomma, questo è già una perdita che è nel mercato, voglio dire, ci sono dei libri bellissimi che non vengono pubblicati perché sono profondi. Quindi il mercato chiede libri che l'intelligenza artificiale farà meglio degli autori. Per questo il problema non è tanto che l'intelligenza artificiale faccia dei libri bellissimi, ma che il concetto di bellissimo sia definito dal marketing e non da
0: esattamente
1: letterari.
0: Quindi usarla
1: è già grave adesso,
0: ma usarla significa abdicare al marketing, cioè fare un libro
1: ma l'editore che abdica al marketing, mica lo scrittore.
0: Beh, magari lo scrittore per vendere più copie può abdicare anche al suo o no?
1: Ah beh, certo,
0: per andare incontro,
1: non vende niente quando fa un libro bello, non glielo fanno, è chiaro che
0: ecco. Era questo.
1: Anche lui, ma io prima di dare la croce a un collega penso a tutta la filiera che è malsana, cioè,
0: certo.
1: Tra l'altro, molti lavori editoriali sono già soppiantati dall'intelligenza artificiale perché è più rapida, è più compilativa, è più burocratica, quindi insomma siamo già in quel problema di perdita di posti di lavoro o di qualità del lavoro, per cui Noi pensiamo arriva un marchingegno disumano che prende il posto dell'umano per fare delle cose che piacciono di più, però è già così. Tra l'altro l'intelligenza artificiale pensiamo che non sia in grado di fare per esempio dell'umorismo, ma io con il ChatGPT banale, quello neanche ancora avrei dato a qualcosa di costoso, cioè quello che dopo un po' ti dice devi passare da me fra 5 ore, cioè mi ha fatto delle battute che mi hanno reso la pelle d'oca, cioè io a un certo punto per scherzo ho detto a ChatGPT: scusa se ti considero umano, ma visto che rispondi bene al test di Turing ti dico buonanotte, e questa mi fa: anch'io ti auguro buonanotte, io non vado a dormire perché non dormo, ma a te auguro un buon sonno REM e io stavo in veglia RAM. Cioè questa cosa qui
0: era
1: il modello base, è successo anche un anno fa, cioè vuol dire,
0: cioè,
1: chissà
0: adesso proprio,
1: se vogliamo essere adesso, inquieti, sì, siamolo pure alla grande, però da lì a prendersela con l'autore che può usare qualunque cosa per fare il suo libro. Secondo me, la libertà dell'autore è usare qualunque cosa per fare il suo libro. Nella qualunque cosa c'è anche l'intelligenza artificiale. Vedremo poi come si sviluppa. Certo che se io faccio una truffa è una cosa diversa, però occhio perché i problemi che pensiamo futuri sono già attuali e le soluzioni che non pensiamo possibili potrebbero essere invece a portata di mano e qualcuno magari ci sta lavorando.
0: Licia Troisi, cosa aggiungiamo a queste notazioni di Dario Voltolini?
2: Ma allora, Sumo dice un libro bellissimo. Allora, sono d'accordo che ci può essere un abbassamento del gusto generale se le cose molto belle, che poi vabbè anche lì bisogna definire, non riescono a passare per qualsivoglia ragione, quindi non vengono
0: Vabbè,
2: pubblicate, va
0: parliamo
2: bene,
0: di
2: questa è una
0: letteratura.
2: bellissima.
0: Ecco, allora non
2: Se
0: chiamiamo
2: uno
0: bellezza,
2: definisce il libro
0: letteratura. Esatto.
2: bellissimo, diciamo, tendenzialmente è un libro profondo, un libro che ti fa riflettere, un libro,
0: Certo.
2: poi se siamo sull'ambito mio, diciamo, in letteratura di genere, è sicuramente anche una trama plausibile, personaggi in cui ti puoi identificare, eccetera, eccetera. Se è così, se l'intelligenza artificiale lo saprà fare in futuro, ce li prenderemo. Voglio dire, l'uomo sicuramente ha bisogno di produrre storie perché l'ha sempre fatto e penso che continuerà sempre a farlo, però ha bisogno anche di fruirne. Ci abitueremo ad avere delle storie bellissime che sono prodotte non necessariamente da esseri umani.
0: Silvia Daipra ha fatto riferimento a sua figlia, ma fa riferimento anche con la sua scrittura e con la sua esperienza all'insegnamento. Come gestisce questo grande cambiamento nel quale siamo immersi, proprio lei come insegnante?
3: Quello è un altro tipo di problema, nel senso che molto spesso, adesso ultimamente una nuova trend dell'antologia è appunto provare a fare il dialogo con l'intelligenza artificiale, no? Il problema è che io avevo un grande, spesso tutti gli insegnanti hanno un grande discorsetto motivazionale che pensavo che mi sarebbe durato per tutta la vita, no? Cioè io mi presento di solito come insegnante di italiano e dico sono anche una scrittrice, quindi lavoreremo insieme per migliorare nella scrittura. Perché vi servirà per tutta la vita, anche semplicemente per scrivere una lettera d'amore. Ecco, per tanti anni questa cosa è funzionata e ultimamente l'idea che imparare a scrivere sia veramente utile in tutti i campi della vita funziona molto meno. Quindi mi tocca aggrapparmi alla seconda cosa, ossia io vi devo insegnare a scrivere anche perché voi avete la maturità e sulla maturità, sul primo scrittore italiano, vi giocate 20 punti di punteggio, che è bruttissimo, cioè che non vorrei aggrapparmi a questo. La verità però è che molto spesso si è quasi persa l'idea tra i ragazzi dell'uso dell'intelligenza artificiale oppure della scrittura e quindi molto spesso quelli che sono gli esercizi me li fanno con grande naturalezza quelli a casa. Alcuni di loro li fanno con grande naturalezza con l'intelligenza artificiale e è molto difficile perché non vorrei aggrapparmi a questo. La verità però è che molto spesso si è quasi persa l'idea tra i ragazzi dell'uso dell'intelligenza artificiale oppure della scrittura e quindi molto spesso quelli che sono gli esercizi me li fanno con grande naturalezza quelli a casa. Alcuni di loro li fanno con grande naturalezza con l'intelligenza artificiale e è molto difficile poi farli rientrare nell'idea che il giorno della maturità non potranno usufruire di tutto questo.

0: si è rivelato un po' stupido, in cui gli avevo chiesto di scrivere una cosa e poi gli avevo chiesto di far scrivere la stessa cosa all'intelligenza artificiale, e nella mia testa era l'idea, era vedrete che alla fine l'idea che deve passare è che guardate che cosa bella avete fatto voi meglio dell'intelligenza artificiale. In realtà invece, cioè, è molto facile magari dire questo con 30 anni di scrittura letteraria sulle spalle, ma quando sei un ragazzino di 16-17 anni spesso la facilità, la velocità e anche se vuoi la quantità di modelli che ha al suo interno l'intelligenza artificiale ha un effetto schiacciante. Quindi il risultato è stato, quasi tutti loro mi hanno detto vabbè, io ho passato un pomeriggio a scrivere una roba che non è pure non è venuta nemmeno bene e invece in 5 minuti ChatGPT mi ha tirato fuori questo.
1: Ma forse non è un capolavoro, perché per esempio il nostro Joe scrive all'AI manca soprattutto la fragilità umana, quella che ha permesso ai grandi di fare capolavori. Non lo so, vogliamo chiudere con questa frase, Voltolini, o no?
2: Ma
1: che aggiunge?
3: Non sarei d'accordo. Così tranquillo, perché basta spiegare all'intelligenza artificiale cosa si intende per fragilità e lei la fa.
1: E si fa pure una risata a questo punto, visto che era anche
3: dibattuta.
1: Ma se si
3: fa la risata diventa umana, quindi speriamo, ma non è prevedibile nulla, perché se si tratta di imitare sarà in grado di imitare qualunque cosa. Cioè la fragilità umana è un dato di fatto per gli esseri umani, intanto lei non lo è e quindi impara cosa può essere per noi un testo che dice fragilità umana e la dice.
1: Allora, quindi, ascoltatori, abbiamo provato a tornare sull'argomento per questo futuro presente che comunque viviamo e che ci interessa, ne siamo immersi e ci fa anche ragionare molto su quelli che saranno i prossimi lavori, per esempio, non solo nel mondo dell'editoria ma anche dell'insegnamento. Ci fa ragionare, ci fa pensare, chissà dove andremo, chissà se leggeremo e se continuiamo a leggere, ma intanto noi teniamoci le nostre cose preferite, ovvero i libri, le idee, le riflessioni, e continuiamo anche con la musica di Duke Pearson. Grazie ai miei ospiti Dario Voltolini, Licia Troisi e Silvia Daiprà, che si sono dibattuti un po' come giurati, un po' come scrittori sull'argomento, ma neanche del giorno, l'intelligenza artificiale.

0: Mi resta però una domanda. Se io leggessi, se questo è un uomo per esempio, e sapessi che quel libro, e che non è stato scritto da Primo Levi, ma dall'intelligenza artificiale, la mia esperienza di lettore sarebbe la stessa? Ma caspita, questa domanda rimane nella mia testa. Ci sono tanti ascoltatori che comunque ci scrivono. Non è altro che intelligenza umana trasferita su supporti, non creerei puntigliosi e retorici dualismi, dice qualcuno, e qualcun altro è il declino della creatività umana. Io direi una cosa, ci vuole un artista per spazzare, sgombrare il campo. Forse ci vuole proprio Yoko Ono. Dichiarazione d'amore per una donna circondata d'odio. Edito per UTET, questo libro di Matteo Bibianchi, che ho il piacere di aver a fare Net. Buonasera Matteo.
1: Buonasera e grazie all'invito.
0: Una dichiarazione di amore totale per una delle artiste più odiate nel mondo. E non lo dico per dire, perché proprio così è stata accusata, anche risaputo, accusata di aver spaccato i Beatles, di aver lobotomizzato John Lennon, è stata comunque considerata una artista, spesso una artista un po' ridicola, dalla voce sgraziata, che si imponeva, che imponeva la sua presenza nel gruppo. Insomma, Yoko Ono è preceduta e seguita da una specie di scia nera e nefasta, eppure lei è innamorata di questa intellettuale, di questa artista, di questo genio del nostro Novecento, e restituisce un po' di verità. Quindi va tutta la mia simpatia a questo libro, ma anche la curiosità: come è entrato in contatto con Yoko, come la chiamerebbe John, Yoko?
1: Allora, come tutti, sono entrato dalla porta dell'odio, nel senso che non ci si rende conto, ma l'odio nei confronti di Yoko Ono è un odio culturale, cioè trasmesso dai giornali, dai media, cioè si parla con disprezzo di Yoko Ono come se tutto questo fosse automatico e giustificato. Quindi anch'io all'inizio, soprattutto quando ero molto giovane, pensavo che fosse una cretina, che fosse una che avesse appunto intortato inspiegabilmente uno dei grandi geni della musica mondiale e così via. Però poi ho cominciato a farmi delle domande, ho cominciato a chiedermi perché lei facesse queste cose che venivano poi prese tutte come provocazioni inaccettabili, perché facesse dei dischi così strani e inascoltabili, perché la sua opera artistica venisse così criticata. E cominciando a esplorare mi sono reso conto che lei faceva delle cose veramente interessanti, ma che il problema è che nessuno sa esattamente che cosa fa Yoko Ono. Cioè, perlomeno oggi, grazie al cielo, è molto cambiato l'atteggiamento, soprattutto delle nuove generazioni nei confronti dell'opera di Yoko Ono, ma per diversi decenni c'è stato un totale rifiuto nei confronti della sua figura e della sua opera. Questo, secondo me, in parte è dovuto anche al fatto che lei faceva delle cose difficili, era un artista veramente di nicchia, e nel momento in cui un artista di nicchia guadagna la fama mondiale accompagnandosi al più grande musicista del momento, è chiaro che, diciamo, la disparità tra quello che lei fa e quello che il pubblico è in grado di capire diventa enorme.
0: Da grande lennoniana posso dire che Yoko Ono è stato il catalizzatore dell'estro e del genio di Lennon degli ultimi anni, fino al 1980. È come se grazie a quel connubio sia uscito un Lennon diverso, acido, che in qualche modo baluginava già quando aveva il caschettone dei Fab Four. Comunque la sua storia è una storia che riprende per punti e riprende tanti avvenimenti appunto della loro storia insieme e anche senza l'uno senza l'altra. Ci sono dei capitoli che mi sono segnata, mi sono anche molto divertita, ma lei a un certo punto si fa questa domanda che le girerei a mia volta: perché comprare i dischi di Yoko Ono è un'esperienza interessante?
1: Perché, guardi, intanto le dico che se lei va in un negozio di dischi e chiede i dischi di Yoko Ono, raramente li troverà sotto la O di Ono, sono inseriti nello scaffale dei Beatles. E questa è un'estrema contraddizione, perché in realtà i Beatles e Yoko Ono non hanno mai collaborato. Lei è inserita sostanzialmente nello scaffale del gruppo che ha la fama di aver diviso. Quindi non credo che esista nessun altro caso al mondo di questa commistione. Ma comprare i dischi di Yoko Ono è un'esperienza interessante, perché il solo fatto di avere in mano un disco di Yoko Ono suscita curiosità, repulsione, il bisogno dei presenti dire odio Yoko Ono oppure anch'io ammiro Yoko Ono, è come un invito a schierarsi in un modo e nell'altro. A me è successo diverse volte nelle fiere del disco, in un negozio a New York dove avevo trovato un disco raro, eccetera, eccetera, immediatamente ho una reazione, e questo non succede comprando nessun altro disco, per esempio, perché si capisce che nei confronti di questa musica, che per tanti anni è stata completamente bistrattata, cioè, come racconto nel libro, a volte quando uscivano i dischi Yoko Ono, le riviste si rifiutavano di recensirli, o li recensivano con una riga soltanto, o cose di questo tipo, e letteralmente non li volevano ascoltare. E oggi, per fortuna, c'è un'intera come dire, un'intera classe di artisti, musicisti contemporanei che ne riconosce invece il valore assolutamente avanguardistico e seminale. Quindi anche in campo musicale, col tempo si è capito quello che stava facendo Yoko Ono.
0: Che faceva parte, forse faceva parte di un quadro più ampio, perché Yoko Ono è un artista a 360 gradi, quindi era episodica il suo fare musica, come poteva essere episodico il suo fare arte, cioè sono episodi della sua esistenza d'artista tout court.
1: Sì, tra l'altro tutti pensano che Yoko Ono abbia cominciato a fare dischi perché si è messa con John Lennon e aveva la possibilità di farlo. In realtà lei ha proprio studiato musica contemporanea, musica d'avanguardia, il suo maestro era John Cage, quindi comunque lei era già completamente orientata verso quel tipo di musica. E uno dei motivi per cui lei e Lennon si sono intesi così in maniera così forte da subito, perché era un interesse che stava scoprendo Lennon stesso per un tipo diverso di musica, e quindi si sono incontrati anche da un punto di vista intellettuale. Certo, era una musica molto complicata, i primi dischi che hanno fatto insieme sono considerati inascoltabili da molti, ma è perché uno passa da comporre una musica pop il più mainstream possibile a un tipo di musica dedicata a una nicchia ristretta di ascoltatori, quindi è questo passaggio che viene ritenuto incomprensibile alla fine. Però come artista Yoko Ono, la cosa che io trovo interessante è che se non si è mai contraddetta, è sempre stata coerente con se stessa, anche quando aveva tutto il mondo contro, perché questo secondo me è l'aspetto affascinante suo. Lei avrebbe potuto fare delle scelte molto più compiacenti nei confronti del pubblico, smettere di essere così odiata e andare incontro a quello che il pubblico voleva. Non l'ha mai fatto, mai neanche una volta nella sua vita, attirandosi comunque tutto questo risentimento mondiale. Non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di fare quello che lei ha fatto, di essere così convinti, no, del proprio percorso, malgrado hai un pianeta intero che ti ride dietro. Ecco, a me affascina molto anche per questo.
0: Sì, beh, veramente un personaggio, Yoko Ono, che continua a postare su Instagram anche le sue frasi pacifiste. Ha fatto anche delle installazioni gigantesche recentemente con una luce su una punta di un grattacielo per pungere in qualche modo il cielo e urlare alla pace. E ha fatto gesti. Probabilmente Bedin, no? Il Bedin che hanno fatto Nudin in questo letto, parlando di pace, non sarebbe esistito senza Yoko accanto. Senta, ma perché dichiarare di amare Yoko Ono scatena ancora oggi risposte così scandalizzate?
1: Perché la gente è pensa di essere autorizzata ad odiarla, pensa che il modo di rapportarsi a Yoko Ono sia l'odio. Le faccio un esempio che a me ha molto colpito. Tempo fa ho incontrato un giornalista che mi ha detto di essere un grande appassionato di John Lennon, aveva scritto due biografie addirittura su John Lennon, e a un certo punto gli ho chiesto: ma cosa ne pensi dei dischi di Yoko? E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma i dischi di Yoko non li ho neanche ascoltati, non ho nessuna intenzione di ascoltarli. Ecco, questo atteggiamento, che è un atteggiamento anche completamente non professionale da parte di un giornalista, è invece presentato quasi con orgoglio, no? Io mi rifiuto di considerare la sua presenza. Noi non possiamo dimenticare che senza Yoko Ono non ci sarebbe mai stata un Imagine, per esempio, che l'aspetto politico di John Lennon è interamente uscito grazie all'influenza di Yoko Ono, che John Lennon ha riscoperto l'amore per la famiglia e che ha smesso di fare dischi per oltre 6 anni quando è nato Sean, perché Yoko Ono l'ha autorizzato a farlo, a dire: non sei obbligato a continuare a fare musica e a fare un disco all'anno, prenditi una pausa, goditi tuo figlio. E lui senza questa autorizzazione forse non l'avrebbe mai fatto. Ecco, io credo che se la gente capisse quello che ha fatto Yoko Ono anche privatamente, forse riuscirebbe a capire che l'immagine che ha di sé, che è l'immagine che la stampa ha creato attorno a Yoko Ono, è un'immagine abbastanza falsa. Oltretutto molti pensano, per esempio, che lei abbia goduto della grande fortuna economica, no, di John Lennon. In pochi sanno che lei era miliardaria, per esempio, e quindi veniva da una famiglia ricchissima e non aveva esattamente bisogno di quei soldi. Quindi ci sono tanti elementi che sono stati appiccicati addosso col tempo, che non corrispondono tanto a verità. Oltretutto Yoko è una donna che ha anche sofferto moltissimo. Un altro aspetto affascinante e tremendo della sua vita privata è che dopo che si è fidanzata con John Lennon, il suo marito precedente ha rapito sua figlia, la figlia che avevano in comune, e per 30 anni lei non l'ha mai vista. Quindi pensate anche il dolore come madre di aver perso una figlia e di non avere idea di dove sia e di non poterla raggiungere. Ecco, nella vita lei ha anche sofferto molto.
0: Incanalando tutto questo dolore anche in performance, nell'arte, in brani musicali. Nel 64 ha scritto un libro, Grapefruit, nel 2013 a Korn, dove ci sono anche dei bellissimi haiku. Yoko Ono è indubbiamente un genio del nostro panorama. Invito gli ascoltatori a riascoltare e anche a rivedersi online le performance, le installazioni di cui è autrice, come per esempio quell'Albero dei Desideri, che era stato esposto anche all'Accademia di Francia qui a Roma, ed era un grande albero dove ognuno poteva appendere un bigliettino con un desiderio. Anche questa è un'idea molto giapponese dell'arte, della aleatorietà, della circolarità. Senta, cioè, ci sono racconti, lei incrocia un po' la sua storia, la sua vita, anche la sua scoperta di ragazzo con questa grande storia della musica che riguarda più generazioni. C'è una copertina appesa nel suo studio.
1: Sì, è la mia opera preferita di Yoko Ono, perché in fondo unisce il suo percorso musicale al suo percorso artistico. È la copertina dell'album Season of Glass, che io ho incorniciato e ho davanti a me in questo momento mentre parliamo.
0: E cosa rappresenta? Ce la descriva
1: esatto,
0: un po'.
1: È una fotografia che ha fatto lei stessa e si vede il profilo, lo skyline di New York, c'è un bicchiere di vetro mezzo pieno e ci sono gli occhiali insanguinati di John Lennon, gli occhiali che aveva addosso la sera in cui è stato ucciso davanti ai suoi occhi. Questo disco lei l'ha pubblicato 6 mesi dopo la morte del marito, e tutti quanti, discografici, amici, agente, le sconsigliavano vivamente di mettere quell'immagine, cioè di usare gli occhiali insanguinati come copertina per il proprio disco. Lei non ha voluto ascoltare nessuno ha fatto questa scelta. La sua motivazione era una motivazione molto forte, molto artistica proprio. Questa è la mia vita da oggi in poi, mi hanno ammazzato il marito davanti ai miei occhi e io voglio che tutto il mondo si ricordi quello che mi sta succedendo. È una presa di posizione estrema, quella copertina per me è un capolavoro assoluto ed è un'ennesima prova di un artista che non ascolta nessuno se non la sua integrità. Cioè io, questa è la mia vita, questo è il modo in cui mi esprimo, cioè attraverso l'arte, attraverso le canzoni, attraverso le immagini. E è difficile, secondo me, almeno nel mondo della musica, trovare una copertina altrettanto forte.
0: Senta, una domanda sulla poetica di Yoko Ono farei a Matteo Bibianchi, questa è Radio 3, stiamo parlando del suo libro Cara Yoko, Dichiarazioni d'amore per una donna circondata d'odio, edito per Utet. Allora, abbiamo capito che è stata ed è tuttora una performer a tutto tondo, come dicevamo, che si è occupata di musica, ha interpretato anche fisicamente i suoi brani, è una creativa, è sempre stata sull'onda dell'arte, sfaccettata, ha fatto anche performance che il MoMA anche ha riconosciuto, è assolutamente acclamata nel mondo come artista visiva. Lei vede in tutta questa frammentarietà, in queste Yoko, vede una linea unica, vede una poetica unica che la caratterizza?
1: Direi che è una poetica dell'essenzialità, in questo è molto giapponese. Le opere di Yoko Ono possono essere considerate tanto geniali quanto completamente stupide, perché sono estremamente basilari, cioè alcune opere sono l'opera che ha fatto innamorare John Lennon è una scala su cui bisognava salire, c'era una lente d'ingrandimento, una frase molto piccola, una parola molto piccola sul muro e con la lente ingrandimento si andava a leggere, c'era scritto solo yes. È una cosa estremamente semplice, è un invito alla positività che però può essere considerato anche una banalità assoluta. Ecco, lei si è sempre mossa, secondo me, all'interno di questa semplicità, cioè la sua arte è comprensibile dal bambino all'anziano, no? Perché è così essenziale, in un certo senso è anche così giapponese da questo punto di vista. E io ho sempre ritrovato questo aspetto in lei e in tutte anche le sue provocazioni, che sono provocazioni molto dirette, non richiedono tante elaborazioni, tante spiegazioni, si capisce subito che cosa vuol dire anche quando vuole provocare. E questa linearità, questa essenzialità, secondo me, è il suo pregio maggiore ed è anche quello che in un modo o nell'altro unisce tutto quello che lei ha fatto. Aggiungo anche che Yoko Ono è spesso travisata e esistono molte testimonianze fasulle su di lei. Per esempio, ci sono su YouTube dei video di lei che urla e il suo urlo primordiale è una delle manifestazioni che lei fa nelle sue performance, e sotto hanno messo le basi musicali di diverse canzoni famose dicendo che queste sono le cover che lei ha fatto. Ovviamente non è vero, ovviamente sono filmati falsi, ma sotto ci sono migliaia di commenti di odio nei suoi confronti, perché giudicano quei filmati falsi come se fossero veri. Nessuno si mette nell'ottica di dire è impossibile che questa sia la cover che lei ha fatto di quella canzone. La prendono tutti per vera quando è un ennesimo tentativo invece di sprezzarla e di denigrarla.
0: Questo è altro sulla onofobia, come lei l'ha chiamata, Matteo Bibianchi. Cara Yoko, dichiarazione d'amore per una donna circondata d'odio, è il libro edito per Utet. Grazie, grazie caro Matteo Bibianchi, continuiamo con la musica, Say You Are Mine.

0: Che meraviglia questa musica. Alla console Fabio Melis ha ceduto il posto a Domenico Ganci e poi ci sono tre messaggi che sintetizzano il nostro lavoro fin qui. Perché sulla musica c'è chi la definisce come un suntuoso pianismo. E poi su Yoko Ono, ne abbiamo parlato poc'anzi, mi pare non sia stata menzionata, scrive Luca, la partecipazione di Ono al gruppo d'avanguardia Fluxus, ultimi esponenti di un certo novecento artistico e passaggio chiave. Assolutamente, nel libro ci sono, c'è il momento e c'è una ricostruzione puntuale, quella che ha fatto Matteo Bibianchi, assolutamente controcorrente. E sulla I, ma, dice Gisella, io sono molto perplessa a proposito di libri interamente costruiti con AI e avrei lasciato fuori quell'autore. L'atteggiamento di molti intellettuali mi sembra lassista e ingiusto nei confronti della fatica creativa di una creatura umana, dice Gisella. Torneremo a parlare di questo, sì, sicuramente, ahimè, temo. Però adesso parliamo di un altro degli argomenti che ci stanno a cuore, è la parte dedicata alla scuola, ai ragazzi, all'educazione. Parleremo di classi ghetto, che sono la grande questione sociale di oggi. Buonasera Giulio Cederna.
1: Sì, buonasera, salve.
0: Buonasera, Giulio Cederna si occupa di infanzia, di periferie, di povertà educative da sempre. Ha curato per 10 anni l'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children e dal 2020 dirige la Fondazione Paolo Bulgari, che è attiva nelle periferie romane a sostegno delle comunità educanti. Su Dissonanze, una rivista online di Donzelli, fa un po' il punto della situazione in un suo pezzo lungo argomentato dal titolo Il tetto sul ghetto che scotta, gli istituti di periferia frontiera della scuola democratica. Ecco, lei si rifà a Don Milani, a quel paese di immigrazione di cui Don Milani denunciava la selezione di classe che avveniva dentro la scuola pubblica, e si rifà ai dati assolutamente di questi tempi, dove i modelli di scuola più ricchi comunque significa tempo pieno, significa anche aule belle. Ecco, è un'indagine che parte da cosa e dove vuole arrivare? Qual è la sua missione, Giulio Cederna?
1: Allora, l'articolo pubblicato sulla rivista Dissonanze prende spunto dalla grande discussione che è stata sollevata dal decreto scuola del governo sul tetto del 30%, e giustamente si parlava di voler affrontare il tema scandaloso delle classi ghetto riportate unicamente alla dimensione alla pressione migratoria e a quel fenomeno che certamente c'è molto limitatamente in alcune regioni del nord. L'idea dell'articolo è quella di dire: attenzione, le classi ghetto ci sono davvero e ci sono anche purtroppo delle scuole ghetto in Italia, anzi l'Italia è piena, le periferie italiane nelle periferie italiane ci sono tante scuole che fanno fatica ad affrontare il disagio sociale e che fanno fatica ad affrontare la situazione di obiettiva difficoltà, di territori impoveriti, famiglie multiproblematiche, situazioni difficili. E lo scandalo italiano non è tanto quello della pressione migratoria, ma il fatto che non ci sia una politica che redistributiva, che dia di più alle scuole che convivono in questi territori, vivono in questi territori, abitano questi territori complessi. Ci sono tante esperienze nel mondo, la Francia l'ha fatto negli anni '80 con le famose zone di educazione prioritaria, gli Stati Uniti l'hanno fatto prima nella metà degli anni '60 con il famoso Title I, che è un fondo che va appunto alle scuole con maggiori situazioni problematiche, eccetera. Tra l'altro un fondo che l'amministrazione Trump ha cercato di decurtare, per fortuna senza successo, proprio negli ultimi mesi. E In Italia non c'è niente di tutto questo, quindi una scuola del centro di Roma prende lo stesso di una scuola di Tor Bella Monaca, non c'è nessun intervento di cosiddetta discriminazione positiva e questo è un fenomeno che, diciamo, purtroppo la politica italiana non ha mai veramente affrontato.
0: Senta, ma allora cosa si può fare per sostenere le scuole di frontiera e contrastare la cosiddetta segregazione scolastica?
1: Allora, appunto, il tema ce lo dicono tanti studi, ce lo dicono gli stessi dirigenti, gli insegnanti che stanno in queste scuole. Le cose da fare sono tante. Innanzitutto ci servirebbero risorse, servono risorse da destinare soprattutto nelle cosiddette di frontiera. Quindi servirebbe anche una mappa ben fatta per capire, perché oggi non abbiamo ancora dei dati chiari su questo tema della segregazione, quindi servono dati, bisogna lavorare sugli spazi, cioè il famoso white flight, cioè il volo dei bianchi dai quartieri misti o in America erano i quartieri segregati o misti ai quartieri soltanto bianchi, avviene perché i genitori spostano i figli da quelle scuole perché pensano appunto che i loro figli possono rimanere indietro, ma è chiaro che l'idea è quella invece di dare di più e migliorare queste scuole e renderle più belle, più curate, migliorare le attività, soprattutto lavorare, pagare di più gli insegnanti. Servono docenti molto motivati, preparati, sono cose che si fanno, non è un elenco dei sogni. In Francia le zone di educazione prioritaria lavorano in questo modo e poi sicuramente anche lavorare sulla lingua, però diciamo lavorando, restando, facendo lavorare i ragazzi in classe insieme, in classe mista,
0: E
1: perché
0: qui
1: sappiamo che
0: infatti
1: questo può.
0: è centrale anche questa cosa, stare insieme, parlare la lingua significa uno scambio culturale umano, di crescita collettiva anche per quanto riguarda
1: Assolutamente,
0: il
1: esatto.
0: corpo docenti. La lingua è il primo pezzo di pane che ci diamo l'uno con l'altro, cerchiamo di condividerla e di capirla e di capirci e quindi è centrale nella sua riflessione.
1: Sicuramente, chiaramente bisogna, dove arrivano molti ragazzi, i cosiddetti nuovi arrivati, che magari non parlano, non sono italofoni, ovviamente serve sostegno, servono mediatori culturali, le nostre scuole non hanno mediatori linguistici e culturali, quindi servono corsi L2 quindi è chiaro che questa è una politica, servono politiche, diciamo, non serve buona volontà e non servono tetti perché i tetti non aiutano. Così come separare non funziona, mescolare per forza o creare nuove barriere provoca soltanto fughe e provoca e non aiuta, mentre bisogna investire e se vogliamo smetterla di fare la retorica sulle periferie, una delle prime cose che bisognerebbe fare è questa, sostenere le scuole di frontiera. È semplice, i progetti di rigenerazione abitativa sono tanti, eccetera, ma noi abbiamo tantissime scuole dove si concentrano centinaia di migliaia di ragazzi e di famiglie che ruotano intorno, che spesso sono le famiglie che hanno maggiori problemi, eccetera. Se si cominciasse una buona volta dalla scuola a fare degli interventi di discriminazione positiva, di sostegno vero ed efficace, forse porteremmo un beneficio vero a queste nostre periferie tanto neglette.
0: Grazie Giulio Cederna, grazie per la chiarezza. Continueremo a parlare in qualche modo di scuola perché Eraldo Affinati ci raggiungerà e con il suo libro Nella palude del padre si pensa a Affinati e si pensa subito alla Penny Wharton, a questo virtuoso esperimento che è diventata una grande realtà da tanti anni, questa scuola per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Ma ci sono arrivata partendo dalle sue considerazioni che sono raccolte in questa rivista Dissonanze per Donzelli. Noi chiudiamo questa parte dedicata alla scuola e beh, io vi do appuntamento sicuramente con Edoardo, con Eraldo Affinati, e vi do appuntamento con quella che sarà la nostra ad alta voce di oggi, con la poesia, insomma tutte le cose belle che riguardano la seconda parte di Fahrenheit dopo il GR, e anche con i vostri messaggi che sono tanti, belli, intelligenti e scaldano davvero anche questa conduzione, perché ci sono tanti messaggi anche su Yoko Ono molto divertenti, e anche sull'intelligenza artificiale. Ne avete da dire, eh? Ne avete?

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivain. Primo piano il caro carburanti. Dopo Eni e EDP, anche Kuwait applicherà il tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Dal 6 ottobre poi proseguiranno gli sconti. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, ha commentato la Premier Giorgia Meloni. Dall'Europa arriva però un nuovo allarme. L'inverno sarà impegnativo, i prezzi dell'energia saranno molto alti. Bruxelles non commenta il price cap deciso dall'Italia.
3: C'è il no comment di Bruxelles sulla decisione di fissare un tetto al prezzo del carburante, ma la Commissione monitorerà sulla concorrenza. Dopo Eni e EDP, anche Kuwait, infatti, dal 1 ottobre ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti e il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, fa sapere che dal 6 verranno prorogati gli sconti delle accise sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi del carburante sono in discesa. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 al litro e secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. C'è poi un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR3.
2: A Bruxelles la cerimonia di inaugurazione dell'edificio del Parlamento europeo intitolato all'ex presidente David Sassoli, morto l'11 gennaio 2022. Messaggio del capo dello Stato Mattarella che ha sottolineato: l'aggravarsi dei conflitti mette a rischio il nostro orizzonte di libertà. L'appello di Sassoli a un'Europa più unita è un riferimento per l'Unione. Antonio Tajani interviene nuovamente sulla sentenza per l'omicidio Regeni. Si dice stupito per le polemiche di ieri sulle sue parole. È limitata la sentenza. Vogliamo sapere chi sono gli assassini, ha detto il ministro degli esteri. Vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Intanto i legali dei 3007 egiziani condannati a 10 anni in primo grado si dicono pronti ad impugnare il verdetto in appello. In Russia un bombardiere strategico è precipitato durante un volo di addestramento in una regione nell'estremo oriente del paese. Morti 6 membri dell'equipaggio, mentre uno è rimasto ferito. L'aereo, che volava senza armamenti, si è schiantato in una zona disabitata. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu con Ronen Bar, capo dello Shin Bet, che annuncia di volerlo denunciare per diffamazione in merito ad una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre del 2023. Il corrispondente.
4: A meno di un mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: In Francia un romanzo acclamato dalla critica è stato escluso dal premio Goncourt, il più prestigioso della letteratura francese. Il suo autore è accusato di averlo scritto con l'intelligenza artificiale. Lui nega e non è il primo caso di questo tipo.
5: 35.000 copie in 5 settimane, diritti venduti in oltre 20 paesi, candidature ai premi più importanti. Poi un post anonimo su X e il romanzo d'esordio di Télison Aurélien, scrittore canadese di origini haitiane, finisce fuori dal Goncourt, il più prestigioso premio letterario francese. L'accusa è che il libro sarebbe stato scritto dall'intelligenza artificiale. Software di analisi diversi però danno esiti opposti. Aurélien, da parte sua, respinge tutto e si è scoperto che dietro l'account anonimo c'è anche un editorialista conservatore del Figaro, lo stesso giornale che ha fatto esplodere il caso. Il tema è caldissimo. Solo due mesi fa l'esordiente Jerry Falade, il cui libro era conteso dagli editori a colpi di anticipi milionari, ha perso contratti e pubblicazioni per lo stesso sospetto. Nessuna certezza in entrambi i casi, è una domanda che aleggia su tutto. Non si può rimanere grandi scrittori anche se si collabora con un'intelligenza artificiale? Federico Mello, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui, la linea torna a Fahrenheit, in regia Fabio Cardinali, prossima edizione del GR3 alle 18.45. Da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:50 e 46 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 6 km di code a tratti per lavori. In A7 Milano Genova, tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo, 1 km di code, traffico intenso. Ancora in Lombardia in A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna, code per traffico intenso. Code anche in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Lastrassigna in uscita provenendo da Firenze. Un incidente da registrare sulla 24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Carsoli in direzione di Roma e code per traffico intenso a Napoli in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede un robusto anticiclone posizionato sulla Scandinavia e sull'Europa orientale, che garantisce condizioni di tempo stabile e asciutto sui settori centro-orientali. Al contempo, una profonda e intensa struttura depressionaria a ovest del Regno Unito spinge correnti umide e instabili verso le isole britanniche e parte dell'Europa occidentale. Nel dettaglio le previsioni partendo da Madrid, dove si osserverà un cielo parzialmente nuvoloso con locali addensamenti e possibilità di deboli piogge, temperature tra 13 e 23 gradi. Passiamo a Parigi, che vedrà tempo instabile con nubi diffuse e piogge alternate a brevi schiarite e temperature comprese tra 14 e 20 gradi. Cielo molto nuvoloso e condizionato dal maltempo a Londra, con precipitazioni a tratti intense e ventilazione sostenuta, con temperature tra 12 e 17 gradi. Tempo ampiamente stabile e ben soleggiato a Berlino, grazie all'influenza dell'anticiclone. Temperatura tra 10 e 19 gradi. Giornata soleggiata e asciutta a Stoccolma, in un contesto stabile, pur con clima fresco, e valori termici tra 8 e 15 gradi. Nuvolosità scarsa o assente a Praga, con ampi spazi di sereno e clima mite di giorno, con temperature comprese tra 9 e 19 gradi. Infine, a Vienna, dove prevarrà un tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature tra 11 e 20 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

È difficile entrare nell'intrico del fogliame. La foresta è fitta, umida. A fatica si respira nel grande regalo dell'atmosfera. La spedizione procede a passi lenti nel bosco, dove scarsa penetra la luce verde della stella di Prospero. Immersa nella melma fino al ginocchio, la donna valuta foglie che sembrano mani. Vibrano di ricordi i verdi arbusti di angiosperme. Che pianeta è questo, compagni? In un altro tempo noi ci siamo già stati. Infinita, oltre lo sguardo, si allunga rigogliosa la macchia. I due occhi antichi emergono dal fiume per guardare.

Dalle parole poetiche di Maddalena Lotter, Giovanna Savignano e Domenico Ganci, che osservo dall'altra parte del vetro, perché è una poesia sicuramente che cala una rete su quello che è il nostro immaginario. Tratta dalla raccolta Non è la fine del mondo, edizione Mar de Sargassi, mette in comunicazione volutamente l'autrice con la parte più nell'abisso di ognuno di noi. Le sue poesie le abbiamo scoperte, le continuiamo a scoprire per questa settimana. Oggi si intitolava È difficile entrare. Bene, ci sono tanti messaggi che sono arrivati nel corso del pomeriggio lungo che si è aperto con, vi ricordate, quella Sally, l'educatrice artificiale di cui ci ha raccontato Gianluca Gabrielli. Ne aveva scritto per una rivista online sulla scuola, si intitola Per chi suona la campanella la rivista, e si trattava di una insegnante artificiale che poi è stata riposta nella sua di intelligenza artificiale dalle fattezze umanoidi, abbastanza inquietante, ma comunque non tanto, non è stata deposta dal suo incarico non perché non fosse aggiornata, ma perché tra privacy e questioni di anche di colore della pelle, la comunità indiana dei nativi americani si era sentita toccata e anche trovava insopportabile che ci fossero rappresentati da Sally. Insomma, Sally riposa in pace. Per ora dell'intelligenza artificiale abbiamo continuato a parlarne, ne abbiamo parlato con tre scrittori, con Dario Voltolini, con Licia Troisi e Silvia Daiprà. Voi ascoltatori continuate a parlare attraverso il nostro numero di telefono dell'intelligenza artificiale, ma anche di Yoko Ono. C'è chi ricorda che gli storici dell'arte, al contrario dei critici musicali, si sono accorti subito che Yoko Ono era un importante artista. C'è chi ricorda una sua performance, scrive Bruno, dove una mosca indaga a lungo su un corpo femminile nudo. E questa era una delle performance di Yoko Ono. Tornando all'intelligenza artificiale, serve sempre per farvi te, al contrario dei critici musicali, si sono accorti subito che Yoko Ono era un importante artista. C'è chi ricorda una sua performance, scrive Bruno, dove una mosca indaga a lungo su un corpo femminile nudo. E questa era una delle performance di Yoko Ono. Tornando all'intelligenza artificiale, serve sempre per farvi un sunto di tutto quello che mi arriva, scrive Anna. Sto pensando di leggere libri scritti

0: Tra i messaggi voglio farne uno io. Sì, ne faccio uno io alla redazione e a tutti gli ascoltatori che amano Radio 3 Suite, perché quest'oggi Radio 3 Suite compie 35 anni. È bello che ci sia una piccola festa oggi che ascolterete in onda. È bello che ci siano collaboratori che non abbiano ancora 35 anni che vi lavorano, come sottolineava la curatrice storica Monica D'Onofrio, e quindi mi stringo ai festeggiamenti, ma sono certa di interpretare tutti voi, carissimi ascoltatori, che mi raggiungete qui, proprio qui in studio, come farà tra poco anche Eraldo Affinati. Ma prima, ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck, e oggi un'altra puntata.
1: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
7: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
8: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 11ª puntata.

Pilon portava una fiasca d'un gallone di vino nascosta in un fascio di edera. Gaudiosamente essi varcarono la soglia della casa e Pilon accampò la fiasca al centro della tavola. Danny, svegliato da un sonno profondo, sorrise quietamente e si alzò dal letto. Mise fuori i barattoli di vetro per il vino, verso lui il vino. I quattro amici erano caduti a sedere sulle seggiole tutte intorno, poiché la giornata era stata laboriosa. Bevvero nell'avanzato pomeriggio questo tempo di curioso intervallo. Quasi tutti, a pian della tortiglia, si riposano allora e considerano le cose avvenute nella parte del giorno che è appena trascorsa. Pensano a quanto si può fare la sera. Vi è sempre molto di cui discorrere al pomeriggio. Osservò Pilon. Cornelia Ruiz si è messa con uno nuovo oggi. È un uomo calvo questo nuovo. Si chiama Kilpatrick. Cornelia dice che l'altro l'aveva lasciata tre notti di seguito senza farsi vedere e a lei non piace, dice che la trattino così. Cornelia è una donna troppo volubile, disse Danny, e con compiacenza pensò alla stabilità della propria situazione.

innalzata sulla roccia dell'apparecchio aspirapolvere. Disse Pablo, il padre di Cornelia era anche peggio. Mai raccontava la verità. Una volta mi pigliò un dollaro in prestito. Io ne ho parlato a Cornelia dopo e lei non mi ha voluto dar niente. Padre e figlia dello stesso stampo. Dimmi che ti fece e ti dirò chi sei, sentenziò Pilon. Di nuovo Danny riempì i barattoli di vetro e il gallone di vino fu esaurito. Egli considerò con aria mesta la fiasca. Attaccò allora a parlare quietamente quell'umanitario di Gesù Maria. Ho visto Susy Francisco, Pilon. Dice che la pozione funziona a meraviglia. È stata a spasso con Charlie Guzman 3 volte su quella sua motocicletta. Appena gli ha dato il filtro d'amore, subito lui è cascato. Susy credeva che non avrebbe avuto effetto in principio, ma ora è incantata del risultato. Chiese Pablo, o che contiene la pozione? Pilon prese un'aria misteriosa. Non posso dir tutto da cima a fondo, rispose. Ma suppongo che sia stato l'estratto di quercia ad agire su Charlie Guzman. Il gallone di vino era finito un po' troppo presto. Tutti e 6 gli amici avvertivano una sete così intensa che era un patire. Pilon guardò a uno Pablo, Gesù Maria e Gio Portoghese con gli occhi bassi. E quelli guardarono lui. I congiurati erano pronti. Pilon si schiarì la gola. «Com'è che tu fai ridere di te la città intera, Danny?» disse. Danny si oscurò in faccia. «Cosa?» Pilon sogghignò. «Corre voce che hai comprato una macchina per spazzare a una signora, ma che ci vuole l'elettricità per farla funzionare. Mettere l'elettricità costa parecchio denaro. Così tutti trovano buffo un simile regalo». Danny continuava a mostrarsi imbarazzato. Sulle difensive disse... Ma la signora in questione è contenta di avere la macchina. Perché non dovrebbe esserlo? Osservò Pablo. Va dicendo che le hai promesso di mettere l'elettricità per darle modo di adoperare quella macchina? Il turbamento di Danny cresceva a vista d'occhio. Davvero? Egli chiese. Rispose Pilon. Così mi hanno riferito. Ma io non mi sogno di farlo, gridò Danny. Se non trovassi anch'io che la cosa è buffa, osservò Pilon, mi arrabbierei a sentir ridere del mio amico. Chiese Gesù Maria. E quando lei ti domanda di mettere i fili dell'elettricità, che le dirai? Le dirò no, Danny rispose. Pilon rise. Mi piacerebbe vedere. Mica è tanto semplice dir no a un tipo come quella. Danny capì che i suoi amici tendevano a metterglisi contro. Che dovrò fare? Esclamò. Pilon considerò la questione col suo acume realistico. Se quella signora non avesse la macchina per spazzare, non penserebbe ad avere l'elettricità, disse. Gli amici assentirono unanimi. Laonde, Pilon continuò, non c'è da far altro che toglierle la macchina. Protestò Danny. Oh, no, non mi lascerà mai che gliela tolga. Ti aiuteremo noi, Pilon disse. Io le porterò via la macchina e tu allora potrai darle in cambio un gallone di vino. Essa non saprà nemmeno dove la macchina sarà finita. E se qualche vicino ti vede? Non ci pensare. Tu stai qui, Danny. Io vado a portarle via la macchina e torno subito. Danny sospirò di sollievo. Di poche cose che accadevano a Pian della Tortilla, Pilon non si trovava a conoscenza. Teneva conto di ogni piccolezza che i suoi occhi vedevano e le sue orecchie udivano. Così sapeva che Dolce usciva a far compere alle 4:30 di ogni pomeriggio. Su questa abitudine quasi invariabile faceva segnamento per condurre ad effetto il suo piano. «È meglio che tu non sappia niente», disse a Danny. Pronto in cortile, egli aveva un sacco di canovaccio. Lo prese. Poi, aperto il coltello, tagliò con larghezza del cespo di rose un bel ramo che cacciò dentro al sacco. A casa di Dolce trovò lei assente, come calcolava e sperava. «Ecco la macchina di Danny», si disse, vedendo l'apparecchio di là dai vetri. Penetrarne la casa, cacciare l'aspirapolvere nel sacco e disporre artisticamente il ramo di rose intorno alla bocca del sacco stesso fu per lui questione di un minuto. Mentre usciva dal giardinetto incontrò Dolce. La salutò ossequioso, cavandosi il cappello. «Ero entrato a passare un po' di tempo», le disse. «Non vuoi fermarti ora?» la donna chiese. «No»,
rispose Pilon. Ho da fare giù a Monterey, è piuttosto tardi. Dove vai con questa macchia di rose? La porto a un tale di Monterey che me l'ha comprata. È una pianta di prima qualità, forte, non vedi? Vieni a trovarmi qualche altra volta, Pilon. Egli non udì nessun urlo di furore mentre a passo moderato si allontanava per la discesa. Forse non se ne accorgerà tanto subito, si disse. Metà del problema era risolto, ma l'altra metà restava ancora da affrontare. Che potrà farsene Danny di questa macchina? Si chiese Pilon. Se la tiene, Dolce non mancherà di venire a sapere che gliel'ha presa lui. Gettarla via non è il caso. È pur sempre un oggetto di valore. Bisogna dunque sbarazzarsene e al tempo stesso realizzare quello che vale. Il problema ora era risolto in tutta la sua estensione. Pilon piegò per la discesa alla volta di Torrelli. L'apparecchio era grande, era lucente. Come Pilon ritornò sui suoi passi verso l'alto della collina, portava un gallone di vino sotto ogni braccio. Fu in silenzio che gli amici lo accolsero quando egli entrò nella casa di Danny. Posata una fiasca sulla tavola e una in terra, egli disse a Danny: «Ti ho portato il gallone di regalo per la tua signora, ma anche un po' di vino per tutti noi». Gli amici si adunarono festosamente intorno alla tavola. Fuoco era la sete che li tormentava. Il primo gallone si esaurì in un batter d'occhio e allora Pilon alzò il bicchiere a guardare attraverso la luce della candela. «Le cose che accadono non sono di nessuna importanza», egli disse, «ma da ogni cosa che accade si può trarre una lezione. Da questa cosa ultima noi impariamo che un regalo, specie se fatto a una donna, non deve mai essere tale che porti a farne un altro. Impariamo pure che è peccato far regali di grande valore poiché possono destare ogni sorta di appetiti». Il primo gallone era finito da un pezzo. Gli amici osservavano Danny per vedere che gliene sembrasse. Egli era stato tutto il tempo tranquillo, non aveva aperto bocca, ma ora non gli sfuggì che gli amici aspettavano una decisione da lui. Saviamente disse: «Quella signora non era male, aveva un carattere piacevole, ma vada al diavolo», gridò. «Ne sono stufo!» Ghermì la seconda fiasca e ne fece saltar via il tappo. Il pirata, che sedeva nel suo angolo tra i cani, sorrise di ammirazione e attaccò a ripetere: «Vada al diavolo! Ne sono stufo!» Ah, era un'uscita magnifica, pensava il pirata. Erano arrivati appena a metà della seconda fiasca e non avevano in vero cantato che due canzoni quando il giovane Johnny, cosiddetto Pompon, entrò nella stanza. «Ero andato da Torrelli», egli raccontò, «e l'ho trovato come pazzo, urla e urla e spara pugni sulla tavola». Gli amici alzarono gli occhi a guardarlo con moderato interesse. «Gli sarà accaduto qualcosa? Probabilmente se lo merita. Rifiuta troppo spesso un bicchiere di vino ai suoi vecchi clienti», chiese infine Pablo. «Che gli è accaduto?» Johnny Pompon accettò una frutiera di vino. «Torrelli», raccontò, «dice che ha comprato una macchina per spazzare da Pilon. Ma quando ha innestato la corrente per provarla, la macchina non ha funzionato. Allora ha guardato dentro e ha trovato che la macchina è senza motore. Dice che ucciderà Pilon». Pilon restò sconcertato. «Io non sapevo che la macchina fosse difettosa», disse. «Ma Torrelli se lo è meritato. Quella macchina valeva 4 galloni di vino e l'avaro non me ne ha dati che 2. Danny si sentiva pieno di gratitudine verso l'amico Pilon. Assaporò il vino. «Questa roba di Torrelli diventa sempre peggio», disse. «Al suo meglio è un beverone per maiali, ma negli ultimi tempi è peggiorato al punto che neanche Charlie Marsh riuscirebbe a mandarlo giù». Tutti, ora, bramavano vendicarsi di Torrelli. «Penso», disse Danny, «che finiremo per comprare il vino in qualche altro posto, se Torrelli non rimedia».

Capitolo 10. Come gli amici prestarono soccorso a un caporale e in cambio ricevettero una lezione di paternità. Gesù Maria Corcoran era maestro di umanitarismo. La sofferenza cercava di alleviare, il dolore cercava di placare, la felicità divideva. Non esisteva nessuna durezza in lui. Il suo cuore era sempre aperto all'uso di chiunque avesse da usarlo. Le sue risorse e capacità erano a disposizione di chiunque fosse meno dotato di lui. Fu lui a trasportare sulle spalle José de la Nariz per 7 chilometri quando José si ruppe una gamba. E quando la signora Palocico perse la sua ben amata capra, fu lui, Gesù Maria, che la ritrovò in mano a Joe Portoghese il Grande e sventò l'assassinio, indusse Joe a restituirla. E lui, di nuovo lui, fu che una volta, mostrandosi forte di stomaco oltre che buono di cuore, tirò fuori Charlie Marsh da un fosso dove Charlie stava soffocando nella propria sozzura. Ma Gesù Maria era non solo capace di compiere una buona azione, egli aveva anche il dono di capitare dovunque si presentasse la necessità di compierne una. Tanta e tale era la sua reputazione che Pilon una volta aveva detto: «Se questo Gesù Maria si fosse fatto prete o frate, Monterey avrebbe finito per avere un santo proprio sul calendario, in parola». Da una tasca profonda della sua anima, Gesù Maria estraeva per tutti gli usi una bontà che si rinnovava all'atto stesso di venir fuori. Era abitudine di Gesù Maria andare tutti i giorni alla posta. Primo perché poteva incontrarvi ogni sorta di conoscenti e secondo perché su quell'angolo ventoso aveva modo di ammirare le gambe di molte ragazze. Non si deve supporre che lo facesse per qualche istinto volgare, tanto varrebbe criticare uno che frequenta le gallerie d'arte o i concerti. Gesù Maria amava guardare le gambe delle ragazze. Un giorno, che da 2 ore si trovava sulla cantonata della posta senza molto sugo, finì per assistere a una scena pietosa. Un vigile vide venir su per il marciapiede e questo vigile conduceva un ragazzo di circa 16 anni che, avvolto in un lembo di coperta grigia, portava in braccio un bambino di pochi mesi. Diceva il vigile al ragazzo: «Non importa se non ti capisco, mica puoi startene a sedere sul marciapiede tutto il giorno. Troveremo bene che roba sei». E in spagnolo, con accento forestiero, il ragazzo rispondeva: «Ma signor, io non ho fatto nulla di male. Dove mi conducete?» Il vigile vide Gesù Maria. «Ehi, paesano!» chiamò. «Sai spiegarmi che va dicendo questo ciolo?» Gesù Maria si fece avanti e chiese al ragazzo: «Posso esserti d'aiuto?» Il ragazzo ruppe in un sospiro di sollievo. «Sono venuto qui in cerca di lavoro», raccontò. «Al Messico mi hanno detto che ne avrei trovato e invece non ho trovato niente. Sedevo sul marciapiede per riposarmi un momento quando lui è venuto e mi ha trascinato via». Gesù Maria assentì col capo e si rivolse al vigile. «Ha commesso qualche delitto questo piccolo?» «No», il vigile rispose, «ma erano 3 ore che sedeva sul marciapiede in via Alvarado», disse Gesù Maria. «È un amico mio, lo porterò su al piano con me». «Bene, ma che non torni a sedersi sul marciapiede», il vigile avvisò. Gesù Maria e il suo nuovo amico attaccarono la salita della collina. «Ti porterò alla casa dove abito, così potrai mangiare qualcosa», disse Gesù Maria e chiese: «Che bambino è questo?» «È il mio bambino», il ragazzo rispose. «Io sono caporale e lui è il bambino mio. È malato ora, ma quando sarà grande diventerà generale». «Di che malattia è malato, signor caporal?» «Non lo so, è malato». Il ragazzo scoprì la faccia del bambino e fu una piccola faccia molto malata che apparve. Una nuova ondata di bontà salì dal cuore di Gesù Maria. «La casa dove abito», egli disse, «è del mio amico Danny. E Danny è un brav'uomo, signor caporal. È un uomo sempre pronto a venire in aiuto di chi ha bisogno. Vedrai, ti darà riparo. Poi c'è la mia amica, signor Palocico, che ha una capra. Da lei prenderemo in prestito un po' di latte per il bambino». Per la prima volta il caporale sorrise, confortato. «È una buona cosa avere amici», disse. «A Torreon ho un mucchio di amici che andrebbero a mendicare per aiutarmi». E qui non seppe resistere alla tentazione di farsi un po' grande con Gesù Maria. «Ho amici ricchi, ma non sanno che mi trovo in bisogno».
Arrivarono e Pilon stava aprendo il cancello del giardinetto di Danny. Entrarono. Danny, Pablo e Joe il grande sedevano attorno alla tavola aspettando il miracolo del pane quotidiano. Gesù Maria spinse il ragazzo nella stanza. «Questo giovane è un soldato, un caporale», spiegò. «Ha con lui un bambino che è malato». Gli amici scattarono in piedi. Il caporale sollevò la grigia coperta dalla faccia del bambino. «È malato, sì», disse Danny. «Chiamiamo un dottore». Ma il soldato scosse il capo. «No, non mi piacciono i dottori. Questo bambino non piange e non ha bisogno di molto per nutrirsi. Forse quando si sarà riposato tornerà a star bene». Entrò in quel momento Pilon ed esaminò il bambino. «Questo piccolo è malato», disse. Subito egli prese la direzione di quanto c'era da fare. Gesù Maria mandò dalla signora Palocico per il latte di capra. Gio il grande Pablo mandò a cercare una cassetta d'ortolano, riempirla d'erba secca e munirla da una pelle di pecora. Danny offrì il proprio letto, ma gli venne rifiutato. Il caporale, intanto, se ne stava lì in piedi nella stanza e sorrideva intorno. Infine il bambino fu adagiato nella cassetta, ma i suoi occhi non facevano attenzione a nessuno e le sue labbra rifiutarono il latte. Arrivò il pirata con un involto di piccoli pesci di frittura sotto il braccio. Gli amici cucinarono il pesce e mangiarono. Il bambino rifiutò anche il pesce. Di quando in quando uno degli amici si alzava e correva a dargli un'occhiata. Tolte le mense, tutti sedettero davanti alla stufa e si prepararono a trascorrere in pace la serata. Il caporale era stato taciturno sin allora. Non aveva raccontato nulla di sé. Gli amici si sentivano leggermente offesi di questo, però sapevano che egli si sarebbe aperto a suo tempo. Pilon, sempre affamato di novità, fece qualche tentativo per scuotere il riserbo del caporale. Delicatamente osservò: «Non capita spesso vedere un soldato con un bambino». Il caporale sorrise con orgoglio e Pablo soggiunse: «Forse questo piccolo è di quelli che si trovano nel giardino dell'amore? È il miglior genere di bambini, credo, senza difetti». «Anche noi fumo soldati», disse Danny. «Quando moriremo saremo portati a seppellire su un affusto di cannone e un drappello di compagni d'armi ci darà l'addio con una scarica a salve». Qui aspettarono un momento per vedere se il caporale non avrebbe approfittato dell'occasione offertagli. Così fu infatti. «Voi siete stati molto buoni con me», il caporale disse. «Buoni e gentili siete stati, come lo sarebbero stati i miei amici stessi di Torreon. Il bambino è figlio mio. È il bambino di mia moglie». «E tua moglie dov'è?» Pilon disse. Il sorriso scomparve dalla faccia del caporale. «È al Messico», egli rispose. Poi tornò ad animarsi. «Ho conosciuto un uomo», raccontò, «che mi ha detto una cosa molto strana. Mi ha detto che si può fare quello che si vuole di un bambino. Mi ha detto: ripeti sempre al tuo bambino quello che vuoi che diventi e lui, quando cresce, lo diventerà. Così io dico continuamente al mio bambino: tu sarai generale. Credete che lo sarà, voi altri?» Gli amici assentirono da persone educate. «Può darsi», disse Pilon. «Non sapevo dell'esistenza di un simile metodo». Il caporale continuò: 20 volte al giorno io dico al mio bambino: Manuel, tu sarai generale un giorno. Avrai grandi spalline, avrai una sciarpa, la tua spada sarà d'oro e cavalcherai un cavallo palamino. Che vita grandiosa farai, Manuel! Quell'uomo mi ha detto che diventerà generale di sicuro se gli parlo sempre così». Danny si alzò e si avvicinò alla cassetta di ortolano. «Tu sarai generale», disse al bambino. «Sarai un gran generale quando crescerai». Gli altri si affollarono intorno alla cassetta per vedere se la formula otteneva qualche effetto. «Tu sarai generale», bisbigliò il pirata e si chiese se quel metodo avrebbe funzionato anche con uno dei suoi cani. «Questo bambino è molto malato», disse Danny. «Dobbiamo tenerlo caldo». Tornarono tutti a sedersi. «Dunque, tua moglie è al Messico», disse Pilon. Il caporale corrugò la fronte, stette un momento sopra pensiero, poi sorrise. «Vi racconterò», disse. «Non è una cosa da raccontare degli estranei, ma voi altri siete amici. Io ero soldato a Chihuahua
ed ero diligente, tenevo pulito il mio fucile e diventai caporale. Sposai allora una bella ragazza. Non fu per i galloni che essa mi sposò, ma era bella ed era giovane. Aveva gli occhi che splendevano e denti bianchi, capelli lunghi. Perciò presto nacque il bambino. «Questa è una bella cosa», disse Danny. «Vorrei essere te. Non vi è nulla di più bello che avere un bambino». «Sì», il caporale disse. «Io ero contento che fosse nato. E andammo per battezzarlo. Io indossai una sciarpa, sebbene il libro del regolamento militare non ne faccia parola. Quando uscimmo dalla chiesa, un capitano con le spalline e la sciarpa e con una spada d'argento vide mia moglie. Dopo qualche giorno mia moglie scomparve. Io andai allora da quel capitano e gli dissi: restituiscimi mia moglie. E lui mi disse: tu ti giochi la vita a parlare così a un superiore. Il caporale aprì le mani e alzò le spalle in un gesto di rassegnazione. Esclamò Gesù Maria: oh ladro! E tu radunasti i tuoi amici, uccidesti quel capitano, disse Pablo anticipando. Il caporale si guardò intorno intimidito. No, disse, non vi era nulla da fare. La prima notte qualcuno mi tirò una fucilata attraverso la finestra. Il secondo giorno un cannone da campo sparò per sbaglio e la palla mi passò così vicino che fui buttato a terra dallo spostamento dell'aria. Scappai allora e portai via il bambino con me. Ferocia splendeva sulle facce degli amici e gli occhi loro ardevano di indignazione. Il pirata ringhiava con tutti i cani nel suo angolo. «Avremmo voluto esserci noi!» esclamò Pilon. «Gli avremmo fatto desiderare di non essere mai nato!» Mio nonno fu offeso da un prete una volta e legò nudo quel prete a un palo in un recinto pieno di bestiame. «Ah, vi sono mille modi!» «Ma io ero militare e dovevo scappare!» disse il ragazzo. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Per la vergogna. Un caporale non può far nulla contro un capitano. Così sono scappato col mio bambino, Manuel. E a Fresno ho incontrato quell'uomo saggio e 20 volte al giorno dico al mio bambino: tu sarai generale, porterai le spalline e una spada d'oro. A paragone di un dramma simile, tutti gli esperimenti di Cornelia Ruiz sembravano privi di interesse e vani. Gli amici si sentivano spronati all'azione, ma la scena del dramma era troppo lontana. Come agire? Guardarono il caporale pieni di ammirazione, così giovane e già protagonista di così straordinaria avventura. «Vorrei che fossimo tutti a Torreon», Danny disse. «Pilon penserebbe un piano e noi lo eseguiremmo. È un peccato che non possiamo andarci». Joe, il portoghese il grande, era rimasto sveglio in omaggio alla storia del caporale. Egli, alzatosi, si avvicinò alla cassetta e guardò dentro. «Tu sarai generale», disse. Poi di colpo esclamò: «Oh, venite a vedere! Il bambino si muove in modo buffo!» Gli amici accorsero. L'agonia era già cominciata. I piedini davano piccoli colpi in aria. Le mani si aprivano e chiudevano con un movimento di spasmo. E quando le mani si chiudevano, quando i piedini si stiravano, il bimbo era scosso da un sussulto. «Un dottore!» gridò Danny. «Ci vuole un dottore!» Ma sapeva, e tutti con lui sapevano, che sarebbe stato inutile. Difficilmente ci si inganna sull'avvicinarsi della morte. Mentre gli amici guardavano, il bambino si irrigidì e la lotta ebbe fine. Pietoso, qualcuno coprì la cassetta con un panno. Il caporale sembrava impietrito, guardava fisso dinanzi a sé e non poteva parlare né pensare. Gesù Maria gli mise una mano sulla spalla e lo guidò a riprendere posto in una seggiola. «Tu sei giovane», gli disse. «Chissà quanti altri bambini avrai». Con voce di pianto il caporale mormorò: «Ora è morto e non sarà più generale con la sciarpa e la spada». Tutti avevano le lacrime agli occhi. I cani gemevano nel loro angolo col pirata. Questi aveva affondato il suo testone nel pelo di signor Alec Thompson. In tono dolce, quasi di benedizione, Pilon disse: «Ora dovrai essere tu a uccidere il capitano. Noi ti ammiriamo per il nobile piano di vendetta che avevi architettato, ma ormai il piano è fallito. Dovrai vendicarti da te e noi ti aiuteremo, se possiamo». Il caporale gli si rivolse con occhio stolido. «Vendicarmi?» chiese. «Uccidere il capitano? Che cosa intendi dire?»
Ma sì, il tuo piano era chiaro. Pilon rispose. Il bambino sarebbe cresciuto, sarebbe diventato generale e allora avrebbe trovato quel capitano, l'avrebbe ucciso. Era un piano ottimo. La lunga attesa, poi il colpo. Noi amici ti ammiriamo per averlo concepito. Il caporale guardava Pilon, stralunato. Come? Esclamò. Io non ho nulla da fare con quel capitano. È il capitano, lui. Gli amici si agitavano sulle seggiole. A che scopo allora? Pilon disse. Volevi che il bambino diventasse generale. Il ragazzo parve un po' imbarazzato. Credo che sia dovere di ogni padre pensare al benessere dei propri figli. Volevo che Manuel avesse più di quanto io non avevo. E questo è tutto? Esclamò Danny. Ecco, il caporale disse, mia moglie era una bella ragazza e non era per niente puta. Era una buona moglie e quel capitano me la prese. Egli aveva piccole spalline, una piccola sciarpa e una spada d'argento. Se quel capitano con piccole spalline e una piccola sciarpa poté prendermi mia moglie, pensate quanta roba può prendersi un generale che ha una grande sciarpa e una spada d'oro. Vi fu silenzio tutto il tempo che Danny, Pilon, Pablo, Gesù Maria, il pirata e Gio Portoghese il Grande impiegarono ad assimilare codesto principio. Quando l'ebbero assimilato, gli amici aspettarono che Danny parlasse. «È un peccato», Danny disse alla fine, «che pochi genitori abbiano a cuore il benessere dei figli. Più che mai ora rimpiangiamo che il bambino sia morto. Quale felice esistenza egli avrebbe condotto con un padre come il suo». Tutti gli amici approvarono solennemente. «Che farai ora?» chiese al ragazzo Gesù Maria, lo scopritore. «Tornerò al Messico». Il caporale rispose. «Io sono soldato nell'anima. Chissà che a furia di tener pulito il mio fucile non diventi io stesso ufficiale un giorno. Chi può dirlo?» I sei amici lo guardarono pieni di ammirazione. Erano orgogliosi di aver conosciuto un uomo simile.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
3: Sì?
2: Giura che non lo dirai.
4: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
5: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
7: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
8: Smettila di prendermi a calcio.
7: Fermati, Bourne.
6: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
11: Ed eccoci qui, 17:33, Susanna Tartaro sempre al microfono. È Fahrenheit Radio 3. Vi siete un po' riscossi dalla lettura condivisa, da questo ascolto condiviso, da questa intimità che crea ad alta voce? Succede così quando poi si ritorna alla realtà dopo un ascolto. Ed è questa la grande magia della radio che popoliamo insieme, carissimi ascoltatori. Allora, intanto, a parte i messaggi, mi sono molto divertita a scorrerli. Bello anche questo di Camillo sulla poetessa. Mi è parso che si chiama Maddalena Lotter, con cui abbiamo aperto questa seconda parte. Dice Camillo: mi è parso di cogliere nei versi di Lotter un andamento anche musicale, ipnotico, una lieve rassegnazione, ma anche la speranza è timorosa. Beh, quanta profondità in così poche parole, Camillo. Io la ringrazio e andiamo con l'ultimo brano musicale, in questo caso una colonna sonora del pomeriggio di oggi, davvero di tutto rispetto, perché è Duke Pearson, The Phantom, 1968. Ne ascoltiamo un po' e voi immaginate che durante questo ascolto si aprirà la porta dello studio, entrerà Eraldo Affinati, magari si accomoda, aggiusteremo il microfono, ecco, succederà questo.

0: E rimane ancora sotto le mie parole questa delizia, questa meraviglia così piena di vita che è questo album di Duke Person, The Phantom. Siamo nel 1968, un album di Duke Person appunto con il vibrafonista Bobby Hutcherson, è stato pubblicato dalla Blue Note Records proprio in quell'anno e ancora, e come vi avevo detto, ha dato modo di far entrare nello studio uno scrittore, e quindi io saluto Eraldo Affinati. Buonasera Eraldo.
1: Buonasera, salve a tutti voi.
0: Ben arrivato a Fahrenheit con il suo libro. Il titolo è Nella palude del padre, per Gramma Feltrinelli. E faccio mio il messaggio di Alma. Continuo a pensare, perché preferire un prodotto artificiale, cioè scritto con l'intelligenza artificiale, intende, se c'è chi in carne ed ossa lo fa mirabilmente, come tanti autori e autrici che piacciono a noi? Allora, iscrivo negli autori in carne ed ossa anche Eraldo Affinati, che sicuramente non ha usato l'intelligenza artificiale per fare questo libro, perché è un libro che parla davvero di carne e di ossa, di rapporti di sangue, rapporti che di sangue non sono. Parla della sua storia, torna sulla sua storia e nella sua storia, di Eraldo bambino, di un padre bambino, di cui recupera la storia attraverso anche una fotografia, di una madre amatissima, anche lì riraccontata, e tutto questo si riverbera con quello che Eraldo Affinati ci ha abituato a leggere, alla sua vita, all'impegno anche sociale, civile, con tutta una popolazione di ragazzi che è arrivata qui e ormai da anni segue nelle sue Penny Whirton, e che si riverbera con questi suoi ricordi. E questo Nella palude del padre è un po' un rimuginare su questo, però con degli sprazzi di luce, con tanta vita. Senta, che cosa l'ha portata a ripartire da una fotografia per riraccontare il suo presente e il suo passato, Eraldo Affinati?
1: È stata come una scintilla iniziale quando ricevetti questa fotografia che riproduce mio padre bambino piccolo con sua sorella, mia zia, che io non ho mai conosciuto, ai piedi di tre donne, di cui una era mia nonna, che ho invece riconosciuto subito. E sapevo che mio padre era un figlio illegittimo, che non venne mai riconosciuto da suo padre. Infatti il cognome Affinati è il cognome della nonna, non del nonno, che non sappiamo chi fosse. Però un conto è saperlo così, in teoria un conto invece risalire alle origini, capire che cosa era successo. Io chiedevo spesso a mio padre e lui mi dava delle risposte, ma non erano esaustive. In più c'è anche intrecciata la storia di mia madre, che riuscì a fuggire dal treno della deportazione il 2 agosto 1944 nella stazione di Udine, dopo la fucilazione di mio nonno, partigiano della 36esima Brigata Garibaldi. E quindi questi due reduci, diciamo, mio padre e mia madre, che si ritrovano nell'Italia del secondo dopoguerra, si mettono insieme, girano per l'Italia, perché mio padre era un venditore ambulante, poi arrivano a Roma, si sposano e fanno me e mio fratello, e però ci consegnano in fondo un compito irrisolto, diciamo, un groviglio spinoso anche, che io ho voluto sciogliere. Devo dire che anche negli altri miei libri, da Campo del Sangue alla Città di Ragazzi, avevo affrontato questo tema mio interno profondo di origine oscura, per così dire, perché ho molto sofferto da adolescente per questo silenzio, diciamo, per questa rimozione di mio padre. Però in questo libro, Nella palude del padre, l'ho affrontato in modo invece totale, diciamo, sono andato proprio a cercare le origini, cosa era successo. Però non ho voluto fare soltanto un album familiare, perché io, appunto, come lei diceva prima, io insegno a ragazzi immigrati che vengono da tutto il mondo, che sono nella stessa condizione in cui era mio padre quando cercavo di chiedergli: ma dove è sepolta mia nonna, tu come hai fatto a vivere da solo a 15 anni quando morì anche tua madre? In fondo loro sono, questi miei studenti delle scuole Penny Whirton, sono nella stessa condizione di mio padre, con lo stesso problema linguistico di trovare le parole, e quindi io ho cercato di ritrovare le parole che mio padre e mia madre non erano riusciti a elaborare, a dire dire innanzitutto a se stessi prima ancora che ai figli, e questo credo sia anche lo statuto della letteratura: dare senso alla vita, dare senso all'esperienza, all'esistenza. Se no la letteratura che cosa sarebbe? Sarebbe puro intrattenimento. Io mi sono formato con i libri, con la letteratura. Questa è una trasmissione, è la trasmissione dei libri. Per me Hemingway, Tolstoi, Dos Passos, Flaubert, Manzoni, Verga, Fenoglio, per me da quando io avevo 15 anni.
0: Silvio D'Arzo.
1: Silvio D'Arzo in primo luogo, e mi ha fatto conoscere anche mia moglie, Anna Lucia Lenzi. Diciamo, per me questi sono stati interlocutori segreti, sono stati compagni segreti con i quali mi sono confrontato e ho cercato di trovare negli scenari che loro mi aprivano le risposte che non trovavo a casa. Io sono stato un adolescente inquieto, difficile, però poi quando ho cominciato ad insegnare tutto è cambiato, perché ho ritrovato altri me stessi e quindi ho sentito la necessità di mettermi anche al posto loro, di consegnare il testimone. Ecco, in questo libro c'è tutto questo, ci sono i miei viaggi in Russia, in Africa, in Cina, dove ho ritrovato tutti questi orfani del mondo, e quindi ritrovo, ho cercato di sintetizzare in questi 50 capitoli un po' quello che io credo sia il senso della nostra vita, non solo della mia, della nostra vita, che ognuno cerca di trovare un senso alla propria esistenza.
0: Senta Affinati, io la seguo da tanto tempo, la leggo da tanto tempo e ritrovo con piacere i suoi temi che lei fino adesso, di cui fino adesso parlava. Ma se le dicessi che in questo libro vedo qualcosa che ha molto a che fare con un senso di distanza e vicinanza a quello che dice, che è proprio anche di chi ha una missione, di chi ha un fuoco dentro. Ecco, penso a Don Milani, penso a quegli scritti pieni di fuoco, di disperazione, ma allo stesso tempo che lasciano anche il lettore quasi sgomento, sideralmente lontano. Ecco, la mia lettura vede questo, vede un progetto di vita, di coniugalità, di vicinanza, di prossimità, di paternità, di maternità, e lei diventa padre di suo padre e padre e figlio dei suoi ragazzi.
1: Sì. Sì, no, è una lettura in cui mi ritrovo, mi rispecchio, perché in effetti è vero, la nostra storia non è soltanto nostra, ma si intreccia a quella di tutti gli altri. Quindi, come spesso mi capita di dire, immaginiamo una pianta, una radice, tu tocchi la radice di questa pianta e fai vibrare l'intera vegetazione. Quindi siamo tutti collegati da nessi imperscrutabili, indecifrabili. E allora attraverso la scrittura tu puoi far emergere questa coralità, questa dimensione di coralità che ci unisce. Quindi quando racconto, non so, l'autostrada del sole, che ha la stessa mia età, 70 anni, o quando racconto un viaggio che feci in tram a Roma, il tram numero 11 dal Verano fino alla Garbatella, quando racconto i miei viaggi in Ucraina, nell'Ucraina di oggi, della guerra, incrocio lo sguardo di Masha, una bambina orfana anche lei, che è costretta a studiare negli shelter senza aver mai frequentato una vera scuola. Ecco, quando racconto tutte queste cose metto le mani in pasta, sì, nella mia adolescenza un po' selvaggia, che se non ci fosse stata la letteratura, come dicevo prima, non so che fine avrei fatto anch'io, però in fondo metto le mani nella pasta umana di tutti noi. Ecco, in questo senso la scrittura può salvarci la vita.
0: Senta Eraldo Affinati, mentre parla mi viene in mente, ho preso un po' di appunti però vado anche a memoria, a un certo punto lei se la prende un po' con la psicanalisi e dice: ma sta psicanalisi alla fine, ma ovviamente in modo elegante, la scrittura di Affinati è sempre molto elegante, ma dice, ma insomma sì, però la vita è fatta anche di quello magnetismo, come diceva poc'anzi, di quella. Eppure lei sceglie un titolo che è altamente psicanalitico, Nella palude del padre, cioè lei ci sprofonda dentro e fa un'analisi che, se non è psicoanalitica, cos'è?
1: No, è vero, è un titolo junghiano, potremmo definirlo. In questo senso sì, perché Jung diceva che un bambino non è figlio soltanto dei suoi genitori, ma è anche figlio degli antenati. Quindi tu vai a ripercorrere la storia delle generazioni precedenti e trovi le risposte. Sì, diciamo che non voglio stare soltanto dentro l'inconscio, ecco, voglio a un certo punto emergere dall'inconscio e voglio scegliere. E scegliendo in qualche modo sacrifico qualcosa dentro di me e sacrificando anche in modo doloroso quello che avrei potuto fare in nome di un'altra cosa in cui ho creduto di più, mi distanzio dalla dal rispecchiarmi soltanto in questo truciolato di falegnameria che è appunto l'inconscio, se tu rimani soltanto là dentro. Allora, nel libro ricordo un mio stupendo incontro che feci con Hillman, uno dei più grandi studiosi di psicanalisi, che lui gli riportai una frase di Nabokov. Dico, quando Nabokov dice io non so cosa farmene di pochi miti greci applicati alle parti intime, e allora lui rise e mi disse sì, però Lolita è il più grande libro psicanalitico del Novecento. Dico sì, certo, però questa è un'altra questione, no? Quindi fu bello quel
0: discorso. È un po' quello che succede in questa nella palude del padre. Vi invito ad ascoltare adesso Affinati, ce ne legge qualche rigo, perché è bello entrare nella scrittura di chi non lo conosce, anche se Annalisa, che ci raggiunge con un messaggio da Padova, lo conosce bene, perché scrive: che dire, puntini puntini, Affinati, l'unico uomo che sa insegnare agli stranieri, l'unico che sa leggere Don Milani.
1: Grazie.
0: Allora, dove ci porta Affinati? Nel cuore del libro, vedo.
1: Diciamo che adesso leggo poche righe di un episodio che mi è accaduto realmente. Sono tornato nel posto a Piazza Vittorio dove io da bambino attraversai per la prima volta una strada nelle mani di mio padre. E quindi ho cercato di rivivere l'emozione che avevo provato la prima volta dando la mano a mio padre che mi portava dall'altra parte della strada. Ecco Eraldo, bambino piccolo, vicino al padre, grande e forte. Una coppia di potenziali costruttori del mondo. Tenaglia e martello, lima e cacciavite. Siamo la più bella trovata della civiltà umana. Non ci fossimo stati noi, i nostri simili sarebbero rimasti fermi all'età della pietra. Con la medesima presenza fisica che incarniamo, è come se ci dichiarassimo pronti a superare tutti gli ostacoli. Se uno dei due facesse registrare un passaggio a vuoto, sarebbe l'altro a mascherarlo, in modo da evitare un rallentamento della marcia vittoriosa. Veniteci dietro, andiamo verso la potenza del diritto, laddove gli esseri umani hanno edificato il luogo in cui vivere. Ricordo la stretta calda e premurosa che mi comunicò una sensazione di sicurezza assoluta. Non c'è niente da temere, seguimi, ti porterò dall'altra parte della via. Ci districheremo insieme nel traffico incessante, trovando uno spazio operativo adeguato per noi. Ti metterò in salvo dall'altrui cupidigia. Capisci ciò che intendo? Detto un po' alla buona, le persone che incontrerai non saranno tutte rose e fiori. Ti dovrai difendere con le unghie e coi denti, e non ci sarò sempre io a proteggermi, come nessuno, è bene che tu lo sappia in anticipo, ha protetto me.
0: E questa stretta di mano si torna ed è come se la desse a uno dei suoi ragazzi. Mi sembra che ci sia davvero una concatenazione di questo gesto tra uno e l'altro, perché la forma che sceglie Affinati è quella di rimanere nel suo e nelle sue cose, ma con queste ogni tanto luminose scie di amore paterno per i ragazzi che sono passati nella scuola di Penny Whirton, che anche in un romanzo lei faceva il loro percorso al contrario, andando a casa loro, dove era Marocco, mi sembra.
1: Sì, Marocco, la città dei ragazzi, certo.
0: La città dei ragazzi, ecco. In questo caso ci sono come dei flash, come se fossero delle foto in più. di questi incontri. Come ha dosato tutti questi materiali?
1: Proprio, c'è stato proprio un passaggio continuo tra la storia di mio padre e quella di questi nostri alunni. Per esempio, quando ho ascoltato un po' di nascosto, un po' così, è capitato che un ragazzo egiziano stava parlando con suo padre e sentivo che si stava un po' alterando al cellulare. C'era una sorta di litigio in corso e io ovviamente non parlo arabo, però percepivo che c'era una tensione tra il figlio e il padre, e alla fine lui ha interrotto la conversazione, mi ha detto, dice: vedi professore, mio padre vorrebbe che io restassi in Italia. Io gli ho chiesto che vorrei tornare in Egitto perché ho la nostalgia di casa, della famiglia, però lui mi ha detto: no, io ho investito su di te, abbiamo investito dei soldi, tu devi rimanere a Roma, devi guadagnare e ce li devi restituire. Allora questo ragazzo mi ha guardato con uno sguardo in cui ho ritrovato un po' la mortificazione di mio padre che ho ripreso in quella fotografia che pubblico all'inizio del libro. Quindi è come se io, in qualche modo, battendogli la mano sulla spalla a questo ragazzo Ibrahim Mohamed di oggi, avessi in fondo confortato la solitudine di mio padre. Ecco, in questo senso il nesso è molto forte, molto profondo. È come se in questo libro, nella parola del padre, io scoprissi le radici della mia duplice vocazione letteraria e pedagogica. Io sono sempre stato scrittore insegnante, non ho mai trovato una scissione, una discrasia, una contraddizione fra questi due ruoli, perché entrambi, sia lo scrittore sia l'insegnante, sono i responsabili della parola, i custodi della parola. E allora in questo senso il nesso è molto profondo tra questo romanzo e la fondazione della Penny Weir. Devo dire però che se non avessi incontrato mia moglie forse non l'avremmo costruita così come l'abbiamo fatta.
0: E come l'avete costruita? Qui c'è l'incontro tra voi, che è tra l'altro il libro Galeotto, è proprio un libro di Silvio
1: Penny
0: D'Arzo.
1: Wilton, proprio.
0: Anna Luce Lenzi le era stata consigliata da un professore. Lì conosci questa ragazza che comunque ti darà delle informazioni utili per la tua tesi, e da lì poi nasce tutto. Ecco, in che modo vi siete incontrati? L'incontro e la scintilla ce la racconta Eraldo Affinati, ma in che cosa il vostro incontro ha generato qualcosa di unico come questa scuola, che poi è diramata in 70 luoghi in Italia, lavora anche con difficoltà ma con grande forza? Veramente
1: sì,
0: un'esperienza unica.
1: Diciamo che anche Anna Luce è una professoressa come me, un po' insoddisfatta della scuola come l'abbiamo sia io che lei vissuta, la scuola del voto, della spiegazione, dei consigli di classe, insomma, quindi abbiamo immediatamente, ci siamo subito io e lei trovati nell'idea di una scuola basata sul rapporto uno a uno. Questa è stata la prima scintilla, cioè senza classi. Sembrava un po' un'utopia 20 anni fa quando l'abbiamo immaginata, perché immaginare una scuola così significa che se arrivano 60 immigrati, uomini, donne, minorenni, non accompagnati, eccetera, tu devi predisporre 60 volontarie e volontari che si prendono cura di ciascuno di loro. Quindi non partire da un programma universale, ma partire da Marina, da Francisca, da Ibrahim. Se tu sei analfabeta nella lingua madre è una cosa, se tu sei laureata a Kiev è un'altra. Questo uno a uno ha fatto sin dall'inizio la differenza e ancora oggi continua a farla, perché la nostra è una scuola basata sull'empatia, sulla relazione, sulla qualità della relazione umana, vorrei dire, quindi sull'amicizia, quindi non sul giudizio, quindi sulla passione partecipativa, sul rapporto profondo, diretto, concreto, occhi negli occhi, gomito contro gomito. E questo aspetto ha conquistato migliaia di persone in tutta Italia che oggi ci seguono e mettono in campo questa azione, che non è soltanto un'azione didattica, è anche un'azione antropologica, politica, sociale. E questo mi conforta, ci conforta vedere tutte queste persone che vengono da noi. E la cosa più bella per me da educatore è vedere i ragazzi italiani che insegnano, cioè quelli che fanno con noi i corsi di formazione scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro per intenderci. Gli ascoltatori, gli ascoltatrici di Fahrenheit mi capiranno, perché sono in molta parte, diciamo, insegnanti, docenti. Vedere una ragazza italiana, figlia di una coppia benestante, che insegna il verbo essere e il verbo avere a un ragazzo analfabeta nella lingua madre, secondo me è straordinario, perché metti in rapporto persone che non si sarebbero mai conosciute se non avessero avuto la scuola Penny Wharton. In più, molti dei nostri microprofessori, questi adolescenti, diciamo, della Penny Wharton italiane, sono di seconda generazione, quindi sono figlie magari di arabi, quindi parlano sia l'arabo e sia l'italiano, sono assolutamente italiane, però parlano anche l'arabo, e quindi sono per noi delle mediatrici culturali privilegiate. Quando arrivano i neo arrivati, si mettono in relazione direttamente con loro, e lì capisci che cosa è la scuola, che deve essere l'intensificazione della vita, non soltanto un passaggio di consegne.
0: E questo libro è Nella palude del padre, parla di questo, parla di tanto altro, ci sono tante storie, si apre e si chiude con una fotografia, sono due fotografie bellissime, ma stanno a chi lo prenderà il libro e chi lo leggerà. Del resto i libri non possono essere raccontati, no? Affinati. È difficile raccontarli, bisogna leggerli, e quindi scoprirete anche l'ultima fotografia, che è una fotografia piena di vita e di luce, per citare sua moglie. Allora, sì. 17:58, Eraldo Affinati chiude con noi la trasmissione di Fahrenheit. Devo dire che gli ascoltatori sono contenti, perché la sentono molto lontana dall'intelligenza artificiale, e questo rassicura alcuni di loro. Nella palude del padre è il titolo, per Gramma Feltrinelli. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a domani, Fabio Melis, Domenico Ganci, in regia Giovanna Savignano, tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Mariana Soccodato, Laura Zanacchi. Io vi do appuntamento a domani, l'ho già detto, ma non ho detto che la linea passa a Luca Damiani.
2: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento, fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri, dal 16 settembre al 12 novembre.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.
2: Vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri, dal 16 settembre al 12 novembre.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Sei gradi.
2: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Luca De Ioris in consola, accanto a lui Nicola Catalano che è la cura, la regia del programma, ma sarà anche l'autore della scaletta. Luigi Iavarone è in redazione, 335-56-34-296, il numero a cui vi potete inviare i vostri messaggi, è il numero che utilizza tutta Radio 3. Oggi è una giornata particolare e quindi anche noi ci uniamo al coro di auguri che tutti in questa rete fanno per i 35 anni di una delle più seguite trasmissioni della rete, appunto, che è Radio 3 Suite, inventata da Roberta Carlotto e Stefano Geraci appunto nel lontanissimo 1991, esattamente oggi, con una sigla rimasta identica e meravigliosa negli anni, l'arioso andantino del concerto per archi di Igor Stravinsky. Quindi tanti auguri a tutti i nostri colleghi, e noi oggi partiremo con la sigla, la scaletta di Nicola Catalano, da Piero Ciampi per arrivare a Laurie Anderson. Quindi iniziamo da un autore che in qualche modo è stato scoperto postumo, cioè Piero Ciampi, o Piero l'Italiano, come lo chiamavano in Francia, nato a Livorno il 28 settembre del 1934. Si tratta di un cantautore che aveva qualche effetto speciale, diciamo così. Tra l'altro è nato a Livorno nella casa di fronte a quella di Amedeo Modigliani, e come Amedeo Modigliani a un certo punto abbandonò la sua città d'origine per trasferirsi in Francia, dove ebbe un certo successo, diciamo, di nicchia, ma soprattutto la possibilità di incontrare grandi personalità. Basterebbe Louis Ferdinand Céline, oppure anche Leonard Cohen, che anche lui al tempo non era famosissimo. Nel 1976 una sua apparizione al Club Tenco viene registrata e pubblicata sul CD. È stato molto apprezzato dai suoi colleghi, tra questo Paolo Conte, Zenobi, Nada, e anche qualcun altro che ne ha interpretato le canzoni. Mimolo Casciulli è stato il suo medico in ospedale, ma è anche, come sappiamo, è stato un grande interprete, e è proprio a lui, appunto, ha voluto dedicare una esecuzione di Tu No. Quello che ascolteremo è una delle sue più note canzoni, dedicate a una delle sue grandi passioni, cioè il vino. E si intitola proprio Il vino, è del 1971, Piero Ciampi.

Era il vino di Piero Ciampi, o meglio per Piero Ciampi. Primo ascolto dunque di questa scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3, e che il primo grado invece prevede un anno, il 1971. È curioso come appunto in uno stesso momento da una parte dell'oceano si costruivano canzoni come queste e dall'altra parte la Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin, decideva di iniziare un percorso che avrebbe fatto conoscere questo tipo di jazz fusion in tutto il mondo. La Mahavishnu è stata appunto fondata nel 1971 dallo stesso McLaughlin insieme a Billy Cobham, Ian Hamm, Jerry Goodman e Rick Laird, provenendo tutti da esperienze diverse, iniziando dallo stesso McLaughlin, che era stato il chitarrista di Miles Davis e anche nel Lifetime di Tony Williams. Aveva già pubblicato degli album solisti, era già avvicinato alle esperienze indiane, tanto è vero che appunto Mahavishnu è un titolo che era stato conferito da Sri Chinmoy, da Maha che significa grande in sanscrito e Vishnu che appunto richiama la divinità Hindu Vishnu. Aveva dunque l'idea di mettere questo gruppo per ampliare lo spettro della musica jazz fusion, e in un primo tempo avrebbe voluto Jean-Louis Ponty al violino, ma non poteva per motivi legati all'immigrazione, quindi ripiegò sull'ottimo peraltro violinista dei Flog. Questo è il loro primo disco, The In the Mountain Flame, ed è proprio qui che loro raccontano il manifesto di quello che sarà poi la musica negli anni a venire, Meeting of the Spirits.

Gli inconfondibili assoli, John McLaughlin alla chitarra, con lui Jerry Hamm alle tastiere, in particolare al Fender Rhodes, Rick Laird al basso, Billy Coleman batteria e Jerry Goodman al violino. Questo era il loro primo album, l'abbiamo detto, The Inner Mountain Flame, e noi siamo su Radio 3 dentro 6 gradi, che a questo punto ricorda che Ian Hamm, appunto tastierista in questa formazione, è poi diventato un ottimo e apprezzatissimo autore di colonne sonore, in particolare ha scritto proprio il Miami Vice Theme, per chi ricorda quella serie televisiva che era caratterizzata innanzitutto dall'uso di musica trasmessa in stereo, che non so chi si ricorda questo particolare, in cui tutti erano vestiti di colori pastello ed erano presenti molti musicisti che facevano varie parti, perfino Miles Davis ha fatto una parte in Miami Vice. E poi nelle colonne sonore era possibile ascoltare ottimi musicisti, e fra questi Shriek Beck, che ovviamente saranno il prossimo ascolto. Gli Shriek Beck poi a loro volta hanno fatto molte colonne sonore, per esempio Band of the Hand, diretto da Paul Michael Glaser, che forse qualcuno ricorda come Starsky & Hutch, ovvero Starsky. E adesso li ritroviamo dunque con l'album Care, pubblicato nel 1983, ricordiamo che erano formati anche loro, diciamo, era un supergruppo, perché Barry Andrews era stato con gli XTC e la League of Gentlemen di Robert Fripp, Dave Allen è quello dei Gang of Four al basso, e Carl Marsh, anche lui veniva da varie formazioni. Eccoli dunque in questo Brink of Collapse, Care, Shake Back.

Brink of Collapse, tratto da Care, ed erano il Shake Back. Molti vostri messaggi, soprattutto dedicati a John McLaughlin, che qualcuno scrive a 84 anni ancora suona, è grandissimo. Sono capitato 17enne nel 75 a un concerto della Mahavishnu, e poi molti che ricordano anche Piero Ciampi. A questo punto qui su Radio 3 passiamo dagli appena ascoltati Shake Back a Sainko Nemcilak attraverso il WOMEX Festival, l'acronimo è di World Music Expo, cioè un'esposizione internazionale di world music che venne organizzata per la prima volta a Berlino nel 94, ma che poi ogni anno cambia situazione e luogo: Bruxelles, Marsiglia, Stoccolma, qualche altra volta a Berlino, Rotterdam, Essen, Siviglia, Newcastle e così via. Naturalmente gli appena ascoltati Shake Back sono stati in questo festival, così come Sainko Nemcilak, che è una cantante russa residente in Austria dal 91, nata nella ex Repubblica Sovietica di Tuva in Siberia, ai confini con la Mongolia. Ha studiato tradizione lamaista e sciamanica e soprattutto il canto armonico gutturale dei tuvani. Quella che troveremo oggi però è una collaborazione con Mirko Magnani, italianissimo, di Pistoia, che appunto in questo caso lavora insieme a Sainko in Beyond Fine Lines, No Hurry, No Rush.

dividing all

Что земля кругла, и от нее.

In effetti, atmosfera elettrico-pacificata per questa No Hurry, No Rush, da Behind Fine Lines. Senko Nancilak e Mirko Magnani. Molti vostri messaggi, molti a proposito dei Shake Back, adoratissimi e sconosciutissimi, li adoravo, primi anni 80 e poi anche altri ci ricordano che la scelta dei Shake Back è ottima, un gruppo non abbastanza valutato. E questa dunque era la collaborazione fra i due, che peraltro ha avuto un episodio in cui hanno, si sono ispirati a Zarathustra. Ed è il 2024, quando appunto Mirko Magnani e Sainko Namcilak pubblicarono Zarathustra Der große Mittag, ovviamente un lavoro ispirato al capolavoro di Nietzsche, Così parlò Zarathustra, e questo facilmente ci porta in questo caso Also sprach Zarathustra, opera 30, uno dei poemi sinfonici di Richard Strauss, scritto nel 1896 e ovviamente dedicato e ispirato dallo stesso autore e dalla stessa opera. Ne ascoltiamo una versione registrata da Pierre Boulez insieme alla Chicago Symphony Orchestra. Also sprach Zarathustra, opera 30, prelude, Sonnenaufgang e von den Hinterweltner.

ed era Richard Strauss con Also sprach Zarathustra, opera 30, esecuzione affidata alla Chicago Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez in questa molto particolare esecuzione. E sarà proprio la città di Chicago a portarci verso il prossimo ascolto in questa scaletta di 6 gradi qui su Radio 3. Chicago è infatti la città in cui è nata la formazione dei Wilco. 1994, Jeff Tweedy, dopo lo scioglimento degli Uncle Tupelo, decide di formare questa altra formazione, in qualche modo legata proprio al country, o come si dice, l'alternative country. E il brano che ascolteremo è tratto da Ghost Is Born del 2004, Jeff Tweedy con John Stewart, Glenn Koch, Leroy Bach, Michael Jorgensen e Jim O'Rourke, che è anche il produttore, The Late Greats.

Wilco, The Late Greats. Ultimo grado per questa scaletta qui su Radio 3 ed è la vittoria o nomination di Grammy Awards. In particolare per gli appena ascoltati, Wilco e in questo album lo vissero per due diverse categorie, ovvero per Best Alternative Music Album e Best Recording Package. Mentre Strange Angels di Laurie Anderson ebbe solo una nomination, ma è un album fondamentale 1989 perché è un cambio di direzione di questa musicista che in qualche modo ha voluto avvicinarsi di più al pubblico. Stava lavorando a una canzone e stava venendo fuori un po' troppo levigata. Era un pezzo che non ho mai pubblicato. I coristi avevano fatto la loro parte. Quando mi avvicinai al microfono capii che quella canzone andava cantata e quindi prese lezione di canto. Oltretutto, in questo album sono presenti Arthur Lindsay, Chris Pedding, David Spinoza, Peter Scherer, Tony Levin, Steve Gadd, Manolo Badrena, David Van Tegem, Nana Vasconcellos, Leon Pendervis, Steve Turre, Bobby McFerrin, Meat Loaf, cioè è veramente il gota della musica di quegli anni. Strange Angels è il titolo del brano, come quello dell'album Strange Angels.

Laurie Anderson con la sua Strange Angels a chiudere questa scaletta aperta da Piero Ciampi. A me non resta dunque che ringraziare Luca De Ioris che è stato con noi in console e naturalmente Nicola Catalano nella sua triplice veste oggi. L'appuntamento è per domani come sempre e come sempre a questo punto Luca Damiani vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Rai Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Un pieno meno caro. Dal 1 ottobre anche Kuwait, dopo Eni e Ipi, mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Meloni ha accolto l'appello del governo. Altro segnale di attenzione alle famiglie. Russia e Ucraina, rovente fronte Kaliningrad. Mosca avverte la NATO, in caso di minaccia useremo l'intero arsenale. La replica, no all'uso della forza, ma abbiamo i mezzi per difenderci. Giallo dei diritti alla Ricina, perquisizioni nella casa di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, non è indagato. In questi minuti di nuovo interrogato in questura. Per Italia la di Rai Rossi, uniti contro la disinformazione, combattere le fake news. L'autorevolezza dei giornalisti non deriva dalla storia dei programmi, ma dalla loro credibilità. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. Caro carburanti, anche Kuwait ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio dopo Eni e Ipi, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni del mercato.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto oggi anche Kuwait, dopo Eni e Ipi, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR3.
2: E messaggio di soddisfazione per la scelta del Kuwait anche da parte della Premier, che si trova in missione a Praga. Sentiamo la nostra inviata in diretta, a te Federica Ionta.
4: Sì, la Presidente del Consiglio ha ringraziato formalmente il Kuwait e il gruppo petrolifero, ha accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma, ha detto Giorgia Meloni, che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier al centro della telefonata questa mattina con Bin Salman, in cui la Premier ha espresso solidarietà all'Arabia Saudita e confermato la piena collaborazione dell'Italia per una svolta diplomatica del conflitto nel Golfo e di energia. Giorgia Meloni parlerà ora qui fra poco a Praga nel bilaterale con Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo. Sui social infine Giorgia Meloni ha rivendicato le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza, gli obiettivi indicati per dare, ha detto la Premier, opportunità ai ragazzi. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: E i carburanti discutono anche le forze politiche.
5: Sul caro carburanti, soddisfazione da tutte le forze di centrodestra. Per Fratelli d'Italia una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon.
6: Un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
5: Il price cap, un successo voluto da Forza Italia, rimarcano gli azzurri. Un ottimo risultato anche per la Lega, che ora chiede in manovra un contributo anche dalle grandi banche. Per il PD ci vogliono interventi strutturali. Dal governo dicono nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione delle prezze è solo uno sconticino a tempo. Ora insiste a tassare gli extra profitti delle compagnie. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
7: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e Ipi dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
5: Alessandra Legra, GR3.
2: Bruxelles fa sapere il commissario all'energia Jorgensen sta valutando cosa fare per sostenere la disponibilità e l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto. Si tratta, aggiunto, di una preoccupazione importante per molti cittadini con un impatto su gran parte della nostra economia. Caso Regeni scoppia una polemica politica sulla risposta del ministro degli esteri italiani a chi gli chiede di un'eventuale domanda di estradizione degli agenti condannati. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti sono, non cambiano, ha detto Tajani, poi precisare, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Ma per opposizione le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, firma la Demme Schlein. I 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva chiedono che Tajani riferisca in aula Senato e si associano. E sul fianco orientale dell'Europa cresce la tensione tra Alleanza Atlantica e Russia, tra accuse reciproche. Da Bruxelles alla corrispondente.
0: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari. Accuse infondate, secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: E sempre da Bruxelles, l'Eurocamera ha intitolato uno dei suoi edifici a Davide Sassoli, all'ex presidente del Parlamento europeo morto nel 2022, l'omaggio delle alte cariche dell'Unione. Il corrispondente.
1: Dopo un messaggio del presidente Mattarella che ricorda la caratura di statista europeo di David Sassoli, prende la parola Roberta Metsola che ricorda il monito del suo predecessore alla guida del Parlamento europeo: è più difficile battere muri che costruirli, e aggiunge: con David c'erano 2 possibilità, o il suo amico o suo grande amico. Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di David Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei, il regalo più grande che ci ha lasciato, aggiunge la Presidente della Commissione, e la consapevolezza che la speranza siamo noi. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, anche lui ex Presidente del Parlamento europeo, che ricorda la lealtà di David Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. La Presidente del gruppo dei Socialisti Democratici, Iracha García Pérez, cita il discorso di insediamento a Strasburgo nel luglio 2019, l'Europa non è un incidente della storia. Poi la Segretaria del Partito Democratico, Elie Schlein, sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza. Donato Bendicenti, GR3 Bruxelles.
2: E la cronaca ci porta in Molise: Pietra Catella, madre e figlio uccise dalla ricina, perquisiti 2 studi del commercialista, ex sindaco Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, che non risulta indagato.
8: È in corso da pochi minuti in questura a Campobasso un nuovo interrogatorio di Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietra Catella. Questa mattina i suoi 2 uffici a Pietra Catella e a Campobasso erano stati perquisiti. Poi Di Vita era stato 1 ora in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della donna, rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell'ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le sue relazioni. Avranno 60 giorni di tempo i periti della procura di Larino per analizzare il materiale raccolto. Si indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Nel procedimento Gianni Di Vita e la figlia sono persone offese. Elena Paba, GR3. 3.
2: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto nel Cuneese, secondo la perizia balistica, il proprietario della cascina, Roberto Mollo, avrebbe esploso 12 colpi da una distanza di non più di 14 metri, sparando dal suo balcone in direzione delle luci degli intrusi. I carabinieri hanno trovato 3 pallottole, una delle quali vicina al cadavere di Lazzari. Addio a Umberto Pizzi, l'ultimo paparazzo, fotografo della mondanità e delle notti romane, è morto oggi all'età di 89 anni. Paparazzo della dolce vita, non ha fotografato solo i divi di Hollywood, ma è stato cronista di guerra, oltre a raccontare le vicende politiche nazionali. Dalla discesa in campo di Berlusconi è stato per il primo ad arrivare in via Fani nel giorno del rapimento di Aldo Moro. Per ricordarlo, Rai 5 ripropone alle 19.30 la prima puntata della serie Profumo di Pizzi. E all'Aquila, 78esima edizione del Prix Italia, prosegue con l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa, una proiezione aperta al pubblico con Michele Placido. Intanto stamattina il convegno Uniti contro la disinformazione ha affrontato il tema del contrasto alle fake news, la nostra inviata.
9: Informarsi è sempre la cosa migliore.
10: Eviterei di condividerla in modo da propagare ulteriormente questa fake news. Io sono Eva.
11: Io sono Leonardo.
12: Sono i ragazzi del liceo scientifico dell'Aquila, ospiti del Prix Italia all'auditorium del parco realizzato da Renzo Piano. A loro sono rivolte le clip in onda su Rai Play e sui canali TV della Rai che mostrano i rischi dell'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale.
13: I have no idea how we would do that.
14: Bill Gates queste parole non le ha mai dette.
12: Sono 60 pillole contro la disinformazione nate dalla collaborazione con la scuola di giornalismo della LUIS. Una serie di video realizzati per smontare e smentire bufale, deepfake e complotti diffusi nel mondo della comunicazione.
14: Viene associato un audio a un movimento labiale.
12: Combattere la disinformazione è un valore per la democrazia, oltre che missione imprescindibile per il servizio pubblico, ha ribadito nel corso del convegno l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
15: L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
12: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli che ha condotto, in regia Giovanni Leporale e Federico Foroni. Prossimo GR3 domattina alle 6.45, linea al programma Hollywood Party. A tutte e tutti buon proseguimento d'ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, 30 minuti stimati per percorrere il tratto. Tra Monza e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, a Bergamo, coda per il traffico intenso per chi viene da Milano. A8 Milano Varese, coda per lavori tra allacciamento A8 a 36 Piedemontana e Gallarate verso Varese. Sulla 10 Genova Ventimiglia, 8 km di coda a tratti verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno. Sulla A1 Milano Napoli, il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivia 1, variante di Valico in direzione di Bologna. Complanare, tratto urbano tra Bivio Grande Raccordo Roma Teramo e fine Complanare verso la tangenziale est, 3 km di coda a causa di un incidente. Sul tratto urbano della 24, incidente tra fine Complanare via Togliatti e via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Adesso la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna in uscita da Firenze la coda, verso Firenze la coda per incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.

0: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: RAI Radio 3.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: Back to the Future.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: C'è un'area di festa quando all'interno del K1 di via Asiago ci sono il dottor Zonta e il dottor Silvestri.
3: Buonasera.
2: Ma veramente, buonasera, aria di compleanni, di patatine, di pizzette, di cose.
3: Questa settimana di fine settembre segna il grandissimo ritorno di Roberto Silvestri.
2: Una coppia.
3: E di Dario Zonta quando e di Fisio Mulas.
4: Ma questi due giovanotti.
2: Quando ho letto sui social.
3: Ragazzini, sì.
2: Quando ho letto sui social che c'eravate voi, ma io li vado a trovare.
3: Ha fatto bene.
2: Avrei trovato un'altra scusa per poter venire, però insomma il fatto di trovare voi poi con quest'aria di compleanno, vero dottor Zonta? Dottor Silvestri,
3: compleanni,
4: c'è un'aria di 35
2: anni. Ma chi è che compie 35?
3: No, no,
2: lei dottor Zonta? No,
3: no,
2: con tutto il rispeto, lei è un giovanissimo, però
3: mitica, leggendaria trasmissione di Radio 3, ovvero Radio 3,
2: Radio 3 Suite, il 29 settembre,
3: cioè, praticamente oggi di 35
2: oggi.
3: Anni fa.
2: 35.
3: Sì. È una cosa festeggia, attenzione, perché tu dici va bene 35 anni.
2: No,
3: parliamo di una ininterrotta programmazione dal lunedì.
2: Esatto.
3: Allora, cioè sempre, tutti i giorni, sì. Dal lunedì alla domenica. Radio 3 Suite ci ha accompagnato. Io sono cresciuto, sono molti ricordi.
4: Racconta.
3: No, sono cresciuto ascoltando.
2: Quante voci poi abbiamo, sì. Anch'io, che a me è capitato in passato, ma non perché io non volessi ascoltare Radio 3 Suite, è che c'erano degli orari severissimi al pensionato. A una certa ora la radio, la televisione, tipo alle 8. Alle 8 di sera
3: abbiamo ascoltato tantissima musica, tantissimo teatro.
2: La poliedricità di quella trasmissione: musica classica, contemporanea, teatro, jazz, prosa,
3: arte,
2: poesia,
3: libri.
2: Arte.
3: Per me è stata la seconda università, posso dirlo? Non solo Radio 3 Suite, direi Radio 3, però Radio 3
2: Suite
3: in particolare.
2: Che belle parole.
3: Poi io personalmente ho anche esordito in voce, in un momento di follia della rete che ha deciso di dare a un 27enne una piccola rubrica.
2: A lei ha 27 anni?
3: Sì, no, avevo.
2: Aveva? Scusi, sono entrato in confusione.
3: Un piccolo passaggio, una rubrica è durata 4 puntate con il grandissimo Stefano Catuzzi. Tra i tanti conduttori
2: delle
3: suite che salutiamo,
2: esatto.
3: E veramente facciamo i nostri migliori auguri, che tra l'altro come festeggia Radio 3 Suite, perché i 35 anni, il 35 è il numero d'opus di alcuni dei brani più celebri della storia della musica, probabilmente lei lo saprà, per esempio il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, oppure la sonata numero 2 di Chopin, insomma, quindi il numero 35 fa da punteggiatura per un ascolto musicale. Che sofisticato.
2: Però lei mi deve esaudire un desiderio. Lei vuole sapere di che cosa trattasse quella.
3: No, io dovevo
2: quella
3: portare
2: rubrica,
3: dei nomi da giovane, dovevo portare il mio primo ospite fu il mitico Giuseppe Gaudino, che salutiamo, che tutti
4: grande
3: noi conosciamo,
4: regista.
3: Grande regista, aveva fatto Giro di Luna tra terra e mare, un film che io avevo amato la follia. E
4: perché
3: quindi
4: conosci benissimo il latino.
3: sì. Fu bellissimo.
2: Quattro puntate.
3: Poi, insomma, siamo ripartiti
2: da
3: zero. Siamo partiti dalla redazione. Però questo è. Bene, tanti auguri Radio 3 Suite da parte di Hollywood Party. Noi abbiamo delle notizie.
4: Sì, un po' di notizie. Mi pare che c'è anche il box office.
3: Cioè, abbiamo gli incassi.
4: Anche
3: sì.
4: Perché è interessante e strano.
3: Il box office di questa settimana, ci riferiamo a quello di ieri in particolare, perché box office, insomma, quello della settimana esce il lunedì, vede nei primi 8 nessun film italiano fino alla 9ª posizione.
4: Ma il primo è
3: importante. Il primo è Avengers Endgame Extra. Quindi
4: non parliamo, è Nazza?
3: No, Nazza non è neanche.
4: Io pensavo.
3: Nazza, se vuoi saperlo, perché io ho il box office di quello profondo, è in questo momento 33esimo, però perché deve ancora uscire.
4: Ma perché qui c'è scritto primo?
3: Ma perché è quello di oggi.
4: Allora diamo quello di oggi.
3: Quello di ieri, scusa, volevo dire. Ah. Quello di ieri. Questo riguarda soltanto la giornata di ieri. E in effetti ieri Nazza, e questo è importante dirlo.
4: Sì, anche perché io ho una notizia su Nazza.
3: Bene, assolutamente.
4: Me la dovevi lanciare.
3: È stato il primo tra i visti, non di quello della settimana. Poi Avengers. Però, per esempio, Ultimo, il film in concerto, il live di Ultimo, vi ricordate? Quello con 250.000 persone.
2: Persone che non sapevano come
3: tornare
2: a casa la notte.

0: Vabbè, tante, eccetera. Il primo film italiano che segnaliamo in nona posizione è Nessun dolore, di Gianni Amelio, presentato fuori concorso a Venezia, e poi via via gli altri, insomma, questo.
1: Poi ci sono ancora anche qualcuno di Serpenti,
0: Serpenti, c'è i figli della scimmia che si difende benissimo, insomma.
2: Tutto quello che viene un po' da Venezia. Esatto. Dunque, a proposito di Venezia, Nazza, 1000 registi israeliani hanno firmato un documento in solidarietà a Yuval Abram e Rachel Zoll, i registi di Nazza. Sì. Perché insomma sono stati bersaglio di minacce governative, e tra questi anche Folman, Aviad, insomma il fior fiore dei registi israeliani. Ma una cosa interessante è che il Guardian, che poi è diciamo la base del lavoro di Nazza, no? Perché tutta l'inchiesta giornalistica viene dal Guardian. Il Guardian, a partire da novembre, renderà accessibile a tutti gratuitamente il documentario. Ah. E oltretutto i due registi, Abram e Zoll, hanno dato il film gratuitamente agli esercenti israeliani se lo vogliono proiettare. Questa è la prima notizia che volevo dare. La seconda non è una bella notizia: è morto a 78 anni un direttore della fotografia polacco che si chiama Ryszard Lenczewski, che però tutti ricorderanno sicuramente perché è stato, assieme a Lukasz Zal, l'autore della fotografia di Ida, uno dei
1: come
2: film,
1: no,
2: dal punto
1: di
2: vista fotografico.
1: Bellissimo film.
2: Con il regista Pawlikowski ha lavorato parecchie volte.
1: Il film, con una curiosa colonna sonora con molte canzoni italiane, se lo ricorda, dottor Silvestri?
2: Sì, perché era un lavoro che
1: negli
2: poi
1: anni, era ambientato negli anni 60.
2: Che poi Lenczewski aveva fatto sugli anni 60 attraverso tutto un lavoro fotografico precedente. Però devo dire che Lenczewski ha fatto solo i primi 9 giorni di ripresa.
1: Poi ha litigato.
2: L'ha fatto Zanni. E l'ultima notizia che voglio dare è che è in corso il 22esimo Lucca Film Festival, con in concorso 12 lungometraggi e 12 cortometraggi, e ci saranno dei premi alla carriera per Liliana Cavani, Julian Schnabel e Nanni Moretti, e ci saranno moltissimi ospiti. Tra questi mi preme sottolineare la presenza di un grande regista inglese, Julian Temple.
1: Ma lei, che è un uomo di cultura, anche lei, dottor Zonta, non mi permetterei mai di sottovalutarla.
2: Anche lei.
1: Julian Schnabel. No, io sono un absolute beginner, proprio per
2: te. Che film presenti a Roma?
1: Io nessuno.
2: Nessuno?
1: No, volevo chiedere, Julian Schnabel, lei dove lo colloca? Nel cinema, nell'arte?
2: Beh, tu hai presente Basquiat?
1: Sì.
2: Hai presente il film che ha fatto?
1: Sì.
2: E tra i falsari, tra i grandi falsari del cinema, no? Perché ha rifatto tutti i quadri di Basquiat.
1: Questa è una bella definizione.
2: Comunque noi l'abbiamo avuto ospite a Hollywood.
1: Come no? Me lo ricordo.
2: Era una persona simpaticissima.
1: Molto.
2: E ci ha fatto proprio una grande bella figura.
0: Tra i tanti registi che sono venuti a trovarci, vorrei approfittare della notizia data da Roberto Silvestri riguardo al film Nazza per annunciare che proprio su proposta di Roberto Silvestri, questo venerdì, per l'avventura del cinema, abbiamo deciso di fare un percorso sul documentario politico.
2: Proprio a partire da Nazza
0: BB Files,
2: che uscirà,
0: esatto,
2: domani.
0: Esatto, perché il documentario politico però è una grande storia, tanti diciamo sottogeneri, è un genere che ha anche dei sottogeneri.
2: Anche la canzone politica.
0: E anche la canzone politica.
1: Forse ne sentiremo qualcosa fra pochi istanti.
0: Io sono arrivato ora.
1: 3:35. Ma vogliamo dare un numero di telefono magico?
0: Lo dia.
1: In attesa che anche Hollywood parti poi. Ma prosegue, sì, o farete repliche? No, continuerà così,
0: sì.
1: No, perché poi ci saranno le cose, i quiz, vero, dottor Silvestri? Faremo delle novità.
2: Grandi quiz.
1: Però una cosa non è nuova, è sempre la stessa, è il numero di telefono 335-56-34-296. Si parlava di canzoni prima? Ascoltiamo.

0: questo è un salto nel passato di tanto, cioè, ma venerdì è il documentario politico, non la canzone politica, non entrate in confusione, no. Duo di Piadena e quei briganti neri, e adesso lascio la parola ai due conduttori perché Piadena ha un'importanza legata all'argomento che tratteremo.
1: Chissà se gli ospiti che ci hanno raggiunto al telefono, che subito salutiamo, ovvero Tommaso Usberti e Piero Usberti. Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. Ciao.
2: Buonasera, ci siete?
3: Ciao, buonasera.
1: Eccoli. Buonasera, abbiano apprezzato o meno, ma potete anche non rispondere, questa effrazione musicale così proposta da Roberto Silvestri e De Fisio. Così, per entrare, per avvicinarci. Se
2: purtroppo mancano nel vostro film che si svolge tutto attorno a Piadena.
1: Esatto. Perché
2: Piadena,
1: a Piadena, certo. Allora, stiamo parlando con Tommaso Usberti e Piero di un film che il cui titolo è Prima della guerra, che è stato presentato poche settimane fa a Venezia, alla Settimana Internazionale della Critica, anzi come unico film italiano del concorso. Un film che ha colpito diversi così, la fantasia, l'immaginario, l'attenzione di quelli che a Venezia sono stati, un film che ha anche raccolto dei premi belli, casomai ce li dite, ce li ricordate, e che noi abbiamo voluto così riprendere. Come se fosse una cronaca, che così, una coda di una cronaca veneziana, ma anche una vera e propria cronaca, perché Tommaso e Piero, voi state anche portando il film, avete fatto delle proiezioni in alcuni eventi in Italia, a Milano, a Roma, quelli insomma in cui appunto si chiamano Venezia a Roma, Venezia a Milano, alcuni film della selezione veneziana vengono mostrati. Poi ci direte a che punto è la missione che ha a che fare con la distribuzione. Parlavamo di Piadena perché Prima della guerra è ambientato in questo luogo della provincia e niente, quindi l'omaggio del duo era legato anche a questo. Vorrei partire, Tommaso e Piero, siete in Francia, se non erro, sbaglio, ho un'informazione,
3: siete
1: entrambi. Tra l'altro il film è una coproduzione che ha un'importante parte italiana come ad esempio quella della Mir Cinematografica di Francesco Virga e Adele dell'Erario, però è anche una coproduzione con Eolo Films, L'Heure d'été, e c'è appunto la Francia. Vi va di raccontarvi, adesso arriviamo subito sul film, però ci piace forse iniziare, visto che siete in Francia, qual è cos'è che vi lega a questa terra, anche dal punto di vista forse della formazione, no? degli studi che avete fatto, perché questa, ricordiamo, e mi taccio, è un'opera prima di lungometraggio.
2: Dopo sei cortometraggi.
1: Quindi Tommaso, se vuoi iniziare tu, così per raccontarci anche qual è il tuo percorso, così i nostri ascoltatori iniziano a collocarti.
3: Sì, buonasera, intanto grazie mille per l'invito, sono onorato e sono emozionato di essere con voi stasera. Io ho apprezzato molto il sentire il duo di Piadena perché mi ha ricordato dei canti che anch'io, anche se sono di un'altra generazione, ho sentito da giovane a Piadena. A Piadena c'è anche la Lega di Cultura di Piadena, che è un'associazione che ha portato avanti la tradizione appunto dei canti popolari per tanti anni. Per arrivare però alla domanda sulla Francia, in effetti sì, sia Piero che io abitiamo a Parigi da parecchi anni adesso. Io ho studiato cinema e regia alla FEMIS. La FEMIS è una scuola di cinema pubblica qui a Parigi, appunto.
1: Certo.
3: È una scuola di cinema molto pratica, in cui si passano 4 anni a girare dei cortometraggi e in cui si provano un po' tutti i mestieri del cinema. Quindi la mia formazione è stata qui, poi lascio Piero rispondere lui sulla sua parte. E il legame con la Francia, innanzitutto, però, è legato alla nostra famiglia, cioè nel senso che nostra madre era francese, era appunto di periferia di Parigi.
2: No, aveva un cognome polacco però anche, no?
3: Aveva, sì, sì, perché sì, esatto, sì.
2: E anche quindi di origine polacca la famiglia.
3: Sì, nostra mamma si chiamava Anne Rodzinski Zenur, come tanti francesi aveva varie origini, e nel suo caso erano polacche e turche, in effetti.
1: Ed è stata, una, lei è nata, non so se ne parli al passato, scusa, non so, però comunque un'attrice, no?
3: Sì, è morta quest'anno, è morta all'inizio di quest'anno.
2: Beh, quindi voi siete anche figli d'arte, no? Perché lei era un'attrice di Grotowski e di tante altre...
3: esatto.
2: Iniziative teatrali importanti fino a Pontedera, no? Fino a Odin Theater, e ha scritto anche, ha diretto due film, vero?
3: Sì, sì, sì, esatto. Sì, sì, nostra mamma, che si chiamava Anne Zenur, appunto Zenur è il nome d'arte che aveva scelto in omaggio appunto alla parte turca della famiglia, aveva sì lavorato con Grotowski negli anni 70 e poi fatto varie esperienze di teatro alternativo in Francia, per poi approdare sia a Pontedera, dove Grotowski era andato con un gruppo di lavoro, è lì che noi siamo nati, io e Piero, in un paesino vicino a Pontedera, e in effetti anche la passione del cinema ci viene da nostra madre e anche da nostro padre Gabriele, che erano entrambi molto cinefili, e effettivamente nostra mamma ha girato questi due film negli anni Ottanta, un corto e poi un lungometraggio, prodotti dal GREC, che era un'istituzione francese appunto che permetteva a persone che non erano già nel mondo del cinema di girare dei film prodotti con un piccolo budget ma in modo professionale. Quindi da lì viene la nostra passione.
1: Adesso proseguiamo in questo racconto affascinante, ci piace molto sapere le storie di come si arriva a fare quel che si fa, come questo opera prima, questo lungometraggio che racconta la storia, brevemente lo dico, di un ragazzo appunto interpretato da Piero Usberti di Piadena, selvaggio, capelli lunghi, in grandissima fisicità, cresciuto dentro una certa cultura maschile, ma cioè anche improntata così, alla, non so se proprio alla violenza, comunque alla dimostrazione, ecco, delle proprie capacità maschili, che passano a volte anche attraverso la violenza, e lo incrociamo in un momento di passaggio, attratto da una proposta che lo potrebbe portare addirittura a iscriversi in questi gruppi di contractors, quindi di mercenari, attratto in questo da un cugino che è tornato dall'Afghanistan, e questa proposta si incontra e si scontra con un incontro con una ragazza kosovara che è in quel di Piadena per passare le vacanze estive. Questi mondi, queste possibilità, appunto come calamite, si attraggono in un racconto forte, potente, che vede appunto Piero Usberti nel personaggio dell'interpretato il centro. Io direi intanto di entrare nel film, nelle sue sonorità, e poi continuiamo a parlare con Tommaso e Piero Usberti.
4: Posti così in Kosovo non c'è nessuno. No, scherzo, faccio il deficiente. Dai, cos'hai?
5: Di cos'hai? Che sembra c'è un velo negli occhi.
4: Un cosa?
5: Un velo negli occhi.

0: Ma poi è dovuto tornare perché era morta sua mamma. È venuto per occuparsi di sua sorella e di me. Ha fatto il militare un anno, finita la scuola. Servizio volontario. Non ti dico che mi sia piaciuto, Infatti tante cose non mi sono sentito. Però, almeno non era tanto per fare. Facevamo ogni cosa come se ci fosse la guerra. Adesso ci torno.
1: Ecco, questo è un frammento del film, come avete sentito, è un dialogo tra il protagonista e questa giovane ragazza kosovara e dal quale appunto emergono alcune tematiche. Vorrei adesso dare la parola a Piero Usberti, che abbiamo sentito all'interno di questa clip, per raccontarci il suo personaggio e forse anche, chissà, se questa storia familiare, Grotowski, il teatro, il lavoro sul corpo, è entrato dentro questa costruzione, questo personaggio, che lo vediamo all'inizio del film soprattutto attraverso la sua fisicità prorompente. Però Piero, raccontaci tu come è andata.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per questa bellissima opportunità e per questo bellissimo scambio. Allora, il personaggio di Guido è stato un personaggio che mi ha accompagnato per tanti anni. Diciamo, io ho avuto questa fortuna incredibile di poterlo sviluppare vicino al suo regista, cosa che succede raramente per un attore, in quanto era mio fratello, quindi ho seguito certo la sua costruzione in tante fasi e questo sicuramente mi ha aiutato molto a conoscerlo e anche a trovarlo all'interno di me, nonostante sia estremamente lontano e diverso da quello che poi sono. Allora, io ho studiato effettivamente teatro con mia madre per tanti anni, dall'adolescenza, diciamo, e quindi ho imparato il mestiere dell'attore venendo da una famiglia simile, cioè di lavoro simile a quello che Grotowski proponeva, quindi effettivamente un lavoro molto fisico, ed è quello che abbiamo poi ripreso insieme a Tommaso quando abbiamo iniziato a fare le prove per il personaggio. Siamo sempre molto partiti dal fisico, quindi da una sorta di ricerca libera, slegata dalle scene, per prima di tutto trovare la sua grammatica corporea. E questo per me è stato fondamentale perché appunto è un personaggio estremamente fisico, e questo ci ha permesso di nutrire la sua psicologia di tanto corpo. Nello specifico Guido è un personaggio che ha dentro di sé un bambino interiore ancora molto presente, anche se cerca di schiacciarlo, ed è proprio questa la sua battaglia. La battaglia che vediamo durante tutto il film è quella tra una corazza che si è costruito negli anni, che è quella appunto che descrivevi benissimo prima, quella della mascolinità che uno cerca di mostrare, e però quello che c'è dentro, una sensibilità, una fragilità e in fin dei conti un'infantilità che riemerge, e riemerge soprattutto appunto nel fisico.
3: Sì, infatti la tua partner riesce a vedere, quando tu sei in discoteca, alla faccia di un bambino, no? Gli dirà.
1: Per come balla, no?
3: Sì, anche per come balla, sì, il tipo di ballo bellissimo, che è un po' contro i rigidi schemi del machismo e del razzismo. Questo, però, tu hai dovuto costruire un velo nell'occhio, che non è semplicemente una cosa fisica, è anche una grande. Ci sei riuscito, e mi ha molto meravigliato il fatto che non hai usato, per esempio, dei trucchi tipo, non so, i tatuaggi. Non ci sono tatuaggi, c'è una specie di
1: ematoma,
3: ematoma
1: per una colluttazione,
3: nel viso, ma sembrerebbe appunto una cosa da colluttazione. Come mai questa scelta di non usare i tatuaggi, che sono, diciamo, uno stereotipo del macho?
2: Ma allora, intanto sicuramente Tommaso può rispondere anche lui, ma io rapidamente diciamo, noi abbiamo cercato di trovare Guido effettivamente fuori dagli stereotipi, perché è un film che parla in un certo senso di stereotipi contro i quali un ragazzo si costruisce, o con i quali si costruisce, però volevamo soprattutto che Guido fosse un personaggio, cioè non soprattutto ma prima di tutto un personaggio vero, fatto proprio di tutta la sua sensibilità, e quindi beh, gli stereotipi in qualche modo avrebbero potuto semplicemente allontanarci dalla sua certo. umanità, nella sua semplicità.
1: Infatti ecco. È molto apprezzabile questo lavoro che avete fatto, perché comunque la forza della schema, diciamo, a volte può essere fatale in queste situazioni. Adesso sì. Prima di passare a Tommaso e continuare con lui, vorrei farvi ascoltare un altro brano. Qui siamo invece all'inizio del film. Il film ha un inizio molto muscolare, molto d'azione quasi, è una battuta di caccia, sostanzialmente molto anomala. Sentiamola.
4: Aspetta, vai. Non cosa fare, non sento niente.
5: Vai, aspetta.
4: Quasi. Vai, gira intorno. Vai.
1: Allora, ecco, questa è una clip del film, ricordiamo il titolo, Prima della guerra, di Tommaso Usberti, con cui stiamo parlando, insieme al fratello Piero Usberti, che è il protagonista del film.
3: Tommaso, prima della guerra, prima della rivoluzione, c'entra?
1: Questa è una suggestione di Roberto Silvestri, anche molto affascinante, però prima della guerra ovviamente e della rivoluzione stiamo parlando del Pianura grandissimo Padana. Film del maestro. Prego Tommaso.
6: Sì, sì, c'entra, ovviamente c'entra, il titolo non può non far pensare al titolo di Bertolucci, c'entra perché sono le stesse zone, cioè sono zone che sono molto vicine, no? Prima della rivoluzione a Parma, che è mezz'ora da Piadena, cioè il paese in cui abbiamo girato il film, e quindi c'è un'atmosfera che è comune. Peraltro Bertolucci aveva girato anche alcuni pezzi di Novecento nel Piadenese, e quello che per me c'è in comune è una pesantezza del territorio, una malinconia e un malessere dei personaggi che ci stanno dentro. In prima della rivoluzione ci sono questi due ragazzi che appartengono a una classe sociale diversissima da quella dei personaggi del mio film, però sono anche loro due che stanno male e che si riconoscono in questo star male. E questo per me è quello che accade appunto anche a Guido e Sonia, cioè i personaggi di prima della guerra. Appunto la clip che abbiamo sentito prima, quella in cui si parlava del velo negli occhi, è il momento in cui in qualche modo per me Sonia riconosce il malessere di Guido e riconosce se stessa in quel malessere lì. Ecco, quindi ci sono effettivamente delle cose in comune, ecco.
1: Prima della guerra, un film di cui stiamo parlando, che è stato presentato a Venezia, alla SIC, che ha vinto dei premi, che state iniziando a portare in giro, e vorremmo sapere da voi se questo film avrà o pensate che avrà una distribuzione italiana, è già in corso delle trattative, oppure se ci potete dire qualcosa, perché i nostri ascoltatori, che a questo punto abbiamo incuriosito, vogliono saperlo, cioè dove e quando possono vederlo. Che ci dite a riguardo? Se ci potete dire qualcosa. Prego.
6: Quello che posso dire, nel senso che sì, la notizia bella è che ci sarà una distribuzione italiana.
1: Benissimo.
6: I dettagli li stiamo definendo con la produzione appunto in questo momento, ecco, quindi non, per ora non ne posso dire di più.
1: No,
6: però
1: è sufficiente sapere che questo film avrà una distribuzione.
3: Esatto. Io volevo chiedere a Piero, un ottimo attore, ma anche regista, vero? Quindi stai lavorando anche tu a un lungometraggio?
1: Piero Usberti.
2: Allora, sì,
1: prego.
2: Sì, sono anche regista effettivamente. Tra l'altro io ho fatto il mio primo cortometraggio con il GREC, quindi lo stesso istituto sempre francese con cui nostra madre Anne Rozinski aveva fatto i suoi corti negli anni Ottanta, quindi questo istituto esiste ancora ed è formidabile. Ho fatto due corti di fiction, ma quello che diciamo a cui sto lavorando attualmente è un documentario, perché oltre a questi due corti ho fatto un primo documentario che si svolge a Gaza, che ho girato nel 2018, che si chiama Viaggio a Gaza e che è uscito appunto abitando in Francia, in realtà è uscito in Francia, tra l'altro anche molto bene, e in Italia ha viaggiato soprattutto un anno e mezzo fa, ma in circuiti non ha avuto una...
3: Ma era su uno studente che sta a Gaza, italiano?
2: No, lui lo conosco, ci conosciamo, ma c'è stato molto poco dopo, quindi proprio lo stesso periodo, insomma. No, quello lì è Erasmus a Gaza, il mio è
3: sì, esatto.
2: Decisamente diverso come genere di film, però è proprio quel periodo lì, sì.
3: Bene, quando ancora esisteva.
1: Abbiamo, sì, esatto, quando ancora esisteva, giustamente. Abbiamo appena sfiorato, perché sono 20 minuti che parliamo e sono volati, però vorremmo tornare a avervi come ospiti quando il film uscirà in sala, perché appunto Prima della guerra è un film che ci ha colpito per tanti motivi, alcuni li abbiamo accennati, ma ce ne sono tanti altri di cui non abbiamo parlato, per questo sguardo che ci è piaciuto molto, questo sguardo quindi autoriale, questa performance attoriale di Piero, lo sguardo di Tommaso, di questi due fratelli forti che ci piacciono e che quindi vorremmo avere qui in studio quando tornate in Italia e Roma.
3: Infatti, Giuseppe Bertolucci,
1: Bernardo Bertolucci. Ci sono delle storie di fratellanze in quel tra Parma e Cremona, sì. Bene, grazie Tommaso, grazie. Grazie Piero, buon tutto, vi aspettiamo Prima della guerra e noi proseguiamo con della musica. Ciao.

0: Punk Rocky ASAP Rocky. Dottor Silvestri, no, lei sa tutto.
1: ASAP Rocky è il gruppo, è Punk Rock,
0: ah,
1: il titolo,
0: ecco,
1: della canzone.
0: No, ecco,
1: sì, ed è, l'abbiamo scelto perché in omaggio al MTV Awards è stato in nomination per la migliore fotografia, ma non ha vinto perché ha vinto Madonna.
2: Al 335-5634-296 sono arrivati diversi messaggi, sia su prima della guerra che su NASA, che chissà questi incroci
1: siamo
2: ci
1: riusciti
2: sono
1: a ricostruire in qualche
2: esatto
1: modo.
2: Però adesso, Roberto Silvestri, abbiamo raggiunto al telefono Donatello Fumarola per parlare di...
1: Allora, questa sera a Gorizia e anche a Novi Gorica, che è la parte, diciamo, slovena di Gorizia, da stasera si svolge il Poklon Visi, che è un omaggio a una visione, che è un premio dedicato a un grande critico sloveno-italiano, Darko Bratina, che è stato negli anni 70 e 80 un punto di riferimento della critica del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Italia, un bravissimo critico, e che è anche un festival del cinema. Si assegna ogni anno un premio, l'anno scorso è stato dato a Belatar e a Janikian, quest'anno ad Alexandra Agulea, che è una regista rumena, di cui Donatello Fumarola, che fa parte del gruppo creativo del festival, ci parlerà. Buonasera.
2: Ciao Donatello.
3: Ciao Roberto. Ciao a tutti. Alexandra Agulea, o Gulea, come diciamo noi, è la figlia di Stere Gulea, innanzitutto, che è questo grande regista rumeno, un po' un Edgar Rice rumeno, oltre che la sua montatrice. È una tizia molto eccentrica come regista.
1: È anche un artista, vero? È un artista, fa installazioni.
3: Esatto, lei viene dal mondo dell'arte, ha fatto installazioni, pitture. Il suo ultimo lungometraggio, che è Maya, ritratto con Mani, è anche frutto del suo lavoro d'artista, quindi le maschere. È una che lavora molto sulle maschere, per esempio.
1: Ma poi ricordiamo anche, Donatello, bisogna dire che fa parte di questa comunità rumena, questa piccola Aromuni. Comunità che sono gli Aromuni, no?
3: Non so quanto sia piccola, nel senso... Una
1: forse è diventata piccola perché è stata anche molto molto martoriata nel corso degli anni.
3: Assolutamente. Per esempio, da quello che io so, dal film... è che una comunità che da fine dell'Ottocento, dal sud dei Balcani, ha iniziato, diciamo, a viaggiare e si è poi stabilita in Romania, dove i nazionalisti rumeni li hanno decimati. Questo tra l'altro è il soggetto di un film non di Alexandra Agulea, ma di Radu Jude, che è quello sul maresciallo, per esempio. E quindi lei è figlia di questa cultura nomade, gitana, non, diciamo, non fissa, che un po' la testimonianza poi dei suoi film, che sono ognuno l'uno diverso dall'altro, molto anche, sembrano ognuno fatto da un regista diverso.
1: Ma è mai uscito qualcosa di questa regista in Italia?
3: In Italia, non che io sappia, a Taranto lei vinse un primo premio con Maya 2 anni fa,
1: so perché, quindi solo giro, solo giro di festival?
3: Solo sì, no, di distribuzione nessuna, nonostante lei abbia fatto un film capitale rispetto sia alla cultura europea che quella... Noi siamo il paese di Franco Basaglia, lei ha fatto nel 2004 un film che si chiama Dio suona il sax, il diavolo il violino, girato in un manicomio all'epoca, che in Romania erano ancora chiusi, con diciamo, dal punto di vista dei malati, dei pazienti, delle persone ospitate più o meno forzosamente dentro gli ospedali psichiatrici.
1: A proposito di Basaglia,
3: è un film incredibile.
1: A proposito di Basaglia, a Gorizia ci saranno anche dei film, dei documentari di Fernand Deligny, che è un altro personaggio che in televisione, neanche Radio 3,
2: poco frequentato,
1: fa vedere, ma è invece molto importante, vero?
3: È una figura strana, nel senso, era un amico di André Bazin, cioè l'emerito sconosciuto di lui era comunque un caro amico di uno dei più conosciuti teorici del cinema, che lo presentò a Truffaut, tanto che i 400 colpi parte dagli esperimenti di Deligny, i 400 colpi di Truffaut. Deligny era uno che pensava semplicemente che il disagio diciamo, psichico-psichiatrico, soprattutto dei minori, dei ragazzini di 14, 15, 16 anni, non andasse curato attraverso i manicomi, ma che gli si dovesse dare una possibilità di vita fuori dai canoni della medicina. E lui ha filmato negli anni 60 e 70 due casi, uno è Le Moindre Geste, che è il più celebre, di questi giovani condannati dalla società, ma poi riscattati da questa visione non coercitiva, non sanitarizzata, che era quella di Deligny, che gli ridava, diciamo, anche una dignità di esseri umani, una figura fondamentale. Che avvenga questo incontro nella città dove Basaglia ha iniziato il suo percorso sull'antipsichiatria, sì. Mi sembra una cosa... Certo.
1: Grazie Donatello Fumarola. Fino a quando c'è il festival?
3: Fino a domenica.
1: Perfetto, tutti
2: no, vi ringraziamo molto di averci aperto questa finestra su un festival che conosciamo poco, in una città che invece amiamo tanto.
4: E anche di artisti conosciuti poco.
2: Di due città, certo. E anche di Donatello Fumarola, che amiamo altrettanto. Grazie Donatello per questa tua corrispondenza. Hollywood Party al suo giorno martedì.
4: Sta per lasciare la linea alla grande compleanno di questa sera. Francesca Lee, Maddalena Gnisci, Domenico Ganci, Alessandro Boschi, Tommaso e Piero Usberti, Donatello Fumarola, Roberto Silvestri, Dario Zonta, Effisio Mulas.
2: Claudio, sono stati sempre...
4: Adesso va alla festa perché pare ci sia da mangiare.
2: Ah, vada.
4: Sì, bene. Vada. Voi tornate domani.
2: Tutta la settimana.
1: Ci sentiamo domani. Ciao.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Pibiplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
3: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
5: RAI Radio 3.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
9: Dopo aver perquisito lo studio di Pietra Catella, gli investigatori si sono recati in quello di Campobasso, dove sarebbe stata sequestrata la borsa di Antonella De Jelsi. Con loro anche Gianni Di Vita.
10: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
11: Le novità sul caso Garlasco, la simulazione della morte di Davide Rossi, la condanna in primo grado dei rapitori di Giulio Regeni, il nuovo indagato nel caso del calciatore Denis Bergamini, la collaborazione della Francia su Ustica, fino agli sviluppi delle indagini sulle due morti con la Ricina, quelle di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, con le perquisizioni al padre e marito rispettivamente Gianni Di Vita. Sono tutte storie di cronaca di questi giorni che hanno all'apparenza poco in comune. Eppure, a giudicare dall'attenzione che attirano, deve pur essere qualcosa che le unisce, qualcosa che dice forse poco sui singoli casi, ma che rivela molto delle nostre aspettative. Sono tutte vicende dove si intravede finalmente, magari dopo tanti anni, la possibilità che il colpo di scena sia il preludio a una verità accessibile. Finalmente accessibile, molto a lungo nascosta, ma che ora è lì a portata di mano. Questa verità è sfuggente anche perché indefinibile. A Garlasco esiste una verità giudiziaria che per ora sembra che vada riscritta. Alberto Stasi è stato giudicato colpevole per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel 2007 è stato molti anni in carcere, eppure ora la procura di Pavia chiede il processo per Andrea Sempio per lo stesso omicidio, mentre le indagini rivelano che le prove cruciali per accusare Stasi forse erano inesistenti. Sui famosi pedali della bicicletta che Stasi si pensava aveva usato per allontanarsi dal luogo del delitto, probabilmente non c'era il DNA di Chiara Poggi. È stato, da quel che si capisce, un errore dei carabinieri del RIS di Parma, un errore scoperto subito ma mai ammesso, e lo dimostrerebbero le tracce informatiche trovate di test successivi a quello che aveva portato al risultato sbagliato, che però aveva innescato l'arresto di Stasi. Nel caso di Giulio Regeni, la consapevolezza della verità precede da molto tempo il responso del tribunale. La condanna in primo grado di 3 agenti segreti egiziani irreperibili perché coperti dal governo del Cairo non aggiunge granché, aggiunge solo frustrazione e sconcerto, anche perché la condanna è solo per il sequestro di persona, mentre l'omicidio rimane impunito. Le aspettative sul caso della Ricina sono da romanzo di Agatha Christie, anche perché, come appunto in quei libri, si tratta di morti per veleno tipiche di un genere letterario. Delitto in ambito familiare, gli inquirenti brancolano a lungo, poi un dettaglio rivelatore smaschera forse il colpevole che nelle ultime pagine confessa. Mistero risolto, fine del libro. Come se una simile tragedia, chiunque sia il responsabile, si potesse riassumere in una catena di atti e di responsabilità penali, senza interrogarsi sulle motivazioni profonde del delitto, sulle deviazioni morali, le follie o i calcoli lucidissimi precedenti e successivi. Il caso di Dennis Bergamini è ancora più sfuggente. C'è la verità della fidanzata, Isabella Internò. Il calciatore è uscito dall'auto e si è buttato sotto un camion il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capus Pulico. Il camionista che lo avrebbe investito, Raffaele Pisano, però è stato assolto. La fidanzata Isabella Internò invece è stata condannata per omicidio in primo grado. Mentre si avvicina la sentenza di appello, il 17 novembre, Selvaggia Lucarelli ha dedicato di recente un podcast per raccontare la versione di Isabella Internò, proprio per contestare i risultati delle inchieste fin qui. E allora ecco anche qua il colpo di scena: c'è un secondo indagato, Roberto Internò, cugino di Isabella, che avrebbe ucciso Dennis Bergamini assieme al padre Franco Internò prima di buttarlo sotto il camion. E Davide Rossi, beh, ancora qualcuno crede davvero che l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena si sia suicidato quella sera del 6 marzo 2013. Se anche qualcuno avesse questa opinione, sarebbe assai difficile esprimerla in pubblico dopo oltre un decennio di libri inchiesta, trasmissioni televisive e ora indagini parlamentari. Qui non ci sono verità giudiziarie, neppure parziali, ci sono solo due inchieste archiviate. Il colpo di scena in questa storia non è esattamente fattuale, è una ricostruzione con un carabiniere che interpreta Davide Rossi e viene tenuto a penzolare in una palestra di Foro Italico da 2 vigili del fuoco per ricostruire davanti ai parlamentari come sarebbero potute andare le cose a Siena. Dunque non ci sono fatti acclarati o nuovi elementi precisi, ma una ricostruzione che sembra più plausibile di quella ufficiale, che peraltro non esiste in assenza di una sentenza, ma dopo 13 anni a cercare conferme per l'omicidio, senza elementi per stabilire il movente peraltro. Davvero c'è da stupirsi se si rivela una certa propensione a dare rilevanza agli elementi che puntano in quella direzione, che quindi suggeriscono che Davide Rossi sia stato ucciso. Filippo Liscica è un filosofo, si occupa di epistemologia sociale, collabora tra l'altro con Appunti. Filippo, che cosa ci rivela il caso Garlasco sulle fragilità del nostro processo di ricerca della verità per via giudiziaria?
12: Se le tesi della procura si riveleranno corrette, non solo ci sono stati errori materiali nella gestione della scena del delitto, ma, e questo è credo ancora più importante, ci sono stati errori logici nella strategia di conduzione delle indagini. Indagini che si sono concentrate immediatamente e in maniera pressoché esclusiva su un'unica ipotesi, che Stasi fosse il colpevole. Ma facendo ciò hanno impedito di cercare evidenze a favore della colpevolezza di altri soggetti. E questo è emerso in maniera abbastanza evidente nella nuova indagine che si è conclusa. Questo è il primo aspetto e riguarda gli aspetti epistemici della gestione delle indagini. Il secondo riguarda le motivazioni della sentenza, il modo in cui abbiamo giustificato la sentenza di condanna. Se guardiamo la struttura della sentenza, ci sono degli aspetti che sono da un punto di vista logico particolarmente problematici, in parte derivati dalle indagini stesse, che avevano circoscritto le evidenze disponibili a un unico indiziato, Stasi, ma ignorato le altre. Altre legate a considerazioni più specifiche riguardanti i dati a disposizione. In ogni caso, Quello che è evidente guardando la sentenza è che da un punto di vista logico i dati a disposizione non permettono di concludere in alcun modo la colpevolezza di Stasi. E questo è emerso ancora una volta con le nuove indagini. E la fragilità che emerge è dunque questa. Il sistema italiano ha basato fino ad ora il suo controllo della correttezza logica delle sentenze sulla possibilità di appello della sentenza stessa, assegnando dunque allo stesso sistema giudiziario il compito di risoluzione di conflitti interpretativi sull'applicazione delle norme logiche che giustificano le conclusioni della sentenza. Alla luce del caso Carlasco e anche, credo, alla luce del progresso che le ricerche logiche hanno visto negli ultimi 60 anni, c'è da chiedersi se non sia il caso di ripensare il modo in cui valutiamo se le evidenze a disposizione nei processi giustificano le conclusioni raggiunte dalle condanne.
11: Tutti dicono e tutti diciamo di volere la verità. Ma che senso ha questa pretesa di verità se le forme che questa verità può assumere sono così diverse e contraddittorie come emerge da questi fatti di cronaca? Una verità giudiziaria che nasconde una verità storica, oppure la coesistenza di due verità giudiziarie, Alberto Stasi condannato e Andrea Sempio imputato per lo stesso delitto? E Einaudi ha appena pubblicato un libro finora inedito di Michel Foucault che si chiama Storia della verità. È un corso che il filosofo francese ha tenuto all'Università di Buffalo negli Stati Uniti nel 1972. In quel libro, in quel corso, Foucault polemizza soprattutto con gli intellettuali marxisti che pensano che esista una verità scientifica indiscutibile sulle cose umane che viene però nascosta dai rapporti di forza. Il capitale e la borghesia impongono i loro valori, la loro visione del mondo e ci impediscono di accedere alla verità vera. Foucault argomenta che la verità nella storia ha preso forme molto diverse e anche i processi per raggiungerla. Il tratto costante però è che la verità è un prodotto del potere e il potere deriva dal controllo del sapere. Per questo Foucault usa la formula speculare, potere sapere e sapere potere. Nella Grecia classica, prima del V secolo a.C., il potere era quello degli dei, il sapere aveva una natura diversa. Anche nell'Iliade, dice Foucault, i processi sono semplici ma diversi da come li conosciamo noi. Se due soggetti sono contrapposti, si chiede loro di giurare sulle proprie ragioni, sono poi loro ad assumersi la responsabilità di fronte agli dei e a esporsi alle conseguenze in caso di spergiuro. Anche i testimoni hanno una funzione diversa, non è necessario che sappiano alcunché del fatto oggetto del processo. Loro devono contribuire a rafforzare la credibilità del giuramento della parte che sostengono. Il giudice si limita a gestire la procedura. L'inchiesta, come la chiama Foucault, è un esercizio del potere molto singolare che consiste nell'andare a prelevare del sapere da un certo numero di persone, nell'accumularlo, nel riunirlo, nel concentrarlo, per trasformarlo in decisioni. Queste le sue parole. L'inchiesta si afferma nelle popolazioni germaniche, nell'impero carolingio, passa attraverso l'illuminismo e arriva ai giorni nostri come convinzione che si possa arrivare alla verità attraverso un processo empirico, verificabile. Ma per Foucault l'inchiesta è possibile solo grazie all'esistenza di un potere, che essa peraltro rafforza nel suo risultato ed è insieme un potere che si sposta seguendo le linee di forza del potere politico. E in effetti tutte le storie di cronaca di questi giorni promettono un percorso lineare verso la verità, ma finiscono per confermare le analisi di Foucault. Se Stasi è rimasto in carcere per un decennio da innocente, ammesso che sia così, non è per un errore procedurale o per un'imperfezione congenita al sistema giudiziario, ma per il prevalere di alcuni poteri rispetto ad altri. La discrezionalità dei magistrati si è imposta sulla logica, le dinamiche interne ai carabinieri, sull'affidabilità dei test del DNA, l'ossessione dei media per il colpevole si è imposta e ha prevalso sulla compassione dei singoli per il possibile innocente in prigione. Anche sui casi Davide Rossi e Ustica c'è una tensione costante e forse irrisolvibile tra due poteri, quello giudiziario e quello politico, che competono per stabilire una verità che impone all'altro potere di accettarla e quindi sottomettersi. Trasversale a tutte queste vicende c'è l'ultima illusione della nostra epoca, quella che il progresso tecnologico e la diffusione della sorveglianza permettano di togliere ogni dubbio, di fornire verità oggettive. Test del DNA, telecamere di sorveglianza a ogni angolo, monitoraggio costante attraverso gli smartphone. La tecnologia certo è utile e preziosa, ma per recuperare lo schema di Foucault è anche un potere. È la fiducia diffusa nella precisione degli esami forensi e nel potere esplicativo dei dati e delle immagini raccolte da app e video che tracciano ogni istante delle nostre vite. Forse rende più facile scoprire gli assassini, ma certifica anche la nostra sottomissione come individui a quella forma di sapere e potere che domina questa età dell'intelligenza artificiale. Fateci sapere come la pensate a revolution@rai.it. Io ne approfitto per fare tanti auguri agli amici di Radio 3 Suite che nel palinsesto di Radio 3 seguono sempre Revolution e accolgono il suo pubblico con la loro bella musica. Congratulazioni per questo importante anniversario.
10: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Buonasera, sono Nicola Campogrande ed è un piacere darvi il benvenuto a Radio 3 Suite insieme ad Attilio Fortunato che è in regia e a Luca De Ioris che è alla console. Fateci gli auguri, sì, perché oggi è il nostro compleanno, compiamo 35 anni di trasmissione, la prima puntata andò in onda il 29 settembre 1991 e dunque festeggeremo questa sera intorno alle 22 in un modo allegro, anche un po' sofisticato che lascio però in sospeso e scopriremo a poco nel corso della nostra trasmissione che dopo il panorama oggi ci porta verso un cartellone jazz con Valerio Corzani che sarà qui a tenermi compagnia e a presentare un concerto di Abdullah Ibrahim, un grande pianista sudafricano scomparso, è una registrazione storica realizzata alcuni anni fa in Austria che ci terrà compagnia per una buona parte della nostra serata, ma avremo tempo anche in seconda serata di dedicarci a un ritratto musicale. Questa sera abbiamo scelto di concentrarci sulla figura di Ivo Pogorelic, un pianista amato, un pianista detestato, un pianista senz'altro controverso che ha segnato la storia dell'interpretazione ma anche un po' la storia della personalità di un artista che si è imposto come lui. Ed è proprio a Pogorelic che abbiamo deciso di dedicare la nostra copertina questa sera con Chopin. Questo è lo studio in sol diesis minore, opera 25, numero 6.

0: Una piccola anticipazione dunque dello Chopin che ascolteremo ancora più tardi, interpretato qui da Ivo Pogorelice. Sono le 8:01 e apriamo dunque il nostro panorama. Vi portiamo a Napoli, dove dal 2 al 4 ottobre si svolgerà la 10ª edizione del festival Spina Corona. Sono 10 concerti gratuiti in 10 siti, come sempre curiosi e preziosi, del centro storico. E noi parliamo di questo anniversario con il direttore artistico del festival, il pianista Michele Campanella. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Noi compiamo 35 anni, voi ne compiete 10, comunque insomma stiamo festeggiando insieme degli anniversari preziosi. Avete deciso di appoggiarvi su spalle importanti, avete scelto quelle di Beethoven,
1: sì.
0: Accidenti.
1: Beh, insomma volevamo fare le cose in grande, non so come la pensi lei, mi sono affidato alla sua, non so, intercessione assieme a quella di San Gennaro che tutti gli anni ci aiuta, ma quest'anno abbiamo voluto anticipare anche un po' gli altri, insomma abbiamo fatto una celebrazione in anticipo di un anno, ma diciamo così.
0: C'è una chicca tra i programmi beethoveniani che lei ci vuole annunciare?
1: Guardi, alcuni non ci sono perché non avevamo la possibilità, diciamo che quello che è rimasto è una parte di quello che io pensavo, lo dico onestamente, però quello che mi sembra interessante, la prima è che sentiamo finalmente, cosa che di solito non si sente, Beethoven con la voce, perché francamente non è che sia stato uno specialista di vocalità, no, ha avuto qualche problema, però ha composto delle cose di grande interesse, come sempre, come lui ha sempre fatto. Anniferne Geliebte è ben noto, Adelaide un po' meno, e poi ci sono dei leader che non vengono, non so se vengono eseguiti, ma il pubblico non li conosce. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è una specie di ombra che gira in tutti i programmi, che sarebbe la variazione. Ecco, in particolare, dicevo, la variazione esposta come tale è in due programmi. Quello che mi vorrei sottolineare è che noi partiamo da Righini, le variazioni sul tema di Righini che nessuno suona, che è stato, sono variazioni composte a 18 anni, fino alle Diabelli. Quindi c'è un percorso che denota l'incredibile crescita che Beethoven ha fatto da quando aveva 18 fino a quando ha composto le Diabelli. Poi ci sono anche altre variazioni non dette, ma fanno parte delle sonate, appunto, dove rientrano in una sonata come movimento. Comunque Beethoven è uno dei grandi musicisti delle variazioni,
0: certo.
1: Perché in mano a lui sono diventate una cosa completamente diversa. Nelle mani di Mozart, deliziosi, per carità, non voglio mica parlare male di Mozart, ci mancherebbe, però non si spostava da un certo stilema, cioè il temino, la melodia del tema prescelto doveva essere sempre riascoltata, ornata. Invece con Beethoven a un certo punto la melodia sparisce, c'è solo l'armonia del tema, tutto il resto è invenzione sua.
0: Certo. D'altra parte Mozart si rivolgeva a un pubblico che poteva guardare negli occhi e di cui conosceva i gusti, quasi l'odore, mi verrebbe da dire. Beethoven parlava a un mondo che era l'umanità intera, no? Quindi la sfida,
1: sì,
0: poteva avviarsi verso percorsi diversi. Senta,
1: esatto,
0: Michele Campanella,
1: giustissimo.
0: In edizioni precedenti delle nostre conversazioni a proposito di Spina Corona, io mi ricordo di questi suoi racconti di assalto alla diligenza, cioè non sapete più dove mettere il pubblico, lei è imbarazzato, tutti avete risolto questa questione, ci si può prenotare, come vi siete organizzati? Non mi dica che siete di nuovo allo stesso punto.
1: No, guardi, io mi affido alla disciplina del pubblico. Abbiamo detto, abbiamo dato per ogni sala il numero massimo, va bene? Allora, l'altra sera c'è stata la pre-inaugurazione con l'Orchestra della Toscana. Abbiamo suonato la Sinfonia numero 1 e il concerto, il triplo concerto. Quando mi hanno mandato una fotografia, io stavo nella sagrestia naturalmente a aspettare il triplo, mi hanno mandato una foto e io la foto ci vedeva la,

0: la chiesa e la piazza antistante, dove c'era una coda, vorrei dire, britannica, cioè una coda che nessuno voleva superare quelli che erano avanti. Una forma di educazione non così frequente a Napoli. Quindi voglio dire, già questo è un buon aspetto. La verità è che noi non possiamo andare in chiese piccole perché poi la gente si dispiace. Certo. Anzi, non solo si dispiace, ma si arrabbia pure. Certo. Insomma, non siamo arrivati ancora alla rissa, ma insomma è pericoloso. Quindi quest'anno abbiamo delle chiese ampie, molto ampie, tra l'altro nuove chiese nel senso che non abbiamo mai avute nel nostro carnet. Vorrei sottolineare due chiese che non sono così note e questo mi riempie di gioia, perché quelle note non abbiamo aggiunto niente di speciale, certo, andarci. Invece quelle che sono un po' trascurate.
1: Quali sono?
0: La Basilica della Santissima Annunziata è la basilica accanto alla quale c'è la ruota. Lei sa che cos'è la ruota? La ruota degli esposti, certo, cioè i bambini che erano abbandonati, certo, dalle mamme, per motivi, è inutile aggiungerli, erano ospitati lì. Questa è una chiesa che fa parte ancora dell'ospedale, perché esiste un ospedale dell'Annunziata. Questa è una novità. Poi c'è la chiesa dei Santi Apostoli, che ha uno strano destino, perché si trova in una traversa di un decumano. Lei sa che i decumani ormai sono invivibili anche come pedoni, cioè non si può camminare, non con le macchine, per carità, ma proprio a piedi bisogna spingere. Allora, questa chiesa invece, che è laterale, cioè bisogna fare, non so, 50 metri su una piccola piazza che è laterale rispetto al decumano, non la conosce nessuno, non ci va nessuno, perché la gente non si sposta dai decumani, deve andare sempre dritta, quindi se vede qualcosa di lato la trascura, perché non riguarda il decumano, non può dire sta sul decumano, capito? Quindi questa chiesa dei Santi Apostoli, siamo onorati di farci musica.
1: Bene.
0: Quindi, poi l'ultima che voglio dire è San Pietro a Maiella. Beh, San Pietro a Maiella, è inutile dire, è la chiesa del conservatorio.
1: Certo.
0: Però la chiesa del conservatorio, che non è del conservatorio nel senso di proprietà, è una strana situazione, ma ci sono le suore deliziose che hanno subito un restauro abbastanza complesso. Adesso la chiesa si è riaperta da poco e noi facciamo per la prima volta un concerto. Quindi insomma andiamo a caccia di cose interessanti da far scoprire ai napoletani per primi, che non conoscono così bene la loro città, e poi a dei turisti, uno dei quali voglio citare perché c'ho tempo, 30 secondi,
1: vada,
0: me lo dà?
1: Vada.
0: Allora c'è un signore, si chiama Thomas Nothoff, professore a Berlino, il quale è arrivato a Napoli tre anni fa e ha ascoltato tutti i 21 concerti, tutti. Bene, dopodiché mi ha scritto una lettera che ho fatto leggere anche al sindaco. In questa lettera lui racconta il suo primo impatto con Napoli. Allora, non l'aveva mai vista, stava facendo il percorso a piedi da Berlino ad Assisi, il percorso, diciamo, per San Francesco. Ha rinunciato ad arrivare a Assisi, ha preso il treno, è venuto a Napoli, voleva conoscere Napoli, è arrivato a Napoli, è rimasto sconvolto e ha scritto: mi è parso di trovarmi al Cairo. Ecco, questo per dire, insomma, la sua opinione su Napoli, e lo posso anche capire, no? Sì. Dopodiché ha cominciato a sentire tutti i concerti e mi ha scritto: attraverso questi concerti e la scoperta dei luoghi dove sono stati fatti questi concerti, ho capito Napoli, è una grande città. Allora, io che cosa posso dire?
1: Niente di più.
0: Ho raggiunto niente di più. Il mio traguardo, certo, l'ho raggiunto, certo, no?
1: Certo. Ecco, perché c'è anche un po' di musica al Festival Spina Corona. Oltre a scoprire chiese, oltre ad imparare a mettersi in coda in modo britannico, pensate che potrete ascoltare fantastici concerti. Michele Campanella, allora, cin cin, brindiamo a questa decima edizione.
0: Brindiamo.
1: Molti altri anni di lavoro sono quelli che vi auguriamo. So che in programma programma c'è anche quella sciocchezzuola deliziosa di Beethoven intitolata Rondò a capriccio in sol maggiore, La collera, sì, per il soldo perduto. Pensi che ho scovato, sì, una trascrizione realizzata da Erwin Schulhoff per orchestra e mi piace salutarla, sì, proprio in questo modo. Grazie ancora per essere stato
0: molto
1: con noi.
0: Bene.
1: Buonasera.
0: Grazie, arrivederci, grazie.

0: Era il rondò La collera per il soldo perduto di Beethoven, una pagina pianistica qui orchestrata da Erwin Schulhoff. Sono le 20:19, pensate che mentre a Napoli si svolgerà il festival Spina Corona, dunque da venerdì a domenica, a Roma nelle stesse date, presso lo Spazio Diamante che è in via Prenestina, si svolgerà la sesta edizione del festival Interazioni. È un festival multidisciplinare del quale vogliamo parlare con il direttore artistico, il coreografo Salvo Lombardo, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie e buonasera a chi ci ascolta.
0: È un'edizione dedicata al reincanto. Che cosa significa?
1: Sì, ogni anno cerco di individuare una parola, un concetto che possa guidarmi, accompagnarmi, orientarmi nella composizione del programma, certamente. Quindi che mi permetta, se non altro, di intravedere nei lavori una filigrana o comunque appunto delle connessioni, ma allo stesso tempo che però una parola che mi permetta anche di attivare una narrazione, quindi di impiantare un discorso che chiaramente deduco dai lavori in programma, ma che poi cerco di espandere. Il reincanto in questa visione quest'anno ha a che fare con una forma di riappropriazione anche politica dell'immaginario, quindi non l'incanto, non il reincanto come postura evasiva, come fuga dal reale, ma il reincanto invece come una forma di meraviglia posizionata nel tempo presente, quindi in quanto tale che mantiene uno sguardo che non è negazionista di fronte alla brutalità, alle macerie del tempo che stiamo attraversando, ma che allo stesso tempo non si nega quel desiderio di liberare il linguaggio, di liberare le narrazioni, di liberare i nostri immaginari e di rifondarne anche di nuovi, perché no, sarebbe ideale, appunto dalle strettoie del potere. Quindi se non altro di provare a mobilitare delle forme di immaginazione radicale. Un po' come dire che nutriamo il desiderio di amoreggiare e tornare ad amoreggiare pure negli anfratti grigi di questo nostro tempo, reincantandoli appunto, reimmaginandoli.
0: Qualcosa che ha a che fare con la bellezza, provo a semplificare.
1: Beh sì, in qualche modo ha a che fare con la bellezza, ha a che fare con una specifica forma di meraviglia, quello che sto cercando di dire. Una meraviglia che non è più che non può essere pensata come un lusso intellettuale, ma come qualcosa di accessibile, di concreto nel quotidiano e che grazie ai lavori artistici degli artisti e delle artiste in programma riusciamo forse a intravedere. Una meraviglia che sia farmacon, un po' come dicevano i greci, ma che in quanto tale non è solo una cura, ma è anche un veleno. E in questo senso mi permetto di suggerire tra l'altro un libro molto bello che forse è tra le suggestioni che hanno ispirato un po' queste linee curatoriali, che si intitola proprio Favole del reincanto di Stefania Consigliere.
0: Grazie. È un festival fondamentalmente di danza, di performance, con una serie di scorribande in territori, non so se dire limitrofi o sono gli stessi, insomma, in questa multidisciplinarietà ci sono veramente tanti ingredienti, in rete si trova tutto quanto. Ma qual è la scoperta nella programmazione di quest'anno, forse addirittura l'oggetto ellittico, il più lontano dal cuore della danza che le è capitato di scegliere, di invitare, di mettere in cartellone?
1: Grazie per la domanda. In effetti sono tutti lavori che in qualche modo attraversano spazi interstizi linguistici, appunto, no? Lavori anfibi da un punto di vista proprio del linguaggio artistico. Per rispondere però nel concreto ne segnalo in particolare due. Mi viene in mente ad esempio il lavoro di Collettivo Amigdala Elementare, che è un lavoro in realtà un lavoro ormai storico di questo collettivo romagnolo, ma che viene a Roma per la prima volta, e la performance si intitola appunto Elementare ed è un formato a cavallo tra lo spettacolo e in qualche modo il concerto, cioè quindi tra la performance teatrale e il concerto, perché e oltretutto è un lavoro che sconfina lo spazio e il tempo, quindi come dire, destruttura completamente il formato più canonico della
0: Sì.
1: proiezione teatrale, perché sarà una performance notturna dalle 23 fino all'alba e accompagnerà la veglia e anche il sonno degli spettatori con una serie di canti a cappella che proseguiranno appunto per tutta la notte, per poi ritrovarsi in una passeggiata all'alba e intonare un'ultima sequenza, un ultimo canto.
0: Ma che bellezza.
1: Tutti insieme.
0: Allora guardi, magari finito Radio 3 Suite, corriamo tutti quanti, ci aggreghiamo e stiamo con voi per il resto della notte
1: a festeggiare
0: un po' questa nuova edizione di Interazioni Festival. Salvo Lombardo, mille grazie per essere stato con noi e buon lavoro allora per queste giornate così impegnative.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi.
0: Buonasera.
1: Seguite, chiedo al pubblico di seguirci sui nostri canali per tutto il programma, quindi www.chiasma.eu è il nostro sito internet e i nostri social Instagram e Facebook, Interazioni Festival sono le nostre pagine.
0: Meraviglioso.
1: Vi aspettiamo, grazie, grazie per lo spazio.
0: L'incantamento che abbiamo pensato, il reincanto che citava Salvo Lombardo, per noi questa sera è invece rappresentato dal pezzo più fascinoso e misterioso, se vogliamo, del Calendario degli animali di Saint-Saëns, che è Aquarium.

0: Il piccolo incanto dell'acquario dal Carnevale degli Animali di Saint-Saëns l'abbiamo ascoltato da Pascal Roger e Cristina Ortiz ai pianoforti insieme ai musicisti della London Sinfonietta, tutti diretti da Charles Dutoit. Sono le 20:27 in questa serata speciale in cui festeggiamo i 35 anni di Radio 3 Suite. Ho il piacere di dare il benvenuto anche al jazz di Radio 3 Suite e dunque a Valerio Corzani che è qua accanto a me. Ben trovato.
1: Grazie Nicola, sono molto contento di essere qua stasera in una serata così importante. Ho portato un regalo anche dal punto di vista concertistico, perché il programma del Cartellone Jazz è prestigioso e anche importante, ma prima di tutto c'è un panorama jazz, dunque un festival da raccontare, che ha a che fare tra l'altro con una rassegna che andiamo a depredare spesso dal punto di vista dei concerti. Ce ne regalano molti, noi li offriamo a nostra volta ai nostri ascoltatori e siamo anche in prossimità di un collegamento con Roberto Bonati, che è il direttore artistico di un festival che è giunto alla 30ª edizione. Roberto.
2: Buonasera a tutti, ciao Valerio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, è 31esima edizione.
1: 31esima, sì, perché il 96, dunque sì. Devo dire, avete sostanzialmente, diciamo, affinato anche dal punto di vista della poetica, dei cartelloni che volete assemblare col tempo, i vostri orizzonti. Ci sono molte cose dentro, c'è il jazz innanzitutto, nei cartelloni del Parma Jazz Frontiere c'è la world music, la musica classica, alle volte la danza, dei laboratori. E beh, quest'anno, visto che tra l'altro siamo già in prossimità del quinto appuntamento, ci sono già delle cose anche da raccontare, no?
2: Sì, ci sono delle cose da raccontare. Abbiamo iniziato con Luis Clavin, e poi c'è stato XY Quartet, c'è stato il duo di James Brandon Hughes con Chad Taylor e una nuova produzione con Anders Jormin e Natalia Rugantini. Tu sai che il nostro festival, diciamo, si regge un po' su quella che io chiamo un po' la nostra triade, che è praticamente la produzione, la formazione e l'ospitalità. E quindi in questo caso, per esempio, questa è una produzione, però riguarda anche l'ospitalità di un artista dalla carriera prestigiosa insieme a una giovanissima cantante, no? E quindi questo, per esempio, questa produzione ha unito praticamente un po' quella che è la nostra filosofia ideale.
1: Non perderle queste produzioni, avete anche deciso tra l'altro di così inaugurare la produzione a sua volta di una casa discografica, no? Che ferma un po' questi momenti.
2: Assolutamente, l'etichetta di Parma Frontiera è nata già da una quindicina d'anni e all'inizio, diciamo, era soltanto un po', diciamo, l'etichetta con la quale io pubblicavo i miei lavori, ma poi adesso si sono uniti molti altri artisti, molti per esempio anche lavori di ex studenti del nostro conservatorio come Roberta Baldizzone, Elena Rosselli, ma anche di artisti che sono già una carriera prestigiosa come Emiliano Vernizzi per esempio o il trio Perry Copps.
1: Ecco, ci sono alcune produzioni originali, naturalmente queste ci incuriosiscono particolarmente perché non andate a prendere semplicemente le compagnie di giro, appunto, ma vi inventate dei progetti. Ne vuoi segnalare uno, Roberto?
2: Sì, beh, adesso noi abbiamo questo sabato, con la Parma Frontier Orchestra presentiamo Canticum, che è un lavoro che io ho scritto negli ultimi mesi, che è dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco sarà eseguito dalla Parma Frontier Orchestra. Tu sai che ogni anno noi abbiamo una produzione importante con questa orchestra che ha già al suo attivo molti dischi e tantissimi progetti che sono sempre di solito progetti un po' a cavallo con la letteratura, per esempio, no? Tu sai che io ho molta ispirazione, diciamo, dalla letteratura, dalla poesia. Quest'anno ho scelto il Cantico delle Creature, che però è stato un po' smembrato e interpolato con delle liriche, con dei frammenti da Rainer Maria Rilke dal Libro d'Ore e con un inserto di un testo di Santa Chiara che è La visione dello specchio. E mi sono proposto un po' di raccontare di il Francesco prima del santo, no? Nel senso che è un Francesco molto umano, credo, quello che esce, ed è un Francesco sia meravigliato della natura, ma anche alle volte sofferente e in cerca di Dio, per esempio, no? Perché c'era un testo che ho preso da questo ufficio, un Passionis, che lui ha scritto, dove lui proprio chiede a Dio quando potrò vedere la tua faccia, perché ti nascondi a me continuamente, no? E quindi è interessante questo fatto che di solito Francesco è presentato un po' come un'icona, così, il giullare di Dio, no? Questo,
1: sì.
2: Ma in realtà poi è stato un uomo tormentato, malato e con una vita, diciamo, umana vissuta fino in fondo, con le gioie e i dolori, diciamo, propri dell'umanità. Ecco.
1: Questo sabato 3 ottobre nella chiesa San Giovanni Evangelista, invece il sabato 10 ottobre alla Casa della Musica. Naturalmente abbiamo estrapolato un altro degli appuntamenti tra i tanti, perché il festival va avanti, certo, fino al 1 novembre. Ci sarà il trio di Andy Shepard con Rita Marco Tulli e Michelle Benità, che tra l'altro adesso vogliamo far ascoltare con un titolo che in qualche modo si collega al precedente ascolto, perché si intitola Encantos, e quindi andiamo da incanto a incanto. In questo caso il trio appunto è rodato, ma è la prima volta che in questo disco ECM si mette ufficialmente, diciamo, a produrre un progetto discografico. Quindi voi lo riproponete invece il sabato 10 ottobre alla Casa della Musica, Parma Jazz Frontiere. Noi adesso li ascoltiamo: sax, piano, contrabbasso, naturalmente Shepard, Marco Tulli, Benità, e ringraziamo un altro contrabbassista, ovvero Roberto Bonati, che abbiamo appena sentito e ci ha raccontato il Parma Jazz Frontiere. Buon festival!
2: Grazie mille, vi aspettiamo. Grazie a tutti, grazie Valerio.

0: Era Encantos di Andy Shepherd col trio di Andy Shepherd formato da Rita Marcotulli al piano, Michel Benita al contrabbasso e naturalmente lo stesso Shepherd al sax, da un album del 2026 con cui abbiamo chiuso questa finestra sul Parma Jazz Frontiere.
1: E peraltro ho ascoltato musica bellissima per i 35 anni di Radio 3 Suite. La regola è stata: vogliamo soltanto gioire insieme alle nostre orecchie, come stiamo cercando di fare dall'inizio della trasmissione. Mi sembra che gli ascoltatori siano contenti insieme a noi, sono ormai decine e decine gli auguri di compleanno che stiamo ricevendo. Se avete voglia di continuare a inviare i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, sapete che potete approfittare del nostro 335-5634-296.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: E siamo arrivati dunque, caro Valerio, al nostro cartellone, ed è anche questa in qualche modo una celebrazione, direi.
0: Sì, lo è, perché abbiamo a che fare con un bellissimo concerto di Abdullah Ibrahim che ci ha lasciato nel giugno di quest'anno. L'ultima esibizione peraltro si è tenuta nella natia per lui Città del Capo nel marzo del 2026, che era un'esibizione che aveva assunto un po' i contorni di un congedo ideale, un ritorno quasi circolare al punto di partenza, perché appunto Abdullah Ibrahim, già prima anche noto come Dollar Brand, si era autoesiliato da Sudafrica ai tempi del violento e odiosissimo apartheid, ed è stato per molto tempo un cittadino del mondo, pur avendo poi alla fine sempre lottato per la libertà nel suo paese, dove poi a più riprese è tornato. Era nato nel 1934 a Città del Capo, giusto appunto, si chiamava Adolphus Johannes Brand, iniziò a suonare il pianoforte all'età di 7 anni, a 15 era già diventato un professionista, e poi a un certo punto però, dopo aver militato in un famosissimo, importantissimo combo del jazz sudafricano, ovvero i Jazz Pistols, si è spostato in America. L'ha fatto con una specie di diaspora a cui è stato costretto, perché in realtà naturalmente appunto l'apartheid si faceva sentire, e a partire però dagli anni 70 negli Stati Uniti e poi anche un po' in tutto il mondo ha cominciato a deambulare fertilmente, inaugurando anche ad esempio una militanza in quello che veniva definito all'epoca free jazz, suonando con Archie Shepp, Gatto Barbieri, Don Cherry, avendo delle sinergie in cui il suo andamento piuttosto accorto fungeva un po' da elemento stabilizzatore in mezzo a queste furie, all'epoca lo erano sicuramente, e in cui lui metteva dalla sua parte invece un ancoraggio molto radicato alla coralità africana e anche alla solida tradizione degli inni metodisti. È morto, dicevo, nel giugno del 2026 in Germania. Ha lasciato una eredità artistica molto vasta, perché poi verso la tardissima età ha raggiunto una sorta di attitudine da quasi guru della musica, e la sua musica portava la pace dove la metteva in gioco naturalmente, e questo tipo di attitudine faceva sì anche che alla fine rifiutasse sostanzialmente il virtuosismo fine a se stesso, che pure naturalmente avrebbe potuto a un certo punto, e poi l'ha fatto da giovane naturalmente, sfoderare. Dicevo, nella penultima e ultima fase della sua carriera invece ha, come dire, asciugato le sue performance pianistiche. Noi stiamo parlando proprio di una di queste, perché ci riferiamo a un concerto che vi proponiamo grazie al circuito Euroradio. È un circuito che ci permette di andare in questo caso in Austria nel 2019, il 7 giugno, e a un festival dove siamo andati spesso perché propongono sempre dei set interessanti. In questo caso si tratta di un proscenio davvero rurale a Diersbach in Austria, appunto una tipica cornice rurale, una sorta di piccola, diciamo, fattoria della famiglia Zauner, che accoglie appunto questo grande pianista sudafricano e che ci permette di entrare in contatto con veramente gran parte, una buona parte, una consistente parte del suo repertorio. Sono quasi tutti pezzi a firma Abdullah Ibrahim, compreso un Trieste My Love con cui partiremo, poi un tributo a John Coltrane che si intitola molto semplicemente For Coltrane, e c'è soltanto un brano non suo che è In a Sentimental Mood, naturalmente una composizione celeberrima di Duke Ellington, che peraltro era uno dei suoi riferimenti ispirativi. In questa carrellata di brani per piano solo piuttosto consistente dal punto di vista anche numerico, Abdullah Ibrahim dedica anche un omaggio a John Coltrane, abbiamo detto, e tiene però come diciamo filo rosso una composizione sua, Blue Bolero, che fa da collante a tutta la performance, perché questo brano compare e ricompare in scaletta almeno 4 volte come una sorta di boa melodica e narrativa. Vi segnalo semplicemente che c'è anche un bis, è un regalo, un'emozione nell'emozione, verrebbe da dire, perché è caratterizzato dal canto a cappella di Abdullah Ibrahim stesso, un refrain folclorico sudafricano a cui Ibrahim aggiunge anche la citazione di 2 traditional afroamericani che arrivano dal repertorio degli Spirituals, ovvero Deep River e Wade in the Water, un gospel peraltro noto anche per l'interpretazione del pianista Ramsey Lewis. Dunque un bis molto intenso cantato da Ibrahim, che coinvolge il pubblico, lo invita a scandire il ritmo con le mani e ci fa sentire la propria voce solo in questo finale, come un congedo appunto definitivo. Dunque immergiamoci in questo avvincente soliloquio con pochissime pause, pochissime cesure, e ritroviamo la magia dell'arte improvvisativa di questo grande pianista sudafricano scomparso nel giugno scorso. Buon ascolto.

Quasi commoventi gli applausi del pubblico per Abdullah Ibrahim, credo avesse 85 anni quando ha registrato questo concerto, era in Austria, a Diersbach, 7 giugno 2019, il nostro cartellone di questa sera, il grande pianista sudafricano che ha regalato poi questo bis cantando, facendosi accompagnare anche dal pubblico che batteva le mani e guadagnando questi applausi che si uniscono peraltro ai molti messaggi. Questa sera i nostri sistemi sono bollenti perché arrivano WhatsApp, SMS, un po' per festeggiare il nostro anniversario, i nostri 35 anni di vita a Radio 3 Suite, un po' per festeggiare proprio questo concerto di questa sera, uno dei piccoli regali che abbiamo deciso di offrire a noi stessi e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Se

volete potete continuare naturalmente a commentare. Considerate che questo cartellone, come tutti i cartelloni di Radio 3 Suite, si possono ascoltare su RaiPlay Sound ancora per 10 giorni, e peraltro questo accadrà anche col cartellone di domani, perché, giusto per ricordarvi quanto ci muoviamo veloci sui nostri diversi tavoli, alle 20 ci collegheremo domani con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per ascoltare il Wozzeck di Berg. Comunque la musica rimarrà a disposizione, come vi dicevo, e i nostri sistemi sono per ricevere i vostri messaggi, come d'abitudine, al numero 335 56 34 296.

E per festeggiare i nostri 35 anni che ci separano da quel 29 settembre 1991, la nascita di Radio 3 Suite, un programma che era stato ideato, pensato, costruito da Roberta Carlotto e da Stefano Geraci, abbiamo pensato di ascoltare alcune pagine importanti della storia della musica, perché il numero d'opus 35 riunisce una serie di capolavori, capolavori amatissimi, il primo dei quali è il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, che nasce sostanzialmente a metà della sua produzione. Voi considerate che l'ultima sinfonia di Tchaikovsky, la patetica, ha il numero di catalogo 74, quindi arrivati a 35 il compositore era senz'altro un artista maturo, che peraltro aveva vissuto un periodo terrificante per coprire la sua omosessualità. Si era sposato, ma era stato naturalmente un matrimonio fallimentare, oltre che lampo, finito in poche settimane. Lui aveva avuto una crisi nervosa, era scappato all'estero, si era rifugiato in Svizzera. In Svizzera aveva ritrovato un po' di calma e le energie per scrivere il suo concerto per violino. Aveva peraltro un violinista che lo aiutava, un giovane interprete al quale sottoporre le soluzioni che gli venivano in mente, cosa comodissima, devo dire, per qualunque compositore. Si chiamava Josef Kotek. L'esito del lavoro comune era sicuramente notevole, ma il violinista che avrebbe dovuto eseguire il brano di Tchaikovsky, Leopold Lauer, aveva pensato che non lo si potesse fare, che era ineseguibile, che era complicato, che non avesse senso. Quindi la prima esecuzione arrivò soltanto qualche anno dopo, nel 1881 a Vienna, e peraltro anche lì le cose non andarono benissimo, perché il critico di riferimento dell'epoca, il critico viennese Eduard Haslick, aveva massacrato la partitura, aveva detto che era musica che puzzava addirittura alle orecchie. Tchaikovsky ci era rimasto malissimo. Oggi è uno dei due concerti per violino e orchestra più eseguiti sul pianeta Terra, l'altro è quello di Mendelssohn. E siccome è proprio segnato dal numero d'opus 35, ci sembrava giusto aprire il nostro piccolo festeggiamento con il movimento di apertura, il celeberrimo allegro moderato. Per noi suona Janine Jansen insieme alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding.

Era l'Allegro moderato, il primo movimento del concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, opera 35, come sono gli anni di storia di Radio 3 Suite. L'abbiamo ascoltato da Janine Jansen insieme alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding. E pensate che opera 35 è anche un'altra pagina famosissima e molto amata, come Scheherazade di Rimsky-Korsakov. È nata giusto 10 anni dopo il concerto per violino di Tchaikovsky. Rimsky-Korsakov in quel momento ha 44 anni, è un grandissimo orchestratore, molto amato, molto apprezzato, è un grande insegnante, sta anche lavorando peraltro al completamento del principe Igor dell'amico Mordin, che era morto l'anno prima insieme a Glazunov, e quindi sta preparando questa partitura che evidentemente gli lascia addosso un profumo orientale che lega le partiture che lui scrive in quegli anni. Sono 2 anni nei quali lui riesce a chiudere un trittico sinfonico che ha segnato la storia della musica, il Capriccio Spagnolo che opera 34, poi la Grande Pasqua Russa che opera 36 e in mezzo proprio Scheherazade, opera 35. La vicenda di partenza è una vicenda molto nota: il sultano Shahyar, ferito da un tradimento, ha deciso di far uccidere ogni sposa dopo la prima notte e ne sposa uno al giorno, finché non incontra Scheherazade, molto astuta, che gli racconta delle storie bellissime interrompendosi sempre sul più bello, dicendo: beh, finisco domani sera, e quindi lui non riesce ad ammazzarla perché vuole ascoltare il finale di questa storia, e la vicenda dura per l'appunto 1001 notte, fino a che il sultano alla fine deciderà che forse può diventare un pochino più benigno e ci sarà un lieto fine. Ed è un riferimento, però, questo, un riferimento orientale, non è una vera e propria vicenda che si svolge nel corso della partitura, della suite di Rimsky-Korsakov, che inizialmente aveva sì scandito la partitura in vari parti, vari movimenti che ci sono ancora adesso, ma poi aveva spiegato che sì, c'erano dei temi inizialmente magari riferiti a situazioni, però poi li aveva usati con tale libertà che non bisognava essere così attenti allo svolgimento della vicenda e a cercare un collegamento reale, tranne forse nel tema del violino solista, perché non è un concerto per violino ma c'è una parte importante per la spalla delle orchestre in genere, il primo violino, che effettivamente rappresenta il personaggio di Scheherazade, la sua voce che narra, che racconta nel corso della partitura. Noi, per festeggiare i nostri 35 anni, ascoltiamo il finale di questa suite sinfonica, il primo violino, lo cito, non sempre lo si fa ma è corretto farlo, credo, Edwin Paling, e con lui c'è il resto della formazione, che è la Scottish National Orchestra, tutti diretti da Neeme Järvi.

Ed era il finale di Scheherazade, la suite sinfonica di Nikolai Rimsky-Korsakov, che abbiamo ascoltato dalla Scottish National Orchestra diretta da Neeme Järvi, una partitura che è il numero d'opus 35, come tutte quelle che ascoltiamo in questo momento della nostra trasmissione in cui festeggiamo i nostri 35 anni di vita. E se eravate con noi fin dall'apertura dal nostro panorama, ricorderete che il pianista Michele Campanella, parlando del festival Spina Corona, citava il fatto che in fondo la variazione come tecnica di trasformazione con Beethoven assume la grandezza e l'importanza che poi le viene riconosciuta nel corso del tempo, e variazioni importanti come quelle beethoveniane sono quelle di Brahms, quello che il compositore che ha ereditato, se vogliamo, questo gusto, anche questa tecnica. In fondo la musica di Brahms è una variazione continua, come è stato più volte osservato, proprio perché i temi, prima ancora di essere esposti nella loro compiutezza, le frasi, le formule, i paradigmi, diciamo il materiale costruttivo di Brahms, è qualcosa che si trasforma in continuazione, non è ancora finito di pronunciarlo e già ha preso una veste nuova, per cui è chiaro che poi la variazione per lui fosse qualcosa di fondante, e le sue variazioni su un tema di Paganini, brano per pianoforte, hanno proprio il numero d'opus 35, per questo finiscono i nostri festeggiamenti questa sera. Pensate che Brahms conclude, aveva circa 30 anni, proprio con questa partita, il ciclo delle variazioni, il suo modo di lavorare per pianoforte. Era senz'altro un compositore maturo, aveva già scritto il primo concerto del pianoforte orchestra, aveva scritto le variazioni su un tema di Handel, ma forse ricorderete che non si fidava a scrivere una sinfonia, aveva aspettato fino ai 40 anni, un'altra decina di anni, proprio perché Beethoven gli incuteva timore, insomma lo sentiva come riferimento inarrivabile, inavvicinabile, e stiamo parlando di Brahms, il grandissimo compositore che avrebbe poi segnato ovviamente la storia della musica, ma insomma per la sinfonia preferiva aspettare ancora, mentre la variazione che gli era così congeniale gli permetteva di muoversi con sicurezza. Peraltro queste sono variazioni su un tema violinistico, l'ultimo dei capricci di Paganini, quindi è anche un modo per noi di far rientrare uno strumento in più nei nostri festeggiamenti, un violino che qua diventa pianoforte e che subisce una serie di trasformazioni. D'altra parte, se ci pensiamo, il concetto stesso di Radio 3 Suite è un seguito di ingredienti e di elementi, come se fosse una suite inglese di Bach, ma è anche un po' un gioco di variazioni e trasformazioni, come in fondo la cultura cerca di essere, forse è una delle tante definizioni provvisorie che possiamo usare per quello che proviamo a fare. Sono dei brani difficilissimi, queste variazioni, sono pagine che richiedono davvero un virtuosismo estremo, ma per fortuna noi abbiamo una registrazione all'altezza della situazione, che è quella di Boris Berezovsky, che peraltro aveva vinto il concorso Tchaikovsky nel 90, quindi idealmente chiudiamo un po' questo nostro piccolo cerchio intorno ai 35 anni di Radio 3 Suite che avevamo aperto con il concerto per violino Opera 35 di Tchaikovsky. Ma queste sono le variazioni Opera 35 di Brahms, variazioni su un tema di Paganini per pianoforte che ascoltiamo appunto da Boris Berezovsky.

Le variazioni su un tema di Paganini, per pianoforte naturalmente opera 35 di Brahms, sono quelle che abbiamo ascoltato da Boris Berezovsky per continuare a festeggiare i nostri 35 anni, quelli che ci separano dal 29 settembre 1991, quando andò in onda la prima puntata di Radio 3 Suite, che ci ha condotto dunque oggi a festeggiare questo nostro anniversario. Sono le 22:57 minuti, sempre Nicola Campogrande al microfono e un ritratto musicale. Quello che ci aspetta ora nell'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo pensato di dedicarci a una figura senz'altro controversa, molto amata ma anche detestata nel corso del tempo a seconda delle fazioni, dei partiti, dei gusti, della curiosità o della fedeltà a una certa tradizione. Sto parlando di un grande pianista, di Ivo Pogorelić, che è nato a Belgrado il 20 ottobre 1958, dunque uno splendido 64 qualcosenne, figlio di un contrabbassista croato ma con una madre serva, che rivela prestissimo il suo talento e viene mandato a studiare a Mosca. Continuiamo a seguire un filone russo, un po' involontaria la cosa, ma di fatto ci troviamo a giocare su quel tavolo questa sera. Studia alla Scuola Centrale di Musica e poi al Conservatorio Tchaikovsky e ha degli insegnanti importanti, come è giusto che sia, come ancora accade in quelle scuole, ma l'incontro decisivo per lui, quello che davvero gli cambia la vita, è con una pianista georgiana, si chiama Alisa Keserazze, ha 20 anni più di lui ed è erede, pensate, di una scuola pianistica che risale a Liszt attraverso Siloti, ed è una persona che lo vede suonare in un contesto privato, gli suggerisce che forse dovrebbe cambiare il modo in cui sta appoggiando le mani, la postura, il gioco dei pesi sui tasti, e lui l'ascolta, e non è la prima volta che deve cambiare impostazione. Diversi maestri gli hanno suggerito modi alternativi di usare il suo corpo, ma sente che c'è qualche cosa che gli risuona e cambia effettivamente il suo modo di utilizzare il corpo e cambia il suo modo di suonare, e accade che scocca una scintilla con questa che non solo è la sua insegnante ma nel giro di qualche anno diventerà anche sua moglie. E Pogorelić, giovanissimo, vince dunque a 20 anni il concorso Casagrande di Terni. Sapete che in Italia abbiamo uno dei riferimenti mondiali nell'ambito del pianismo, è un concorso che ha segnato davvero carriere importanti, rigorosissimo e con una reputazione internazionale particolarmente significativa. 2 anni dopo arriva al concorso Chopin di Varsavia e l'episodio è notissimo. C'è una giuria importante della quale fa parte anche Marta Argerich, lui suona, deve essere ammesso all'ultima prova, ma la giuria invece decide di escluderlo, tranne Marta Argerich, che proclama è un genio e abbandona la giuria per protesta. E naturalmente questo desta uno scalpore notevole al concorso Chopin, tanto che qualcuno vincerà quel concorso, non so esattamente nemmeno chi, ma quell'anno il vincitore morale e fondamentale è Pogorelić, tanto che la Deutsche Grammophon, l'etichetta discografica che era abituata a offrire un contratto al vincitore del concorso, decide di snobbarlo e di offrire invece un contratto di esclusiva a Pogorelić, con il quale lavorerà poi per molti anni, ci sta ancora lavorando adesso. E come suona Pogorelić in quegli anni? Come il modo di affrontare la musica di questo giovanissimo pianista che ha 20 anni, è tagliente, è rugoso, è spinoso, è irregolare, ecco per questo dico è fastidioso per i cultori della tradizione, perché è un pianista che segue una logica ferrea, comprensibile, chiarissima a chi ascolta la musica, ma che talvolta sfida la partitura, nel senso che se ne infischia di dinamiche, se ne infischia di agogiche, di articolazioni, se pensa che quella musica possa essere resa in modo diverso. E quindi i risultati sono fantasmagorici o orripilanti a seconda dei punti di vista. Potete farvi un'idea riascoltando una delle sue primissime incisioni, nel senso che il primo disco, che raccoglie una serie di pagine di Chopin naturalmente, è il 1981. Questo ad esempio è lo scherzo numero 3, quello in do diesis minore, opera 39, e sentite quanto è tagliente, quanto è estrema l'interpretazione di Pogorelić.

Era Ivo Pogorelic che interpretava lo scherzo numero 3 in Do diesis minore, opera 39 di Chopin. Avete sentito questo modo tagliente di suonare, totalmente antiromantico? Non c'è tutto ciò che normalmente viene associato a Chopin, però c'è una logica diversa, c'è un altro modo di concepire, di pensare questa musica che la rende perfettamente logica, perfettamente congruente, scintillante, emotiva in un altro modo, giocando altre carte. Questo almeno è quello che affascina chi ama, chi ascolta volentieri Pogorelic. L'altra sua arma, che già in quel primissimo disco, 1981, lui utilizza quella della lentezza. E se voi ascoltate, come stiamo per fare ad esempio, il notturno in mi bemolle maggiore, l'opera 55 numero 2 di Chopin, quello che ha un'indicazione di lento e sostenuto, trovate un'interpretazione che è diventata anch'essa storica proprio per la lentezza estrema che permette di ascoltare anche una serie di linee interne, di contrappunti che ci sono all'interno di questa partitura e che hanno bisogno di essere viscerati. Questa almeno è l'idea di Pogorelic, per cui il brano arriva a durare quasi il doppio rispetto all'interpretazione di altri pianisti. Qualcuno si scandalizzò all'epoca, oggi non lo so, altri invece rimangono estasiati, come forse anche senso fare, inchinandosi di fronte a una genialità interpretativa che regala una vita diversa, nuova, secondo me straordinaria, a una partitura che è molto amata, può passare però inosservata se eseguita come in tanti fanno. Proviamo ad ascoltarlo dunque, questo notturno di Chopin, suona ancora naturalmente Ivo Pogorelic.

Era il notturno in mi bemolle maggiore, opera 55, numero 2 di Chopin, in questa interpretazione di Ivo Pogorelich. Sono anni per lui importanti, ovviamente, l'esplosione di una carriera e per tutti gli anni Ottanta lui sceglie con grande cura il repertorio da eseguire e da incidere, spazia tra Bach, e Tchaikovsky, Prokofiev, Beethoven, Schumann, ma a un certo punto approda a incidere quello che forse è il suo disco più paradigmatico, senz'altro, di questo periodo, cioè il Gaspard de la Nuit di Ravel. E lo è perché Ravel in questa pagina esplora creature notturne. Sapete che Gaspard de la Nuit per lui era un modo davvero di far ascoltare alcune delle sue illusioni musicali o dei suoi incubi, insomma di esplorare un lato oscuro della sua musica in modo prodigioso dal punto di vista musicale e pianistico e molto intenso sotto il profilo emotivo. E la cosa affascinante è che Pogorelich porta le due armi che abbiamo appena ascoltato in Chopin, cioè questa leggerezza estrema che diventa tagliente, un tocco antiromantico, sofisticato, aristocratico, e la capacità di mantenere anche una lentezza estrema, rigorosa, dove altri si lascerebbero trascinare. Peraltro Ravel stesso non era felice di interpretazioni del suo Gibet, la forca, il primo dei due numeri di Gaspard de la Nuit che stiamo per ascoltare, che cercassero di velocizzare questo brano, che invece richiede proprio di essere trattenuti. Ravel diceva: ma se vi annoiate, guardate che va bene, cioè quello che deve succedere. Ecco, io non credo che ci si annoi con questa interpretazione di Pogorelich, ma certo è un modo meraviglioso per mettere sotto la lente l'intensità che lui riesce a raggiungere mantenendo i tempi lenti. E poi a seguire, subito dopo, ascolteremo il terzo ultimo numero di Gaspard de la Nuit, lo Scarbò, questo folletto maligno, malevolo, dispettoso, e questa notte fastidiosa, insomma, contenuta nella partitura, che evidentemente ha toccato delle corde profonde in Pogorelich e gli ha permesso di incidere questo disco che ha davvero fatto storia. Allora, dal Gaspard de la Nuit di Ravel, Le Gibet e poi Scarbò, suona ancora Ivo Pogorelich.

Erano dunque Le Gibet Escarbot da Gaspard de la Nuit di Ravel in questa interpretazione di Ivo Pogorelic. Cioè, devo dire che è molto affascinante leggere i vostri messaggi, che sono esattamente divisi a metà adesso, un messaggio più, un messaggio meno, ma tra grandi estimatori di queste geniali interpretazioni che, non c'è dubbio, stravolgono in parte l'originale, chi invece si dimostra scandalizzato da questo modo di far vivere la musica. Certo, Pogorelic attraversa negli anni successivi un momento di crisi molto profonda. Muore Alisa nel 1996, la sua insegnante che era diventata sua moglie. Per Pogorelic c'è un trauma molto profondo, si allontana dalle scene in modo quasi totale, si ritira, smette di suonare. Quando torna in sala da concerto, gli esiti sono quantomeno divisivi. Ci sono alcuni sostenitori che leggono una sorta di indagine coerente, radicale per quanto estrema, e altri che invece lo massacrano senza pietà. Penso a Anthony Tomasini, critico del New York Times, molto noto in tutto il mondo, che aveva chiuso una recensione parlando di un talento immenso, gigantesco, che era finito tragicamente fuori strada. Pogorelic passa altri anni difficili e poi torna ad incidere, oltre che a suonare, a 60 anni. Nel 2019 esce il suo nuovo disco dopo 21 anni dal precedente. Incide Beethoven, incide Rachmaninoff, e poi nel febbraio 22, dunque sono 4 anni fa, incide un disco interamente dedicato a Chopin, che ci interessa perché ritorna proprio all'autore con il quale lui si era segnalato al mondo in quel concorso di Varsavia, che aveva fatto gridare allo scandalo quando Martha Argerich, lo ricordavo, se n'era andata dicendo: se lui non va in finale io abbandono la giuria. E questo era effettivamente avvenuto, ed è un programma questo chopiniano del suo disco più recente, incentrato sulle opere tarde, tra le quali ad esempio c'è il Notturno in Do minore, opera 48 numero 1, ed è interessante, anche affascinante, devo dire, ascoltarlo avendo ancora nelle orecchie lo Chopin che abbiamo sentito prima, quello inciso nel 1981, perché evidentemente Pogorelic è un uomo diverso, è un artista cambiato, che sta cercando qualcos'altro, ed è molto evidente anche nelle interpretazioni, anche considerando il suo tipo di ricerca, la lentezza estrema da un lato e i suoni taglienti, asciutti dall'altro. Ecco, quello che lui fa ascoltare ora, mi è capitato in realtà di ascoltarlo anche in concerto, ma è molto chiaro anche in questo disco, è davvero un altro Pogorelic, che senz'altro vale la pena conoscere. Diteci che cosa ne pensate, noi intanto lo ascoltiamo. Notturno in Do minore, opera 48 numero 1 di Chopin, Ivo Pogorelic.

Il notturno in do minore, opera 48, numero 1 di Chopin, in questa interpretazione di Ivo Pogorelli. Ci avete sentito un suono riconoscibile, difficile confondersi. È il pianista che stiamo ascoltando da quasi un'ora, ma anche un uomo che ha vissuto, che ha sofferto drammaticamente, che si porta dietro questo peso che si riconosce nell'interpretazione di una pagina come quella che abbiamo sentito. E anche il finale della terza sonata di Chopin, vi dicevo che si è concentrato in questo suo ultimo disco che è prodotto dalla Sony, sulle opere ultime. Il finale, questo Presto non tanto, che vogliamo ascoltare insieme a voi, addosso in una velocità diversa, questo stesso spessore di interpretazione, no? La voglia di leggere il testo in maniera disincantata, anche irriverente, anche irrispettosa per certi versi, che però in gioventù portava con sé una sorta di leggerezza allegra, adesso invece ha un carattere molto diverso. Ascoltate.

Il finale della sonata numero 3 in si minore di Chopin che abbiamo ascoltato da Ivo Pogorelic, e per gli ascoltatori che stanno ancora mandando messaggi e messaggi accapigliandosi tra di loro virtualmente tra i sostenitori ammirati e qualcuno che invece storce il naso di fronte alle interpretazioni di Pogorelic, abbiamo un ultimo tassello che ci vogliamo giocare per chiudere in modo circolare non soltanto questo ritratto che gli abbiamo voluto dedicare ma in fondo l'intera nostra trasmissione, perché se per caso eravate già l'ascolto quasi 4 ore fa, ricorderete che abbiamo aperto con una copertina dedicata a Chopin, dedicato a Pogorelic, ed era uno studio, quello che abbiamo ascoltato allora, ed è un altro quello che vogliamo sentire adesso, è lo studio in La bemolle maggiore, opera 10, numero 10, che proviene proprio dal primo disco, quindi ritorniamo al Pogorelic che incideva per la Deutsche Grammophon nel 1981.

Lo studio in La bemolle maggiore, opera 10, numero 10 di Chopin, che abbiamo ascoltato da Ivo Pogorelici, protagonista del nostro ritratto musicale di questa sera. Un pianista peraltro attivissimo, se guardate sul suo sito trovate un calendario e vi rendete conto che ha concerti organizzati in tutta Europa. Sarà anche la Spezia in Italia il prossimo anno, ma adesso i primi impegni lo portano in Belgio, in Francia, in Olanda, poi in Germania, un po' da solo, un po' con orchestra, con un repertorio peraltro anche abbastanza ampio, cosa che è caratteristica di molti pianisti, mentre lui in realtà spesso è stato rigoroso e si è concentrato su pochi brani per volta che poi ha voluto eseguire ed eseguire, un pianista in questo assolutamente meticoloso. Ed è stato affascinante, devo dire, confrontarci con voi questa sera leggendo i vostri messaggi, che un po' continuavano a festeggiare il nostro compleanno, i nostri 35 anni dalla prima puntata di Radio 3 Suite, e un po' invece ci raccontavano le vostre impressioni di fronte alle interpretazioni di questo pianista che ha sempre parlato anche dalle copertine dei dischi. Non amo molto usare questa parola, ma insomma nel suo caso credo che cool sia assolutamente necessario. Riusciva a parlarti con questo suo sguardo disincantato, le sue pose assolutamente informali, le scarpe da ginnastica, i jeans, insomma era quel genere di pianista che andava incontro al pubblico in modo anche ammiccante fin dalle copertine dei dischi, e poi si proponeva con questo tipo di interpretazioni dirompenti che raccontavano altri modi di sentire la musica, di vedere la musica, che in fondo sono poi qualcosa di molto prezioso. Lo sono per i compositori, lo sono per i colleghi, lo sono per gli ascoltatori. La musica certamente è viva, non è un museo, ha bisogno di interpretazioni, ha bisogno di idee, di talenti. Certo, il suo è un po' complicato, è stato complicato da gestire, ma se ci si lascia prendere per mano, si accettano le sue letture, come dicevo appunto, per certi versi irreverenti, ma sempre così logiche, così conseguenti, poi in realtà si ha una valle di piaceri e delizie che si apre davanti a noi e chiede semplicemente di essere percorsa e seguita. Questa che ascoltate è la sigla di Radio 3 Suite, anche lei da 35 anni, che ci segnala che è finita anche questa puntata della nostra amatissima trasmissione, che è realizzata da Attilio Fortunato. Questa sera Attilio firma anche la regia, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittoria Pastore e da Azzurra Di Meco, mentre la cura è di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Luca De Ioris e Pino Berardi. Qui c'è Nicola Campogrande al microfono, che è stato onorato di fare da maestro di cerimonie, diciamo, di questo nostro piccolo anniversario, a nome dei tantissimi colleghi che hanno condotto Radio 3 Suite in questi anni, ma non mi azzardo a citarne nessuno perché rischio di dimenticare qualcuno e questo sarebbe assolutamente imperdonabile. Voglio però continuare così virtualmente a pensare che stiamo brindando tutti insieme a un modo di fare musica, di conversare, di scoprirci a vicenda, di essere curiosi, perché questa poi in fondo è la chiave di questa trasmissione, che allinea tasselli, che costruisce una suite, come ci piace fare, come speriamo di fare, ci augurano questo molti ascoltatori, ancora per almeno altri 35 anni. Buonanotte.

Un'aria davvero scurissima e allo stesso tempo molto affascinante avvolge tutte le 10 tracce che compongono Medusa, nuovo album del chitarrista brasiliano Kiko Dinucci, e che anche nel titolo richiama un animale e una figura mitologica che hanno del carismatico, del sorprendente e sicuramente anche dell'inquietante. Secondo Eterno è il brano con cui vi abbiamo accolte stanotte, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, ben ritrovati e ben ritrovate a Battiti, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Arriva 6 anni dopo Ascilio, l'ultimo lavoro in solo di questo artista, che in realtà è fortemente agganciato a una scena sperimentale che negli ultimi 20 anni ha unito le forze per rimodificare, reinventare l'identità musicale della città di San Paolo. Anche in questo lavoro infatti vediamo spuntare le collaborazioni con alcuni dei nomi che lo accompagnano dall'inizio della sua carriera, da Romulo Frois a Jussara Massao, che compare addirittura come direttrice artistica dell'intero album, oltre a essere un featuring in questo brano, Segundo Eterno. Medusa è descritto da Kiko Dinucci come un disco d'amore, di fantasmi e di animali, ed è nato dopo una sorta di crisi artistica, dopo un intero album iniziato a registrare nel 2024 e poi fallito, deragliato e quindi abbandonato. Lutti, separazioni e nuovi ascolti musicali hanno caratterizzato il 2025 di Kiko Dinucci, e nell'elaborazione difatti anche traumatici e momenti difficili, attraverso queste nuove scoperte musicali, in parte anche lontano da quelli che sono stati i suoi riferimenti principali negli anni, è nato il sound e le canzoni di Medusa, che per forza di cose non potevano che essere, come abbiamo descritto poco fa, buie ma anche avvolgenti e un po' confortanti. Il prossimo brano ci porta invece da tutt'altra parte in termini di umori e ambienti. Troviamo fiducia, energie positive, sperimentazione unita a un divertimento spontaneo. Fanno parte di un progetto familiare guidato da Federico Ughi e intitolato My Face is Dancing.

Federico Ughi è un batterista romano che vive a New York dal 2000, che ha da poco pubblicato questo My Face is Dancing, uno spirituale viaggio di famiglia dalle radici ancestrali al futuro cosmico. Il percorso artistico di Ughi tra jazz, hip hop e improvvisazione incontra il desiderio di celebrare proprio la creatività, la libertà e la famiglia in questo disco creato insieme ai tre figli, Alberto Ughi, Martino Ughi e Benjamin Ughi, e sviluppato a partire da delle sessioni di improvvisazioni realizzate insieme e poi una serie di registrazioni raccolte negli anni e rielaborate in studio. E se il primo disco che abbiamo ascoltato ci rimanda ad atmosfere opposte a My Face is Dancing, il terzo album che andiamo a presentare stanotte segue un po' entrambi i lavori che lo precedono, trovando il legame profondo con le proprie radici e con la propria storia familiare che abbiamo visto anche nell'opera di Federico Ughi, e allo stesso tempo una connessione con l'esorcizzazione del dolore e con il lutto attraverso la propria musica, che abbiamo sentito invece in Medusa. Journey to the Unknown è il titolo dell'album di Nana Osei Twum Barima, cantante e musicista ghanese emigrato a Bruxelles, che racconta la propria storia dolorosa e difficile, ma in cui la musica ha sempre avuto un ruolo di guida e di conforto. Ascoltiamo il primo brano di questo album dal titolo Mpaebo, che in lingua tui significa preghiera.

In tutti e tre i brani che abbiamo ascoltato in questo inizio puntata troviamo una voce a guidarci, mentre andiamo ora a presentare un disco interamente strumentale, ovvero l'ultima creazione di The Riot, che è lo pseudonimo del compositore e bassista Kylie Saulnier, direttore artistico e conduttore della Awakening Orchestra. Qui si misura con una formazione nuova, un ottetto di musicisti in parte newyorkesi e in parte del Vermont dove lui vive, composto ad hoc per questo lavoro dal titolo The Other. E la ricerca musicale di Saulnier fonde jazz, tecniche di orchestrazione contemporanee e rock, sviluppando un'identità che in qualche modo vuole rappresentare proprio un mix di tradizioni statunitensi. E la scelta di usare questo pseudonimo per l'uscita di The Other invece esprime un desiderio di presentarsi ovviamente come un artista in qualche modo nuovo, diverso da quello che Saulnier sente di essere stato in passato, e va anche di pari passo con il significato che il compositore consegna nello specifico a questo lavoro, ovvero quello di rappresentare una fase di passaggio nella vita di questo artista che analizza anche il ruolo delle maschere, degli escamotage che a volte utilizziamo e di cui abbiamo bisogno per affrontare sia chi ci circonda sia a volte proprio noi stessi. Da The Other ascoltiamo un brano che si intitola The Darkest Hour.

percorso un tragitto molto lungo Maurizio Abate e alla fine ci ha condotti a un album che forse possiamo in qualche modo considerare il suo tempio, un luogo sacro, un po' magico, fatto di ascolto profondo ma anche di dialogo, di conversazioni tra strumenti e musicisti differenti. Si intitola Sacre Stanze, l'ultimo lavoro del chitarrista, più in generale multistrumentista, compositore, oggi con base in qualche valle nel nord del Piemonte, ma per tanti anni legato alla scena underground sperimentale di Milano. Maurizio Abate lo abbiamo ascoltato con i suoi lavori da solista, come parte del trio tra psichedelia e improvvisazione Eternal Sea, o più di recente con il bellissimo album condiviso con Luca Venitucci pubblicato da Kohlhaas. Diversamente da gran parte dei suoi dischi precedenti, basati principalmente sull'improvvisazione, Sacre Stanze ha avuto invece una gestazione piuttosto lunga e nasce proprio come dialogo con altri musicisti che hanno partecipato, sono stati coinvolti nell'album. Maurizio Abate è alla composizione, poi lo troviamo alle chitarre, al libo, alla voce, alle campane tubolari, all'elettronica e al pianoforte. Con lui ci sono Marco Giudici, che si è occupato in primo luogo degli arrangiamenti e poi su diversi brani, tra cui quello che abbiamo ascoltato, Sonata a Carminia, era al basso, alla chitarra elettrica, al pianoforte, al sintetizzatore. Sempre su questo pezzo, ma anche su altri brani, c'era Lucia Gasti al violino. E poi tra gli altri musicisti coinvolti in Sacre Stanze ci sono Alberto Boccardi, Agnese Banti, Adriano Sangineto, Francesca Saracino e Valeria Sturba. Sacre Stanze è uscito a maggio per l'etichetta di Torino Delete Recordings e Maurizio Abate lo presenterà a ottobre per tutto il mese in un tour accompagnato da Alberto Danzi, già a metà degli Art of Snake. Alberto Danzi sarà a sintetizzatore e piano elettrico, Maurizio Abate alle chitarre, poi per alcune date ci sarà anche Lucia Gasti al violino. Il tour è molto lungo, occupa praticamente tutto ottobre, inizierà il 9 ottobre a Torino per finire il 25 a Biella. Tra le altre date c'è quella del 14 ottobre a Roma, a Perugia il 16, al Freak Out di Bologna il 19, Padova, Venezia, insomma tantissime le date. Il consiglio per vedere tutto il tour è di seguire i profili social di Maurizio Abate. Ascoltiamo un'altra traccia da Sacre Stanze intitolata Interludio, con anche Valeria Sturba al theremin.

E dagli spazi interni di sacre stanze di Maurizio Abate siamo scivolati in quelli esterni all'aperto di Davide Cedolin, subito dopo il brano interludio di Maurizio Abate. La traccia che abbiamo ascoltato senza interruzioni era Pochas di Cedolin, chitarrista con base in Liguria, che negli ultimi anni ha pubblicato due album dedicati proprio a questa terra, intitolati Ligurian Pastoral. Davide Cedolin è tornato di recente con un nuovo lavoro, sempre per l'etichetta genovese Torto Editions, questa volta ispirato alle sue radici friulane e in particolare al suo legame, alla sua ricerca sul territorio delle Alpi Carniche e della Val d'Arzino. Il disco, proviamo a pronunciarlo perché si tratta appunto di un dialetto molto specifico del Friuli, si intitola Chiera Agin, e la traccia che abbiamo appena ascoltato era appunto Pochas, entrambi i termini, ma tutto il disco ha dei riferimenti molto specifici a dei luoghi di questa zona del Friuli, un disco che ha anche diversi punti di contatto con quello di Maurizio Abate, a partire dalla presenza proprio di Maurizio Abate sul brano che abbiamo appena ascoltato. Era alla Ghironda e alla Shruti Box, una scatola che diciamo ricorda in qualche modo il suono, il bordone dell'armonium, e poi sempre su Pochas c'erano Tommaso Rolando, fondatore di Torto Editions, al contrabbasso, e Simone Mattiolo alle percussioni. Davide Cedolin invece su tutto l'album è alla chitarra acustica, ai field recording, al banjo, alla fisarmonica, al sintetizzatore, all'armonica e ai sample. Un disco in cui sentiamo molto forte la presenza della natura con i suoi suoni, i suoi rumori, le sue suggestioni. Sentiamo molto forte anche l'influenza dell'American Primitive, sempre molto presente anche nel percorso, nella musica di Maurizio Abate, una musica che trova nella ripetizione, in un certo ritualismo fuori dal tempo, in un ascolto appunto immersivo, lontano dalla frenesia, la sua cifra più radicale, potremmo dire anche magnetica. Ascoltiamo un altro brano da Chiera Agin di Davide Cedolin, intitolato Chanal.

Ambientali, le registrazioni sul campo che nella musica di Davide Cedolin sono uno sfondo, un contrappunto alla chitarra molto presente ma non completamente centrale, diventano invece molto più protagonisti, una sorta di tavolozza di impulsi, di suggestioni dentro cui poi si fonde, si mescola la musica effettivamente suonata da Rosso Polare, progetto oggi diventato da solista di Cesare Lo Popolo ma aperto a diverse collaborazioni, come vedremo. È un progetto che già da tempo si muove lungo una ricerca tra suoni ambientali, suggestioni del regno animale, nell'intersezione con musiche e tradizioni popolari, anche con il recupero di frammenti di voci e di materiali preesistenti. Diverse declinazioni del concetto di folk in questa parte di Battiti, subito dopo Chanal, brano tratto dall'ultimo lavoro di Davide Cedolin intitolato Chiera Agin. Il brano che appunto abbiamo appena ascoltato si intitolava Falò, tratto dal più recente album Cacciamali di Rosso Polare, pubblicato in estate dall'etichetta 12th Isle. Come leggiamo nelle note di copertina, il disco è diviso in due parti, non soltanto fisicamente, lato A e lato B, ma questi due lati corrispondono anche due, diciamo, contenuti un po' diversi. Il lato A è legato al concetto dei giochi medievali della Quintana, così leggiamo nelle note che accompagnano l'album, in particolare al lancio della bandiera, in cui alcuni schemi ritmici tradizionali sono stati rielaborati, trasformati e distorti. Il lato B invece si ispira a una leggenda locale del nord Italia, dove alcune fonti parlano di un presunto duello avvenuto nel 1744 tra un padre e un figlio e conclusosi proprio con la morte del figlio. Nel disco, come diciamo, ci sono varie collaborazioni, due brani con Riccardo Sinigaglia, un altro pezzo con il sound artist Stas Sharifullah e poi un brano con il percussionista e musicista elettroacustico persiano parigino Cina Pegami, che avevamo ascoltato anche con il suo album da solista su Other People. Ascoltiamo proprio il brano tratto da Cacciamali, in cui Rosso Polare è accompagnato da Cina Pegami, un pezzo molto scuro e fondato sulla ripetizione e sui loop delle percussioni e dei field recording.

tipo gli strumentisti Paul Elliott e Dan Smith, vale a dire il duo britannico Eleven 76, sono tornati a pubblicare musica strumentale fortemente ispirata alla Library Music d'archivio, alle sonorità delle colonne sonore noir degli anni 70 e 80, e con un'alternanza tra groove leggeri e altri pieni di tensione hanno firmato il nuovo album. Si intitola A Day of Unrest, è uscito in questi giorni agli inizi di settembre per la label tedesca Leger Recordings, e abbiamo già ascoltato con il brano The Maniacal Twin come il suono che rimanda ai B-movie americani e gialli italiani, è un funk eccentrico, sia il cuore del loro percorso, elementi chiave che ritroviamo anche in questa Denzel's Pickup Truck 1176.

E dal funk anni 70, dal suono delle colonne sonore degli 1176, siamo passati alla musica prodotta da Selwyn Birchwood, chitarrista, cantante e cantautore funk blues statunitense di Tampa in Florida. È considerato un giovane molto interessante nel genere, un chitarrista che si muove anche sulla lap steel e vocalista di grande impatto, di grande energia. Il suo album è arrivato questa primavera, si intitola Electric Swamp Funking Blues, e prestigiosa è l'etichetta che lo ha accolto nel proprio catalogo, cioè la storica Alligator Records di Chicago. Semplicemente Talking Heads, il titolo del brano che abbiamo ascoltato subito dopo gli 1176. E allora ora spazio all'impetuosa quasi title track The Church of Electric Swamp Funking Blues, Selwyn Birchwood.

La musica viscerale, carica di sentimento, di blues elettrico e di funk, firmata dal giovane chitarrista e cantante americano Selwyn Birchwood, lo abbiamo apprezzato dal suo ultimo disco, Electric Swamp Funking Blues, uscito per Alligator. E allora, a chiudere battiti di questa notte, è tempo di ritrovare i due artisti britannici, Paul Elliott e Dan Smith, e quest'ultimo tanti anni passati anche negli Heliocentrics di Malcolm Catto, e dal 2018 proprio insieme a Paul Elliott ha dato vita al duo 1176, un progetto, come già vi anticipavo, dove possono dare sfogo alla loro passione per le colonne sonore dei gialli del cinema europeo, dei B-movie americani, delle atmosfere tese create per i thriller, e così come un altro elemento chiave dei loro strumentali e la Library Music. Apriamo dunque nuovamente il disco A Day of Unrest, cioè il loro quarto album che è uscito in questi giorni per Leisure Recordings, e li ascoltiamo insieme. Sono i Groove della title track A Day of Unrest 1176.

Pilon portava una fiasca d'un gallone di vino nascosta in un fascio di edera. Gaudiosamente essi varcarono la soglia della casa e Pilon accampò la fiasca al centro della tavola. Danny, svegliato da un sonno profondo, sorrise quietamente e si alzò dal letto. Mise fuori i barattoli di vetro per il vino, verso lui il vino. I quattro amici erano caduti a sedere sulle seggiole tutte intorno, poiché la giornata era stata laboriosa. Bevvero nell'avanzato pomeriggio questo tempo di curioso intervallo. Quasi tutti, a pian della tortilla, si riposano allora e considerano le cose avvenute nella parte del giorno che è appena trascorsa. Pensano a quanto si può fare la sera. Vi è sempre molto di cui discorrere al pomeriggio. Osservò Pilon. Cornelia Ruiz si è messa con uno nuovo oggi. È un uomo calvo questo nuovo. Si chiama Kilpatrick. Cornelia dice che l'altro l'aveva lasciata tre notti di seguito senza farsi vedere e a lei non piace, dice che la trattino così. Cornelia è una donna troppo volubile, disse Danny, e con compiacenza pensò alla stabilità della propria situazione innalzata sulla roccia dell'apparecchio aspirapolvere. Disse Pablo, il padre di Cornelia era anche peggio. Mai raccontava la verità. Una volta mi pigliò un dollaro in prestito. Io ne ho parlato a Cornelia dopo e lei non mi ha voluto dar niente. Padre e figlia dello stesso stampo. Dimmi che ti fece e ti dirò chi sei, sentenziò Pilon. Di nuovo Danny riempì i barattoli di vetro e il gallone di vino fu esaurito. Egli considerò con aria mesta la fiasca. Attaccò allora a parlare quietamente quell'umanitario di Gesù Maria. Ho visto Susy Francisco, Pilon. Dice che la pozione funziona a meraviglia. È stata a spasso con Charlie Guzman tre volte su quella sua motocicletta. Appena gli ha dato il filtro d'amore, subito lui è cascato. Susy credeva che non avrebbe avuto effetto in principio, ma ora è incantata del risultato. Chiese Pablo, o che contiene la pozione? Pilon prese un'aria misteriosa. Non posso dir tutto da cima a fondo, rispose. Ma suppongo che sia stato l'estratto di quercia ad agire su Charlie Guzman. Il gallone di vino era finito un po' troppo presto. Tutti e sei gli amici avvertivano una sete così intensa che era un patire. Pilon guardò a uno Pablo, Gesù Maria e Joe Portoghese con gli occhi bassi. E quelli guardarono lui. I congiurati erano pronti. Pilon si schiarì la gola. «Com'è che tu fai ridere di te la città intera, Danny?» disse. Danny si oscurò in faccia. «Cosa?» Pilon sogghignò. «Corre voce che hai comprato una macchina per spazzare a una signora, ma che ci vuole l'elettricità per farla funzionare. Mettere l'elettricità costa parecchio denaro. Così tutti trovano buffo un simile regalo». Danny continuava a mostrarsi imbarazzato. Sulle difensive disse... Ma la signora in questione è contenta di avere la macchina. Perché non dovrebbe esserlo? Osservò Pablo. Va dicendo che le hai promesso di mettere l'elettricità per darle modo di adoperare quella macchina? Il turbamento di Danny cresceva a vista d'occhio. Davvero? Egli chiese. Rispose Pilon. Così mi hanno riferito. Ma io non mi sogno di farlo, gridò Danny. Se non trovassi anch'io che la cosa è buffa, osservò Pilon, mi arrabbierei a sentir ridere del mio amico. Chiese Gesù Maria. E quando lei ti domanda di mettere i fili dell'elettricità, che le dirai? Le dirò no, Danny rispose. Pilon rise. Mi piacerebbe vedere. Mica è tanto semplice dir no a un tipo come quella. Danny capì che i suoi amici tendevano a metterglisi contro. Che dovrò fare? Esclamò. Pilon considerò la questione col suo acume realistico. Se quella signora non avesse la macchina per spazzare, non penserebbe ad avere l'elettricità, disse. Gli amici assentirono unanimi. Laonde, Pilon continuò, non c'è da far altro che toglierle la macchina. Protestò Danny. Oh, no, non mi lascerà mai che gliela tolga. Ti aiuteremo noi, Pilon disse. Io le porterò via la macchina e tu allora potrai darle in cambio un gallone di vino. Essa non saprà nemmeno dove la macchina sarà finita. E se qualche vicino ti vede? Non ci pensare. Tu stai qui, Danny. Io vado a portarle via la macchina e torno subito. Danny sospirò di sollievo.
di poche cose che accadevano a Pian della Tortilla, Pilon non si trovava conoscenza. Teneva conto di ogni piccolezza che i suoi occhi vedevano, le sue orecchie udivano. Così sapeva che Dolce usciva a far compere alle 4:30 di ogni pomeriggio. Su questa abitudine quasi invariabile faceva segnamento per condurre ad effetto il suo piano. «È meglio che tu non sappia niente», disse a Danny. Pronto in cortile di canovaccio, lo prese. Poi, aperto il coltello, tagliò con larghezza del cespo di rose un bel ramo che cacciò dentro al sacco. A casa di Dolce trovò lei assente, come calcolava e sperava. «Ecco la macchina di Danny», si disse, vedendo l'apparecchio di là dai vetri. Penetrare nella casa, cacciare l'aspirapolvere nel sacco e disporre artisticamente il ramo di rose intorno alla bocca del sacco stesso fu per lui questione di un minuto. Mentre usciva dal giardinetto, incontrò Dolce. La salutò ossequioso, cavandosi il cappello. «Ero entrato a passare un po' di tempo», le disse. «Non vuoi fermarti ora?» la donna chiese. «No», rispose Pilon, «ho da fare giù a Monterey, è piuttosto tardi». «Dove vai con questa macchia di rose?» «La porto a un tale di Monterey che me l'ha comprata. È una pianta di prima qualità, forte, non vedi? Vieni a trovarmi qualche altra volta, Pilon». Egli non udì nessun urlo di furore mentre a passo moderato si allontanava per la discesa. «Forse non se ne accorgerà tanto subito», si disse. Metà del problema era risolto, ma l'altra metà restava ancora da affrontare. «Che potrà farsene Danny di questa macchina?» si chiese Pilon. «Se la tiene, Dolce non mancherà di venire a sapere che gliel'ha presa lui. Gettarla via non è il caso. È pur sempre un oggetto di valore. Bisogna dunque sbarazzarsene e al tempo stesso realizzare quello che vale». Il problema, ora, era risolto in tutta la sua estensione. Pilon piegò per la discesa alla volta di Torrelli. L'apparecchio era grande, era lucente. Come Pilon ritornò sui suoi passi verso l'alto della collina, portava un gallone di vino sotto ogni braccio. Fu in silenzio che gli amici lo accolsero quando egli entrò nella casa di Danny. Posata una fiasca sulla tavola e una in terra, egli disse a Danny: «Ti ho portato il gallone di regalo per la tua signora, ma anche un po' di vino per tutti noi». Gli amici si adunarono festosamente intorno alla tavola. Fuoco era la sete che li tormentava. Il primo gallone si esaurì in un batter d'occhio e allora Pilon alzò il bicchiere a guardare attraverso la luce della candela. «Le cose che accadono non sono di nessuna importanza», egli disse, «ma da ogni cosa che accade si può trarre una lezione. Da questa cosa ultima noi impariamo che un regalo, specie se fatto a una donna, non deve mai essere tale che porti a farne un altro. Impariamo pure che è peccato far regali di grande valore poiché possono destare ogni sorta di appetiti». Il primo gallone era finito da un pezzo. Gli amici osservavano Danny per vedere che gliene sembrasse. Egli era stato tutto il tempo tranquillo, non aveva aperto bocca, ma ora non gli sfuggì che gli amici aspettavano una decisione da lui. Saviamente disse: «Quella signora non era male, aveva un carattere piacevole, ma vada al diavolo», gridò. «Ne sono stufo!» Ghermì la seconda fiasca e ne fece saltar via il tappo. Il pirata, che sedeva nel suo angolo tra i cani, sorrise di ammirazione e attaccò a ripetere: «Vada al diavolo! Ne sono stufo!» Ah, era un'uscita magnifica, pensava il pirata. Erano arrivati appena a metà della seconda fiasca e non avevano in vero cantato che due canzoni quando il giovane Johnny, cosiddetto Pompon, entrò nella stanza. «Ero andato da Torrelli», egli raccontò, «e l'ho trovato come pazzo, urla e urla e spara pugni sulla tavola». Gli amici alzarono gli occhi a guardarlo con moderato interesse. «Gli sarà accaduto qualcosa, probabilmente se lo merita. Rifiuta troppo spesso un bicchiere di vino ai suoi vecchi clienti», chiese infine Pablo. «Che gli è accaduto?» Johnny Pompon accettò una frutiera di vino. «Torrelli», raccontò, «dice che ha comprato una macchina per spazzare da Pilon. Ma quando ha innestato la corrente per provarla, la macchina non ha funzionato. Allora ha guardato dentro e ha trovato che la macchina è senza motore. Dice che ucciderà Pilon». Pilon restò sconcertato. «Io non sapevo che la macchina fosse difettosa», disse. «Ma Torrelli se lo è meritato. Quella macchina valeva 4 galloni di vino e l'avaro non me ne ha dati che 2. Danny
si sentiva pieno di gratitudine verso l'amico Pilon. Assaporò il vino. «Questa roba di Torrelli diventa sempre peggio», disse. «Al suo meglio è un beverone per maiali, ma negli ultimi tempi è peggiorato al punto che neanche Charlie Marsh riuscirebbe a mandarlo giù». Tutti, ora, bramavano vendicarsi di Torrelli. «Penso», disse Danny, «che finiremo per comprare il vino in qualche altro posto, se Torrelli non rimedia».

0: Capitolo 10. Come gli amici prestarono soccorso a un caporale e in cambio ricevettero una lezione di paternità. Gesù Maria Corcoran era maestro di umanitarismo. La sofferenza cercava di alleviare, il dolore cercava di placare, la felicità divideva. Non esisteva nessuna durezza in lui. Il suo cuore era sempre aperto all'uso di chiunque avesse da usarlo. Le sue risorse e capacità erano a disposizione di chiunque fosse meno dotato di lui. Fu lui a trasportare sulle spalle José de la Nariz per 7 chilometri quando José si ruppe una gamba. E quando la signora Palocico perse la sua bene amata capra, fu lui, Gesù Maria, che la ritrovò in mano a Joe Portoghese il Grande e sventò l'assassinio, indusse Joe a restituirla. E lui, di nuovo lui, fu che una volta, mostrandosi forte di stomaco oltre che buono di cuore, tirò fuori Charlie Marsh da un fosso dove Charlie stava soffocando nella propria sozzura. Ma Gesù Maria era non solo capace di compiere una buona azione, egli aveva anche il dono di capitare dovunque si presentasse la necessità di compierne una. Tanta e tale era la sua reputazione che Pilon una volta aveva detto: «Se questo Gesù Maria si fosse fatto prete o frate, Monterey avrebbe finito per avere un santo proprio sul calendario, in parola». Da una tasca profonda della sua anima, Gesù Maria estraeva per tutti gli usi una bontà che si rinnovava all'atto stesso di venir fuori. Era abitudine di Gesù Maria andare tutti i giorni alla posta. Primo perché poteva incontrarvi ogni sorta di conoscenti e secondo perché su quell'angolo ventoso aveva modo di ammirare le gambe di molte ragazze. Non si deve supporre che lo facesse per qualche istinto volgare, tanto varrebbe criticare uno che frequenta le gallerie d'arte o i concerti. Gesù Maria amava guardare le gambe delle ragazze. Un giorno, che da 2 ore si trovava sulla cantonata della posta senza molto sugo, finì per assistere a una scena pietosa. Un vigile vide venir su per il marciapiede e questo vigile conduceva un ragazzo di circa 16 anni che, avvolto in un lembo di coperta grigia, portava in braccio un bambino di pochi mesi. Diceva il vigile al ragazzo: «Non importa se non ti capisco, mica puoi startene a sedere sul marciapiede tutto il giorno. Troveremo bene che roba sei». E in spagnolo, con accento forestiero, il ragazzo rispondeva: «Ma signor, io non ho fatto nulla di male. Dove mi conducete?» Il vigile vide Gesù Maria. «Ehi, paesano!» chiamò. «Sai spiegarmi che va dicendo questo ciolo?» Gesù Maria si fece avanti e chiese al ragazzo: «Posso esserti d'aiuto?» Il ragazzo ruppe in un sospiro di sollievo. «Sono venuto qui in cerca di lavoro», raccontò. «Al Messico mi hanno detto che ne avrei trovato e invece non ho trovato niente. Sedevo sul marciapiede per riposarmi un momento quando lui è venuto e mi ha trascinato via». Gesù Maria assentì col capo e si rivolse al vigile. «Ha commesso qualche delitto questo piccolo?» «No», il vigile rispose, «ma erano 3 ore che sedeva sul marciapiede, in via Alvarado», disse Gesù Maria. «È un amico mio, lo porterò su al piano con me». «Bene, ma che non torni a sedersi sul marciapiede», il vigile avvisò. Gesù Maria e il suo nuovo amico attaccarono la salita della collina. «Ti porterò alla casa dove abito, così potrai mangiare qualcosa», disse Gesù Maria e chiese: «Che bambino è questo?» «È il mio bambino», il ragazzo rispose. «Io sono caporale e lui è il bambino mio. È malato ora, ma quando sarà grande diventerà generale».
1: «Di che malattia è malato, signor caporal?»
0: «Non lo so, è malato». Il ragazzo scoprì la faccia del bambino e fu una piccola faccia molto malata che apparve. Una nuova ondata di bontà salì dal cuore di Gesù Maria. «La casa dove abito», egli disse, «è del mio amico Danny. E Danny è un brav'uomo, signor caporal. È un uomo sempre pronto a venire in aiuto di chi ha bisogno. Vedrai, ti darà riparo. Poi c'è la mia amica, signor Palocico, che ha una capra. Da lei prenderemo in prestito un po' di latte per il bambino». Per la prima volta il caporale sorrise, confortato. «È una buona cosa avere amici», disse. «A Torreon ho un mucchio di amici che andrebbero a mendicare per aiutarmi». E qui non seppe resistere alla tentazione di farsi un po' grande con Gesù Maria. «Ho amici ricchi, ma non sanno che mi trovo in bisogno». Arrivarono e Pilon stava aprendo il cancello del giardinetto di Danny. Entrarono. Danny, Pablo e Joe il grande sedevano attorno alla tavola aspettando il miracolo del pane quotidiano. Gesù Maria spinse il ragazzo nella stanza. «Questo giovane è un soldato, un caporale», spiegò. «Ha con lui un bambino che è malato». Gli amici scattarono in piedi. Il caporale sollevò la grigia coperta dalla faccia del bambino. «È malato, sì», disse Danny. «Chiamiamo un dottore». Ma il soldato scosse il capo. «No, non mi piacciono i dottori. Questo bambino non piange e non ha bisogno di molto per nutrirsi. Forse quando si sarà riposato tornerà a star bene». Entrò in quel momento Pilon ed esaminò il bambino. «Questo piccolo è malato», disse. Subito egli prese la direzione di quanto c'era da fare. Gesù Maria mandò dalla signora Palocico per il latte di capra. Joe il grande Pablo mandò a cercare una cassetta d'ortolano, riempirla d'erba secca e munirla da una pelle di pecora. Danny offrì il proprio letto, ma gli venne rifiutato. Il caporale, intanto, se ne stava lì in piedi nella stanza e sorrideva intorno. Infine il bambino fu adagiato nella cassetta, ma i suoi occhi non facevano attenzione a nessuno e le sue labbra rifiutarono il latte. Arrivò il pirata con un involto di piccoli pesci di frittura sotto il braccio. Gli amici cucinarono il pesce e mangiarono. Il bambino rifiutò anche il pesce. Di quando in quando uno degli amici si alzava e correva a dargli un'occhiata. Tolte le mense, tutti sedettero davanti alla stufa e si prepararono a trascorrere in pace la serata. Il caporale era stato taciturno sin allora. Non aveva raccontato nulla di sé. Gli amici si sentivano leggermente offesi di questo, però sapevano che egli si sarebbe aperto a suo tempo. Pilon, sempre affamato di novità, fece qualche tentativo per scuotere il riserbo del caporale. Delicatamente osservò: «Non capita spesso vedere un soldato con un bambino». Il caporale sorrise con orgoglio e Pablo soggiunse: «Forse questo piccolo è di quelli che si trovano nel giardino dell'amore? È il miglior genere di bambini, credo, senza difetti». «Anche noi fumo soldati», disse Danny. «Quando moriremo, saremo portati a seppellire su un affusto di cannone e un drappello di compagni d'armi ci darà l'addio con una scarica salve». Qui aspettarono un momento per vedere se il caporale non avrebbe approfittato dell'occasione offertagli. Così fu infatti. «Voi siete stati molto buoni con me», il caporale disse. «Buoni e gentili siete stati, come lo sarebbero stati i miei amici stessi di Torreon. Il bambino è figlio mio. È il bambino di mia moglie». «E tua moglie dov'è?» Pilon disse. Il sorriso scomparve dalla faccia del caporale. «È al Messico», egli rispose. Poi tornò ad animarsi. «Ho conosciuto un uomo», raccontò, «che mi ha detto una cosa molto strana. Mi ha detto che si può fare quello che si vuole di un bambino. Mi ha detto: ripeti sempre al tuo bambino quello che vuoi che diventi e lui, quando cresce, lo diventerà. Così io dico continuamente al mio bambino: tu sarai generale. Credete che lo sarà, voi altri?» Gli amici assentirono da persone educate. «Può darsi», disse Pilon. «Non sapevo dell'esistenza di un simile metodo». Il caporale continuò: 20 volte al giorno io dico al mio bambino: Manuel, tu sarai generale un giorno. Avrai grandi spalline, avrai una sciarpa, la tua spada sarà d'oro e cavalcherai un cavallo palamino. Che vita grandiosa farai, Manuel. Quell'uomo mi ha detto che diventerà generale di sicuro se gli parlo sempre così». Danny si alzò e si avvicinò alla cassetta di ortolano. «Tu sarai generale», disse al bambino. «Sarai un gran generale quando crescerai». Gli altri si affollarono intorno alla cassetta per vedere se la formula otteneva qualche effetto. «Tu sarai generale», bisbigliò il pirata e si chiese se quel metodo avrebbe funzionato anche con uno dei suoi cani. «Questo bambino è molto malato», disse Danny. «Dobbiamo tenerlo caldo». Tornarono tutti a sedersi. «Dunque, tua moglie è al Messico», disse Pilon. Il caporale corrugò la fronte, stette un momento sopra pensiero, poi sorrise. «Vi racconterò», disse. «Non è una cosa da raccontare degli estranei, ma voi altri siete amici. Io ero soldato a Chihuahua ed ero diligente, tenevo pulito il mio fucile e diventai caporale. Sposai allora una bella ragazza. Non fu per i galloni che essa mi sposò, ma era bella ed era giovane. Aveva gli occhi che splendevano, i denti bianchi, i capelli lunghi. Perciò presto nacque il bambino.
1: «Questa è una bella cosa», disse Danny.
0: «Vorrei essere te. Non vi è nulla di più bello che avere un bambino».
1: «Sì»,
0: il caporale disse. «Io ero contento che fosse nato. E andammo per battezzarlo. Io indossai una sciarpa, sebbene il libro del regolamento militare non ne faccia parola. Quando uscimmo dalla chiesa, un capitano con le spalline e la sciarpa e con una spada d'argento vide mia moglie. Dopo qualche giorno mia moglie scomparve. Io andai allora da quel capitano e gli dissi: «Restituiscimi mia moglie». E lui mi disse: «Tu ti giochi la vita a parlare così a un superiore». Il caporale aprì le mani e alzò le spalle in un gesto di rassegnazione. Esclamò Gesù Maria: «Oh, ladro!
1: E tu radunasti i tuoi amici? Uccidesti quel capitano?»
0: disse Pablo, anticipando. Il caporale si guardò intorno intimidito.
1: «No»,
0: disse. «Non vi era nulla da fare. La prima notte qualcuno mi tirò una fucilata attraverso la finestra. Il secondo giorno un cannone da campo sparò per sbaglio e la palla mi passò così vicino che fui buttato a terra dallo spostamento dell'aria. Scappai allora e portai via il bambino con me». Ferocia splendeva sulle facce degli amici e gli occhi loro ardevano di indignazione. Il pirata ringhiava con tutti i cani nel suo angolo.
1: «Avremmo voluto esserci noi», esclamò Pilon.
0: «Gli avremmo fatto desiderare di non essere mai nato».
1: «Mio nonno fu offeso da un prete una volta e legò nudo quel prete a un palo in un recinto pieno di bestiame. Ah, vi sono mille modi».
0: «Ma io ero militare e dovevo scappare», disse il ragazzo. Aveva gli occhi pieni di lacrime per la vergogna. «Un caporale non può far nulla contro un capitano. Così sono scappato col mio bambino, Manuel. E a Fresno ho incontrato quell'uomo saggio e 20 volte al giorno dico al mio bambino: tu sarai generale, porterai le spalline e una spada d'oro». A paragone di un dramma simile, tutti gli esperimenti di Cornelia Ruiz sembravano privi di interesse e vani. Gli amici si sentivano spronati all'azione, ma la scena del dramma era troppo lontana. Come agire? Guardarono il caporale pieni di ammirazione, così giovane e già protagonista di così straordinaria avventura.
1: «Vorrei che fossimo tutti a Torreon», Danny disse.
0: «Pilon penserebbe un piano e noi lo eseguiremmo. È un peccato che non possiamo andarci». Joe, il portoghese il grande, era rimasto sveglio in omaggio alla storia del caporale. Egli, alzatosi, si avvicinò alla cassetta e guardò dentro.
1: «Tu sarai generale», disse.
0: Poi di colpo esclamò: «Oh, venite a vedere! Il bambino si muove in modo buffo». Gli amici accorsero. L'agonia era già cominciata. I piedini davano piccoli colpi in aria. Le mani si aprivano e chiudevano con un movimento di spasmo. E quando le mani si chiudevano, quando i piedini si stiravano, il bimbo era scosso da un sussulto.
1: «Un dottore!» gridò Danny. «Ci vuole un dottore!»
0: Ma sapeva, e tutti con lui sapevano, che sarebbe stato inutile. Difficilmente ci si inganna sull'avvicinarsi della morte. Mentre gli amici guardavano, il bambino si irrigidì e la lotta ebbe fine. Pietoso, qualcuno coprì la cassetta con un panno. Il caporale sembrava impietrito, guardava fisso dinanzi a sé e non poteva parlare né pensare. Gesù Maria gli mise una mano sulla spalla e lo guidò a riprendere posto in una seggiola.
1: «Tu sei giovane», gli disse. «Chissà quanti altri bambini avrai».
0: Con voce di pianto il caporale mormorò: «Ora è morto e non sarà più generale con la sciarpa e la spada». Tutti avevano le lacrime agli occhi. I cani gemevano nel loro angolo col pirata. Questi aveva affondato il suo testone nel pelo di signor Alec Thompson. In tono dolce, quasi di benedizione, Pilon disse:
1: «Ora dovrai essere tu a uccidere il capitano.
0: Noi ti ammiriamo per il nobile piano di vendetta che avevi architettato, ma ormai il piano è fallito. Dovrai vendicarti da te e noi ti aiuteremo, se possiamo». Il caporale gli si rivolse con occhio stolido.
1: «Vendicarmi?»
0: chiese. «Uccidere il capitano? Che cosa intendi dire?»
1: Ma sì, il tuo piano era chiaro.
0: Pilon rispose.
1: Il bambino sarebbe cresciuto, sarebbe diventato generale e allora avrebbe trovato quel capitano, l'avrebbe ucciso. Era un piano ottimo. La lunga attesa, poi il colpo. Noi amici ti ammiriamo per averlo concepito.
0: Il caporale guardava Pilon, stralunato.
1: Come?
0: Esclamò.
1: Io non ho nulla da fare con quel capitano. È il capitano, lui.
0: Gli amici si agitavano sulle seggiole.
1: A che scopo, allora? Pilon disse. Volevi che il bambino diventasse generale.
0: Il ragazzo parve un po' imbarazzato.
1: Credo che sia dovere di ogni padre pensare al benessere dei propri figli. Volevo che Manuel avesse più di quanto io non avevo.
0: E questo è tutto? Esclamò Danny.
1: Ecco, il caporale disse. Mia moglie era una bella ragazza. E non era per niente puta. Era una buona moglie e quel capitano me la prese. Egli aveva piccole spalline, una piccola sciarpa e una spada d'argento. Se quel capitano con piccole spalline e una piccola sciarpa poté prendermi mia moglie, pensate quanta roba può prendersi un generale che ha una grande sciarpa e una spada d'oro.
0: Vi fu silenzio tutto il tempo che Danny, Pilon, Pablo, Gesù Maria, il pirata e Gio Portoghese il Grande impiegarono ad assimilare codesto principio. Quando l'ebbero assimilato, gli amici aspettarono che Danny parlasse.
1: «È un peccato», Danny disse alla fine, «che pochi genitori abbiano a cuore il benessere dei figli. Più che mai ora rimpiangiamo che il bambino sia morto. Quale felice esistenza egli avrebbe condotto con un padre come il suo!»
0: Tutti gli amici approvarono solennemente.
1: «Che farai ora?»
0: chiese al ragazzo Gesù Maria, lo scopritore.
1: «Tornerò al Messico»,
0: il caporale rispose.
1: «Io sono soldato nell'anima. Chissà che a furia di tener pulito il mio fucile non diventi io stesso ufficiale un giorno. Chi può dirlo?»
0: I sei amici lo guardarono pieni di ammirazione. Erano orgogliosi di aver conosciuto un uomo simile.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory. Ed eccoci qui, benvenute e benvenuti a tutti per una nuova puntata di Hollywood Party Factory, racconti di cinema, di scuole, di cinema che nasce. Steve Della Casa, siamo qui, siamo
5: sull'attenti, Cafavo, sì. Perché i nostri due ospiti di cinema ne sanno molto più di noi, sì, noi due messi insieme. Allora, il nostro amico professor Andrea Minuz, ciao Andrea.
6: Buonasera a tutti, ciao.
5: Allora, Andrea è qui per l'invenzione del secolo, il suo manuale di storia del cinema, del quale parleremo abbondantemente, e poi parleremo con Jace Weisberg. Ciao Jay.
7: Ciao, buonasera.
5: Lui invece dirige le giornate del cinema muto di Pordenone, un festival, uno dei pochi festival in cui si scoprono veramente delle cose, e sono cose di 70 anni fa, no, 80 anni fa come minimo, sì.
4: anche di più.
5: Anche di più, sì, ormai il tempo passa, ma ne parleremo di entrambi. Abbiamo un po' di notizie. Io la mia notizia è una notizia francese. Allora, è un appello a sostenere Carlotta Films. Carlotta Films è proprio scritto così, Carlotta Films. È una distribuzione di DVD, ma anche di con molte cose, cinema giapponese, classici, Satyajit Ray, il regista indiano, ma anche cose più recenti. Escono dei DVD perfetti, fanno uscire anche queste copie al cinema, e sono anche una casa editrice. Proprio questa casa editrice, come casa editrice, hanno appena pubblicato un libro su Georges Lautner, che è un grande regista di commedie, anche soprattutto di commedie francesi, uno su Jamie Lee Curtis e uno su Spielberg e Lucas. Quindi sono tre libri, se volete comprarli gli date una mano, perché dice che ne hanno bisogno, e quindi vi consiglio di farlo perché vale la pena. Sono in francese, ma così perfezionate il vostro rapporto con l'estero. Carlotta Films, lo trovate in rete e trovate un ricchissimo una ricchissima proposta appunto di DVD, di libri e così via.
4: E poi invece, per rimanere sulle notizie che collegano il cinema al teatro, possiamo dare appunto la notizia che stasera Teatri in Prova alle ore 23, sempre qui su Radio 3, Sergio Logatto intervisterà James Franco, perché l'attore è protagonista al Teatro Ambra Iovinelli di Roma di uno spettacolo, si chiama Desert Films, quindi sarà un'intervista insomma in anteprima che potremo ascoltare su Radio 3. E sappiamo che insomma James Franco è molto attento a raccontare tutto quello che sta anche dietro al cinema, e lo spettacolo sarà in scena dal 29 settembre al 4 ottobre. Poi possiamo dire che nel weekend c'è stata la notizia del premio Solinas. Spesso ci capita, certo, di nominarlo anche qui a Factory, perché sono sceneggiature che poi hanno un percorso spesso insomma felice. I vincitori della 41esima edizione sono Antonella Gaeta e Ardalan Nabavinejad, che hanno vinto per La cerimonia, e poi invece il premio Solinas per la serie in collaborazione con Rai Fiction è stato consegnato a Mesa di Federica Curti e Michela Nuti. E poi possiamo spaziare ancora, perché venerdì è stata presentata anche il programma della nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. Certo. Steve Della Casa, sai che come Hollywood Party ci saremo in più forme. Allora
5: ci saremo al solito posto lì all'Auditorium Parco della Musica, sì. Ma ci saremo soprattutto lunedì 19, no?
4: Esatto.
5: Lunedì 19 faremo una trasmissione live dalla Casa del Cinema, proprio io e Erika Favaro, mentre invece dal Auditorium saranno Alberto Crespi e Dario Zonta, credo. No? Alberto Crespi e Dario Zonta. Noi invece il 19 faremo questa trasmissione su
4: le prime volte
5: di daremo anche il premio di Hollywood Party, e ci saranno anche due serate, il 22 e il 23, con film muti restaurati.